0: Buon pomeriggio, sono Moira ed è un piacere accogliervi in questo spazio dedicato alla letteratura. Ho selezionato il meglio delle puntate di Alice e di Nella tana del bianconiglio per questa nostra estate. La proposta per i lettori più giovani è curata, come sempre, da Letizia Bolzani e ci porterà attorno alle 15:45 circa tra le pagine di «Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio?» Michele Serra invece tra pochissimo riflette assieme ai suoi ospiti su cosa significhi essere genitori oggi, insomma altri genitori, non per forza quelli biologici. Buon ascolto e a sabato prossimo.
1: Alice, libri, storie e idee con Michele Serra.
2: E dunque buon pomeriggio con Alice, bentornate e bentornati, cominciamo a parlare di libri. Il nuovo romanzo di Fabio Andina si intitola L'interno delle nuvole, si svolge interamente nel corso di un'estate in cui due bambini piccoli, fratello e sorella, 4 e 6 anni, vengono lasciati con i nonni nel paese di montagna, paese in cui vivono i due anziani. Vengono lasciati lì perché i genitori sono separati, la madre ha bisogno di prendersi una pausa, la situazione familiare non è proprio buona, però il paese li accoglie, in qualche modo li coccola anche proprio come collettività. L'interno delle nuvole è un romanzo che arriva neanche 2 anni dopo 16 mesi, che ha vinto uno dei premi svizzeri di letteratura nel 2025. E allora Fabio, intanto ci racconta com'è arrivata questa storia dell'interno delle nuvole, che è una storia piuttosto diversa da quella di 16 mesi, che invece insomma lì si partiva da un dato biografico familiare, che era la storia di suo nonno, prima passatore che aiutava l'italiano in fuga dal regime a sconfinare in Svizzera e poi appunto prigioniero dei nazisti. Ecco, questa è un'altra storia, ci racconta il passaggio.
3: È vero, è un'altra storia, ma per raccontare come è nato l'interno delle nuvole devo partire da 16 mesi. Premetto che io non faccio mai ricerche e non prendo appunti e non faccio schemi e schemini per costruire, per scrivere un romanzo. Questa cosa l'ho dovuta però fare per 16 mesi. Per rimanere fedele alla vera storia di mio nonno deportato ho dovuto obbligatoriamente fare ricerche storiche. Però quando stavo riscrivendo 16 mesi, i due bambini e i nonni hanno iniziato a frullarmi nella testa e a prendere direzioni differenti di quelle che erano la storia della Seconda Guerra Mondiale, l'ambientazione del paese di Cremenaga. E ho iniziato a vederli in montagna nei giorni nostri. Quindi io li ho seguiti perché mi sono sentito in obbligo di andare a vedere dove mi portavano. E seguendoli ho sentito l'urgenza forte di mettere nero su bianco anche quella storia. Così l'estate del 2024, mentre stavo facendo la revisione di 16 mesi, mi sono ritrovato anche a scrivere la prima bozza dell'interno delle nuvole. E questa poi ha preso forza. Ha preso forza al punto che nel giro di più o meno 2 settimane io avevo la stesura delle prime 150 pagine e le ho mandate alla Rubettino dicendo ho un nuovo romanzo, ho una nuova storia. E loro me l'hanno messa subito sotto contratto.
2: E questo è l'inizio della storia editoriale di questo libro, ma poi per quello che riguarda i contenuti, l'interno delle nuvole di Fabio Andina è una storia anche di genitori. Qui genitori separati che vengono in qualche modo sostituiti, anche se poi solo temporaneamente, dai nonni che per un periodo diventano appunto genitori, ma hanno un modo diverso ovviamente di fare i genitori. E oggi, più tardi, sempre durante questa puntata di Alice, ascolteremo anche le parole di un'altra brava scrittrice che esordisce con una storia di cui credo si parlerà molto nei prossimi mesi e che anche questa racconta un'esperienza di genitorialità molto particolare, molto profonda. Lei si chiama Marina Zucchelli, il libro si intitola Latte E l'ambientazione è completamente diversa da quella del libro di Fabio Andina, perché il romanzo Latte è ambientato nell'Italia degli anni 50 ed è la storia di una balia, una donna che, come succedeva ai tempi, dopo aver dato lei alla luce un figlio, lo lasciava nella sua casa, nel paesino, e andava invece nella grande città per allattare con il suo latte un altro figlio, non suo, ma di una ricca signora, perché ai tempi, insomma, usava così: allattare era considerato volgare, e quindi si prendeva una persona che si occupasse appunto del bambino appena nato. E quindi oggi parleremo molto di genitori, di famiglie, di generazioni, e cominceremo a farlo proprio con Fabio Andina qui con noi tra poco, tra 3 minuti di musica, non musica a caso, perché è un classicissimo Bob Dylan del 1963.

0: E dunque continuiamo a parlare di libri. Oggi primo ospite con noi e con Alice è Fabio Andina, scrittore, lo sapete, lui abita Leontica, il suo ultimo romanzo ha un'ambientazione di montagna, come spesso è capitato con Fabio Andina. L'interno delle nuvole si intitola, l'editore è sempre Rubettino, editore italiano. Diciamo che questo racconto potrebbe essere considerato, per semplificare molto, un racconto di formazione. Ci sono due bambini, i nonni, il paese, i genitori assenti, una lunga estate e delle ombre di inquietudine sia per gli adulti che per i piccoli. E allora, Fabio Andina, era necessario proprio all'inizio del romanzo rimuovere dalla scena la generazione di mezzo, quella dei genitori, per lasciare il campo libero al rapporto tra nonni e nipoti? Cioè, cosa c'è di affascinante per lei di unico in questo dialogo tra generazioni distanti?
1: Sì, come ho detto, sono i bambini e i nonni che sono venuti a cercarmi all'inizio. E mentre li seguivo, io ho pur dovuto cercare un modo per unirli. Lì ho dovuto pensare a cosa introdurre nella storia affinché i bambini finissero in cima alla montagna nel paesino dei nonni. Non volevo partire subito con i bambini, dovevo dare una spiegazione a questa loro vacanza in montagna. Così è nata l'idea, ma che non è poi tanto un'idea, è qualcosa che riaffiora spesso nei miei scritti, l'idea della coppia che non va più d'accordo, lì c'è in uscirne fuori. È tornato spontaneamente anche per l'interno delle nuvole e ho visto che i bambini dovevano andare in montagna per cercare rifugio, quindi scappare da qualcosa, oppure qualcuno che li mettesse al sicuro in montagna fuggendo da qualcosa o da qualcuno. E da lì spontaneamente è venuta la necessità di partire da una coppia disgregata, che è quella dei genitori dei due bambini, in cui la madre, che ha l'affidamento, decide di portarli in montagna per 2 mesi perché lei, tra virgolette, deve staccare, ha bisogno di tempo.
0: E infatti poi si vedrà nel romanzo come entrambi i genitori danno dei segni della loro presenza da lontano, uno in un modo più inquietante dell'altra, ma insomma su questo non voglio dire troppo. Vorrei invece sapere cosa significa per lei il realismo, nel senso, all'inizio del romanzo il paese in cui si svolgono insomma le prime sequenze del romanzo non è immediatamente riconoscibile, poi un po' alla volta si inizia a capire meglio, però fin dall'inizio ci sono degli elementi precisi del nostro territorio, cioè non si va al supermercato, si va alla Migros, non si prende l'autobus, si prende la posta. E ecco, come si trova l'equilibrio tra un'ambientazione concreta e una universale? Perché, insomma, ricordiamo quello che è successo con un suo libro precedente, La Pozza del Felice, che si era creato addirittura un piccolo caso di turismo letterario, di gente che andava a cercare questa pozza in Valle di Blenio.
1: Sì, beh, se vogliamo parlare del realismo nella mia scrittura, parte da un semplice concetto, ed è questo. Io amo raccontare la scena che vedo dentro di me. Parto da un'idea cinematografica, quindi io riesco a vedere e naturalmente a sentire dentro di me come si evolgono le scene, come se io fossi al cinema e guardo e trascrivo quello che vedo e quello che sento, puramente questo, senza fare commenti, senza dare delle spiegazioni. Da qui nasce il realismo, raccontare quello che succede senza troppa enfasi, senza troppi fronzoli. Infatti io nel mio romanzo, ma come anche negli altri, ma soprattutto in questo, evito quasi del tutto di usare gli aggettivi, perché voglio che sia il lettore a immedesimarsi nella storia, capirla a tal punto che poi può colmare i vuoti che io lascio apposta. È una storia non raccontata, ma è una storia in cui il lettore viene accompagnato. Questa è la grossa differenza. E qui dove ci si lavora e dove ho lavorato tanto, nella riscrittura, nel capire dove il lettore può arrivarci da solo a capire cosa succede nella storia, quindi a quel punto io non devo dirglielo, perché lo deve capire. E se non lo capisce subito, lo capirà probabilmente dopo una pagina o dopo 10 pagine. È un buono stratagemma per renderlo parte della storia affinché si senta lui stesso coinvolto E coinvolto nella storia vuol dire far sentire addirittura al lettore le emozioni che trapelano durante le scene.
0: A proposito del processo di produzione del romanzo di cui stava parlando, lei 10 anni fa era quello che scriveva di getto. Ecco, oggi siamo, come anche lei ha raccontato, davanti a una scrittura più sorvegliata, misurata, pianificata, insomma, chiamiamola come vogliamo. Ecco, oggi lei ha nella sua cassetta degli attrezzi tanti modi di scrivere e, a seconda dei diversi contesti, li usa? Oppure è una questione di, come dire, periodi della vita, ogni momento, ogni stagione ha il suo modo di scrivere?
1: No, io credo che, ma questo è qualcosa che non pianifico e che non studio, probabilmente qualcosa di innato, ed è quello di usare un certo stile letterario a dipendenza della storia. Quindi se la storia necessita uno stile posato e misurato e preciso, allora vedi che io scrivo in quella maniera. Se la storia, per esempio, come in Uscirne fuori, non necessita nessun controllo, ma deve essere una storia sgrammaticata e addirittura schizofrenica, voilà che io uso quello stile. Però è qualcosa che mi nasce abbastanza spontaneamente. Quello dello scrivere a flusso ce l'ho ancora, però con gli anni e a furia di scrivere io scrivo di continuo, non riesco a smettere. Ogni tanto mi dico devo fare una pausa e non dura un giorno o due. E con gli anni mi sono reso conto che il mio scrivere a flusso è già più controllato attualmente di come lo era, per esempio, per La Pozza del Felice. Adesso è una scrittura a flusso che va già quasi a colpire il bersaglio di come vedo io lo stile finale che penso sia il più adatto alla storia. Infatti per L'interno delle nuvole la prima stesura a flusso, durata una decina di giorni, era già quasi buona per andare in stampa. Così era stato detto alla Rubettino.
0: Io ho una curiosità sul suo editore Rubettino, cioè all'inizio, nei primi libri pubblicati, in fase di editing con il redattore di una casa editrice che non è solo italiana, ma è anche calabrese, c'è stato bisogno di qualche spiegazione in più? Cioè c'è stato bisogno di raccontare qualche riferimento nostro?
1: Qualcosa sì, però tengo a precisare che la Rubettino, anche perché glielo chiedo io, loro non fanno editing. Con me, almeno con me, con gli altri autori non saprei. Con me non fanno editing perché io ho chiesto, io vi do un romanzo, io vi do La Pozza del Felice, vi do Uscirne fuori, 16 mesi, pubblicatelo così com'è. Al limite loro fanno una correzione di refusi o di tempi dei verbi e queste cose, però non mettono mano, e quello è, per me è molto importante. Io non riuscirei a veder pubblicato un mio scritto che passa per le mani di uno o due o tre editors che cambiano le frasi, che cambiano i paragrafi, che cambiano le parole. E sì, alla Rubettino qualcosa all'inizio con La Pozza del Felice avevo dovuto spiegare, per esempio certe parole ticinesismi, no? Come il nate, l'ibilux, il sagex e queste cose.
0: E però funziona questo metodo, fino adesso mi sembra abbia funzionato molto bene. Tornando dentro il libro, dentro il nuovo romanzo, una cosa che mi piace molto è che gli stessi elementi cambiano a seconda del personaggio che li guarda e che li descrive, no? Cioè c'è un paese che agli occhi dei bambini è un paradiso di montagna e agli occhi del loro padre è un inquietante buco dimenticato da Dio e dagli uomini. Non esiste realtà al di fuori della mente, insomma.
1: Ma questo qui è per il fatto che io non voglio spiegare quello che prova un personaggio, ma lo faccio trapelare usando anche quello che lo circonda, quindi la montagna, la natura, l'ambiente, le nuvole. Una persona inquietante, arrabbiata, vede la montagna come qualcosa di brutto, una persona felice vede la montagna come qualcosa di paradisiaco. Senza dover dire che il padre è una persona incazzata, io lo faccio capire attraverso il modo in cui lui vive l'ambiente che lo circonda.
0: Molti dei personaggi che popolano il paese sembrano un po' in lotta contro la modernità, cioè guardano con sospetto i lavori per la posa della fibra ottica, discutono dell'affidabilità delle previsioni della meteo. Ecco, questo qui è uno stereotipo o è vero? Ed è uno stereotipo della gente di montagna o semplicemente di chi ha una certa età?
1: No, è probabilmente del Fabio Andina, scrittore. Sono io che guardo la corsa verso quella che chiamiamo modernità con sospetto. Sono io che vorrebbe lasciare la montagna incontaminata. Io guardo un po' con sospetto anche gli impianti di risalita per le stazioni sciistiche. E mi piacerebbe tornare indietro diversi decine di anni e vedere la montagna incontaminata come lo era. E quindi i miei personaggi riflettono il mio punto di vista. E uso loro per lanciare anche piccole critiche.
0: Rimaniamo sulla montagna. Lei si rende conto che è un filone letterario gigantesco diventato negli ultimi 20 anni. Fabio, lei si sente in qualche modo parte di un movimento forse troppo, di una fratellanza letteraria che vive a distanza? C'è qualche altro autore che lei considera suo affine in qualche modo, in particolare?
1: Ma lo dicono i giornalisti. All'inizio, quando è uscita La Pozza del Felice, tanti parlavano di Cognetti, tanti parlavano di Rigoni Stern.
0: Ma lei cosa pensa?
1: Io, a dir la verità, tiro dritto per la mia strada. Ho letto, dopo che mi hanno citato alla pari di Cognetti, ho letto Cognetti, Rigoni Stern lo leggevo già, altri autori di montagna poi li ho conosciuti e li ho letti, alcuni li ho incontrati personalmente, però cerco di non farmi influenzare. Cerco di non ascoltare queste voci, addirittura forse per questo che negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni ho quasi del tutto smesso di leggere, a parte puntualmente qualche romanzo di amici scrittori, soprattutto ticinesi o italiani. Però mi sono reso conto che non mi interessa più leggere storie e anzi ho iniziato a frequentare la biblioteca per prendere libri e leggere solamente magari l'incipit per capire come certi scrittori usano la tecnica della scrittura. E questo è qualcosa che negli ultimi 5 anni ha preso piede. Mi interessa sapere come usano le spezie gli altri scrittori, non che minestrone fanno, solamente l'uso della parola.
0: E questo è successo praticamente dopo, diciamo, il suo riconoscimento da parte della critica e del pubblico. Ci ha pensato a come, insomma, è cambiato il suo approccio alla scrittura dopo quel passaggio lì che è avvenuto, insomma, 6-7 anni fa, possiamo
1: dire. Sì, l'approccio alla scrittura, ma anche l'approccio alla lettura soprattutto. Mi sono allontanato dal Fabio Andina lettore avido che ero prima e non so se perché sono tutto il giorno davanti al computer a scrivere e allora addirittura anche a leggere le mie storie, che poi quando ho tempo libero preferisco fare altro, ma probabilmente anche perché per mantenere la tua voce intatta non vuoi avere contaminazioni. E questo io ve lo dico, lo sento dentro di me, lo sento, quindi evito di cercare di essere influito da altri scrittori.
0: E forse ci sono anche delle fasi in cui prima uno assorbe e poi dopo butta fuori in qualche modo. Le faccio un'ultima domanda che non posso non farle, e cioè chiederle a che punto è il film che Willy Herman ha tratto dal suo cammino da Mauthausen a Kremenaga per ripercorrere appunto la strada che lei ha tracciato da suo nonno in 16 mesi. Ecco, quando lo potremo vedere?
1: Allora, il documentario è in post-produzione. Zeno Gabaglio sta lavorando sul soundtrack e si parla di maggio come la fine dei lavori. E dopodiché andrà a fare il giro dei festival dove verrà accettato e vediamo se festival vicino al Ticino ce ne sono, in Ticino ce ne sono, vediamo se riusciremo a vederlo ancora nelle nostre vicinanze prima della fine dell'estate, non lo so, ma comunque è un po' a rilento adesso la post-produzione perché Willy Herman è impegnatissimo con l'avvicinarsi della produzione, con le riprese di un film del quale io ho scritto la sceneggiatura e che è tratto dal mio libro Sei tu, Ticino, Rubettino 2020. Quindi si sono accavallati questi due progetti e il documentario un attimo ha rallentato, ma è qua buono, è qua pronto.
0: Posso chiederle solo cosa le è rimasto a lei personalmente della lavorazione del documentario? Cioè, magari in questo caso la domanda è sbagliata, perché forse il cosa le è rimasto del film si sovrappone con il cosa le è rimasto del cammino, ma insomma, in ogni caso.
1: Cosa è rimasto di quei 950 chilometri? Mi è rimasta una cosa, forte ed è quella che so che prima o poi vado a fare qualcosa di simile. E il camminare tutti i giorni, svegliarsi la mattina e sapere che la tua giornata è mettere uno zaino in spalla e affrontare 30 chilometri è quello che vorrei fare ancora. Ci stavo lavorando e spero possa andare in porto un progetto.
0: Grazie mille Fabio per essere stato con noi e con Alice.
1: Grazie a voi, grazie a te Michele di avermi invitato.
0: E adesso sentiamoci un estratto da L'interno delle nuvole di Fabio Andina, editore Rubbettino, per sentire insomma come suona questo nuovo romanzo.
2: La Giulia e il nonno passeggiavano con la Flu. La cagnetta, vecchia e appesantita, arrancava sotto il sole rallentando a ogni passo. Quando raggiunsero un tratto di strada ombreggiato, la Flu si fermò a riprendere fiato. La bambina tirò il guinzaglio e il nonno le disse di aspettare. «Abbiamo tutto il tempo». Il cielo era attraversato da cumuli bianchi dalla pancia piatta e grigia. Erano spinti dal vento da nord e le loro ombre strisciavano sulla pineta della montagna triangolare al di là della valle. «Nonno, cosa c'è dentro le nuvole?» «Bella domanda. Se dici così, allora vuol dire che non lo sai». Il nonno fissò una nuvola, poi un'altra. «Anch'io avevo fatto la stessa domanda al mio papà», disse. «E lui lo sapeva?» «Me lo ricordo bene, era un giorno di primavera. Le nuvole enormi e bianche sparpagliate nel cielo. Eravamo sdraiati sul prato. E lui mi aveva detto che ce n'era una che sembrava un trattore». E gli avevo fatto la tua stessa domanda. E cosa ti aveva detto? Che dentro le nuvole ci sono i nostri desideri, disse, e abbassò lo sguardo sulla nipote, che rimase silenziosa. Lo sai che cos'è un desiderio? La bambina ci pensò un attimo. Qualcosa che vogliamo? Esatto. I nostri sogni, quello che vogliamo diventare. Tu cosa vuoi diventare da grande? Il lavoro che voglio fare? Non parlo di lavoro, intendo cose più grandi, come viaggiare, se vuoi girare il mondo in bicicletta, o cose così. Ma nonno, il mondo è grandissimo. Sì, è grandissimo, ma la vita lo è di più. Vedrai, più crescerai e più ti accorgerai di quanto è grande la vita, piena di possibilità, di cose da fare. Bisogna avere dei sogni e provare a rincorrerli, come adesso che rincorriamo con gli occhi le nuvole. La Giulia ascoltava le parole del nonno con meraviglia. Nessuno le aveva mai parlato così. Però pensò di non averci capito niente. «Figliola, qual è il tuo desiderio, quello che c'è dentro quella nuvola?» disse e indicò. La nuvola s'era fatta più slanciata, quasi volesse scappare e sparire nell'immensità del cielo. Il nonno Delio notò che la sua nipote scrutava nel vuoto. Pensò che nella sua testa si accavallassero mille pensieri. La Giulia stava per rispondere, ma poi lasciò perdere. Il nonno riprese a camminare e lei dovette tirare il guinzaglio per far ripartire la Flu. «Non devi rispondermi subito», disse il nonno. «Per certe domande non basta pensare. Devi solo riconoscere la risposta quando arriva. Un anziano magro, una bambina curiosa e una cagnetta affaticata. Tre ombre distese sull'asfalto rovente in un pomeriggio d'estate, dove il tempo sembrava essersi fermato per concedere loro un momento di riflessione».

0: Ed eccoci ancora con me, Michele Serra, con i libri di Alice, per un altro romanzo che parla di genitorialità, ma in modo completamente diverso rispetto a quello di Fabio Andina, con luoghi, persone completamente diverse. Questa storia si intitola Latte e comincia proprio con un grande gruppo di donne incinte che sono raccolte in uno scantinato della capitale d'Italia, Roma.
1: Arrivò una donna sulla cinquantina che Don Giulio ci disse essere la Sensara o Senzana che dir si voglia. La persona che trovava le ragazze, insomma, che le portava a Roma e che prendeva una parte di denaro per l'ingaggio. La Sensara aveva un abito scuro, forse nero, in segno di lutto, e capelli grigi raccolti in una crocchia. La pelle abbronzata e dura, il corpo florido e i piedi ben piantati a terra, si muoveva con agilità, quasi a volerci dimostrare la sua dimestichezza con la situazione, la sua praticità, forse anche la sua scaltrezza. Ci salutò, poi si rivolse direttamente a me. «Signora, guardate questa, guardate anche quest'altra!» Avrebbe voluto forse vendermele tutte. Noi camminavamo in avanti, come piccoli gerarchi di 20 anni prima, nell'umido degli scantinati. Le ragazze tacevano, aprivano la bocca solo se Don Giulio glielo chiedeva e per mostrarci i denti. «Hanno denti belli!» diceva lui, «perché mangiano bene!» Poi prendeva il seno di una e lo soppesava con la mano, prendeva il seno di un'altra e lo soppesava con l'altra mano. Io inclinavo la testa di lato, ero una marionetta scura e non capivo cosa dovessimo davvero individuare dentro a quelle persone. La pulizia? L'ordine? La disciplina? Le guardavo senza fare movimenti bruschi, come nelle stalle di mio padre quando passavo tra le cavalle legate. Ma io mi sentivo autorevole e libera di giudicare? Mi sentivo davvero della specie dominante? E se sì, allora perché sentivamo l'esigenza di legarle e chiuderle nelle stalle? Perché tiravamo giù i loro musi lunghi, i loro denti enormi? Perché le ferravamo e le imbrigliavamo e stringevamo ancor di più il morso? In quella stanza sotto la terra c'era pure Ada. Era allineata accanto alle altre, l'unica con un collo di camicia largo e bianco. Forse questo mi colpì di lei, o il fatto che fosse incinta quanto me, credo, con una pancia della stessa misura. Scegliamo sempre le cose che ci somigliano. Aveva una pancia larga e generosa, capelli di un castano scurissimo, legati in un'unica treccia, ben puliti. Le sue dita erano magre, e magra era la fede che aveva al dito. Un gatto era entrato dalla porta alle mie spalle, le si era messo tra le gambe, voleva passare tra le sue caviglie e lei le aprì, ma di poco. Il gatto mi guardò, bestia sicura delle strade delle case, spirito arabo di qualche sapienza a me non nota, e mi trasmise negli occhi: «Eccola qui». Ada mi guardava e proprio in quel momento mi diceva: «Buongiorno, signora». Mi fece effetto tutta la sua persona e non qualcosa in particolare. Mi fece effetto la totalità del suo corpo, la linea che divideva lei dal resto dello spazio. Era alta quanto me e ci guardavamo nella stessa traiettoria. E io le dissi «buongiorno», con la voce trascinata che hanno le donne incinte. Mio marito si avvicinò e le chiese «quando partorirà?» E lei rispose quieta, come acqua di pozzo, «a settembre, che è un mese dove non c'è mai niente da fare».
0: E ringrazio Moira Bubola per la lettura di una delle pagine iniziali di Latte, questo romanzo di esordio di Marina Zucchelli, che racconta appunto la vicenda di questa balia che lascia la famiglia e la sua neonata nella campagna ciociara e si trasferisce a Bologna, a casa della signora Olimpia, per allevare appunto il suo della signora di neonato. E questa, ripeto, è una cosa che succedeva. 50.000 lire al mese, uno stipendio peraltro non da poco a quei tempi, per crescere appunto il figlio della signora. L'autrice, Marina Zucchelli, è tecnicamente un esordiente, però non è una giovane esordiente perché è del 1986 e esordisce nel romanzo dopo una vita passata a lavorare come autrice televisiva e teatrale. E questo esordio credo che sia, come si dice, un esordio destinato a lasciare il segno, ma non solo perché ci sta puntando una casa editrice importante come Rizzoli, ma anche perché il romanzo ha davvero un incedere cinematografico, che insomma starebbe molto bene su schermo questa storia, ma questa è solo una mia ipotesi, vedremo cosa riserverà il futuro. Per ora la realtà è quella rappresentata da questo libro, Realtà concreta di carta, che ci offre anche molti spunti per chiacchierare con Marina Zucchelli, che è collegata con Alice. Quindi, per prima cosa, buon pomeriggio, Marina.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
0: Dunque, io ho raccontato qualcosa della trama di Latte, che è un riassunto assolutamente non sufficiente, ma vorrei partire, ovviamente, dal concetto di maternità, riflettere su questa maternità negata alla balia degli anni 50 e farlo 70 anni dopo, cioè cosa significa per una donna del 2026? Glielo chiedo perché, insomma, io sono appena più grande di lei, sono nato anch'io negli anni 80 e leggendo mi sembra di leggere davvero di cose lontanissime nel tempo, ma invece, insomma, sono appena dietro l'angolo.
2: In effetti è così, un po' per la nostra generazione la maternità è il grande evento, il grande terremoto che avviene in una persona, in una coppia, sia in un uomo che in una donna, insomma, che diventano madre e padre. È così importante forse perché noi che non abbiamo vissuto la guerra, la miseria, grandi eventi catastrofici, un po' quando ci ritroviamo in una sala parto o comunque al cospetto di una gravidanza, abbiamo per la prima volta l'esperienza della morte, anche della sofferenza, e quindi questo ci muove totalmente. Non deve essere stato così diverso anche negli anni 50 per una donna come una delle protagoniste di questo romanzo, che è Olimpia, che era una donna benestante e protetta, istruita, e ha avuto questa esperienza di maternità. La maternità è negata per lei perché è ancora legata a delle convenzioni antiche, come quella appunto di avere una balia. Lei è costretta dal suo status ad averla e a farla entrare in casa e farle allattare il suo bambino. Era un'usanza comune fino agli anni 50, perché poi negli anni 60 è stato commercializzato il latte in polvere. Quindi fino a quel momento, da sempre, per millenni, è stata utilizzata, diciamo così, un'altra donna per allattare i figli delle famiglie benestanti. Quindi negata in questo senso, sicuramente, perché lei capisce che le manca qualcosa, e di contro maternità negata anche per la sua balia, Ada, che è costretta a lasciare a casa i figli, il marito, la famiglia, la sua terra, la sua sharia, per andare ad allattare il figlio di Olimpia.
0: Insisto su questa cosa, sì. Nel senso che lei, oltre a essere appunto una donna del 2026, è anche una madre, e quindi non è che, cioè, come madre, che sensazioni proprio personali le ha dato incontrare questa storia?
2: Allora, quando ho incontrato la balia qualche anno fa e l'ho intervistata per un programma per Rai 3, è stata un'esperienza molto forte, perché anch'io ero da poco mamma e quindi mi sono immaginata molto bene, veramente ci ho messo dentro le scarpe a questa storia, perché immaginare una donna che deve lasciare il proprio bambino appena nato, perché va da sé che una balia per essere tale debba avere latte, quindi debba aver partorito da poco, lasciare il figlio a casa per esserne poi lontana 8, 9, 12 mesi, è stata un'esperienza molto forte parlare con lei e sentire il suo racconto. Era una donna poi di 80 anni, che purtroppo adesso non c'è più, quindi anche ne parlava con un certo distacco anche nel tempo, ma quando me l'ha raccontato, poi lei ne ha fatti diversi di baliatici, è stato veramente forte immaginare che cosa significa lasciare un bambino così piccolo e partire per andarsi poi di fatto a guadagnare qualcosa.
0: Tra l'altro, diamole anche un nome, questa signora si chiamava Ida Lattavo, tra l'altro anche un nome,
2: esatto,
0: insomma,
2: esatto,
0: evocativo in qualche modo.
2: Decisamente.
0: Beh, oggi quando un bambino viene lasciato in quelle versioni moderne della ruota degli esposti che hanno alcuni ospedali nelle città, si fanno i titoli sui giornali, no? E in quegli anni invece l'idea di abbandonare i bambini non era così estrema, almeno dal punto di vista statistico, no?
2: No, infatti, negli anni 30 venivano lasciati in media, registrati almeno 12.000 bambini l'anno.
3: Ed erano solo quelli registrati.
2: Esatto, perché comunque la tendenza era anche a far scomparire questi bambini, poi per non parlare degli aborti dell'epoca. Però diciamo che c'era tutta un'altra idea dell'infanzia, tutta un'altra idea anche del neonato. Per noi il neonato è la figura più perfetta, più pura, l'essere di cui tutta la società si deve prendere cura. All'epoca non era così, c'era una fortissima mortalità, quindi era già raro che un bambino sopravvivesse i primi 5 anni, e l'abbandono, soprattutto se i figli erano troppi oppure il bambino nasceva da una relazione extraconiugale, oppure se la madre era troppo giovane per poterlo tenere, insomma era abbastanza nella norma abbandonare i bambini.
3: Eh sì, mi torna in mente che nell'Ottocento c'erano molti bambini illegittimi che dalla Svizzera tedesca venivano trasportati a Milano e in questa casa degli esposti che accoglieva tutti i neonati abbandonati, e in realtà era una specie di commercio, nel senso che gli uomini abbienti che avevano figli fuori dal matrimonio e volevano liberarsene senza, come dire, arrivare a delle soluzioni più cruente, pagavano perché venissero trasportati in Italia. Però, come dire, questa cosa è interessante perché tutto questo derivava da norme sociali ma anche legali che punivano in modo molto pesante chiunque andasse contro le regole morali, appunto ad esempio avere figli fuori dal matrimonio. E anche appunto nelle vicende che sono insomma molto italiane, raccontate nel suo libro, ci sono queste regole sociali che strozzano le donne e le famiglie. Perché secondo lei la maternità è sempre stata così al centro dei pensieri degli uomini che detenevano insomma il potere ai tempi, insomma ancora oggi, ed è un simbolo potentissimo ancora oggi nonostante i tempi siano cambiati?
2: Credo che la maternità in qualche modo sia importante perché riporta tutto anche, come dici, a una questione di potere legata

0: Ma va bene qui.
1: Sì, se la vogliamo usare la possiamo usare perché effettivamente si crea tra di loro un legame molto profondo e anche molto tormentato. Il loro rapporto è un rapporto quasi amoroso effettivamente, a tratti anche erotico, quasi come in una scelta di relazione, di coppia. Loro hanno però tanti ostacoli per poter arrivare alla loro sorellanza. Prima di tutto, il loro è un rapporto regolato da un contratto, quindi hanno già la questione economica che non aiuta, e poi in mezzo c'è anche un bambino di cui Olimpia a tratti è gelosa perché si rende conto che questa balia le sta togliendo qualcosa effettivamente, che questa imposizione sociale di avere una balia dentro casa le sta togliendo una parte della sua intimità, maternità con suo figlio. Di contro però Ada cerca anche inconsapevolmente di azzerare questi tormenti di Olimpia perché è una donna molto più centrata, equilibrata, più pratica, come sono pratiche le contadine, ma da sé.
0: E senta, poi dentro questo rapporto si inserisce anche una terza donna che si chiama Carolina, che è la domestica, diciamo, che ha cresciuto Olimpia, che è la signora Borghese, che si avvale dei servigi della balia. Ecco, Carolina, contiene un altro riferimento alla Svizzera, perché Carolina è originaria di Giornico, quindi del Sopraceneri, e racconta storie di fantasmi e folletti che vengono dalla Svizzera. Ecco. A cosa serviva questo personaggio e perché l'ha disegnato così?
1: Effettivamente questa donna, Carolina, è la mia bisnonna e lei è effettivamente nata a Giornico e poi si è trasferita in Emilia-Romagna. Non so quando, purtroppo, perché non ho tutti i suoi documenti, ma dai documenti invece che ho trovato all'archivio del Belfotrofio, dove ho trovato il fascicolo su mio nonno, Pietro, ho potuto constatare effettivamente che lei fosse nata a Giornico, Carolina. Ora, come sia arrivata poi in una casa borghese dell'Emilia-Romagna, non lo so, però diciamo che me lo sono un po' immaginato. È un personaggio bellissimo perché effettivamente rispecchia tutto quello che è l'abnegazione anche della maternità e diciamo che ho cercato di ridipingerla, ricostruirla anche da questo suo passato svizzero che mi sono un po' immaginata e l'ho fatto grazie a queste storie, racconti, fiabe, quindi tutte quelle che hanno a che fare con la Svizzera, con quel territorio, che sono anche delle storie, come si capirà, legate al latte, che pure è uno dei simboli della Svizzera e che quindi un po' ritorna dentro questo romanzo.
0: E allora grazie mille Marina Zucchelli per essere stata con noi e
1: Grazie
0: con
1: a voi.
0: Alice. E io ricordo agli ascoltatori che Latte è nelle librerie con l'editore Rizzoli.

0: sempre Michele Serra con voi, ancora una decina di minuti con Alice oggi e arriviamo ai nostri consigli d'autore e anche qui si racconta di una madre e di un figlio e il focus è sulla madre. Il libro si intitola Monique evade e l'ha scritto Edouard Louis. E siccome questi sono consigli d'autrice, questo libro ce lo racconta Giuliana Altamura. Bentornata, Giuliana.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Dunque, Monique evade è un libro francese di un autore che è stato un caso letterario in Francia in questi ultimi anni ed è sempre sospeso tra autobiografia e grandi temi sociali e anche molta politica, direi. Dunque, Giuliana, raccontaci un po' chi è Edouard Louis.
1: Sì, lui è uno degli autori contemporanei più interessanti nel campo dell'autobiografia. Possiamo dire che la sua storia personale è inseparabile dalla sua scrittura. Lui è nato e cresciuto nel nord operaio della Francia, in una famiglia segnata da povertà, violenza, ignoranza, sono tutti quanti elementi che lui stesso ha sempre mostrato come profondamente intrecciati l'uno all'altro. E per intenderci è un po' quello stesso contesto di piccoli centri di provincia che negli ultimi anni ha visto proprio la rabbia sociale sedimentarsi e diventare poi un terreno fertile per l'estrema destra. Ecco. E lui è proprio il primo della sua famiglia a essersi trasferito a Parigi, ad andare all'università ed è proprio questo scarto sia sociale che culturale, anche linguistico, a diventare un po' il cuore della sua opera. E lui a soli 21 anni nel 2014 ha pubblicato il romanzo autobiografico Farla finita con Eddie Bellegueule, che poi è il suo vero nome, e un romanzo che è diventato subito un caso letterario. E da lì in poi, libro dopo libro, lui ha costruito un'opera che, come dicevi giustamente tu, è davvero politica e militante, perché intreccia l'esperienza personale all'analisi sociale e lo fa con una lucidità rara e con una voce unica.
0: E dunque questa storia che vabbè a noi ricorda subito le citazioni di Guccini, son della razza mia il primo che ha studiato, però poi effettivamente, come dicevi tu Giuliana, c'è davvero uno scarto che lui racconta tra le sue origini e quello che è diventato grazie alla cultura, il che non significa affatto mettersi su un piedistallo. Ecco, cosa succede in questo suo ultimo libro che si intitola Monique evade? E già, insomma, dal titolo qualcosa si capisce perché questa evasione è un'evasione spirituale, simbolica, sociale. Di cosa si tratta?
1: Allora sì, Monique evade, il suo ultimo romanzo pubblicato dalla Nave di Teseo nella traduzione di Annalisa Romani, è un libro che si inserisce pienamente, diciamo, nel percorso che prima abbiamo brevemente tracciato, e il libro racconta la storia di sua madre, Monique, e della violenza che lei ha subito dall'uomo con cui convive e soprattutto racconta il momento in cui quella violenza diventa insostenibile, si trasforma in una richiesta d'aiuto rivolta dalla madre al figlio. E il libro comincia proprio con la telefonata della madre che dice di voler scappare sul serio questa volta e Edouard fa fatica a crederle perché è già successo altre volte appunto che lei dicesse di voler scappare ma ci aveva sperato in vano e invece Monique stavolta scappa davvero e lo fa da sola, lo fa di nascosto mentre il figlio si trova ad Atene per lavoro, prende un taxi, attraversa la città da sola come non aveva mai fatto prima, entra nell'appartamento di Edouard e da lì, anche se lontani, madre e figlio al telefono ricostruiscono insieme, passo dopo passo, una nuova possibilità di vita per la madre e diventano proprio gli agenti di una vera e propria metamorfosi, quella di una donna che forse per la prima volta nella sua esistenza sceglie se stessa. E lui racconta proprio che sua madre ha vissuto tutta l'esistenza con un profondo senso di invisibilità, invisibile in quanto appartenente a una classe sociale subalterna e invisibile in quanto donna, e una vita passata a cucinare, pulire, prendersi cura degli altri senza che quel lavoro fosse mai davvero riconosciuto e scrivere di lei diventa allora davvero un gesto politico perché serve a rendere visibile chi non lo è mai stato e aiutare la madre, come dice lui stesso, a sfuggire alla maledizione dell'invisibilità. E il libro racconta quindi di fatto un doppio atto di liberazione, non solo la fuga da un uomo violento, ma l'emancipazione dall'idea interiorizzata per anni di doverne avere uno accanto per poter sopravvivere. E lui mostra come la violenza appunto non è soltanto una violenza affettiva, ma è economica ed è una violenza simbolica, perché quando mancano proprio le risorse materiali, spesso manca anche l'immaginazione di un'alternativa, proprio la possibilità di immaginare una vita diversa. E di conseguenza appunto uno dei temi del romanzo è proprio la vergogna. La vergogna è memoria, scrive lui, e la vergogna è una vergogna che si deposita nel corpo, nel linguaggio, nei gesti, e assieme alla vergogna c'è la stanchezza che vive Monique, che è la stanchezza di essere umiliata, di dover sempre fuggire, anche di dover combattere, di dover sempre ricominciare. È veramente molto commovente nel libro vedere come con l'aiuto del figlio Monique cominci finalmente a fare qualcosa per se stessa, proprio a conquistare un minimo di autonomia, banalmente a imparare ad accendere un computer o ordinare il cibo da asporto, cosa che non aveva mai fatto.
0: E quindi questo è l'evasione di cui si parla e, come dire, abbiamo parlato di un'evasione spirituale, ma c'è anche un fatto molto concreto e la scrittura in questo ha un ruolo importante.
1: Sì, assolutamente. Un altro dei grandi temi del libro è proprio il potere salvifico della scrittura. Ciò che sua madre prima aveva vissuto come un tradimento, cioè i libri scritti dal figlio sulla propria famiglia, diventa paradossalmente ciò che rende possibile adesso la sua libertà, perché è grazie ai soldi guadagnati con quei libri che il figlio adesso può aiutarla e che quindi lei può permettersi di ricominciare. È come se la sofferenza generasse la scrittura e poi la scrittura diventa uno strumento concreto di salvezza, e lui lo spiega bene, proprio come sofferenza e libertà sono due movimenti della stessa partitura. Ecco, e poi è interessante anche come lui arrivi a interrogarsi persino sul compagno violento della madre, quasi nel tentativo di sottrarlo alla semplificazione, e a suo parere non è che un corpo attraverso cui passa una violenza che è più grande di lui, che è una violenza antica, millenaria, e che è la violenza del dominio maschile è accanto alla violenza della classe sociale. E sotto questo punto di vista l'uomo diventa quasi innocente, perché anche lui a sua volta è vittima del contesto in cui è nato.
0: E questo insomma è un discorso che del resto non solo le femministe fanno spesso quando si parla di patriarcato, e cioè del fatto che in fondo anche gli uomini a volte sono vittime, anche se in maniera minore, di questo sistema di pensiero. Ecco, per quello che riguarda proprio invece lo stile letterario, quante pagine sono questo libro di Edouard Louis?
1: Il libro è veramente breve, saranno un centinaio di pagine, questo che è proprio fulmineo e ha anche come formato, è un libro piccolino, però è veramente molto molto denso, è un libro che procede per scarti, ha un linguaggio molto diretto, molto emotivo, viscerale, ed è davvero una lettura commovente, senza mai scadere nel patetico, cosa che potrebbe essere facile visto la storia raccontata. E è vero che appunto, come dice lui nel libro, a un certo punto dice proprio che la letteratura da sola non basta, però lui mostra anche come la scrittura possa comunque diventare uno strumento di riscatto, come possa essere capace di commuovere, di risvegliare proprio la nostra coscienza politica e poi soprattutto di rompere il silenzio, quindi di dare voce agli invisibili.
0: E questo tra l'altro è un pensiero, forse una speranza che noi continuiamo a coltivare, questa diciamo del potere della letteratura, anche nonostante i tempi che viviamo. Intanto grazie a Giuliana Altamura per essere stata con noi e per questo ennesimo consiglio di lettura.
1: Grazie a te, a presto.
2: E il libro di oggi era appunto Monique Evade di Edouard Louis, pubblicato dalla Nave di Teseo.

era l'ultimo consiglio letterario con Alice oggi, con Giuliano Altamura e con me, Michele Serra. Vi ricordo che Alice è disponibile anche in podcast sul sito e sulla app RSI. Se vi va, restate su Rete 2 perché ora c'è la letteratura per ragazzi nella Tana del Bianconiglio. Alice torna sabato prossimo. Un saluto e a risentirci presto.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

ilconcerto.ch. Buon pomeriggio e ben arrivate e ben arrivati a concerto.ch, la trasmissione di Rete 2 a cura di Alissa Nembrini, che ogni giorno della settimana lavorativa vi offre un'ora di musica svizzera. Al microfono Lara Bergliaffa. Oggi chiudiamo la settimana con una giovane artista, non solo svizzera ma anche ticinese, Alessandra Doninelli. Violoncellista, bellinzonese, classe 1995, Alessandra Doninelli ormai si muove sulla scena internazionale, ma ha vissuto la sua infanzia e adolescenza musicale qui a Lugano. Ha infatti iniziato a suonare a 4 anni. Dai 10 si è formata con Taisuke Yamashita, il primo violoncello dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che si sta ormai godendo la pensione, al Conservatorio della Svizzera Italiana. È poi andata prima oltralpe alla Scuola Universitaria di Musica di Basilea, dove ha studiato con Ivan Monighetti e Sol Gabetta e quindi oltre i confini nazionali. Ha infatti continuato i suoi studi con Monighetti alla Escuela Superior de Musica Reina Sofia di Madrid e con Wenxin Yang alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco. Già nel 2018 ha avuto il suo debutto internazionale alla Filarmonie di Berlino, facendo da solista nella prima esecuzione del concerto per violoncello e orchestra di Daniel Pacitti. Da allora ha calcato i palchi di molte importanti sale. Non facciamo una lista, ma si va dalla Tonhalle di Zurigo all'Opera City di Tokyo. Potete trovare diverse informazioni su di lei nel web. In particolare, però, vi segnalo che nel sito di Rete 2 potete ritrovare una puntata di Musica Viva che non è attualissima, visto che risale al 2000, ma dalla quale esce già la personalità e la presenza di questa giovane musicista che nel frattempo ha mosso ancora tanti passi avanti. Intervistata dall'ormai leggendario Giuseppe Clericetti, che molti tra di voi all'ascolto sicuramente ricordano bene, si presentava con il pianista Dominique Chameau. È in questa occasione che la troviamo nel nostro primo ascolto, l'impromptu per violoncello e pianoforte di Alexander Arutyunyan.

La violoncellista bellinzonese Alessandra Doninelli è sotto la lente di concerto.ch oggi e l'abbiamo appena ascoltata con il pianista Dominique Chamot nell'impromptu di Alexander Arutyunyan. Un brano che abbiamo tratto da una produzione di Rete 2, una puntata di Musica Viva del 2020. Andiamo avanti con questa coppia di interpreti con un altro estratto della stessa occasione. Dalla sonata per violoncello e pianoforte numero 1 in Mi minore, opera 38 di Johannes Brahms, ascoltiamo il secondo e il terzo movimento, l'allegretto quasi minuetto e l'allegro.

Abbiamo ascoltato il secondo e il terzo movimento dalla sonata per violoncello e pianoforte numero 1 in Mi minore opera 38 di Johannes Brahms, l'allegretto quasi minuetto e l'allegro. I nostri interpreti sono Alessandra Doninelli al violoncello e Dominique Chamot al pianoforte ed è la prima a essere la protagonista della nostra emissione di oggi. L'incisione è stata eseguita nello studio Stelio Molo in occasione di una puntata di Musica Viva del 2020, dalla quale abbiamo ancora un ultimo estratto. Questa volta Alessandra Doninelli e Dominique Chamot si confrontano con una rielaborazione dell'aria Mon cœur s'ouvre à ta voix da Samson et Dalila, opera in tre atti di Camille Saint-Saëns.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo sentito un adattamento di una delle arie dell'opera Samson et Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix. Adattamento per violoncello e pianoforte con Alessandra Doninelli al primo e Dominique Chameau al secondo. È alla giovane violoncellista bellinzonese Alessandra Doninelli che è dedicato concerto.ch di oggi. L'abbiamo ascoltata in alcune pagine per violoncello e pianoforte, mentre il prossimo brano la vedrà in veste di solista davanti all'orchestra. Un ruolo che ha già coperto con l'Orchestra della Svizzera Italiana, l'Orchestra Sinfonica di Basilea, l'Orchestra da Camera di Stoccarda e la Eurasian Soloist Chamber Orchestra, per citarne alcune. Un'incisione che ha avuto particolare riscontro è quella che Alessandra Doninelli ha eseguito con l'OSI sotto la direzione di Kevin Griffiths del concerto per violoncello orchestra numero 1 in La minore, opera 33 di Camille Saint-Saëns. Il terzo canale della britannica BBC, paragonabile a Rete 2 per missione, l'ha ritrasmessa più volte. La riascoltiamo anche noi allora. Si tratta di un brano abbastanza breve da permetterci una diffusione integrale. Alessandra Doninelli, l'OSI e Kevin Griffiths nel concerto per violoncello e orchestra di Camille Saint-Saëns.

Era nel quadro dell'edizione 2019 del Festival Ticino DOCG, ovvero Denominazione di Origine Controllata e Garantita, che aveva luogo questa esecuzione del primo concerto per violoncello e orchestra di Camille Saint-Saëns. A fare da solista con l'Osi e il direttore Kevin Griffiths c'era Alessandra Doninelli, nostra protagonista di Concerto.ch oggi. E ora, per ultimo ma non da ultimo, andiamo a fare un assaggio dell'attività cameristica di questa giovane violoncellista bellinzonese. Già nei suoi anni a Lugano, la musica da camera ha cominciato a rivestire una grande importanza per la musicista. E forse qualcuno di voi ricorda il quartetto Lugano For Tunes, del quale era membro insieme a tre coetanei ticinesi, Teira Yamashita, Zeno Fusetti e Giulia Bexler. Tutti e quattro sono cresciuti, seppur ancora giovani, e sono ormai musicisti in carriera, ma credo che l'esperienza sia stata davvero significativa per tutti e quattro. E infatti la musica da camera ha un grande ruolo nella vita di Alessandra Doninelli. Nel 2023, con il suo ensemble attuale, il trio Michelangeli, ha vinto il terzo premio all'Osaka International Chamber Music Competition in Giappone. Noi ripeschiamo un'incisione eseguita nell'auditorio Stelio Molo di Besso nel 2019, nella quale condivideva l'esecuzione con Maristella e Mario Patuzzi. Il brano, un trio per pianoforte, violino e violoncello, è di Elisabeth Kuiper, compositrice e direttrice olandese che, dopo aver studiato a Berlino, ha fondato dapprima la London Women's Symphony Orchestra e poi l'American Women's Symphony Orchestra. Da suo trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 13, ascoltiamo due movimenti. Il primo, allegro moderato, e il quarto, andante con moto. Con Alessandra Doninelli al violoncello ci sono Maristella Patuzzi al violino e Mario Patuzzi al pianoforte.

0: Maristella Patuzzi, violino, Alessandra Doninelli, violoncello e Mario Patuzzi, pianoforte, hanno eseguito il primo e il quarto movimento del trio Opera 13 di Elisabeth Kuiper. Era l'ultimo brano per questa puntata di Concerto.ch dedicata alla violoncellista bellinzonese Alessandra Doninelli, che abbiamo ascoltato in una selezione di brani operata come sempre da Alissa Nembrini. Se siete interessati a seguire questa musicista di casa nostra, le prossime date annunciate in Ticino sono il 21, il 25 e il 26 luglio, quando parteciperà al Festival di Musica da Camera Blegno Musica. Grazie del vostro ascolto e un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovati al giardino di Albert. Come vi ho detto la scorsa settimana, da oggi per tutta l'estate vi riproporrò alcune puntate del giardino andate in onda durante la stagione che si è appena conclusa. Quest'oggi vi propongo di riascoltare una puntata che ho preparato in occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, che si celebra ogni anno il 3 marzo. Un'occasione, lo sentirete, per parlare di un business controverso e doloroso, quello del traffico illegale di animali selvatici.

0: Il giardino di Albert.
1: Purtroppo il traffico illegale di fauna e flora selvatica non solo continua a crescere, ma oggi è anche uno dei business criminali più redditizi al mondo. Si stima che vale tra i 7 e i 23 miliardi di dollari all'anno ed è considerato tuttora il quarto mercato illegale globale, cioè seguito da droga, armi e tratta di esseri umani.
2: Traffico illegale di animali. È da un po' che volevo parlarvene, e perché non farlo questa settimana, che è la settimana in cui si è celebrata la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, giornata che ricorre ogni anno il 3 marzo, il World Wildlife Day. Ben ritrovati al Giardino di Albert, io sono sempre Alessandra Bonzi e la voce che avete appena sentito invece è quella di Susanna Petrone, responsabile della comunicazione del WWF Svizzera. Insieme a lei quest'oggi cercheremo di capire come funziona il commercio di fauna selvatica, quello che Susanna Petrone ci ha detto essere uno dei più importanti business del mondo.
1: Se vogliamo snocciolare qualche dato, secondo le stime dell'ONU, tra il 2015 e il 2021, dove sono stati fatti diversi studi, ci sono state oltre 140.000 confische nel mondo. Parliamo di 4.000 specie diverse. E sono solo i casi scoperti, ovviamente. Sono piante, sono animali, sono parti di animali che finiscono poi nel mercato alimentare oppure diventano animali esotici da compagnia oppure vengono usati ancora oggi nella medicina tradizionale, purtroppo, o anche come prodotti di lusso. Nel 2024 noi del WWF abbiamo fatto uno studio e abbiamo scoperto che il bracconaggio è proprio la seconda causa diretta di estinzione dopo la perdita di habitat, quindi questo è molto preoccupante per noi. Poi ovviamente è gestito da reti criminali organizzate che hanno profitti molto molto alti e rischi relativamente bassi poi alla fine. E poi infine, forse il terzo, è anche rappresenta un pochettino il rischio anche sanitario globale, come abbiamo visto forse anche nel 2020 con il Covid o la SARS.
2: Il rischio sanitario globale è quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle ormai 6 anni fa, una pandemia dovuta a un salto di specie. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo sono oltre 200 le zoonosi conosciute. Zoonosi sono quelle malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo. Ma esiste un reale rischio per il futuro legato anche al traffico illegale di fauna selvatica, perché gli animali importati illegalmente e venduti nel circuito del mercato nero non sono soggetti ad alcun controllo sanitario. Vi dicevo prima che è da un po' di tempo che avevo voglia di approfondire il tema del traffico illegale di animali, perché è da qualche mese che raccolgo notizie su questo tema e tra le tante ce n'è una che ultimamente ha attirato la mia attenzione. A inizio gennaio il Biopark di Ginevra ha accolto diverse decine di uccelli sequestrati dalle guardie di confine durante un tentativo di introduzione illegale di specie protette. I nostri colleghi del programma Isila Swiss di RTS hanno seguito la questione.
3: C'est l'heure de la douche pour cette perruche de derby.
4: È ora della doccia per questo pappagallino di derby. Spiega le sue ali di un verde brillante e schiocca il becco rosso con soddisfazione. Questa specie è protetta da una convenzione internazionale, così come gli altri 35 uccelli che sono arrivati al parco in questi giorni, spiega Chloé Gronset, la responsabile degli animali del Bioparco di Ginevra.
5: È la prima volta che ci capita. Di solito accogliamo un animale, un piccolo gruppo, ma in questo caso sono arrivate contemporaneamente diverse decine di uccelli, quindi è stato necessario ampliare gli spazi per accogliere questi nuovi ospiti. Tre di loro non sono sopravvissuti. Gli uccelli che sono arrivati erano molto magri, molto deboli, malnutriti. Il viaggio che hanno compiuto fino a qui è stato molto stressante perché prima vengono catturati, poi messi nelle gabbie e poi trasportati. Per me è assolutamente sbagliato chiamarli animali domestici. Sono animali selvatici e non sono affatto animali che sono stati addomesticati o creati per vivere con l'uomo. Quindi, a meno che non si sia davvero appassionati della specie in questione, non si dovrebbero tenere tenere in casa questo tipo di animali.
6: Per me, a meno di essere veramente passionné par l'espèce en question, faut pas prendre ce genre d'animaux chez soi.

0: complemento della notizia, questi uccelli rimarranno al Biopark di Ginevra fino a quando l'Ufficio federale delle questioni veterinarie non avrà deciso il loro futuro. Susanna Petrone, alcune specie che prima noi non consideravamo a rischio sono improvvisamente finite nel mirino di questo traffico illegale. Tra questi animali, l'anguilla europea o gli uccelli canori negli Stati Uniti. Allora, io mi chiedo, tra tutti, ce ne sono tantissimi, ecco, perché sono diventati così popolari? Cosa ci si fa con un'anguilla europea?
1: Beh, spesso ovviamente pensiamo che il traffico illegale riguardi gli elefanti, i rinoceronti, ma in realtà oggi finiscono nel mirino, può finirci qualsiasi specie, se c'è richiesta ci finisce. E l'anguilla europea forse è un caso emblematico, proprio tutto europeo, perché la popolazione dal 1970 ad oggi è crollata del 98%. È uno stato molto critico e secondo l'Europol è diventato anche uno dei traffici più redditizi dell'Unione Europea. Parliamo ovviamente di picchi di 3 miliardi di euro l'anno. 2023, se non mi sbaglio, sono state sequestrate oltre 1 milione di anguille vive in Europa, ma queste non vengono tenute ovviamente solo in casa come bellezza, in realtà finiscono nei piatti, e questo perché l'anguilla non può essere allevata su scala commerciale. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo un mercato che dipende dalla cattura selvaggia, e quindi abbiamo una domanda che è sempre maggiore, soprattutto in Cina, Giappone, dove viene venduta comunque come una prelibatezza molto costosa. E basti pensare che, ma anche negli aeroporti di Zurigo o nel resto d'Europa, la si va a cacciare, la si mette nelle valigie con dei sacchetti ossigenati e poi spedite con etichette false.
0: Ma io davvero non riesco a capire l'anguilla europea nel mirino dei trafficanti illegali di specie acquatiche. Ma com'è possibile? È possibile invece. L'anguilla europea, anguilla, è una specie migratoria che nasce nel Mar dei Sargassi, ovvero nell'Atlantico settentrionale tra le Antille, le Azzorre e le Bermuda. La loro vita ha dell'incredibile. Dopo la deposizione delle uova, le piccole larve iniziano una migrazione dal Mar dei Sargassi, spinte dalle correnti oceaniche, verso le acque continentali europee e mediterranee. Viaggiano per circa 2 anni e percorrono migliaia di chilometri. Poi le larve si trasformano in anguille cieche, si definiscono così le anguille giovani, e successivamente, migrando negli habitat di acqua dolce, raggiungono lo stadio di anguille gialle, ovvero anguille adulte. L'ultimo stadio di sviluppo in anguille argentate corrisponde all'inizio del viaggio di ritorno verso il Mar dei Sargassi. Il richiamo alla riproduzione porta le anguille a ripercorrere circa 7.000 km, un viaggio controcorrente, al termine del quale si riproducono e muoiono. In Asia, in particolare in Cina e in Giappone, l'anguilla è considerata un alimento molto prelibato e pregiato. Sul mercato nero, 1 chilogrammo di anguilla arriva a costare 6.000 euro, molto più del caviale o della cannabis. La maggior parte delle larve viene pescata in Spagna, Portogallo e Francia e portata in Asia in aereo, dove vengono ancora un po' ingrassate per poi diventare una costosa prelibatezza. Secondo una stima della Chuo University, ogni anno ne vengono consumate solo in Giappone circa 285.000 tonnellate. Non sorprende quindi che negli ultimi anni le popolazioni siano drasticamente diminuite. L'anguilla europea è oggi classificata come specie a rischio di estinzione. Per questo motivo, dal 2009 è inserita nell'allegato della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate dall'estinzione. E nell'Unione Europea vige il divieto di esportazione. E sono stati proprio 2 importanti sequestri negli aeroporti di Ginevra e Zurigo a far sì che l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini aderissero all'operazione LAKE, operazione internazionale di contrasto al crimine ambientale, focalizzata proprio sul traffico illegale di anguille europee. Era il 2019 e in quell'occasione furono intercettati in uno dei 2 aeroporti 6 contrabbandieri asiatici che stavano tentando di portare in Vietnam diverse valigie contenenti giovani esemplari di anguilla. Le indagini rivelarono che si trattava di un gruppo criminale organizzato che aveva allestito a Ginevra una sorta di deposito per l'esportazione di questi animali.
1: Poi un altro fenomeno è anche quello degli uccelli canori, questo è anche un dato preoccupante perché abbiamo sempre più competizione di canto, diciamo così, si scommettono migliaia di dollari, ovviamente sono illegali queste scommesse, queste competizioni, e solo un terzo di questi uccelli riesce ad arrivare a destinazione perché gli altri muoiono durante il viaggio. Ma poi abbiamo anche le tartarughe, le piante succulenti sudafricane, quelle finiscono come ornamenti, il pangolino che poi è il mammifero più trafficato al mondo. Quando c'è domanda e alto profitto, qualsiasi specie può diventare un bersaglio.
0: Susanna Petrone, lei ha parlato appunto di animali che finiscono nella catena alimentare, di animali che finiscono nelle case delle persone come animali di compagnia e poi ultimamente anche animali che diventano animali instagrammabili. Le piattaforme e i social online stanno facilitando questo commercio illegale?
1: Sì, purtroppo è demoralizzante quando si usano i social media e si assistono anche a queste scene. Molti probabilmente non lo sanno e non si rendono conto, ma oggi i social media sono diventati il mercato dominante per il traffico illegale di fauna selvatica. Come funziona? È molto semplice. Ed è, sta proprio qui il problema, nella semplicità con la quale si può acquistare pezzi di pangolino o delle figure in avorio o il bradipo abbracciato che nei 30 secondi di story o reel sembra molto carino accompagnato dalla musichetta, ma in realtà quell'animale è stato tolto dal suo habitat naturale e vive ovviamente probabilmente anche in gabbie o in un habitat che non è il suo. E lo vediamo noi stessi comunque vada, quanto bastano pochi click per acquistare qualsiasi cosa oggigiorno, e la stessa cosa viene fatta dai trafficanti che trovano acquirenti in tutto il mondo, hanno profili falsi, comunicazioni criptate, usano linguaggi in codici, simboli, emoji, e tutto questo avviene ovviamente sulle nostre piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok. Abbiamo di tutto, ma questo dimostra che il digitale ha reso il traffico non solo più veloce, ma anche più discreto e molto più difficile da controllare.
2: Ehi, Flash, ti faccio un indovinello?
3: No!
2: Sì. Bene. Come si chiama un cammello a tre gobbe? Non so come si chiama un
4: cammello a tre gobbe.
2: Cammello a tre gobbe. Incinto.
5: Sì, divertente, molto divertente.
0: Avete mai visto Zootropolis, il film della Disney? Flash, il bradipo, è uno dei personaggi più divertenti della storia. È tenerissimo e lentissimo, scusate i superlativi. Lentissimo come solo i bradipi sanno essere. E quando appare lui, Flash si ride. Ma non è di cinema che voglio parlarvi ora, piuttosto del successo del bradipo, che è sempre più spesso vittima di questa nostra società che tutto ingloba, tutto appiattisce e tutto consuma. Complici il film di Zootropolis e le foto dei bradipi veri che circolano online, in questi ultimi anni il bradipo è diventato un animale instagrammabile e vittima anche lui del traffico illegale. L'espressione facciale di questo mammifero ci ricorda un sorriso e per questo abbiamo cominciato a fotografarlo o peggio ad acquistarlo per farci un selfie. Ne ho parlato con Raffaele Sardella, paleontologo e professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università La Sapienza di Roma.
6: Attualmente in realtà il bradipo come termine include una serie di animali molto simili tra loro, sono considerati tra gli animali più lenti, tra i mammiferi più lenti al mondo, sono celebri per questo e sono sostanzialmente diverse specie, ma sono due gruppi di bradipi, quelli didattili con due dita e quelli tridattili con tre dita. Non sono molto grandi, vivono sugli alberi nelle zone dell'America Latina e nelle foreste, molto lenti, e si mimetizzano perfettamente con l'ambiente in cui vivono, perché sono appunto lentissimi e quindi come tali non possono scappare dai nemici, dai predatori, ma sono quello che rimane di una linea evolutiva di grandi mammiferi americani che hanno una storia molto molto antica.
0: Da dove arrivano questi bradipi che sono quelli che appunto vengono fotografati e poi ci arriveremo?
6: Quelli che conosciamo oggi, quelli lenti, che alcuni li chiamano poltroni addirittura, come termine così in non scientifico, no? Come termine semplice. I bradipi attuali sono appunto animali di medie piccole dimensioni, sono piuttosto piccolini, ma nel passato, diciamo, ci sono stati dei bradipi terrestri che vivevano non sugli alberi chiaramente, ma sul suolo, e che arrivavano addirittura a 6-7 metri di lunghezza, pesanti 2-3 tonnellate. E la paleontologia in questo senso ci apre degli scenari molto interessanti. Insomma, forse da un circa 50 milioni di anni i primi antenati dei bradipi hanno dato origine a tutta una serie di animali che sono poi fossilizzati, che noi conosciamo allo stato fossile, e che ci raccontano una storia molto più complessa, molto più articolata. Quelli che noi conosciamo oggi sono i superstiti, quelli che sono rimasti, una specializzazione particolare di animali che invece vivevano in diversi tipi di ambiente, in zone di foresta, ma anche in zone di spazi aperti, di praterie. Addirittura qualche anno fa hanno scoperto anche una specie di bradipo di un paio di metri di lunghezza, se non ricordo male, che addirittura probabilmente era un nuotatore. Quindi milioni di anni di evoluzione di diversi tipi di adattamenti di questi animali. Nel passato sono stati anche in Nord America, diciamo americani complessivamente. Sono anche storicamente importanti perché, per esempio, se qualcuno legge Bruce Chatwin in Patagonia, inizia il libro proprio con la storia di questi ritrovamenti nella Patagonia cilena di frammenti addirittura della pelle con la pelliccia di questi animali che avevano impressionato lo scrittore bambino e che poi erano stati anche considerati e studiati da Darwin e da Richard Owen, che appunto durante il viaggio di Darwin nelle Galapagos e intorno al mondo, diciamo così, aveva poi portato a Londra dei reperti di questi animali che erano, come dire, rappresentanti di un mondo completamente diverso. Il Sud America e l'America in generale ha avuto una storia evolutiva completamente differente, insomma. Però i rapporti con gli esseri umani probabilmente sono stati problematici sin dal Pleistocene. Mi spiego meglio, gli esseri umani entrano nelle Americhe dallo stretto di Bering del Nord probabilmente intorno ai 20.000 anni fa, per cui fino allora i bradipi con la loro diversità, i vari tipi di adattamenti che avevano sviluppato nel corso dei milioni di anni in America erano presenti. Come mai poi improvvisamente spariscono poche migliaia di anni fa? Probabilmente appare, sì, i cambiamenti ambientali che ci sono stati, sicuramente l'ultima glaciazione aveva lasciato dei segni importanti, ma sicuramente un ruolo l'ha avuto anche l'uomo con la caccia, con i cambiamenti degli ambienti dove vivevano questi animali, legati alla presenza di questo nuovo elemento che appunto Homo sapiens in particolare, che è entrato nelle Americhe e si è fatto subito, come dire, notare, diciamo, l'effetto di questa specie così impattante sugli ambienti che siamo noi sostanzialmente, diciamo, ha avuto tra gli effetti anche l'estinzione degli ultimi bradipi giganti.
0: L'Homo sapiens, una volta era la caccia, adesso i selfie con questi animali rischiano di alimentare il traffico illegale di animali selvatici. Come funziona la caccia illegale di bradipi?
6: E qui il problema è complessivo, cioè cosa vogliamo fare col nostro pianeta? Ci sono dei territori appunto molto grandi come l'Amazzonia che, come dire, fanno gola a Homo sapiens moderno, diciamo così, che chiaramente vede in questo grande territorio, che qualcuno un po' anche superficialmente ha ribattizzato il polmone, no, verde del mondo. È vero in parte, è molto più complessa la situazione, è un mondo di biodiversità elevatissimo, importantissimo da proteggere, ma anche un territorio che sfruttato potrebbe fornire molto denaro diciamo alle varie popolazioni locali, e questo chiaramente va in contrasto con le necessità di proteggere in generale gli ecosistemi, non solo nell'Amazzonia ma tutti i territori, diciamo, naturali che esistono al mondo. Tra queste cose, quindi il disboscamento, l'uso delle risorse, l'inquinamento, l'uccisione di diverse specie animali, e questa dei selfie o della cattura degli animali simpatici da fotografia è solo uno degli elementi, forse neanche il più grave, però è altrettanto grave comunque, perché spinge gli esseri umani appunto ad avere un impatto molto pervasivo sugli ecosistemi, e poi è un atteggiamento, oserei dire proprio senza forse tema di smentita, predatorio, nel senso che per fare una fotografia o per giocare qualche tempo si prende il cucciolo, si prende il piccolo animale, che in questo caso è il bradipo, ma possono essere anche altri animali di altri territori, e con un atteggiamento molto superficiale da usa e getta, fotografarlo, tenerlo un po', facendo un danno anche nella mentalità delle popolazioni che vivono quei territori, perché sono magari soldi facili che spingono le persone che vivono in quel territorio e che dovrebbero proteggerlo poi magari in qualche modo a, come dire, a pensarci due volte e dire ma tutto sommato posso fare dei soldi facili, e quindi venir meno a quell'atteggiamento di protezione di quel territorio. È la sfida tra i più importanti di quelle che stiamo vivendo oggi, quella di proteggere l'ambiente in senso generale.
0: Raffaele Sardella, lei ha anticipato la domanda che le avrei fatto. Oggi è il bradipo, domani sarà il quokka australiano, ieri era già il cane che ho comprato e mi sono stufata di tenere perché non è più un cucciolo, perché succede.
6: Sì.
0: Ecco, abbiamo questa tendenza ad appropriarci di esseri viventi e dei loro habitat. Quindi, in conclusione, cosa può essere fatto e cosa si sta facendo per combattere queste cattive abitudini? Stiamo facendo abbastanza?
6: Si fa molto, ma c'è, devo dire, soprattutto negli ultimi tempi, una ondata di ritorno, per cui le tematiche ambientali, di protezione ambientale, del fatto che noi non siamo al centro dell'universo, come ci riteniamo, noi intendo dire Homo sapiens. C'è un'ondata di ritorno che dice ma sì, tutto sommato siamo noi al centro del mondo e quindi utilizziamo, sfruttiamo. Si deve fare di più, si stava facendo qualcosa, c'è il rischio che si faccia ancora di meno, e quindi in realtà è uno dei temi caldi, insomma uno dei temi più centrali della protezione ambientale, che non è solamente un'attività superficiale, un atteggiamento superficiale, ma è proprio intervenire su questi tipi di comportamenti. Non so se faremo in tempo a salvarci, a salvare il pianeta, nel senso che il pianeta poi va avanti per conto suo, il problema è Homo sapiens all'interno di questo pianeta. In realtà ci stiamo facendo del male da soli e non ce ne accorgiamo. Proteggere i bradipi o i quokka o qualsiasi altra forma di animale è in tutto sommato, in fondo, egoisticamente proteggere noi stessi, e non mi sembra che ultimamente, come dire,
0: ci stiamo impegnando.
6: No, c'è da fare di più.
0: Susanna Petrone, il WWF insieme ad altre associazioni sta lavorando per contrastare il traffico illegale di specie animali. Cosa sta funzionando e come si fa?
1: Ma il WWF lavora adesso è nata nel 2018 questa coalizione che si chiama End Wildlife Trafficking Online e che è specializzata proprio su questo tipo di problema. Ne fanno parte 40 aziende tecnologiche come il WWF, anche poi come Trafficking, poi ci sono le piattaforme Meta, Facebook, Instagram, eBay, TikTok. E qui ovviamente l'obiettivo è, usando l'intelligenza artificiale, oggi si può riuscire a intercettare i prodotti illegali, anche con un certo successo. Mi sembra che ci sono stati dei progetti pilota con 86% di successo. Poi adesso si avvieranno l'installamento di applicazioni di allerta, informano ovviamente gli utenti quando cercano specie o prodotti vietati. Poi si lavora anche ovviamente sulla segnalazione volontaria degli utenti, che possono ovviamente segnalare contenuti sospetti, questo lo possiamo già fare. E poi ovviamente anche la formazione del personale che si occupa anche del trasporto. La Svizzera applica degli standard molto rigorosi contro il traffico di specie. Ovviamente abbiamo diverse leggi federali sulla protezione della natura, ordinanze sulle specie che stabiliscono ovviamente regole precise, e poi abbiamo anche l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria che coordina tutti i permessi, i controlli e le dogane. Basti pensare che ogni importazione o esportazione di specie CITES è verificata, e per molti animali esotici servono permessi e requisiti di benessere specifici.
0: Adesso vi racconto questa storia.
3: La
0: La scorsa estate ero al mare in Italia. E sapete com'è, no? La spiaggia è spesso percorsa da venditori ambulanti che cercano di rifilarti di tutto. A un certo punto mi si avvicina un uomo, credo pakistano, e sussurra: "Shatush, shatush. Solo io su questa spiaggia ho le pashmine in shatush." Il mio compagno si blocca e chiede al venditore ambulante: "Ma lo sai, vero che il commercio di lana shatush è illegale?" La lana shatush è considerata la più pregiata al mondo, solo che per produrre un solo scialle vengono uccise da 3 a 5 antilopi tibetane, motivo per cui l'antilope tibetana dal 1979 ha lo stesso status di protezione di elefanti, tigri o rinoceronti, e di conseguenza il commercio di prodotti provenienti da questa specie è rigorosamente vietato. Questo per dirvi che il nostro venditore ambulante molto probabilmente spacciava per pashmine di shatush pashmine che di shatush non erano. Ma la storia dello shatush è una storia che ci racconta l'impegno delle associazioni ambientaliste e della politica e che ci dovrebbe far riflettere sulle scelte che compiamo ogni giorno. Susanna Petrone.
1: Quello che ci si pone come essere umano è di avere anche una certa sensibilità oramai verso il nostro pianeta e capire che solo insieme, in questo complesso e pur semplice circolo di vita che abbiamo, noi siamo una parte di quell'anello. Siamo una parte dell'anello, ma non siamo la punta della piramide.
0: Vorrei finire con una buona notizia, però. Lo chef francese Olivier Rollinger ha lanciato insieme all'ONG francese Ethic Ocean la campagna Anguilla No Grazie. L'iniziativa è sostenuta da diverse migliaia di chef rinomati, tra cui Thierry Marx e Mauro Colagreco, e da numerose associazioni della ristorazione. Ed ecco che un numero crescente di chef internazionali ha rimosso l'anguilla europea dal proprio menù. Un piccolo gesto, ma molto importante. Anche oggi sono andata un po' lunga, scusate. E quindi niente serie sull'erbario di Ginevra. Ma ringrazio Robin Bressani per l'assistenza tecnica e ricordandovi che siamo sul Player 6, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Lo swing non è solo una sequenza ritmica tra walking bass e ride. È un modo di percepire e condividere il tempo, oltre qualsiasi formula. Dallo swing da manuale delle big band a quello moderno dei jazz messengers, fino a forme più liriche, sospese, elettriche, dove il jazz respira, prende il volo. Un viaggio musicale che attraversa epoche e linguaggi. Bourbon Street. Senza swing non c'è jazz. A cura di Lorenzo De Finti. Mercoledì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Una buona domenica e un saluto da Verde Aurora Weekend, la mattina del fine settimana della nostra rete, Rete 2. Un saluto da Ira Rubini al microfono stamani e, come di consueto, uno sguardo al sommario della nostra mattinata con Verde Aurora. Come sempre daremo un'occhiata ai titoli dei quotidiani, l'agenda degli appuntamenti culturali e poi l'informazione che ritroveremo con tutti gli spazi dei notiziari e infine del radiogiornale. Vi faremo ascoltare la musica di Rete 2 e poi Tempo dello Spirito alle 8, la conversazione e la meditazione evangelica. Una replica di Laser che ci attende alle 8.35 circa, mentre alle 9.05 ci collegheremo in diretta per la celebrazione della messa. Quilisma, i suoni e la cultura dal Medioevo e dal Rinascimento con Giovanni Conti, più tardi alle 10, mentre dato che questo è il nostro primo weekend di palinsesto estivo, ritorna Festival d'Autore alle 10.35 circa. Vi riproporremo alcune delle conversazioni più interessanti di questa stagione di incontri letterari. Alle 11.35 circa il concerto della domenica, come sempre dedicato a preziosi reperti delle teche della RSI, e poi naturalmente i titoli del radiogiornale, e ritroveremo anche il meglio dei consigli di Kappa nell'ultima parte della nostra trasmissione, che si concluderà con il radiogiornale delle 13. Ora il nostro primo ascolto musicale, Antonio Vivaldi, il concerto per flauto, oboe, due violini, fagotto e basso continuo. Ascoltiamo l'Allegro con il Bach Mozart Ensemble Tokyo, il flauto è quello di Masahiro Arita.

E abbiamo ascoltato da prima di Antonio Vivaldi dal concerto per flauto e oboe e due violini con fagotto e basso continuo, l'Allegro con il Bach Mozart Ensemble Tokyo, mentre la sonata per viola da gamba e basso continuo in La minore di Carl Friedrich Abel, ne abbiamo ascoltato l'Allegro con André Lislevand alla viola da gamba e Jadran Duncamp al liuto, oltre a Emil Duncamp al fortepiano. E siamo al momento in cui diamo un'occhiata ai titoli dei quotidiani. Il Corriere della Sera dedica al caldo uno dei suoi titoli principali, come del resto molti quotidiani europei. Oggi il picco di afa con temperature da paesi tropicali, in arrivo nel corso della prossima settimana, temporali che probabilmente alle nostre latitudini arriveranno anche un po' prima. Sintetizza in un'altra significativa vignetta del vignettista satirico Giannelli, lo storico vignettista del Corriere, la situazione in Libano e in generale degli accordi fra Israele e i suoi avversari in guerra. C'è un'immagine che rappresenta una caricatura di Netanyahu circondato dal fumo nero di un punto di domanda che parte da un cumulo di macerie, ovvero il risultato dei bombardamenti tuttora in corso. Paolo Mieli firma l'editoriale del Corriere della Sera dedicato alla crisi ucraina. A Kiev adesso. Il titolo ovviamente si ispira in modo parodistico al celebre battuta di uno dei più grandi capolavori di Anton Chekhov, le tre sorelle, che appunto è a Mosca invece a Kiev adesso. Una settimana fa Vladimir Putin ha improvvisamente accusato i leader europei di prepararsi alla guerra. La prova consisterebbe nel fatto che i paesi dell'UE aumentano i budget militari e provano a costruire un sistema comune di difesa. E sappiamo bene che cosa significa quando la Russia accusa qualcun altro di prepararsi alla guerra. Subito dopo, Sergei Lavrov ha lamentato il tradimento dello spirito di Anchorage, cioè di quel che avevano concordato Trump e Putin meno di un anno fa, nell'incontro in Alaska. Soldati americani furono costretti in quell'occasione a inginocchiarsi per stendere tappeti rossi all'autocrate del Cremlino. Poi i due capi di Stato si parlarono per più di tre ore e alla fine sostennero pubblicamente che la pace in Ucraina era alle viste. Insomma, si ripercorre tutta l'ultima annata di trattative e avanti e indietro, diciamo, andirivieni fra le posizioni russe e quelle americane, si analizza che cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane. Ancora un approfondimento da parte di Aldo Grasso, il celebre critico di audiovisivo, una diplomazia da buffet che vince sempre. Si parla dei meccanismi attraverso i quali le grandi istituzioni si incontrano cornici particolarmente interessanti particolarmente suggestive per verificare se queste situazioni siano davvero efficaci, utili in qualche modo all'avanzare delle trattative. Federico Fubini nelle pagine interne del Corriere della Sera. Così Trump beffa la UE sulle big tech. La maxi elusione, argomento urgentissimo, insomma, tra l'altro con la minaccia di nuovi dazi. Ci spostiamo sulla Repubblica, che dedica invece la principale fotonotizia al terremoto del Venezuela. Siamo arrivati al terzo giorno dalle scosse, quelle più gravi, anche se continua la terra a tremare come spesso accade nei grandi terremoti. Nell'inferno di La Guaira, al centro del terremoto in Venezuela, nel villaggio costruito da Chavez, restano in piedi pochi palazzi, i soccorritori scavano anche con le mani. Ci sono diversi inviati di Repubblica che nelle pagine interne riferiscono della situazione davvero molto drammatica.
L'accordo in Libano, quello annunciato da Donald Trump e poi confermato da Israele, l'ira dei leader di Hezbollah, no all'accordo Israele e Libano, quindi insomma un accordo che ancora una volta non si sa quanto stabile sia. Viola Ardone, scrittrice, parla della scrittura che resiste nella notte di Gaza. È una riflessione sul fatto che tanti scrittori e scrittrici, nonostante la situazione di Gaza, che tra l'altro non fa più i titoli delle prime pagine, ma insomma il dramma prosegue, continuino a scrivere e a cercare di far uscire ciò che scrivono anche all'estero. La bandiera nera della destra è il titolo dell'editoriale di Ezio Mauro sulla Repubblica. Come chiamarlo? Nella nostra società, tra l'indifferenza generale, sta circolando un richiamo continuo al fascismo, una citazione quotidiana con una quantità di riferimenti al ventennio che non ha precedenti in questi 80 anni, ma ha trovato il suo spazio, lo occupa e anzi lo espande, insediandosi stabilmente nel discorso pubblico. Si parla della situazione italiana, ma si allarga anche all'avanzare delle nuove destre in tutto l'Occidente. Il Sole 24 Ore, borse mondiali, semestre da record, ma i big di Wall Street perdono colpi. Molti listini sono al top nonostante guerra e tassi. Il rally esclude però le magnifiche sette degli Stati Uniti, un segnale preoccupante. Molti commenti sul Sole 24 Ore, il quotidiano finanziario, di cui poi esamineremo anche il domenicale culturale. Una fotonotizia dedicata a Wimbledon che va a cominciare, fascino e business, ricavi raddoppiati, in 10 anni fatturato da 203 a 423 milioni di sterline. Nuovo record per Wimbledon, dove appunto si attendono i più grandi tennisti del mondo, come è ovvio. Una notizia sullo stretto di Hormuz, rischio escalation, Hezbollah, accordo con Israele umiliante. Per Hezbollah l'accordo quadro fra Libano e Israele è un'umiliazione, una vergogna, una rinuncia alla sovranità libanese. Intanto torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo l'attacco a una petroliera. Un reportage sulla Finlandia che con 4.000 start-up è il laboratorio del tech europeo. Reti digitali, ecco i paletti chiesti dal Parlamento alle regole di Bruxelles. Sulle reti digitali la Commissione delle Comunità Europee non può scavalcare completamente le competenze nazionali, è il messaggio che arriva dal Parlamento in due pareri che chiedono una serie di modifiche al Digital Networks Act. Ancora un distretti modello per l'Europa. In realtà i vecchi modelli sono in crisi, scrive Gianmaria Grospietro, ma in quelli nuovi stentano a stabilizzarsi. Insomma, il vecchio muore, come diceva Gramsci, il nuovo non può nascere. Questi sono i principali titoli. C'è come sempre un pezzo di commento e di spalla di Sergio Fabbrini dedicato alla finanza, all'economia internazionale. Trump, Meloni e gli effetti della logica nazionalista, anche ovviamente sulla finanza. Sul manifesto, sulla carta è il titolo principale, ci si riferisce all'accordo fra Israele e Libano che spacca il paese dei cedri, cortei e proteste nel giorno della grande festa sciita dell'Ashura. Questo è un dettaglio che molti quotidiani ignorano, insomma era anche un giorno importante per l'Islam sciita. Netanyahu mantiene la presenza militare e bombarda ancora il sud, mentre Hezbollah dice di no al disarmo. Nuovi scontri anche fra Iran e Stati Uniti. Clima estremo, il caldo sopra Berlino, il titolo fa il verso a un celebre film di Wim Wenders. Negli Stati Uniti basta lamentele, la più micidiale onda di calore mai registrata in Europa si sposta in Germania, la soffoca fra strade che si crepano e danni per 120 miliardi e l'appello a non usare le autostrade perché le strade si deformano, ma dagli Stati Uniti il segretario dell'energia Wright attacca, basta lamentarsi.
Insomma, questo è stato stigmatizzato, questa affermazione, come l'affermazione di un negazionista del cambiamento climatico. Infine, l'ultima notizia internazionale sulla striscia di Gaza, l'urlo dei Gazawi, non solo vittime o criminali, è firmato da Mohammad Shehada. Nelle tende logore, nei rifugi sovraffollati della striscia di Gaza assediata, nelle ultime settimane ha preso forma un appello a una mobilitazione di massa per rivendicare i diritti fondamentali della popolazione. Vita, dignità e libertà è lo slogan. Infine vi segnaliamo che sull'Enzet am Sonntag c'è l'attesa lista dei 100 libri migliori da leggere quest'estate, che è appunto allegata al quotidiano, che si sofferma poi su una serie di notizie di attualità e di attualità culturale, dall'acquisto dei jet da guerra fino ai risvolti più segreti della biografia di Madonna e naturalmente un approfondimento sui mondiali in corso negli Stati Uniti.

0: E questo era il pianoforte di Stephen Half in questo valzer opera 54 da cui abbiamo ascoltato Vivace di Frédéric Chopin da The Complete Waltzes, il disco di questo pianista e compositore inglese che reinterpreta Chopin. E siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E cominciamo ricordandovi che è in corso per tutta la giornata ad Ascona, in centro e sul lungo lago, a partire dalle 11.45, Jazz Ascona. Anche quest'oggi moltissimi i nomi coinvolti, dagli ensemble che arrivano dall'estero ai musicisti svizzeri che interpretano il jazz secondo le differenti direzioni musicali. jazzascona.ch è il sito per consultare il programma. More Than Three Open Lands Jazz Matinée al Mövenpick Albergo Touring di Chiasso alle ore 10.30. Suono da ieri, Napoli World, un concerto di world music con Irene Scarpato alla voce, Marcello Smigliante Gentile al mandolino, alla mandola e al mandoloncello, Gianmarco Libeccio alla chitarra classica, acustica ed elettrica, Antonino Anastasia alle percussioni, per Lac en plein air all'Agorà del Lac questa sera alle 21 a Lugano naturalmente. Prosegue anche il Green Festival, musica e teatro, con di nuovo tanti ospiti che arrivano da diverse parti del mondo. Funky Wu, Quintetto Yelmar, Tatiev Hakobian Ensemble, Silvia Martini, Lakshia, Monica Xenabellei, Fatoumata Dembélé e Les Invincibles, Xiomara Laho e La Perla. Tutto il programma su greenfestival.ch, siamo a Gardelina, Roveredo, dalle 10. Il canzoniere del Grigioni italiano con il coro Renato Maranta, diretto da Andrea Cupia. Si esibisce a San Vittore, alla chiesa collegiata dei Santi Giovanni e Battista e Vittore, alle ore 20.30. E ritorna a Capolago, a Monte Generoso, Fiore di Pietra, alle ore 11, il Jazz Matinée con un duo jazz dal vivo, strumento e voce. Ancora musica classica, Bor Zulian e Romain Bockler al Santuario della Madonna d'Ongero, alle 18 a Carona. Eseguiranno arie dalle corti francesi per voce e liuto nell'ambito di Carona Antica, festival estivo Dialoghi. L'ensemble in residenza di Carona Antica vi propone un brunch musicale con musica barocca all'Hotel Villa Carona a Carona alle ore 10. Un recital per arpa e voce con pagine di Schubert. Siamo a Fusio, a Villa Pineta, alle ore 11.15, e i protagonisti Tiascia Gaffner e Maud Pachy. Il duo Pezzoli Mezzaros con un recital di violoncello per Verbano Musica Estate a Losone, alla Casa Comunale, alle ore 20.30. Invece, sempre a Losone, sempre alla Casa Comunale, ci sarà anche il Veticello con Leandro Pezzoli e Miguel Garcia Ramon ai violoncelli. Un programma molto vasto che prevede pezzi di De Marzi, Vivaldi, Boccherini e altri autori. Alle 16.30 la Chiesa Santa Maria degli Angeli, Giulio Mercati, con il suo recital organistico, il Vespro d'Organo, pagine di Roibke. Gli incantesimi del violino con Davide Alogna, violino solista, i musicisti del teatro alla Scala, Fulvio Olivia Bella al violino, Alexia Tibergien al violino, Luciano Sangalli alla viola, Andrea Scacchi al violoncello, Omar Lonati al contrabbasso, Federica Sainaghi all'arpa, eseguiranno pagine di Vivaldi, Haydn e Piazzolla per Ceresio Estate a Morcote allo spazio Garavello alle 20.30. Ed è tutto per la nostra agenda di quest'oggi.

0: Da tre romanze per oboe, pianoforte, opera 94 di Robert Schumann abbiamo ascoltato la seconda, Einfach in Ich, con Albrecht Mayer all'oboe e Markus Becker al pianoforte. E con questa pagina di Robert Schumann siamo arrivati alle notizie.
1: Dalla Nuova Zelanda del Signore degli Anelli alle isole irlandesi di Guerre Stellari. Dalla Sicilia del Commissario Montalbano alla Croazia di Game of Thrones. Il cineturismo spinge sempre più nazioni e regioni a promuovere i propri territori come set cinematografici. Un fenomeno che coinvolge anche la Svizzera, Ticino incluso. Charlot incontra Marco Cucco, professore di culture della produzione cinematografica e coautore del saggio Il mercato delle location cinematografiche, e Lisa Barzaghi, responsabile operativa della Ticino Film Commission e copresidente della Switzerland Film Commission. Charlot, location fantastiche e dove trovarle, a cura di Barbara Camplani, oggi alle 14.35.
2: Rete 2.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Nuova fiammata di violenza in Medio Oriente. L'Iran ha bersagliato con missili e droni Bahrain e Kuwait, dove l'allerta è appena risuonata per colpire le basi americane dopo i raid del Pentagono in risposta all'attacco di ieri mattina contro una petroliera. Washington e Teheran si rinfacciano la responsabilità di aver infranto la tregua pattuita il 17 giugno. Trump minaccia di riprendere la guerra e annientare la Repubblica Islamica e le guardie rivoluzionarie di interrompere tutti i negoziati per la pace. La tensione si acuisce anche in Libano. L'esercito israeliano poco fa ha annunciato di aver ucciso alcuni guerriglieri di Hezbollah nella zona di Nabatie. Tel Aviv sostiene di avere smantellato un lanciarazzi che rappresentava una minaccia per lo Stato ebraico. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev. Almeno una persona è rimasta ferita. Nel sud della Russia, il massiccio lancio di droni ucraini che ha incendiato una raffineria di petrolio ha provocato un morto. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto di mercoledì. I morti accertati sono oltre 1.400 e i dispersi più di 50.000. Alle operazioni di soccorso partecipano anche gli specialisti giunti da almeno 17 nazioni, Svizzera compresa. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate online oppure agli uffici postali. In Serbia il presidente Vučić ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un anno di proteste anticorruzione. Il maltempo che dopo il caldo torrido ha colpito il sud-est dell'Inghilterra continua a provocare forti disagi al traffico aereo. Nubifragi e temporali hanno ritardato la partenza di centinaia di voli a Londra e altre decine sono state annullate. Ieri la canicola ha fatto segnare nuovi primati storici in diverse parti d'Europa. In Germania sono stati raggiunti picchi di 41,5 gradi, in Cechia di 40,6 e in Danimarca sono stati registrati valori fino a 37 gradi. Anche in Svizzera sono state registrate temperature senza precedenti. I 39 gradi di ieri a Basilea hanno segnato il nuovo record nazionale per giugno. Alan Crameri ha fatto il punto sul Ticino con Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
4: La serie ininterrotta di notti tropicali è particolarmente lunga nelle zone di Lugano e di Locarno, dove da 10 giorni la temperatura non scende mai al di sotto dei 20 gradi. In Ticino è stata proprio la temperatura notturna a far scattare il livello più alto di allerta canicola, facendo aumentare la media sulle 24 ore. In generale è al sud delle Alpi dove le notti sono meno rigeneranti. Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
5: Sì, c'è l'umidità, il tasso di umidità è molto elevato, quindi proprio l'afa opprimente, il fattore proprio all'origine delle notti tropicali.
4: Mentre al nord le condizioni sono più favorevoli, al di là delle temperature che in gradi Celsius possono anche essere più elevate.
5: C'è un'escursione termica maggiore, questo è dato dal fatto che l'aria è più secca e quindi le notti decisamente più gradevoli, anche il caldo in sé è più sopportabile malgrado le temperature molto elevate.
6: Lo sport.
7: Sarà l'Algeria l'avversaria della Svizzera. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia con le ultime partite appena concluse. Il tabellone dei sedicesimi di finale del Mondiale si è completato e per la Svizzera, a sorpresa, il 3 luglio a Vancouver ci sarà l'Algeria, raggiunta questa mattina al 96esimo minuto sul pareggio 3-3 dall'Austria. La squadra allenata da Vladimir Petkovic passa così come terza nel girone dietro gli austriaci che saranno i prossimi avversari della Spagna, mentre l'Argentina, che ha chiuso in testa il girone battendo anche la Giordania 3-1, se la vedrà con Capoverde. Da notare la rete di Messi al suo sesto gol da miglior marcatore del torneo. In precedenza 0-0 tra Colombia e Portogallo e 3-1 del Congo sull'Uzbekistan, qualificate la Colombia, che come prima nel girone affronterà il Ghana, dalla stessa parte di tabellone proprio della Svizzera. Poi Portogallo secondo, che se la vedrà con la Croazia, e il Congo avversario nei sedicesimi dell'Inghilterra. Inglesi che ieri sera hanno vinto il gruppo L superando 2-0 Panama, Croazia seconda grazie al 2-1 sul Ghana. Sedicesimi di finale che iniziano già stasera con il primo e unico incontro di giornata tra Canada e Sudafrica al via alle 21. Per i motori, gli appuntamenti di oggi sono alle 15 con il Gran Premio d'Austria e Russell in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli, mentre dalle 14 le MotoGP sono di scena ad Assen. Lo spagnolo Martin su Aprilia sarà davanti a tutti in griglia di partenza.
0: Oggi il tempo sarà abbastanza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio sui rilievi, sviluppo di cumuli e verso sera qualche temporale sparso, più probabile verso le Alpi e i Grigioni. A bassa quota massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 26, in montagna vento debole da sud-ovest 0 gradi a 4500 metri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 7.39, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 28 giugno. Questa era il pezzo in do diesis minore, il terzo, da Trois pièces per violino e pianoforte di Nadia Boulanger, con il violoncello di Victor Julien Laferrière e il pianoforte di Théo Fouchéneret. E siamo arrivati alla prima parte della nostra rassegna stampa culturale, che approda sulla lettura, l'inserto domenicale del Corriere della Sera, che apre con il dibattito delle idee, la grossa sezione dedicata all'attualità culturale, che si intitola 4 luglio. È un approfondimento di Arnaldo Testi con una serie di altri pezzi a corollario. Un momento delicato della storia degli Stati Uniti, che si apprestano a celebrare i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, che diede vita a una parabola formidabile, piena di contraddizioni, dell'identità di un paese nato dal distacco dall'impero britannico, del suo rapporto col mondo e della crisi che sta attraversando. Parlano nelle pagine del dibattito delle idee della lettura del Corriere della Sera scrittori e artisti. Interpretano una società che, nonostante tutto, resta aperta, multiculturale e plurale. I primi intervistati sono Art Spiegelman e François Mouly, che sono anche marito e moglie, che appunto dichiarano: siamo ogni giorno meno americani. Insomma, rivoluzionari in quasi tutti i casi, l'aggettivo è retorico, non in questo. Art Spiegelman e François Mouly, marito e moglie, dal 1977 hanno creato il fumetto per come lo intendiamo noi, insieme come editori, curatori di antologie e divulgatori. Spiegelman lo ha fatto soprattutto con Maus, che racconta l'esperienza di suo padre ad Auschwitz e in questo modo ridefinisce i confini di ciò che il fumetto può fare a livello narrativo, tematico, formale e commerciale. Mouly ha scommesso sulle potenzialità educative del fumetto per l'infanzia, ma soprattutto ha plasmato l'identità visiva di una delle riviste più ammirate al mondo, il New Yorker, di cui è art editor dal 1993. Le loro considerazioni sugli Stati Uniti di oggi. Spiegelman dice: l'America si è spostata così tanto verso un regime autoritario che non è più quella in cui mi hanno insegnato a credere. Il New York è un'isola. E Françoise Mouly dice: il 4 luglio non c'è nessun motivo di festeggiare, e infatti si dice che molti progressisti americani non parteciperanno ai festeggiamenti perché li ritengono uno strumento di propaganda in questo momento della presidenza. Dalla Florida, dove insegna all'università, David Leavitt, l'autore di Ballo in famiglia, osserva i preparativi per il 4 luglio e dice: i democratici dicono che resteranno a casa, la festa è stata politicizzata, il dopo Trump cerco di non pensarci, ho già avuto brutte sorprese, eppure tra i più giovani vedo una gentilezza e una consapevolezza che mi rendono fiducioso. Lo scrittore ha appena pubblicato, anzi pubblicherà il 12 gennaio 2027 il suo nuovo libro, che si intitola Bright Monday. Proseguiamo con altri riferimenti, insomma, a questa festa, che forse è la più importante nella storia degli Stati Uniti, e soprattutto nei festeggiamenti popolari. Corrotta, disillusa, ma da New York non si può fuggire. A parlare Colson Whitehead, che fra poco pubblicherà anche in italiano il suo ultimo romanzo Cool Machine, che è stato pubblicato in inglese da Doubleday. In uscita negli Stati Uniti il 7 luglio, in Italia in autunno, Cool Machine chiude la trilogia di Harlem. Dopo aver raccontato lo schiavismo e le leggi segregazioniste, l'autore afroamericano, due volte premio Pulitzer, scrive una grande lettera d'amore a una stramaledetta città, New York. Scappare da qui sarebbe come scappare da se stessi. Insomma, l'America, le sue crisi e i suoi molti intellettuali, scrittori e pensatori a confronto in questo ampio approfondimento che apre la lettura del Corriere della Sera. Nella sezione invece che riguarda le maschere, ovvero gli spettacoli dal vivo, vi diamo conto
di un pezzo di Gianmario Benzig che parla dell'opera composta da Francesco Filidei e tratta dal romanzo forse più famoso di Michela Murgia, Accabadora. La impose nel 2009 sulla scena letteraria. Suo nonno faceva il minatore nel paesino dove è nata mia madre e dove mio nonno faceva il pane, dice Filidei. Debutterà il 4 luglio ad Aix-en-Provence, a ridosso del caso che è stato scatenato dai giudizi sulla scrittrice espressi dal favorito del premio Strega 2026, Michele Mari. Così faccio cantare l'anima sarda della Cabadora, e c'è proprio un approfondimento su come questa nuova opera apparirà, sarà nelle parole del suo autore, del suo compositore. E ancora invece una reunion, come si diceva una volta, il celebre quintetto Perigeo, uno dei più significativi, un riferimento per la storia del jazz, nacque nel 1971, incise 7 album e poi si sciolse nel 77. La reunion di sabato 4 luglio a Umbria Jazz sarà il concerto finale di una carriera gloriosa che i protagonisti ripercorrono con la lettura nel pezzo di Helmut Failoni. E infatti a confronto ci sono una fotografia di oggi e una fotografia di ieri, del sassofonista Claudio Fasoli, del pianista e tastierista Franco D'Andrea, il fondatore di Perigeo, Giovanni Tommaso, contrabbassista e bassista, il batterista Bruno Biriaco e il chitarrista Tori Sidney. Il gruppo, fondato nel 71, con questa formazione appunto ha inciso 7 dischi che sono rimasti nella storia del jazz. E questi sono alcuni spunti di lettura tratti proprio dalla lettura del Corriere della Sera.

Ed era la sonatina per violino e pianoforte in La minore, da cui abbiamo ascoltato Scherzo di Pauline Viardot con il violino di Anna Agafia e il pianoforte di Frank Brailey. Siamo sul domenicale del Sole 24 Ore, l'uomo che prendeva in giro gli architetti. Corrado Beldì firma un pezzo, o meglio, è un estratto da un suo libro, recensisce un libro di Gabriele Neri dedicato ad Alan Dunn, The Cartoonist as Architectural Critic. È questo il titolo del libro uscito per Meat Press e che analizza appunto e racconta la figura singolare di Alan Dunn, disegnatore e critico sociale delle pagine del New Yorker. Nelle sue mirabili freddure c'è la malinconia della modernità. Corrado Beldì scrive nell'incipit del suo pezzo di recensione: quando Sylvester Stallone fu inserito con una certa sorpresa nella Hall of Fame del pugilato, qualcuno storse il naso. Non aveva mai conquistato un titolo e nemmeno combattuto un incontro professionistico. Milioni di persone amavano la box grazie a Rocky Balboa e questo valse il premio. Qualcosa di simile accadde quando Alan Dunn nel 1973 ricevette la menzione per la critica dell'American Institute of Architects. Disegnava vignette Alan Dunn, non aveva mai progettato un edificio o scritto un saggio d'architettura, eppure per quasi mezzo secolo aveva contribuito a raccontare l'architettura moderna meglio di chi

di Gabriele Neri, Alan Dunn, The Cartoonist as Architectural Critics, The Met Press, è il primo studio a lui dedicato. In particolare il volume con 200 immagini e la prefazione di Barry Bergdahl racconta l'acuta osservazione da parte dell'autore delle trasformazioni architettoniche e urbane del Novecento. E sulla prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore sono riprodotte alcune delle sue celebri immagini. Sempre sul Sole, sul Domenicale del Sole. Come distorsioni duchampiane a Venezia presso l'Arsenale Institute, una mostra ripercorre la vicenda del grande artista proponendo una visione nuova della sua opera, compreso il ruolo del pubblico. Si tratta di Duchamp Is for the Deep Dyed Deceiver, a cura di Wolfgang Scheppe, a Venezia all'Arsenale Institute for Politics of Representation fino al 22 novembre. Ne parla Stefano Chiodi dicendo: l'artista agisce alla maniera di un essere medianico. Lo spettatore stabilisce il contatto dell'opera con il mondo esterno, decifrando e interpretando i suoi attributi profondi e dunque aggiunge il proprio contributo all'atto creativo. Quando nel 1957 Marcel Duchamp pronunciò queste parole in una celebre conferenza, più che formulare un'apertura democratica dell'opera d'arte allo sguardo altrui, rivela una faglia irreversibile dell'estetica moderna. L'opera non coincide con l'intenzione di chi l'ha prodotta o con il piacere visivo che promette, si costituisce invece in un campo di giudizi, interpretazioni, racconti in competizione. La sua identità non precede la ricezione, è consustanziale a quest'ultima. La mostra in corso all'Arsenale Institute for Politics of Representation di Venezia, The Is for Duchamp, The Deep Dyed Deceiver, assume questa visione come concetto guida. E ancora, siamo sempre sulla Domenica del Sole 24 Ore, una doppia pagina dedicata al Ravello Festival, 74esima edizione, che prenderà il via il 4 luglio e durerà fino al 5 settembre. Nel segno di Wagner, il festival si apre con il maestro Gatti sul podio e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino per l'Idillio di Siegfriedo, quindi con appunto Wagner, mentre Nagano con i Dresdner proporrà una rilettura dalla quarta opera dell'Anello. Ci sarà un omaggio a Miles Davis nel centenario, mentre il mito di Orfeo ritornerà con Jordi Savall, che dirige le Concerts de Nation e la Cappella Real de Catalunya, nell'esecuzione in forma di concerto dell'opera di Monteverdi, mentre Luca Francesconi riprenderà le sue risonanze. Grazie.

Dal quartetto per archi numero 16 in fa maggiore, opera 135 di Ludwig van Beethoven, abbiamo ascoltato Vivace con il Miro Quartet. Ultima parte della nostra rassegna stampa culturale di quest'oggi, siamo sull'inserto alias domenicale del Manifesto. La prima pagina è dedicata a un inedito in italiano del celebre storico Carlo Ginzburg, morto lo scorso 17 giugno, in cui risale alle origini del suo progetto di studi, affrontare i processi per stregoneria come una rozza forma di lotta di classe. È uno dei temi a cui Ginzburg dedicò le sue ricerche. Inizia così: da studente a Pisa nel 1959 presi una decisione improvvisa e triplice: diventare storico, occuparmi dei processi per stregoneria nell'Europa della prima età moderna e concentrarmi sugli atteggiamenti e le credenze e le voci delle donne e degli uomini accusati di stregoneria. Quest'ultima decisione, insolita per uno storico di quel tempo, aveva alcune implicazioni biografiche di cui non mi resi conto per molti anni, i miei ricordi di bambino ebreo durante la Seconda Guerra Mondiale. Ero invece pienamente consapevole del mio debito intellettuale nei confronti dei quaderni del carcere di Antonio Gramsci, scritto nelle prigioni fasciste. Ero rimasto particolarmente colpito dalle osservazioni di Gramsci sulla cultura delle classi subalterne. Così inizia questo inedito di Carlo Ginzburg, che era titolato Disciplines Serendipity Case Studies. Questo testo viene dalla European Review e del 2020, per l'appunto il celebre storico è scomparso da poco e il Manifesto gli rende omaggio in questo modo pubblicando questo suo inedito in italiano. Invece due argomenti che riguardano la Svizzera, sempre sull'inserto culturale domenicale alias del Manifesto: sogno di vite parallele tra un dlin-dlin e un puff. Osservare gli animali illudendosi di fermare la sostanza impalpabile della vita che fugge, la nuova raccolta di Pietro De Marchi alla giusta stagione, edita da Casa Grande, corredata su alias da un dipinto di Giovanni Giacometti, Sole d'inverno, che è esposto a Winterthur alla Fondazione per l'Arte, la Cultura e la Storia. E Massimo Natale a recensire questa raccolta poetica in un libro di versi del 2016 pubblicato da Casa Grande, La Carta del Le Arance. Pietro De Marchi cominciava con un'epigrafe dai poemi conviviali di Pascoli e il suo 10 anni dopo, tanto è durato il suo fruttuoso silenzio, De Marchi ricomincia dallo stesso segno inesorabile del tempo, dalla sua naturale nettezza. Eccolo tornare con Alla giusta stagione, edizioni Casa Grande, il cui titolo è chiesto in prestito a Esiodo. Se alla giusta stagione tu vuoi tutti compiere i lavori, dicono due versi delle opere e i giorni nella traduzione di Graziano Arrighetti. Dentro questo tentativo di fissare un argine, una cornice al fluire instabile dell'essere, si muove il lieto guazzabuglio della vita. Lo dico con una formula che lo stesso De Marchi ha felicemente usato altrove per un autore a lui molto caro. Questo l'incipit del pezzo di Massimo De Natale sulla nuova raccolta poetica di Pietro De Marchi Alla giusta stagione. E sempre di Svizzera si parla sull'inserto alias del Manifesto con una mostra, si parla di Pino Musi, legare gli impulsi del corpo all'atto fotografico, la lezione di Grotowski come chiave per decifrare le immagini dell'artista visivo salernitano, che è in mostra in questo momento a Mendrisio, un perfezionista antiretorico. Il pezzo di Maurizio Giuffre si intitola Città o paesaggio, il flusso della vita articolato in forme. Pino Musi ha sempre dichiarato che l'unico punto segnante della sua pratica fotografica, iniziata giovanissimo, si situa all'inizio degli anni 90, quando a Pontedera Jerzy Grotowski gli disse: Pino, tratta tutto come un corpo vivente, qualsiasi argomento tu voglia attraversare con la fotografia. A questa avvertenza il fotografo salernitano, da quasi un ventennio residente a Parigi, ha mantenuto fede. Il titolo Continuum della mostra al Teatro dell'Architettura di Mendrisio, visitabile fino al 20 dicembre, non rinvia solo alla disposizione circolare con la quale ha scelto di srotolare in 7 sezioni le sue fotografie, alle quali si aggiungono altre 9 immagini isolate prescelte da altrettanti testimoni. Il continuo ha molto a che fare con la ritualità della ripresa fotografica e col testo del famoso regista teatrale polacco sul performer.
Quindi relazione fra teatro, fotografia, immagini e anche come dire, dispositivi espositivi in questi due pezzi che sono appunto dedicati a due esiti culturali che hanno proprio a che fare con la Svizzera italiana sull'inserto Alias del manifesto di quest'oggi.

0: Rebecca Clark, Chinese Puzzle, Vincent Béranger alla viola e Dana Ciocarli al pianoforte ed è arrivato il momento di Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: C'è una parola di Gesù che promette riposo e ristoro. Non una semplice consolazione per i dolori della vita, ma una parola che restituisce speranza e dignità a chi si sente schiacciato. Buongiorno da Luisa Nitti, buona domenica a tutte e tutti voi che siete in ascolto. La meditazione biblica questa mattina è affidata a Daniela Lucci Cassano, che commenterà un versetto dell'Evangelo secondo Matteo. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Un invito a condividere la parola di Dio che può produrre in chi l'accoglie una rivitalizzazione profonda, una trasformazione della vita. Daniela Lucci Cassano, che ha tenuto le meditazioni bibliche nelle ultime 4 settimane, è vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia e rappresenta le donne riformate ticinesi nello stesso organismo. La ascoltiamo.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
4: Cari amiche, cari amici in ascolto, ci sono giorni in cui i pesi della vita sono più grandi di quanto siamo in grado di sostenere. La ferita non si rimargina e non riusciamo a venirne a capo. Ci sentiamo paralizzati, incapaci di muovere un passo, bloccati di fronte ad un muro invalicabile, senza via di fuga. In quei momenti ci chiediamo: perché proprio a me? Dove mi porta questa vita? È possibile sciogliere il nodo che mi stringe il petto e tornare a respirare? Di fronte al peso di queste domande, siamo tentati di chiuderci, di arroccarci nel nostro dolore. E invece è proprio in questi frangenti che bisogna far tutto il possibile per aprire una breccia nel muro che ci circonda. Bisogna trovare una parola amica che sappia dare voce al nostro dolore e illuminare il nostro cammino. Ed è la parola di Gesù che oggi apre un varco luminoso nella nebbia delle nostre domande. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, ed io vi darò riposo. La parola di Gesù è un invito, non una promessa urlata, rivolta a coloro che si sentono stanchi e appesantiti da pesi esistenziali, insopportabili. La voce di Gesù non è un ordine, non è evasione. Non offre soluzioni facili, ma è un orientamento, è un modo diverso di stare al mondo. Gesù vuole che ogni essere umano stia al mondo con lo sguardo alzato, senza vergogna, senza maschere, con animo fiducioso, la cui dignità non sia un privilegio, ma un diritto. Il riposo di cui Gesù parla è dinamico. Non è l'abbandonarsi su un divano o una carezza spirituale che consola senza cambiare nulla. È invece un ristoro energico, una rigenerazione attiva, una rivitalizzazione profonda dell'anima. Gesù entra nella storia umana per rompere le catene relazionali che imprigionano. Egli vuole guarire le ferite e ricostruire relazioni che curano. L'invito di Gesù ad avvicinarsi a Lui comporta una trasformazione che restituisce dignità a chi si sente schiacciato. Egli non promette l'assenza di fatiche, ma la fine delle oppressioni inutili. Quando Gesù dice che il suo riposo rende la vita più leggera, vuole sottolineare quanto sia vitale essere se stessi, con imperfezioni e qualità che ci appartengono. Il riposo in questo modo non è l'assenza di conflitto, ma la presenza di una relazione giusta. La pace e la libertà che nascono da questo invito non portano alla rassegnazione. Al contrario, sono pace e libertà vive. Pace e libertà radicate nella storia e che, veicolate dall'amore di Dio, nutrono l'anima, illuminano il pensiero e ci aiutano a tessere legami improntati sulla giustizia. venite a me, io vi darò riposo. Oggi l'invito di Gesù arriva fino a noi, nelle nostre giornate affollate, nelle nostre notti insonni, nelle nostre solitudini silenziose, nei nostri sguardi irrigiditi, ferite che continuano a sanguinare anche quando fingiamo di stare bene. L'invito di Gesù ti raggiunge, amica e amico in ascolto, ogni mattina quando ti alzi già stanco, a te che sorridi per educazione e piangi di nascosto, a te che porti dentro colpe che non riesci a perdonarti, a te che ti senti schiacciato da una vita che non assomiglia a come la sognavi. L'invito inclusivo di Gesù ti raggiunge lì dove sei. Non ti chiede di dimostrare nulla, ti chiede solo di avvicinarti, di venire con le tue domande, così come sei, anche con il fiato corto. Gesù ti offre un ristoro che non cancella la tua storia, ma la rende più leggera, più abitabile. Un ristoro che non elimina del tutto le ferite, ma le fascia con le mani pazienti. Gesù non ti promette una strada senza salite, ma una presenza che non ti abbandona. Non ti promette l'assenza di dolore o delusioni, ma una pace che lo attraversa. Amico, amica, posa il bisogno di controllare tutto, posa la maschera del forte. Il mondo ti ha insegnato a stringere i denti. Gesù vuole donare leggerezza ai tuoi giorni e ti dice che il tuo valore, la tua dignità, la tua libertà esistono prima di ogni fatica. Ed ora desidero terminare con una preghiera. O Dio, in un mondo appesantito da tante tristezze, dona riposo e serenità ai nostri giorni, dona ristoro quando il cuore è smarrito e cammina come pellegrino nella nebbia, dona tranquillità e quando le ore hanno il passo lento della fatica e le mani cercano un appiglio nel vuoto, resta con noi quando la stanchezza ritorna e il peso torna a farsi sentire. Ricordaci che il riposo non è fuggire, ma fidarsi di te, del tuo amore, della libertà e della leggerezza che ogni giorno ci doni. Amen.

La meditazione biblica che abbiamo ascoltato oggi a cura di Daniela Lucci Cassano può essere riascoltata in podcast, così come tutte le puntate di Tempo dello Spirito, collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.

La parola di Dio produce trasformazione della propria vita e offre accoglienza, ha detto nella sua riflessione biblica Daniela Lucci Cassano. Proseguiamo oggi proponendo l'ascolto di una particolare riscrittura delle beatitudini evangeliche. L'autore è Anselm Grün, monaco benedettino, noto teologo, autore di testi di spiritualità. La sua riscrittura delle beatitudini evangeliche è radicata nel mondo contemporaneo e nelle chiese contemporanee e tocca aspetti della vita che tutte e tutti noi possiamo sperimentare. Il testo di Anselm Grün, questa riscrittura delle beatitudini evangeliche, è letto dalla voce di Paolo Sesana.

Beati gli imperfetti, troveranno gioia nella vita. Beati i falliti, le loro macerie verranno riedificate. Beati coloro che non hanno più alcun ruolo, ritroveranno in me una nuova identità. Beati coloro che sono senza dimora nella Chiesa, in me troveranno una patria. Beati coloro che dicono di no al loro irrigidimento, faranno esperienza di cambiamento. Beati coloro che sono stati feriti, le loro piaghe si tramuteranno in perle. Beati coloro che hanno abbandonato le antiche sicurezze per amor mio. A loro appartiene la vita. Ma guai a voi che mettete la legge al di sopra dell'amore, che sottovalutate le persone, che non volete che le persone sviluppino le loro capacità, che siete sazi della vostra autosufficienza, che perseguitate gli altri con la vostra sfiducia. Se calpestate la dignità delle persone, se limitate la libertà delle persone con la vostra invidia, se la vostra paura appesta l'aria.

Un paio di segnalazioni prima di chiudere. In Bregaglia si tiene durante l'estate l'iniziativa Oasi in settimana, momenti di preghiera con canti di Tesè, letture bibliche e silenzio. A Coltura, nella chiesa San Pietro. Le date sono mercoledì 1, 15 e 29 luglio e poi il 12 e 26 agosto, sempre alle 17:30. E a Lugano sono aperte le iscrizioni per il corso Introduzione alla fede evangelica riformata. Durante questi incontri si affrontano gli aspetti fondanti della fede e della spiritualità riformata. Si tratta di una iniziativa che è indirizzata alle persone che non hanno svolto la confermazione e che desiderano fare questo passo in età adulta, ma anche a coloro che, provenendo da confessioni o da religioni diverse, desiderano aderire alla fede riformata. Infine, anche a chi vuole approfondire la propria conoscenza sul protestantesimo. Questo corso sulla fede riformata si articola in 5 incontri e sarà tenuto dal pastore Daniele Campoli e dalla pastora Anne Zell. Voglio ancora segnalare che Tempo dello Spirito dalla prossima domenica andrà in onda in formato estivo, una rubrica biblica curata dalla pastora battista Cristina Arcidiacono proporrà un viaggio attraverso figure femminili della Bibbia, prendendo spunto da un libro pubblicato quest'anno, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia, con l'editore ITL della Diocesi di Milano. Il libro presenta splendide illustrazioni di Silvia Gastaldi ed è realizzato con Lidia Maggi e Cristina Arcidiacono, un'opera che unisce insieme arte, teologia e narrazione biblica per ridare voce, volto e spessore alle figure femminili presenti nella Bibbia. E a partire proprio da questo testo, da questo libro, Cristina Arcidiacono presenterà a Tempo dello Spirito, nel corso dell'estate, una serie di figure femminili bibliche, alcune note e altre molto meno. Tempo dello Spirito in versione estiva, a partire dalla prossima settimana, proporrà anche un'altra rubrica, il culto protestante tra crisi e rinnovamento, curata dal pastore Luca Maria Negro. Ci parlerà di liturgia in casa protestante, del suo significato e valore per le comunità e di come il culto possa essere rinnovato proprio a partire da questo aspetto fondamentale. La puntata di oggi termina qui, io vi do appuntamento alla prossima domenica, non mancate alla prima puntata di Tempo dello Spirito Estate, come di consueto alle ore 8 sulla Rete 2. Vi ricordo infine di continuare a seguirci sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch. Da Luisa Nitti, buona domenica!

Le 8 e 24 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 28 giugno. Abbiamo ascoltato di Guillaume Connesson Adam's Variation per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. Al clarinetto Florent O. Al violino Sergei Maloff, al violoncello Jérôme Pernoud e Jérôme Ducrot era al pianoforte.

Di Maurice Ravel, Ma mère loi, balletto per orchestra. Abbiamo ascoltato la Laidronette, Impératrice de Pagode, estratto molto celebre, eseguito dal Quatuor Voce.

0: Di Sergei Prokofiev, da Romeo e Giulietta, balletto opera 64, abbiamo ascoltato Maschere con la Württembergische Kammerorchester Heilbronn, diretta da Ruben Gazarian, e il sax soprano di Asia Fateyeva. E siamo arrivati così all'appuntamento con le notizie.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. Nuova fiammata di violenza in Medio Oriente. L'Iran ha bersagliato con missili e droni Bahrain e Kuwait per colpire le basi americane dopo le incursioni del Pentagono in risposta all'attacco di ieri mattina contro una petroliera. Washington e Teheran si rinfacciano la responsabilità di aver infranto la tregua pattuita il 17 giugno. Trump minaccia di riprendere la guerra e di annientare la Repubblica Islamica e le guardie rivoluzionarie di interrompere tutti i negoziati per la pace. La tensione si acuisce anche in Libano. L'esercito israeliano questa mattina ha annunciato di aver ucciso diversi terroristi armati nella zona di Nabatie. Tel Aviv sostiene di avere smantellato una base lanciarazzi che minacciava lo Stato ebraico. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev. Almeno una persona è rimasta ferita. Nel sud della Russia il massiccio lancio di droni ucraini che ha incendiato una raffineria di petrolio ha provocato un morto. Sono quasi 7 milioni le persone colpite dalle due scosse di terremoto che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela, causando oltre 1000 morti, più di 3000 feriti e decine di migliaia di dispersi, lo stima l'Organizzazione per le Migrazioni dell'ONU. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate online oppure agli uffici postali. In Serbia il presidente Vučić ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un anno di proteste anticorruzione. A Budapest oltre 25.000 persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla 31esima edizione del Pride. L'evento è stato autorizzato dal nuovo premier Magyar, subentrato a Orban, che l'anno scorso l'aveva vietato. In Svizzera la tradizionale parata ha invaso le strade di Losanna. Ieri pomeriggio tra le 17.000 e le 23.000 persone, secondo una stima della polizia, hanno animato il corteo organizzato per riaffermare il diritto di essere se stessi. A Milano si sono radunate circa 35.000 persone per partecipare alla sfilata che a causa della canicola è stata rinviata a Parigi e Lione. La Francia revocherà a partire da oggi l'allerta rossa. Il maltempo che dopo il caldo torrido ha colpito il sud-est dell'Inghilterra continua a provocare forti disagi al traffico aereo. Nubifragi e temporali hanno ritardato la partenza di centinaia di voli a Londra e altre decine sono state annullate. Ieri la canicola ha fatto segnare nuovi primati storici in diverse parti d'Europa. In Germania sono stati raggiunti picchi di 41,5 gradi, in Cechia di 40,6 e in Danimarca sono stati registrati valori fino a 37 gradi. Anche in Svizzera sono state rilevate temperature senza precedenti. I 39 gradi di ieri a Basilea hanno segnato il nuovo record nazionale per giugno e gli effetti degli eventi più estremi incidono in modo importante sui costi delle assicurazioni. Marcello Ierace.
2: Sono passate quasi 3 settimane da quando in una manciata di minuti un numero impressionante di chicchi di grandine fino a 6 centimetri di diametro si è abbattuto sul Mendrisiotto. Samuele Donnini, presidente dell'Associazione Svizzera Assicurazioni, sezione Ticino.
3: Se vogliamo così dare un ordine di grandezza e fare un paragone con quello che è stato l'evento del 2023 che ha toccato la regione del Locarnese, siamo in presenza di dimensioni completamente diverse. Ricordo che l'evento del 2023 è un evento evento che ha costato all'intero settore assicurativo più di 300 milioni, che ha causato più di 20.000 annunci.
2: E per dare una dimensione a questi danni, almeno per quel che concerne le automobili, le assicurazioni stanno allestendo dei drive-in dotati di scanner altamente tecnologici, come quello allestito da Vaudoise. A Marzio Landis, della stessa compagnia assicurativa, chiediamo cosa sta emergendo da questi primi controlli.
4: Siamo su dei danni medi che si aggirano agli 8.000 franchi. Ci sono parecchi clienti che subiscono quello che si dice il danno totale. Qualora il costo della riparazione è superiore al valore del veicolo, quindi si indennizza il cliente sul valore del veicolo.
2: Indennizzi che con ogni probabilità porteranno ad un aumento generalizzato dei premi assicurativi.
5: Lo sport.
6: Sarà l'Algeria l'avversaria della Svizzera. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Con le ultime partite giocate stamattina, il tabellone dei sedicesimi di finale del Mondiale di calcio si è completato e per la Svizzera, a sorpresa, il 3 luglio a Vancouver ci sarà l'Algeria, raggiunta al 96esimo minuto sul pareggio 3-3 dall'Austria. La squadra allenata da Vladimir Petkovic passa così come terza nel girone, dietro proprio gli austriaci che saranno i prossimi avversari della Spagna e l'Argentina, che ha chiuso in testa il gruppo battendo anche la Giordania 3-1. Da notare la rete di Messi al suo sesto gol da miglior marcatore del torneo. In precedenza 0-0 tra Colombia e Portogallo e 3-1 del Congo sull'Uzbekistan. Qualificate la Colombia come prima nel girone e che affronterà il Ghana dalla stessa parte di tabellone della Svizzera. Poi Portogallo secondo e che se la vedrà con la Croazia, e il Congo avversario dell'Inghilterra. Inglesi che ieri sera avevano vinto il gruppo L superando 2-0 Panama, Croazia seconda grazie al 2-1 sul Ghana. Sedicesimi di finale che iniziano già stasera con il primo e unico incontro previsto tra Canada e Sudafrica dalle 21. Per i motori gli appuntamenti di oggi sono alle 15 con il Gran Premio d'Austria e Russell in pole position davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli. Alle 14 le MotoGP sono di scena ad Assen, lo spagnolo Martin Suaprilla davanti a tutti e con la sua pole position realizzata ieri.
0: Oggi il tempo sarà abbastanza soleggiato e molto caldo, in pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli, verso sera qualche temporale sparso, più probabile verso le Alpi e i Grigioni. A bassa quota la massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 26, in montagna vento debole da sud-ovest, 0 gradi a 4.500 metri.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Le 8.37, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 28 giugno e ora la replica della puntata di Laser intitolata USA 250, la parabola straordinaria della Costituzione americana, a cura di Claudio Visentin.

0: È il 1776. Da oltre un decennio sta crescendo la tensione politica e sociale tra il governo britannico e le 13 colonie del Nord America. Diversi episodi hanno alimentato incomprensioni e sfiducia. Nel 1765, con lo Stamp Act, la Gran Bretagna impone una tassa su tutti i materiali stampati nelle colonie americane. I coloni protestano con forza perché ritengono ingiusto essere tassati da un parlamento nel quale non sono rappresentati. Da qui il famoso slogan: nessuna tassazione senza rappresentanza, nella migliore tradizione politica britannica, peraltro. Ancora, nel marzo 1770, a Boston, durante uno scontro tra coloni e soldati inglesi, i militari sparano sulla folla, uccidendo 5 persone. Nonostante il numero di vittime sia ridotto, l'impressione nell'opinione pubblica è enorme e da allora sarà ricordato come il massacro di Boston. Infine, nel 1773, la Gran Bretagna concede alla Compagnia delle Indie Orientali il monopolio sulla vendita del tè nelle 13 colonie. Per reazione, il 16 dicembre 1773, un gruppo di patrioti americani, travestiti da indiani, sale di nascosto sulle navi britanniche nel porto di Boston e getta in mare grandi quantità di tè. Infine, nel 1775, questa tensione diffusa porta a scontri armati fra l'esercito di Sua Maestà e i coloni. Poi, d'improvviso, gli eventi precipitano. A Filadelfia, nell'estate del 1776, i delegati delle 13 colonie britanniche in Nord America prendono una decisione storica. Rompono i legami con la madre patria, con la quale pure condividono lingua, cultura e tradizioni politiche, e si proclamano indipendenti, aprendo la strada alla nascita di un nuovo Stato repubblicano. Il 4 luglio 1776 i ribelli rendono pubblica una dichiarazione che, nel preambolo, si stacca da ogni questione particolare per esprimere principi assoluti e universali.
1: Noi riteniamo che queste verità siano evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità, che per garantire questi diritti vengono istituiti tra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Ogni volta che una forma di governo tende a distruggere questi fini, è diritto del popolo modificarla o abolirla e istituire un nuovo governo, fondandolo su quei principi e organizzandone i poteri nel modo che sembri più adatto a garantire la sua sicurezza e la sua felicità.
0: Dopo qualche anno di guerra aperta, l'indipendenza degli Stati Uniti viene riconosciuta con il Trattato di Parigi del 1783 e presto accettata da tutti come un fatto compiuto. Ma le parole ispirate di quel preambolo continueranno a risuonare a lungo, sia all'interno del nuovo Stato, sia in terre lontane.

0: Arnaldo Testi ha insegnato storia degli Stati Uniti all'Università di Pisa. Per Il Mulino ha pubblicato diversi libri dedicati alla storia americana, La formazione degli Stati Uniti, Il secolo degli Stati Uniti e di recente proprio 4 luglio, Il tema del nostro laser.
1: Il preambolo alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è un grande documento ideale, ha un respiro universale, ha questa contraddizione che è un po' tipica del tempo, diciamo in qualche modo, perché è stato preparato da Thomas Jefferson, che era un proprietario di schiavi, delegato della Virginia al Congresso continentale e così via. Ed è un testo che non entra nel merito, anzi tace la questione degli schiavi, tace quasi completamente la questione dei nativi indiani, ovviamente non parla di donne e così via. Che cosa ci sta dietro questo documento? Che cosa intendevano dire i rivoluzionari del 1776, non solo Jefferson, o i padri costituenti del 1787, quando parlavano, come dice il celebre inizio incipit della Costituzione americana, noi il popolo? Che cosa intendevano quando dicevano questa frase così grandiosa e così altisonante? È ovvio, credo che sia indubbio, che sia scontato, che intendevano riferirsi alle comunità coloniali di origine europea. E quando dicevano noi il popolo, in senso politico, cioè chi avesse il diritto politico a partecipare alla vita pubblica, quasi tutti intendevano i maschi bianchi, spesso anche maschi bianchi proprietari. E tuttavia qui c'è un trucco che non è solo retorico. Perché quando questi grandi principi, una volta detti e scolpiti con solennità nei documenti fondanti del paese, diventano patrimonio rivendicabile e rivendicato da tutti, anche da coloro per i quali all'inizio non erano stati pensati. Pensate a uno dei principi più noti scritti nella Dichiarazione di Indipendenza: tutti gli uomini sono creati uguali. Che cosa significano queste parole? Tutti chi? Uomini nel senso di maschi o anche le donne? Tutti gli esseri umani, bianchi e africani, bianchi e schiavi neri, europei e popoli nativi, vecchi cittadini e nuovi immigrati. E nel corso della storia americana ci sono state battaglie furiose per dare una risposta a queste domande. E, come dire, gli abolizionisti, gli antischiavisti, le donne suffragiste, i movimenti per i diritti civili hanno fatto di tutto per includere, con la dovuta fatica, come in tutti i paesi comparabili, in Europa per esempio, sempre nuovi soggetti nel concetto di noi il popolo.
0: Al momento di proclamarsi indipendenti e costruire un nuovo Stato, si dà un rilievo particolare alla felicità.
1: Il preambolo della Dichiarazione di Indipendenza menziona due volte la felicità, fra virgolette, la parola felicità. Una parola che appartiene al lessico degli illuministi della seconda metà del Settecento, in Nord America così come in Europa. Per loro vuol dire pubblico, benessere, welfare, bene collettivo, benessere collettivo. Si dice le leggi, i governi devono provvedere alla felicità del popolo, alla felicità della nazione e così via. E la felicità implica naturalmente la promessa di una buona società. Nel caso della Dichiarazione americana c'è tuttavia una importante riformulazione individualista del concetto, perché la Dichiarazione non riconosce o promette un diritto dei cittadini alla felicità, punto e basta, è cosa che nessuno può darci naturalmente, la felicità. Riconosce piuttosto un diritto alla ricerca della felicità, e questa è la citazione esatta, che non è la stessa cosa. Si tratta di un diritto di libertà di ciascun individuo a definire in modo autonomo, individuale, i propri fini nella vita e a darsi da fare per realizzarli, senza intralci da parte dell'autorità. Se poi ci riusciamo o no, è affar nostro. È utopia, naturalmente, e tuttavia questa idea utopica continua ad avere un suo appeal ancora oggi, credo, 250 anni dopo, malgrado tutto, malgrado tante cose di cui non possiamo parlare qui. Una cosa è chiara, la promessa riguarda il diritto alla ricerca, non al risultato della ricerca, non al risultato assicurato.
0: Il documento fondativo viene messo a dura prova nella sanguinosa guerra civile tra il 1861 e il 1865.
1: Quando fra il 1860 e il 1861 diventa presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln, che è il primo presidente del Partito Repubblicano, il primo presidente eletto solo negli Stati del Nord, e gli Stati Uniti crollano su se stessi. Molti Stati del Sud promuovono una secessione, rivendicando il loro diritto a farlo in nome dei principi della rivoluzione, in nome di quei principi stessi, in continuità con lo spirito del 1776. I dirigenti meridionali pensano che gli Stati Uniti abbiano tradito le loro premesse e le loro promesse e che quindi sia giusto uscire dal patto costituzionale, riprendersi l'indipendenza, creare una nuova confederazione. Le due sezioni del paese, nord e sud, sono ormai troppo diverse, pensano, ed è vero. Tanto più che dal nord vengono concrete minacce per l'istituzione da sempre centrale nel sud, l'istituzione peculiare la chiamano, la schiavitù degli africani. E così Jefferson Davis e gli altri se ne vanno. Lincoln e i nordisti non sono d'accordo. Per loro sciogliere il patto rivoluzionario non è possibile. Per loro lo spirito del patto è che l'unione è per sempre. Gli Stati Uniti dicono sono una nazione, una e indivisibile. Usano il linguaggio nazionalista della metà dell'Ottocento. Fra l'altro, nel linguaggio corrente si comincia a dire gli Stati Uniti è soggetto singolare e non più gli Stati Uniti sono al plurale. I movimenti abolizionisti, bianchi e neri, le rivolte degli schiavi non fanno che accendere ancora di più le passioni. E così quello che succede è una tragedia ricorrente. C'è una guerra iniziata pensando che sarebbe stata breve, qualche scaramuccia e via, che diventa un massacro di 4 anni, la guerra più sanguinosa che gli Stati Uniti abbiano combattuto.
2: America is essentially a dream. It is a dream of a land where men of all races, of all nationalities, and of all creeds can live together as brothers. The substance of the dream is expressed in these sublime words. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
0: È un passaggio dal celebre sermone che il reverendo Martin Luther King tenne il 4 luglio 1965 ai fedeli della sua chiesa di Atlanta, sottolineando proprio il carattere universale del preambolo della dichiarazione di indipendenza. Ancora Arnaldo Testi.
1: Martin Luther King ripete il rito. Sottolinea il carattere universale del preambolo della dichiarazione di indipendenza e sottolinea anche come Independence Day, il glorioso 4 luglio, appunto, tutto con le maiuscole, la festa nazionale, sia il giorno giusto per ricordarlo, per farne motivo di lotta. In effetti, questo è accaduto spesso nella lunga storia del paese. Parecchi di questi appuntamenti annuali sono stati conflittuali. Il 4 luglio è la ricorrenza di un evento preciso, definitivo, indiscusso, l'indipendenza. E fin qui ci siamo. È anche la ricorrenza del documento rivoluzionario che quell'evento giustifica, la dichiarazione appunto. E la dichiarazione, se la leggiamo bene, è tutt'altro che qualcosa di preciso e definitivo. I grandi principi di libertà repubblicana che contiene nel suo preambolo sono aperti alle interpretazioni più diverse, di gruppi sociali diversi, momenti diversi della storia nazionale. E sono terreno di conflitto fra i cittadini americani sulla giustizia, sull'idea di giustizia, sulle ingiustizie presenti nella società. Independence Day è due cose, non una sola. È il giorno del patriottismo condiviso, magari in forme banali, fuochi d'artificio, parate, balli, picnic, bandiere, tante bevute. È un giorno di unità, ma è anche un giorno di controversie pubbliche su cosa davvero vogliono dire quei grandi principi, su che cosa vogliono dire libertà, eguaglianza, felicità. Per gruppi diversi di cittadini. Un celebre discorso di un celebre abolizionista nero, Frederick Douglass, della metà dell'Ottocento, quando c'era ancora la schiavitù, naturalmente, che più o meno è intitolato così: cosa significa il 4 luglio per lo schiavo americano? Appunto, che cosa significa? Nel luglio del 1848 le prime suffragiste americane riscrivono il testo della dichiarazione, mettendovi dentro se stesse. Tutti gli uomini e le donne sono create uguali. Poi ci vollero 70 anni perché ciò diventasse

0: 60 e all'alba di mezzo secolo di guerre culturali, quelle che sono arrivate fino a noi oggi. Nella prossima edizione del libro racconterò l'anniversario di quest'anno, 2 secoli e mezzo, ai tempi dell'amministrazione Trump, che si annuncia. Saremo a vedere, starete a vedere nelle prossime settimane. Per molti versi si può dire, credo, che la rivoluzione è un lavoro ancora non concluso. Si può anche dire che la rivoluzione americana non è mai finita. Anche in momenti di crisi nella democrazia e della democrazia come quello attuale. Pensate a questo, le grandi manifestazioni di protesta contro il presidente Trump avvengono sotto lo slogan No Kings, che connette immediatamente alle origini rivoluzionarie del paese. Non vogliamo nuovi re dopo quello che abbiamo ripudiato nel 1776. Naturalmente lo slogan è paradossale e inquietante se viene lanciato in una delle più vecchie repubbliche del mondo 2 secoli e mezzo dopo la sua fondazione. Mostra tuttavia che la democrazia repubblicana continua ad avere anticorpi e che il paese, come diceva il gran poeta civile dell'Ottocento Walt Whitman, continua a cantare canti molteplici. Per molti versi possiamo dire, a conclusione di questo ragionamento, che sì, in effetti la rivoluzione americana è un lavoro non ancora concluso. Un altro modo di dire la stessa cosa è di dire che la rivoluzione americana non è mai finita.
1: Sono uno Yankee, un vero nipote di mio zio Sam, nato il 4 luglio. Canta George M. Cohan, uno dei creatori del moderno musical di Broadway, anche se lui, in realtà, era figlio di immigrati irlandesi cattolici.

0: I ribelli all'impero sono diventati poi, a loro volta, una potenza imperiale. È la grande ironia della storia americana? Mario Del Piero, storico delle relazioni internazionali a Sciences Po, Parigi.
1: Gli Stati Uniti nascono in ribellione a un impero e in una certa misura annunciano un mondo in cui agli imperi si dovranno sostituire gli stati. È una ribellione anti-imperiale. E però poi diventano un impero essi stessi. In una certa fase della loro storia un impero formale con tutti gli attributi classici dell'impero, il controllo di territori lontani i cui residenti, i cui abitanti non hanno i diritti di cittadinanza. Dopo la guerra con la Spagna del 1898, l'acquisizione delle Filippine, di Porto Rico, di Guam, gli Stati Uniti saranno un piccolo ma formale convenzionale impero. Lì c'è una tensione ineludibile tra le rivendicazioni anti-imperiale e le premesse, la natura proprio in cui si fonda la Repubblica statunitense come ribellione all'impero e una Repubblica che si fa poi imperiale. Questa tensione non sarà mai risolta, però sarà accompagnata, soprattutto nella retorica pubblica e politica, dalla frequente sottolineatura dell'inconciliabilità tra le due dimensioni. Può una repubblica essere un impero? Sarà la domanda retorica che tanti, soprattutto gli anti-imperialisti di fine 800, inizio 900, porranno, domanda retorica la cui risposta è ovviamente negativa. No, una repubblica non può essere un impero. E allora anche una volta costituitesi come impero formale e convenzionale, questa retorica imperiale, anti-imperiale, resterà dominante e dominerà il discorso della politica estera degli Stati Uniti durante tutto il XX secolo.
0: Gli Stati Uniti hanno spesso presentato la propria politica estera come una difesa e quasi un'esportazione della libertà.
1: Gli Stati Uniti nascono portando con sé da subito una vocazione messianica, l'idea che il loro esempio di affrancamento antiimperiale, di repubblica, di libertà, in ultimo di democrazia, sia un esempio che va esportato. Nei primi sogni, ad esempio, del principale estensore della dichiarazione di indipendenza, il terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, nei sogni di Jefferson la repubblica statunitense doveva poi diventare una repubblica globale, un impero globale, in cui sostanzialmente le cellule originarie, le 13 colonne, come per partogenesi, no? Si sarebbero riprodotte all'infinito su scala globale. Questa vocazione messianica è presente, si accompagna anche con atteggiamenti molto concreti e molto realisti, perché inizialmente la Repubblica statunitense è fragile, debole, esposta e vulnerabile. Però questa vocazione rimarrà dentro la retorica del paese, dentro il discorso di politica estera, ritornerà in tanti momenti e creerà un'altra tensione, perché poi questa vocazione messianica porta a pretendere di sapere quale sia il bene degli altri o di pensare che il modello statunitense

0: interesse se è un modello universale, universalmente riproducibile.
1: Dunque, c'è un'idea americana di libertà? Ancora Mario Del Piero.
0: La libertà viene declinata in termini molto nazionali e nazionalistici, una libertà statunitense, una libertà diversa e superiore, però su questo si possono fare due riflessioni. La prima è che questa declinazione di libertà, che inizialmente è libertà dei proprietari, libertà di voto, diventerà poi libertà democratica con una progressiva estensione del suffragio, prima a tutti gli adulti maschi bianchi, poi progressivamente anche a parte degli afroamericani, poi in ultimo alle donne. Però ecco, questa idea di libertà è il prodotto di una cultura politica che è transatlantica, europea e statunitense. Nel Settecento c'è un grande dialogo tra le due sponde dell'Atlantico, l'illuminismo scozzese ha un'influenza fortissima sul pensiero dei padri fondatori. E questo è il primo elemento da sottolineare. Il secondo elemento da sottolineare è che sul contenuti di quella libertà, sulla natura di quella libertà e in ultima sull'interpretazione della dichiarazione di indipendenza, di che cosa debba davvero significare, c'è da subito un conflitto. Che è un conflitto politico, che è un conflitto politico che ha accompagnato tutta la traiettoria storica degli Stati Uniti e che arriva fino ad oggi.
1: Gli Stati Uniti affrontano questo nuovo anniversario sotto la presidenza di Donald Trump.
0: La storia degli Stati Uniti, la storia di questi 250 anni tra il 1776 e oggi, la dichiarazione di indipendenza e oggi, è una storia di conflitti politici aspri, polarizzanti, è una storia di conflitti su che cosa sia e debba essere questa libertà, è una storia di conflitti in ultimo sulla definizione di che cosa sia e debba essere la nazione degli Stati Uniti, è un conflitto sull'idea stessa di identità nazionale, con una parte più conservatrice che legge il 1776 come la fine della storia, il momento in cui si cristallizza e definisce sia la libertà sia la nazione, e con altre parti politiche che invece vedono quel processo come strutturalmente incompiuto, indefinito, sempre parziale, sempre in divenire, che poi è l'essenza ultima di un progetto democratico che si comincia a fare più tardi, a partire dagli anni 20 e 30 dell'Ottocento. Arrivando a Trump, vediamo una storia di polarizzazione, di conflitto. La radicalità del conflitto attuale, la frattura, la profondità della polarizzazione sono forse nuove. E nuovo in una certa misura è il modo in cui Trump e la destra repubblicana concepisce la nazione e definisce quindi i fondamenti della dichiarazione di indipendenza, perché con Trump torna un'idea molto statica, essenzialista di che cosa sia la nazione americana, ed è un nazionalismo in cui la componente razziale è fortissima. Gli Stati Uniti sono un paese bianco, sono un paese cristiano. Questa declinazione ha una lunga traiettoria storica, però da almeno 7-8 decenni sembrava essere diventato marginale o essere stato sconfitto da una declinazione civica, costituzionale e progressiva della nazione, da una lettura conseguente della dichiarazione di indipendenza come un momento fondativo che apre un percorso, non come un momento fondativo che chiude e traccia una linea.
1: In conclusione, ci chiediamo, 2 secoli e mezzo dopo, la dichiarazione di indipendenza è ancora un testo vivo? Ha conservato la sua energia originaria? O è diventata che cosa? L'ultima parola a Mario Del Piero.
0: È inevitabile che noi storici si legga la dichiarazione di indipendenza con le chiavi della storia, la si storicizzi, la si contestualizzi e la si collochi dove deve essere collocata. Però rileggiamo la dichiarazione di indipendenza, soprattutto il preambolo, in una certa misura anche le conclusioni, la straordinaria potenza di quelle parole riecheggia, in una certa misura riecheggia perché accompagna con sé la parabola straordinaria di un paese nato fragile e vulnerabile che temeva di essere destinato a una spartizione simil polacca alla più grande potenza globale della storia moderna e contemporanea. Continua a riecheggiare e continua a riecheggiare il conflitto fortissimo sul significato di quelle parole e sul modo in cui debbono essere applicate.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 9.04, Verde Aurora Weekend di domenica 28 giugno, Yo-Yo Ma, Chris Stile e Edgar Meyer, violoncello, mandolino e contrabbasso, in questo allegro tratto dalla sonata per viola da gamba numero 3 in sol minore di Johann Sebastian Bach. Siamo arrivati così al momento di passare la linea alla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano per la celebrazione della Santa Messa, che sarà celebrata da Don Emanuele Di Marco con la partecipazione della corale di

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, sappiamo bene, a partire dalla nostra esperienza umana, che quando qualcuno ci vuole bene, non sempre ci dice qualcosa che ci piace sentire. Il rimprovero, la correzione sono elementi che fanno parte dell'amore. Quando qualcuno ci tiene a noi, ci dice quando stiamo sbagliando. Amare significa volere il bene di qualcuno. Sappiamo che questo a volte richiede delle scelte non sempre accettabili e gradevoli. E forse proprio oggi il Vangelo ci apparirà un po' duro. Per aprire il nostro cuore, però, e lasciare che la parola di Dio parli a ciascuno, iniziamo la celebrazione chiedendo il perdono per le nostre mancanze e i nostri peccati, liberando così il nostro cuore da tutto ciò che lo appesantisce e favorendo così l'ascolto della parola del Signore.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza, superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo, che cosa si può fare per lei. Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Benvenuto.

In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.

0: Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, in questa calda domenica estiva, il Signore ci raggiunge con un'abbondanza di parola che non possiamo ignorare. Forse abbiamo ascoltato con la precomprensione di dirci «questo Vangelo lo conosco già», oppure ancora «non capisco cosa intenda Gesù». E quindi ci mettiamo umilmente all'ascolto della parola del Signore, come un bambino quando va a scuola. Sa che imparerà qualcosa, che acquisirà competenze. Così vogliamo porci anche noi all'ascolto. La prima lettura già ci ha mostrato una storia fuori dal comune. Un giorno Eliseo passava per Sunem, dove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. E già qui comprendiamo un aspetto familiare, una confidenza tra questa famiglia ed Eliseo. Ella disse al marito: «Io so che Eliseo è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così venendo da noi vi si potrà ritirare». Che cura che ha questa donna, che poi insieme al marito effettivamente provvedono al passaggio di Eliseo, gli fanno questa stanza che poi dopo lui vuole riconoscere, anzi vuole ricompensare questa coppia dando, meglio, anticipando, profetizzando quello che poi sarà il dono più grande che aspettavano, un figlio. L'attenzione della donna e del marito, quindi, verso Eliseo ci colpisce. I due, la donna e il marito, sono riusciti a riconoscere che quell'uomo non era uno scroccone, ma un uomo legato a Dio. In lui vedevano qualcosa di speciale, di particolare, lo chiamano un uomo di Dio. Questo richiama anche a noi. Abbiamo intorno delle persone che hanno il profumo di Dio, non perfette, ma nelle quali vediamo e percepiamo una sincera ricerca di Dio. Delle persone, diremo oggi, speciali, con le quali stiamo volentieri. Vi confido che le persone che più mi hanno colpito da quando sono sacerdote erano una signora che tutte le sere nella chiesa di Sant'Antonio a Lugano pregava il rosario, si chiamava Maria. Ho avuto l'onore di farle il funerale e quando io arrivavo per celebrare la messa, sentire la sua voce, preghiamo per tutti i sacerdoti, per le loro difficoltà, io in lei sentivo questo profumo. Ho ancora una bambina che ho accompagnato durante la sua malattia, che poi il Signore ha chiamato a sé a 11 anni, Melissa. Io in lei sentivo questo profumo di Dio. Abbiamo intorno queste persone che ci fanno capire che Dio davvero ci sta parlando. La coppia della prima lettura si rende conto di questo, addirittura al posto di ignorare la presenza di Eliseo, decidono di preparare una forma di accoglienza, facendo edificare addirittura una stanza. Questo episodio chiaramente interpella ciascuno di noi. Come ci comportiamo? Cosa facciamo di concreto per quelle persone che sono accanto a noi e che incontriamo sul nostro cammino? Siamo in grado di desiderare di stare con loro? O ancora, favoriamo l'incontro con questi profeti, con questi testimoni che il Signore ci fa incontrare? Oppure le diamo per scontate, le ignoriamo? Siamo chiamati invece ad imitare l'accoglienza della donna di Sunem. Lei non offre solo cibo, ma costruisce una stanza, crea uno spazio stabile nella sua vita per l'uomo di Dio. Questo si collega strettamente alla pagina del Vangelo di oggi. Gesù usa parole forti, quasi taglienti. Chi ama padre o mare o madre più di me non è degno di me. Sembra un rimprovero duro. Ma ricordiamo quanto ci siamo detti all'inizio della celebrazione. Chi ama davvero a volte dice parole scomode. Gesù non ci chiede di odiare i nostri cari, ci chiede di non trasformare gli affetti umani in idoli. Ci chiede se siamo disposti a fare come gli sposi di Sunem, a costruire una stanza nel nostro cuore dove Lui possa abitare al primo posto. Quando Dio è al centro, anche l'amore per il coniuge, per i figli e per i genitori diventa più puro, libero dal possesso e capace di vero dono. Accogliere il profumo di Dio nelle persone che ci circondano e accogliere Cristo stesso significa anche prendere la propria croce. La croce non è la ricerca della sofferenza, ma la fatica quotidiana di amare come ama Lui, senza calcoli, senza pretese, cioè il vero amore. Ci diamo da fare per gli incontri che Dio mette sul nostro cammino? La domanda è molto seria. Una riflessione che ci ha colpiti, un post sui social magari che ci ha spinto a riflettere, l'incontro con un religioso che ha suscitato delle domande in noi. Accogliamo questi momenti o li lasciamo passare come se fossero uno spot pubblicitario, magari gradevole, però destinato a sfumare? La domanda è molto seria. Entrando ancora più a fondo nel Vangelo, scopriamo a prima vista un Gesù piuttosto amaro nelle sue parole. Gesù, con il pronome chi, inizia un profilo negativo e uno positivo. Quindi non è degno di lui colui che ama padre, madre, figlio o figlia più di lui. Poi, chi tiene la propria vita la perde. Dall'altra parte c'è anche chi agli occhi del Signore è buono. Chi prende la propria croce e lo segue, chi perde la propria vita per causa sua, chi accoglie nel suo nome, chi dà anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli. Insomma, questa seconda parte ci è più comprensibile, ma la prima, se non accogliamo quello che dicevamo prima, non riusciamo a comprenderla. Ma cerchiamo di capire a fondo il perché. La seconda lettura ci ha ribadito che grazie a Gesù, grazie alla sua morte, grazie alla sua morte in croce e alla sua risurrezione, noi siamo coinvolti in un amore totale che supera ogni piccola e grande morte che dobbiamo affrontare quotidianamente. Non solo, Gesù ci ha mostrato che l'amore per noi non ha limiti, nessuno. Essere cristiani significa riconoscere quindi che l'amore in Dio supera ogni amore umano, fatto di buone intenzioni, di reali e sinceri sentimenti, di sicuro, ma l'amore di Dio è molto di più. Cosa ci chiede quindi Gesù? Di amare queste persone con l'amore di Dio, non con il mio amore, che per sua natura è limitato. Per questo dobbiamo amare Lui e poi tutte le persone care che abbiamo intorno. Significa guardarle con gli occhi di Dio, vedere il bene per la loro vita. Gesù infatti ci mette in guardia dall'idea di poter gestire noi l'amore per i nostri cari. Sappiamo che non è sempre facile, anzi. Il discorso di oggi è quindi un richiamo a un amore che prima di tutto dobbiamo imparare a ricevere da chi ci ha creato. Vivendo di questo amore saremo veri cristiani e riusciremo a vivere di amore con gli altri. Permettetemi un piccolo aneddoto, diciamo un dietro le quinte, nella preparazione di questa omelia. Con il caldo di questi giorni ero nel piccolo terrazzino del seminario in centro a Lugano, dove passa di tutto, dai bus elettrici alle rumorose motociclette. Guardavo le persone passare mentre meditavo su questo Vangelo, oltretutto sollecitato da qualcuno che so è collegato attraverso la radio, che mi ha detto: voglio proprio vedere domenica cosa si può dire sul Vangelo che ci aspetta, e quindi avevo anche la sfida di chi mi sta ascoltando. Ad un certo punto vedo una famigliola con alcune persone, dovevano attraversare la strada. Corso Pestalozzi è ben trafficato. Una piccola bambina, avrà avuto 2 anni, al momento di attraversare, mentre passavano delle rombanti motociclette, e hanno spaventato anche me dal rombo, questa bambina ha lasciato la mano, non so se dello zio o un amico di famiglia, qualcosa di simile, per andare ad abbracciare la mamma e farsi accompagnare da lei per attraversare la strada. Questa scena mi ha molto colpito. Possiamo forse dire che la bimba non abbia affetto per lo zio o chi per essa e per gli altri? No, ma il legame con la mamma è unico. E gli affetti per le altre persone sono compresi negli affetti che ha per la mamma. E allora, nella semplicità di questa scena, ho riscoperto le frasi di Gesù che ci chiede lui di tenerlo per mano, ci chiede lui di non lasciare mai la sua mano, perché stando con lui possiamo stare con gli altri. Carissimi, Gesù non ci chiede di odiare i nostri cari come lo intendiamo noi. Ci chiede di non trasformare gli affetti umani in idoli. Ci chiede se siamo disposti a fare come quegli sposi che dicevamo, quelli della prima lettura, a costruire una stanza nel nostro cuore dove lui possa abitare al primo posto. Quando Dio è al centro, anche l'amore per il coniuge, per i figli e per i genitori diventa puro, libero dal possesso e capace di vero dono. Carissimi, Gesù conclude con una promessa bellissima e la capiamo in modo particolare nell'affa di questi giorni. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli non perderà la sua ricompensa. In questa calda domenica estiva l'immagine dell'acqua fresca ci tocca da vicino. Il Signore non ci chiede gesti eroici, da supereroi della fede. Ci chiede piccoli gesti di attenzione, di cura, di ospitalità fatti nel suo nome, perché Lui li avrebbe fatti e Lui li fa attraverso di noi. Un sorriso, un ascolto paziente, un aiuto silenzioso e magari nella fatica di questi giorni anche una telefonata a qualcuno che magari non può uscire perché fa troppo caldo, qualcuno che ha bisogno di essere consolato, qualcuno da andare a visitare, fatto per lui. Chiediamo quindi la grazia di saper riconoscere i testimoni di Dio accanto a noi. Lo abbiamo capito grazie a una piccola bambina che doveva attraversare la strada. Chiediamo anche noi di dare a Gesù il primo posto nella nostra vita e di non far mai mancare quel bicchiere d'acqua fresca a chi incrocia il nostro cammino. E vogliamo rispondere a questa parola così ricca dicendo il credo, proclamando la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita ad aprire le porte del nostro cuore e delle nostre case all'accoglienza e all'amore radicale per Cristo. con fiducia di figli, presentiamo al Padre le nostre preghiere. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa universale, perché non abbia mai paura di annunciare la verità del Vangelo, anche quando è scomoda, e sia sempre per il mondo un segno visibile di accoglienza, carità e ristoro, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i pastori e i missionari, perché sull'esempio del profeta Eliseo sappiano portare il profumo di Dio nelle comunità, trovando cuori aperti e sostegno nel loro ministero, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le nostre famiglie, perché l'amore reciproco tra genitori, figli e parenti sia sempre illuminato dall'amore per il Signore, crescendo nella libertà, nel rispetto e nella fede condivisa, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la nostra comunità e per quanti ci seguono attraverso le onde della radio, perché in questo tempo estivo sappiamo stare attenti ai bisogni dei più deboli, degli anziani, di chi è solo, offrendo con gioia e gratuità il bicchiere d'acqua fresca della nostra vicinanza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, che ami l'umanità e ci chiedi di seguirti sulla via dell'amore totale, accogli le preghiere della tua Chiesa, donaci lo spirito di ospitalità e di fortezza per testimoniare la tua presenza nel mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, e per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebri.

0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni

maestà, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, Vescovo Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per

0: Secondo le parole del Vangelo, ci rivolgiamo al Padre con fiducia di figli, dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore, portiamo frutti

Carissimi tutti, al termine della celebrazione vi ricordo che domani, solennità dei Santi Pietro e Paolo, ci sarà la messa radiotrasmessa qui dal Cristo Risorto alle ore 9:05, come questa mattina. Non dimentichiamo quindi di tenere la mano di Gesù, di evitare il progressivo allontanamento. Non mandiamo Gesù in vacanza, portiamolo con noi, nella preghiera, con qualche buona lettura spirituale, non dimenticando qualche gesto di carità. Ci pensa Lui a dare il calice del suo sangue, a noi chiede un bicchiere d'acqua fresca, e che davvero questa immagine possa aiutarci nelle scelte che facciamo ogni giorno, sempre con la carità. Sarà proprio la carità che abbiamo sentito addirittura realizzarsi nella semplicità di un bicchiere d'acqua fresca a fare la differenza. Il cristiano non fa del bene perché deve o perché c'è bisogno, ma perché ama. Tre lettere, ma un alfabeto intero di carità. Ora chiediamo la benedizione del Signore su di noi, su tutto quello che facciamo, sui nostri incontri, sulla nostra vita. Ci doni salute, salvezza, possa proteggere ed esaudire i nostri cuori. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, misericordioso, vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza.

0: Rete 2.
1: Sono le 10, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di questa domenica, la prima settimana del nostro palinsesto estivo. Ma si rinnova l'appuntamento di Quilisma ed ecco dunque le voci e la cultura dal Medioevo e dal Rinascimento.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che Rete 2 dedica alla cultura e alla musica del Medioevo e del Rinascimento. Come ricorderete, le scorse settimane abbiamo dedicato spazio ad approfondire, per quanto possibile, la conoscenza della cosiddetta scuola di Notre Dame. Oggi affrontiamo un primo sguardo sul mondo dei trovatori e, naturalmente, dei trovieri. Siamo di fronte a un fenomeno culturale ed anche sociale che è da inquadrare in quel processo di trasformazione del latino volgare in lingua vernacolare. Processo che aveva dato vita anche alla formazione di due lingue affini, la cosiddetta langue d'oïl, in uso nella Francia settentrionale, e la langue d'oc, comunemente definita provenzale, ma che in realtà veniva parlata anche molto più a nord della Provenza. Per collocarci temporalmente dobbiamo andare nello stesso periodo in cui, per quanto riguarda il canto sacro, l'esperienza del gregoriano stava vivendo il periodo di massimo splendore. Siamo nell'undicesimo secolo, momento in cui nei territori della Languedoc cominciò a delinearsi un movimento artistico dedito alla produzione di poesia e musica.

Le premesse antropologiche di tale fenomeno, anzi la premessa fondamentale antropologicamente di questo fenomeno, era una società feudale che poteva e voleva dedicare spazio e tempo al culto delle arti, una società nella quale il prestigio e la raffinatezza femminile erano tenute in grande considerazione, una società che aveva di fatto voluto che il latino fosse la lingua del clero e delle cose sacre. Significativo nell'individuazione del trovatore tipo è il fatto che essi furono esponenti di un'arte che non fu appannaggio esclusivo di un'unica classe sociale. Tra di loro vi furono personaggi di alto lignaggio ed anche aristocratici, così come uomini di censo più basso. Tra loro il comune denominatore dell'essere uomini di una certa cultura e di evidente sensibilità. Il primo trovatore di cui si ha notizia è Guglielmo d'Aquitania, conte di Poitiers, nato nel 1071 e scomparso nel 1127, e la sua opera, come tutta l'origine di questa poesia, sono state, e in parte lo sono ancora, oggetto di discussione. Da una parte c'è chi sostiene, come dire, l'influenza della cultura araba, dall'altra invece c'è chi sostiene, e o meglio chi sconfessa, questa lettura, mostrando l'inconfutabile affinità strutturale dei canti latini e di quelli provenzali, e questo solo se ci si vuol limitare ai testi. Se si analizza la musica, e qui diventa terreno a noi più congeniale, il discorso, pur affascinante, dell'influenza araba, di cui dicevamo prima, non pare più plausibile, sia perché non possediamo esempi di musica araba, sia perché l'influenza del canto gregoriano e del canto popolare è talmente evidente che il non ammetterla diventa imbarazzante.

La Francia settentrionale fu soprattutto la culla della chanson de geste, ma l'epica provenzale risultò evidentemente più dirompente. Molte le premesse a queste situazioni, come le crociate o gli jongleurs vaganti. Non sono da sottovalutare poi personaggi di grande peso, come Eleonora d'Aquitania, giusto per citarne uno, che invitò numerosi trovatori alla sua corte. E non dimentichiamo che Eleonora era nipote del già citato Guglielmo d'Aquitania, moglie di Luigi VII di Francia e poi di Enrico II d'Inghilterra. La nuova arte appare nel nord nella seconda metà del XII secolo e i suoi esponenti vennero chiamati trovieri. Come i trovatori al sud, i trovieri al nord erano artisti che trovavano motivi musicali e recitavano versi mettendoli per iscritto. Questa è almeno la definizione che molti storici danno, ma a voler essere onesti bisogna dire che non si è affatto certi che i poeti scrivessero sempre le melodie dei loro testi. Lo prova il fatto che alcune poesie compaiono in diversi manoscritti con melodie diverse.

Con tutta probabilità un numero di questi canti fu scritto da jongleur, alcuni dei quali erano noti come compositori oltre che esecutori. Si può anche supporre che i musicisti di professione fossero responsabili degli elaborati manoscritti del XIII e XIV secolo, in cui si conservano le melodie di trovatori e trovieri. Ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, quando affronteremo anche il fatto che la notazione di queste musiche non era notazione mensurale, in altre parole indicava l'altezza dei suoni, ma non il ritmo.

Quilisma dunque termina qui, l'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 10 su Rete 2. Riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e scriveteci le vostre idee e le vostre proposte all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.

0: Sono le 10.30 e state sempre ascoltando Verde Aurora Weekend di domenica 28 giugno. È il momento delle notizie.
1: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. La Confederazione ha versato in anticipo 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35. Nella notizia attraverso la stampa d'oltre San Gottardo, il capo dell'armamento Urs Löcher precisando che sono stati fatti tutti i pagamenti previsti per il 2026 e questo per finanziare il conto che permette alla Confederazione di acquistare armamenti oltreoceano, compreso il sistema di difesa antimissile Patriot e i pezzi di ricambio per gli FA-18. Qualora Berna avesse prolungato il blocco dei pagamenti, ricorda Löcher dalle colonne della NZZ am Sonntag, ciò avrebbe potuto compromettere i rapporti e soprattutto interrompere le future forniture sia di pezzi di ricambio sia dei nuovi caccia americani. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano e questo nonostante l'accordo raggiunto a Washington solo pochi giorni fa con Beirut per mettere fine alle ostilità nella regione. Ad essere stati colpiti, secondo Tel Aviv, sono stati alcuni miliziani di Hezbollah nella zona di Nabatie, oltre ad un sistema lanciarazzi. A un anno dalla scadenza del suo mandato, Aleksandar Vučić ha annunciato la decisione di lasciare la carica di presidente della Serbia per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un lungo periodo di proteste, sostenute soprattutto da giovani studenti, che accusano il governo di corruzione e di essere responsabile della morte di diverse persone per il crollo della stazione ferroviaria di Novi Sad nel 2024. Nuove dimostrazioni contro l'esecutivo e a favore dell'unità nazionale sono previste per domani. Sono decine di migliaia le persone che ieri hanno preso parte alle numerose parate del Pride organizzate nelle principali capitali europee. La manifestazione più sentita è stata quella di Budapest, dove si stima siano state oltre 25.000 le presenze a sostegno della diversità LGBTQ, una manifestazione autorizzata dal primo ministro Peter Maghiar, subentrato a Viktor Orbán, che lo scorso anno invece l'aveva vietata. Pride anche a Losanna, dove si stima siano state oltre 20.000 le presenze per le vie della città, e a Milano, che ha richiamato circa 35.000 persone. A causa della canicola, appuntamento invece rimandato a Parigi e Lione. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutta la Svizzera è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna. Domani localmente anche di forte intensità.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Alle 10.34, in questo nostro primo weekend del palinsesto estivo, ritorna Festival d'Autore, la produzione di Rete 2 che vi ripropone alcune delle più interessanti conversazioni con scrittrici e scrittori. Sandra Sain a coordinare e condurre questa produzione. Oggi l'ospite è Vera Gheno, che Sandra Sain ha incontrato allo Sconfinare Festival di Bellinzona, la sociolinguista, saggista e docente.
1: Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.
4: Buongiorno, ben ritrovati da parte mia, Sandra Sain, e comincia questa mattina una nuova serie di Festival d'Autore, trasmissione che ogni estate, da qualche anno a questa parte, ci permette di proporvi alcuni tra gli incontri più interessanti che hanno animato i festival letterari e le manifestazioni culturali che si sono svolte sul nostro territorio nel corso dell'anno. Anche quest'anno vi proporrò una carrellata di voci del mondo della letteratura, della saggistica e dello spettacolo che raccontano del proprio lavoro e del mondo attorno a noi. E cominciamo da Bellinzona, quando lo scorso settembre, nell'ambito di Sconfinare Festival, ho avuto l'opportunità di incontrare Vera Gheno. Sociolinguista, scrittrice e traduttrice, Vera Gheno ha collaborato per oltre 20 anni con l'Accademia della Crusca ed è attualmente ricercatrice all'Università di Firenze e da poco collabora anche con l'Università di Melbourne. Il libro del quale in particolare parliamo quest'oggi è il suo 17° e ha per titolo «Nessun è normale, nessuno con la Schwab». A Rete 2 l'abbiamo avuta ospite in diverse occasioni e sempre con piacere abbiamo potuto beneficiare, no, del suo sguardo acuto, tanto accogliente quanto tagliente, come spesso lo sguardo di chi osserva, analizza e riordina in una prospettiva che può comportare la messa in discussione dell'acquisito. Questo suo ultimo libro si ispira a Franco Basaglia, padre di psichiatria democratica in Italia, che tanta influenza esercitò anche qui da noi, e Basaglia sosteneva proprio che da vicino nessuno è normale. Un incontro intenso, anche molto divertente, che il pubblico bellinzonese ha premiato con grandi e lunghi applausi. Andiamo allora in Piazza del Sole e buon ascolto.
5: Sarà un po' scolastico, ma io parto proprio dalla copertina di questo libro, dove campeggia una definizione nella quale c'è già un po' una tua nota critica, no? Perché si legge normale che è conforme a una regola o all'andamento regolare di un processo che serve a dare una norma. In altre parole, normale è sia ciò che corrisponde alla norma, sia ciò che crea la norma, una peculiare circolarità, noterete. E allora cominciamo ad affrontarlo questo circolo vizioso, come lo spieghiamo?
6: Intanto questo libro ha una genesi un po' particolare. A me piace ricordarlo anche per incoraggiare le persone che magari da grandi o in un'altra parte della loro vita vogliono finire a pubblicare libri. Io tecnicamente non so mai di cosa scrivere. Ho sempre avuto molte difficoltà a individuare una direzione. E quindi la mia carriera di persona che scrive libri, perché forse scrittrice è una parola grossa, ha sempre funzionato su commissione, nel senso che normalmente quello che accade è che mi vengono proposti dei progetti, ovviamente in base alle cose che porto in giro, che dico più o meno pubblicamente, i temi del podcast e così via. E anche in questo caso io non avevo molta idea di scrivere un libro sulla normalità. Quello che è accaduto è che Utet ha una collana molto simpatica che si chiama Alfabeto, Alfabeti, non mi ricordo, c'è scritto sulla costola.
5: Alfabeto,
6: Alfabeto. Alfabeto, ecco, in cui vari autori, varie autrici scrivono un librino monografico su una parola, a partire da una parola. E quando Dario Rossi, il primo editor maschio con cui lavoro peraltro, no, i miei 17 libri, tutti gli altri 16 sono stati fatti con delle editrix, lui è il primo editor, mi si avvicina e mi propone di scrivere un libro per questa collana, allora sarà che io ho il pallino del lessico, delle parole, ma ho detto subito di sì, ancora prima di sapere su cosa scriverlo questo libro. Dopodiché io avrei voluto il termine parola, cioè avrei voluto parlare della parola parola, e ahimè il progetto ha naufragato subito perché Dario mi ha detto è già presa. Quindi c'è una persona che scriverà il volume che dovevo fare io, ma non importa.
5: Non è ancora uscito, eh? Quindi non sappiamo.
6: No, non
5: è ancora
6: non lo so, io lo so chi è, ma non posso okay. dire. E poi chissà se uscirà, perché sai, a volte i progetti possono anche naufragare, quindi potrebbero esserci anche delle seconde opportunità, ma insomma, no dai, scherzo. Ma allora io lì mi sono arresa subito, ho detto vabbè, pazienza, allora, no, ma troviamo un altro termine. E ci abbiamo girato attorno quasi un anno, perché trovare un'altra parola che riassumesse un po' il mio impegno del momento non è stato banale, e alla fine invece siamo arrivati a normale. E qui dico subito un'altra cosa, chi mi segue da un po' sa che io parlo spesso di me e della mia vita per due motivi fondamentali. Il primo Ça va sans dire, è il narcisismo, che lo siamo tutte e tutti, questo è un mestiere che ti spinge a essere ancora più narcisista, quindi bisogna un po' gestirla sta cosa. Ma il secondo è il femminismo, perché se c'è una cosa che mi ha insegnato il femminismo è che il corpo è campo di battaglia politico, e quindi quello che succede ai nostri corpi, alla nostra individualità, ha valore per la collettività, non valore esemplare, valore nel senso che molto spesso accade che se io apro bocca su una cosa che mi dà fastidio, mi ha fatto star male, mi ha incupita, e tu apri bocca e poi scopriamo che quel motivo per star male non è solo mio, solo tuo, ma è collettivo, ecco, lì si può capire che a volte ci sono dei problemi che non possono essere smontati dalla singola persona, ma hanno bisogno di un approccio sistemico. Ed è proprio da qui che parte il libro, per questo ci è arrivata un po' per la tangente, ma era importante partire da qui, no? E quindi ci sono due cose che aprono il libro: uno, la definizione che hai appena citato, e due, un racconto subito di una cosa che è successa a me e che è stata una delle prime volte che mi sono trovata a tu per tu con il concetto di normalità, o forse con il concetto di non normale usato come offesa nei miei confronti. Per quanto riguarda la definizione è molto semplice, questa collana di libri ha una definizione in copertina e quindi io di primo acchito ci avevo messo proprio la definizione del vocabolario, punto, e poi Dario mi ha detto aggiungici qualcosa, e già questo non mi è piaciuto tanto perché io sono ortodossa, quando si prende la definizione del vocabolario è una cosa seria, il vocabolario non si manipola, no? Quindi ho avuto un pochino di... Però già il vocabolario offre una chiave interessante, perché se voi guardate, andate a cercare normale, io uso lo Zingarelli di solito perché ci ho lavorato e quindi mi fido di più dello Zingarelli di altri, se vado nello Zingarelli a vedere cosa vuol dire normale, vuol dire due cose: quello che corrisponde a una norma, ma anche quello che crea una norma. Voilà, cioè il libro è scritto. Perché? Perché se quello che corrisponde alla norma è normale, alla norma è normale, ma quello che è normale crea la norma, voi capite che c'è una simpatica circolarità fra quello che noi definiamo normale e quello che poi è normale perché aderisce a quella definizione di normale. E per me l'aspetto più importante di questa circolarità è che è evidente che normale non è un concetto assoluto, è un concetto che dipende da quello che in un dato tempo, in un dato luogo, in una data cultura, in una data società, viene definito normale. E allora, secondo me, è molto facile capire che il concetto di normalità può essere usato come una clava sociale, una clava culturale, un mezzo di esclusione. Cioè, chi è normale? O meglio ancora, chi decide chi è normale? E che cosa vuol dire poi essere normali all'interno di una società? E che cosa implica non esserlo? Partendo da questo presupposto, che mi sembra sufficientemente spinoso e molto abusato di questi tempi, perché per esempio se il concetto di normale è mobile e oggi io creo una legge che discrimina i diversi in una qualsiasi categoria, no? E io mi sento al sicuro perché io appartengo alla schiera dei normali, ma domani qualcuno decide di spostare il confine e improvvisamente anch'io sono fra i diversi, allora capite che approvando quelle discriminazioni dalle quali io mi sentivo al sicuro, ho creato il terreno fertile per far sì che un giorno anch'io potessi diventare discriminata. E credo che se le persone avessero più consapevolezza di questo, cioè della mobilità, della aleatorietà del concetto di normale, forse potremmo anche rendere più, come si può dire, accettabile l'idea di una società che non va a discriminare i diversi.
5: Tornando alla definizione di normale, c'è anche un aspetto appunto valoriale che può essere ambiguo, perché da un lato sembra che sia una cosa alla quale aspirare la normalità, rientrare nei canoni, no, nel picco della curva gaussiana che ci mette al riparo dall'essere negli estremi che possono più facilmente essere definiti come appunto diversi, no? Però allo stesso tempo, se ci pensiamo, il poeta fascinoso del nostro immaginario era maledetto, era ribelle, era disperato, insomma non era l'immagine dell'impiegato del catasto. sebbene sia chiaro, come impiegato del catasto probabilmente avrebbe una rendita fissa.
6: Allora, funziona così, che ti innamori della rockstar maledetta ma poi sposi l'impiegato del catasto, no? A parte le premesso che ho molti amici impiegati del catasto e anche molti amici rockstar maledette, quindi non è un giudizio di merito, però c'è un momento della nostra vita in cui proprio andiamo alla ricerca dell'apostrofo anormale, no?
5: Quindi ha anche un suo fascino, no? Quindi certo. Appunto è come se ci fosse, affrontando questo termine, infatti sono curioso io di vedere questo libro sul termine parola, perché mi sembra che non regga la sfida con il termine normale, ma vabbè, perché sono veramente tanti, no? I punti di vista problematici con i quali affrontare questo tema. E allora entro subito su un'altra questione, devo dire che ho un po' sorriso, te lo confesso, perché a un certo punto nel libro di Vera c'è a un certo punto una citazione. C'è una citazione, ma Vera non ci dice chi sta citando, nemmeno ci dice il titolo del libro, quindi devi andare a vedere in bibliografia per capire che citazione sia, no? L'ho fatto. Allora, la citazione è la seguente: la normalità è tutt'uno con il buon senso. Chi è che sostiene che la normalità sia tutt'uno col buon senso? Un tale generale Vannacci, nel suo libro Il mondo al contrario.
6: Che io ho letto.
5: Sì, e tu specifichi che l'hai letto per amor di conoscenza. Cioè... No, però questo effettivamente, che la normalità venga confusa con il buon senso, è un altro nodo problematico, perché si tende, tu lo spieghi anche molto bene, volevo chiederti di soffermarti su questo, a considerare le nostre reazioni istintive come buon senso, come normali, come lecite, ergo giuste.
6: Ma diciamo che c'è una rete semantica potenzialmente pericolosa, perché schiaccia in qualche modo, in cui normale è legato a di buon senso ed è anche legato a naturale. Cioè, secondo me è tutto un sistema, no? E quindi che cos'è naturale? Per esempio la famiglia naturale, concetto iperabusato, credo, di questi tempi, in base al quale ci viene fatto credere che, no, la famiglia normale, naturale, lo dice il buon senso, è quella fatta da un uomo e da una donna, diciamo, a scopo riproduttivo. Se poi la riproduzione non c'è, vabbè, chiudiamo un occhio, però in realtà la famiglia del Mulino Bianco è quella lì, no? E il problema non è tanto proporlo come un modello fra i tanti, ma è proporlo come il modello, l'unico modello possibile, perché è da sempre così, ma non è vero. Anche qui c'è un primo livello in cui questo discorso attecchisce bene, perché dall'altra parte non ci sono gli anticorpi che ti portano a dire: aspetta, ma sarà vero che il modello della famiglia naturale esiste da sempre? E quindi tante persone tendono a crederci, soprattutto se lo dice una persona che ha una grande portata di fuoco, no? In termini di credibilità, in termini di ascoltabilità. E invece è una sciocchezza, è una fola, è un mito, perché, vabbè, io non voglio scomodare i massimi sistemi, però basta che voi diate un occhio all'Antico Testamento per rendervi conto che non c'è una famiglia naturale che sia naturale, cioè non ce n'è una. Ci sono maternità surrogate, ci sono uomini molto anziani che si accoppiano con donne molto giovani, anche quello oltre un certo limite, insomma, fa un po' strano, no? Oppure ci sono coppie infertili che ricorrono letteralmente alla gestazione per altre persone. E sto raccontando storie dell'Antico Testamento, non sto raccontando altre cose. C'è un bellissimo libro di esegesi queer della Bibbia, molto serio, lo trovate, si chiama Bibbia Queer, è un volumone di tipo 1000 pagine, in cui fa vedere quanto si può rileggere parte di quei testi da una prospettiva queer, ed è molto, molto, sono dei teologi e delle teologhe che l'hanno scritto, ve lo consiglio tantissimo. Comunque, naturale, cos'è sensato? Che cosa ci dice il buon senso? Cioè, il buon senso molte volte ci dice delle cose non proprio corrette, per esempio che se un bambino esagera è il caso di dargli 2 ceffoni, lo dice il buon senso, no? Oppure che il buon senso ci dà tutta una serie di indicazioni che di fatto non hanno giustificazioni reali, però poi in base al buon senso andiamo di nuovo a discriminare. Per esempio, il buon senso, il senso comune, è anche quello che ci porta a dire che le persone con disabilità fisiche non abbiano diritto a una sessualità, perché, beh, si sa che le persone con disabilità sono asessuate, sono i nostri angeli. La bestia, infatti, dei corpi sacri, Cioè, anche questo, siccome io penso che la sessualità sia non solo naturale, ma anche a parte chi vi rinuncia volontariamente, anche quella è una scelta valida, ma è una delle gioie della vita. Presumere che un corpo con disabilità non sia interessato a quell'ambito della vita è di nuovo una di quelle cose del buon senso che di fatto non stanno né in cielo né in terra. E qui c'è anche una seconda questione, che di solito chi viene messo in un angolo, marginalizzato in quanto non normale da uno qualsiasi dei punti di vista, molto spesso non viene neanche interpellato rispetto a cosa vuole o rispetto a cosa non vuole. E questo poi è il problema dell'inclusione, sul quale sicuramente tu avrai qualche domanda da fare. Però ecco, io li metterei, no, lo so già, se me lo immagino. Comunque, se ho capito come sei, l'hai colto quel punto.
4: Mannaggia, perché mi si legge facilmente.
6: A me mi si legge facilmente, no? Almeno questo libro è di lettura molto facile, credo. A parte le evidenziazioni, ma è molto chiaro quali sono i temi ai quali tengo di più. Comunque, io vi invito davvero a valutare che cosa succede se io metto in sequenza normale, naturale e sensato. Vengono fuori dei mostri come Il mondo al contrario, perché Il mondo al contrario è un libro mostruoso, cioè io non so se l'avete letto, se non l'avete fatto, fatelo, magari trovatelo sotto banco, perché...
4: In biblioteca.
6: In biblioteca, trovatelo in biblioteca. Quello che è impressionante del libro Il mondo al contrario è che funziona. Funziona perché dall'inizio alla fine l'autore se la prende con qualsiasi gruppo di diverso. Quindi le donne che non vogliono più fare figli e pretendono di emanciparsi, i giovani che protestano per l'ecologia quando noi vogliamo continuare a fare vrum vrum con le nostre macchine che inquinano e questi devono stare zitti, i disabili che vogliono fare sesso, gli omosessuali che si vogliono sposare e magari adottare figli, i migranti che ci rubano il lavoro e anche le donne, no? E così via. E cos'è il filo che tiene insieme tutti questi anatemi lanciati verso questo e quello? L'idea di base è che il pubblico a cui questo libro si rivolge è quello di chi non si riconosce in nessuna di queste categorie, ma si riconosce nel gruppo dei normali. Il famoso maschio bianco eterosessuale cisgender di mezza età, benestante, senza disabilità, senza neuroatipicità, quella roba lì. Ma voi capite che la maggior parte di noi non rientra in quel gruppo? E qui casca l'asino, perché l'idea di normalità è anche aspirazionale.

0: parte di quel gruppo messo in pericolo, no? Quindi è chiaro che funziona il libro di Vannacci, perché dice: tu che sei normale, sei perfetto così. Cioè, non devi fare nessuno sforzo di adeguamento al presente, perché se il presente non funziona è colpa degli altri. Ora, voi capite che è un pensiero estremamente consolatorio. Invece di un pensiero, come si può dire, pericolante, pencolante, accartocciato, problematico, come quello che posso portare avanti io, che è molto gramsciano in realtà, cioè con le dovute differenze di dimensioni, quando Gramsci dice: io non voglio stare alla finestra, cioè voglio, sono partigiano, no, quel pezzettino lì, cioè a me interessa condividere il senso di far parte di una società nel bene, ma anche nelle parti più difficili, e quindi mi interrogo costantemente sulla possibilità di creare una società in cui non finiamo a marginalizzare le categorie.
1: Allora, questo processo di marginalizzazione,
0: poi grazie.
1: Un processo di marginalizzazione che è, credo, no, in termini anglosassoni viene definito come othering, che ha tutto, no, anche un, ormai è studiato, è analizzato, è compreso, eccetera. C'è una cosa che io trovo un po' paradossale, cioè che nel leggere, io tutto non ce l'ho fatta, degli estratti sì, del libro di Vannacci,
0: è vero. Chi ne comprano il suo lì al baroncino, io ve lo dico,
1: No, quello che c'è, cioè, questo effetto appunto consolatorio, no, dove sembra ci si sente quasi accolti, no, dove questo desiderio di far parte di questa maggioranza silenziosa, silenziata, eccetera, no, viene così rafforzato, è in realtà qualcosa che sotto traccia conserva una violenza fortissima. E discorsi come quello che puoi fare tu, che abbiamo sentito fare anche ad altri intellettuali, filosofi, che risultano più superficialmente anche urticanti, perché quando tu invece metti in discussione le certezze, lo status quo, il senso comune, diamine, dai fastidio subito, no? Però non c'è violenza lì dentro, cioè è veramente paradossale come in realtà andare a scalfire queste usanze, questi costumi, venga percepito come violento anche laddove il messaggio in realtà è un messaggio di apertura e di sguardo
0: però
1: accogliente.
0: È un messaggio di fatica.
1: È certo.
0: È un messaggio di ci dobbiamo rimettere in discussione. Allora, prima che tu continui, lancio una, non una provocazione, perché non mi piace lanciare provocazioni, ma siccome poi verrà fuori, volevo chiedere al pubblico di ripensare a come avete studiato l'ultima volta che l'avete studiato la faccenda della fecondazione dell'ovulo, cioè non le cicogne, non i cavoli, non la riproduzione sessuata, ma tecnicamente solo la fecondazione dell'ovulo, ok? Ci avete tempo per pensarci, poi ci torniamo sopra prima della fine dell'incontro, però mi serve per dimostrare una certa cosa.
1: Magari ce la teniamo anche dopo, ci prendiamo 10 minuti per le domande, perché quando io ho letto quella cosa lì mi si è aperto un mondo, dopo aver fatto un esame di teologia all'Università Cattolica su queste questioni. E mi sentivo di aver sviscerato l'argomento da umanista che si approccia a una questione scientifica, ho detto: oh sorbole, mi sfuggiva
0: per
1: qualcosa.
0: Dincibacco.
1: Per dincibacco, esattamente. Però, tornando indietro, visto che stiamo alludendo al tema, eccetera, che è il tema quello appunto dell'inclusione, di cosa voglia dire includere, di cosa sia un linguaggio inclusivo piuttosto che un linguaggio ampio, io a questo punto ti alzo
0: sì.
1: La palla su questo.
0: Tanto siamo entriamo. Due ex pallavoliste,
1: esattamente.
0: Quindi va bene, però io non schiacciavo perché non ho coordinazione. Quindi.
1: Io perché non ho elevazione,
0: fantastico.
1: Quindi facevo paura scendendo in
0: due
1: campo.
0: Due pallavoliste fallite,
1: no.
0: Benissimo. Allora, Telmo Pievani, in un passaggio per me molto importante di una sua vecchia conferenza, poi l'avrà scritto in tanti libri, spiega come l'idea del tanto per me siamo tutti uguali non sia scientificamente basata, perché gli esseri umani sono programmati per vedere la differenza e anche per temerla, per avere una reazione istintiva di paura di fronte allo xenos, no? All'alieno in senso lato. Una persona da un corpo diverso dal tuo, un colore della pelle, comportamenti, tutto quello che volete voi. Questo perché nel cervello abbiamo un pezzettino che si chiama amigdala, un pezzettino a forma di mandorla, amigdala in greco vuol dire mandorla, grande fantasia di chi gli ha dato questo nome, e l'amigdala è responsabile della reazione istintiva di fronte all'alterità, che è appunto una reazione di paura biologicamente codificata nei nostri cervelli. Quindi quelli che ti dicono

0: Sorridendo, tutti questi discorsi per me non hanno senso perché noi siamo tutti figli della famiglia umana e ti piacerebbe, perché poi non è così, perché se tu vedi entrare un signore con la gonna, una persona, non so, una drag queen, una persona in sedia a ruote, una persona dalla pelle nera, dei giovanotti coi cani chiaramente panca bestia, la tua amigdala ti dice scappa, va bene? No, ma davvero? Per fortuna, per nostra fortuna, è una reazione molto breve. Mi ricordo che Telmo spiegava un terzo di secondo. Quindi è proprio una botta di xenofobia, non razzismo, xenofobia, cioè paura del diverso. Dopodiché, si accende la nostra corteccia cerebrale, parte il pensiero lento, avete presente Kahneman, forse l'avete letto, e di solito la corteccia ci dice, non c'è nulla di cui avere paura, è semplicemente una persona fatta in questo, quest'altro modo. In questo passaggio però, che può diventare automatico, ma non per forza, noi abbiamo speso delle calorie, abbiamo impiegato delle risorse. E quindi voi capite anche di quanto sia più facile implementare una politica che parli all'amigdala, invece che una che dice te devi fare un baugigi così, per gestire la differenza. Gestire la convivenza delle differenze è difficile, non è una cosa che viene da sé. Io ci ho sperato, io sono figlia The USA for Africa, we are the world, we are the children, no? Metti insieme le differenze, shakerare bene e viene fuori il melting pot. E si è visto che non ha funzionato, no? Cioè, in alcuni posti può anche avere funzionato, ma è rimasta spesso a livello di utopia. Allora, il passo riconosciuto che vedere la differenza è naturale, il passo primo quindi che si fa è la discriminazione. La discriminazione, la separazione, la ghettizzazione, l'apartheid. Perché ci viene spontaneo, è la prima risposta, è l'in-group che si riconosce attorno a dei valori di base che esclude l'out-group. Riconosciuto che non si può andare avanti a discriminare e a creare piccole città circondate da mura, stile Hunger Games, allora si fa un passo in avanti e si va verso la tolleranza. La tolleranza vuol dire vedo che sei diverso, ma te devo sopportare. Ok? Ma tolleranza presume sempre che io tolleri qualcosa che non mi piace. Quando io sento le persone che dicono io tollero i musulmani, ma chi ti mette nella posizione di tollerarli? Cioè, perché tu reputi di doverli tollerare? Se noi consideriamo, io non sono credente, quindi da questo punto di vista mi sento la Svizzera. Scusate. Però, cioè, scusate, c'è anche del cabaret. Però tollerare implica che comunque io ti considero inferiore o, come direbbe il mio maestro Zero Calcare, un accollo. No? E te, io tollero, non lo so, il gesso sul braccio, se mi rompo il braccio, ma non è che ne sia felice. Allora, il passo in avanti rispetto alla tolleranza è l'integrazione, è il mito dell'integrazione. Più somigli a noi, più ti posso tollerare, no? Appunto, posso considerare che fai parte della nostra società, per esempio. Vieni qui, ti adegui in tutto ai nostri usi e costumi. Questa è una cosa che si richiede spesso alle persone migranti. Oppure, classica frase che io odio chiaramente, a me non importa con chi vai a letto, ma non lo ostentare. Infine si arriva all'inclusione. Abbiamo fatto un grande percorso, fichissimo. Inclusione a me sembrava un concetto molto bello, diciamo scevro dal lato B. E poi Fabrizio Acanfora, che è un mio caro amico, che è omosessuale e autistico. Lo dice, non sto facendo outing, e quindi è più parte in causa di me che sono una donna bianca, eterosessuale, cisgender di mezza età, eccetera, eccetera. Tutti i descrittori sono abbastanza normale, io lo so che non sembro, ma rispetto a tante dimensioni, io ho il privilegio di essere nella normalità, nella parte tonda alta della gaussiana. Ecco, lui mi mette il naso sul vocabolario. E mi dice, guarda cosa c'è scritto a inclusività, sempre lo Zingarelli. Guardo, capacità di includere, di accogliere, di non discriminare. Che bravi che siamo! Non ti senti già, non lo so, no? La coscienza, la capacità di includere, di accogliere, di non discriminare. We are the world, appunto, di nuovo. E lui mi dice, ma non ti sembra strana questa definizione? Io proprio bovinamente, no? Di chi parla? Di chi include, di chi accoglie e di chi non discrimina. E cosa ci dice di quelli che vengono inclusi, accolti e non discriminati? Niente. Non sono voci in capitolo. È un po' quello il problema, no? Dell'inclusione, mi fa ragionare a Canfora. Includere è sempre il gruppo dei normali o sedicenti normali che include i diversi, definiti da loro diversi, dai normali, quindi in un processo di eteronominazione, e ai diretti interessati raramente viene chiesto: ma tu cosa vuoi esattamente? E vi faccio i due esempi classici, però secondo me sono chiari e funzionano bene. E il primo riguarda proprio la disabilità, no? Prima accennavo alla questione della sessualità delle persone con disabilità. Jacopo Melio in Italia, che è un advocate dei diritti delle persone con disabilità ed è un uomo con disabilità, da un po' di anni porta avanti una sua istanza, che è quella di creare anche in Italia la figura dell'operatore sesso-affettivo per persone con disabilità. Che molto banalmente è una persona con una preparazione medica e anche di esperto di psicologia, insomma psicologica, anche psichiatrica, non so, tutto quello che può servire, che aiuta una persona con disabilità fisiche che non è in grado di occuparsene da sola a fare una cosa molto semplice, cioè a godere. Che in vari modi possibili, ma voi rendetevi conto che se c'è una pulsione sessuale di qualche natura, che abbiamo più o meno tutti e tutte, anche quelli che volontariamente ci rinunciano, magari ce l'hanno, ecco, ci sono delle persone che non possono dare seguito a quella pulsione, banalmente perché magari fisicamente non sono in grado neanche di procurarsi piacere da sole. E allora a me sembra più che naturale che esista una figura del genere, ma in Italia parlare di questo equivale a scoperchiare il vaso di Pandora. Prostituzione di Stato, non parliamo del sesso delle persone con disabilità perché i disabili sono angeli, sono come Ken, non c'hanno nulla, e poi devono, cioè quello che noi pensiamo della disabilità è che cara grazia che li facciamo sopravvivere, mica hanno diritto a vivere. E questo mi sembra un bel esempio di inclusione. Ti faccio la rampa, no? Creo spazi accessibili, ma il sesso no. Ma l'ho deciso io, che quando voglio esco di qua e mi accoppio quanto, come, dove, quando, perché mi interessa. Ok? Li curiamo perché sono malati, sono affetti da una disabilità. Bravissima, a proposito di lessico. L'altro esempio, e poi chiudo, scusami, e ti riprendo la parola, riguarda invece proprio il mondo LGBTQIA+. E uno degli ultimi comizi, c'è anche nel libro, uno degli ultimi comizi di Meloni, del nostro presidente del Consiglio donna, scusate, è stata ieri a Firenze. Ci ho messo un'ora e mezza a tornare a casa perché era tutto bloccato, quindi sono particolarmente, diciamo così, felice. Dunque, uno degli ultimi comizi di Meloni è stato a Cagliari, prima delle elezioni, e il suo comizio è stato interrotto da un attivista LGBTQIA+, fra l'altro di cognome Murgia, ma non collegato a Michela, che sale sul palco e chiede il matrimonio egalitario. E la risposta di Meloni è un capolavoro di inclusione: avete già le unioni civili. Che vuol dire? Dovete ringraziare Dio che non vi mettiamo al gabbio, perché se fosse per me, voi, gente contro natura, stareste tutti in galera. Ma abbiamo fatto sta concessione, sto matrimonio di serie B, ma non chiamiamolo matrimonio perché matrimonio è cosa nostra. Questo è un esempio di inclusione. Cioè, anche a fronte di una comunità che molto chiaramente fa capire che avrebbe molto piacere di condividere con il mondo eterosessuale la definizione di matrimonio. E invece noi ce la teniamo stretta, no? Perché è solo nostra.
1: Quando si parla di diversi, no? Ci sono categorie che suscitano più o meno aggressività, e quella delle persone LGBTQ+, omosessuali, transessuali, eccetera, scatena un'aggressività, una virulenza incredibile. Ma questa come te la spieghi tu, questa reazione così veramente, no? L'amigdala lì, altro che un terzo di secondo.
0: Perché probabilmente alla reazione istintiva si sovrappone la tradizione che ci viene, cioè le conoscenze che ci vengono impartite. Cioè, voglio dire, noi cresciamo in un mondo in cui, almeno io sono cresciuta in un mondo, io ho dei genitori estremamente progressisti, ma il loro progressismo si estrinseca, cioè hanno 80 anni, in cose come, ah sai, Tizio ha fatto coming out come persona trans, poaretto, no? Cioè, non deve morire male, deve essere mandato in campo di concentramento, per carità, non è quello, però l'idea che, per esempio, se tu hai una persona queer in famiglia, bella sfiga, no? Perché avrà la vita più difficile, perché sarà un dolore per i genitori, eccetera, che è già un passo in avanti rispetto appunto all'homo lesbo bi transfobia, però comunque è sintomatico. Allora, stavo pensando che adesso sta succedendo, per esempio, nella criminalizzazione delle persone trans, che sembra una fissa sia di Trump, ma insomma anche qui in Europa ormai ci sono molti casi, nel Regno Unito, che indirettamente creano il terreno, lo humus culturale per le aggressioni nei bagni, per queste forme poi anche fisiche di aggressione di queste persone. E questo fenomeno ha un nome molto interessante che sta iniziando a girare, che è terrorismo stocastico. Cioè vuol dire, se tu predichi violenza e odio nei confronti di un gruppo, anche se non dici andate a ammazzare le persone trans, ma c'è chi prenderà ispirazione da quel continuo dire che le persone trans sono sbagliate per fare poi azioni di violenza. Ed è esattamente quello che sta facendo, per esempio, l'amministrazione Trump con la colpevolizzazione dei migranti. Cioè con la criminalizzazione dei migranti, per cui poi c'è un migrante che passeggia per strada e viene menato a caso, solo perché sembra migrante, peraltro. Quindi il terrorismo stocastico, secondo me, è qualcosa su cui noi dovremmo, a cui dovremmo iniziare a fare caso, perché spesso poi c'è un crimine d'odio e poi stiamo lì a fare sgrat, sgrat, ma da dove è uscito fuori? È uscito fuori dal fatto che si continua a prendere di mira una serie di categorie senza rendersi conto del clima d'odio che questo poi va a creare.
1: Mi fai pensare che qualche settimana fa ero in Onda Rete 2, noi abbiamo una rubrica che si chiama La Non Notizia, e ho potuto commentare il titolo di un quotidiano italiano che diceva: lei gli fa l'elemosina, il marocchino la picchia. E quel il marocchino, no? A parte che contravviene ogni basilare regola di deontologia professionale, eccetera.
0: In Italia con le fogli della deontologia fanno altre cose, mi sembra, in molti casi.
1: Però devo dire che poi quello che era curioso era il fatto che anche la signora non era di origine italiana, la quinta generazione, ma veniva dal Ghana, e l'eroe della storia era un immigrato, quindi erano tre immigrati, l'unico del quale era sottolineata l'origine nel titolo era l'autore del crimine, insomma questo ce la dice lunga.
0: E l'importante
1: lunga, no?
0: Sarebbe rendersene conto di queste narrazioni, no? La nostra forma di protezione è quella di rendercene conto. Cioè io vorrei riuscire a inoculare più anticorpi di fronte a questo tipo di narrazioni. Per quello, di fronte a un CDA che si tinge di rosa, io divento una bestia. Perché se stiamo ancora a parlare di donne che entrano in un CDA come la quota rosa, no? Oppure di, che ne so, Cristoforetti che va nello spazio, la mamma... Ho toccato dei nervi, scusate, no? La mamma, oppure i racconti eroici sulle donne, discutere la tesi di dottorato con le doglie, do you want applause? Cioè che sistema del cavolo è uno che fa sì che una donna debba discutere la tesi di dottorato con le doglie? Cioè abbiamo un problema, invece viene narrato come una cosa eroica, no? O l'imprenditrice che eroa, gestisce anche 5 figli. No, allora, rendersi conto di dove ci portano queste narrazioni credo che sia l'unica vera forma di protezione che noi abbiamo. Ed è il motivo per cui 2/3 delle puntate di Amare Parole parlano di questo tipo di cose. Poi la gente mi scrive: sei noiosa. Però ripetita forse Juvent, o forse no, non lo so.
1: Parte che noiosa, vero, mi sembra difficile poterti definire tale. Volevo ragionare con te su un intervento su un libro che ho letto di recente. Magari qualcuno di voi ha anche avuto modo di incontrarla, perché è stata ospite del Festival Endorfine a Lugano qualche settimana fa. Lei si chiama Susan Nyman, filosofa statunitense, adesso vive e lavora in Germania da qualche tempo. Lei ha pubblicato questo libro che si chiama La sinistra non è woke. allora mi sono presa qualche appunto, no? Lei parla di una crisi della sinistra che credo sia difficile negare, e dice che questa crisi si motiva perché la sinistra avrebbe lasciato sempre più spazio a chi vuole il progresso ma diffida della modernità, a chi rinuncia ai diritti sociali e si aggrappa esizialmente ai diritti civili, e poi dice a chi frammenta il corpo sociale in tribù identitarie in lotta. Allora, questo secondo me è un tema interessante, perché da un lato noi siamo molto attenti a riconoscere, no, le diverse, in diverse categorie le persone, cioè, allo stesso tempo lei ci dice attenzione, perché questa estrema attenzione posta alle categorie, fatta fin di bene, fatta, però poi rischia di minare la possibilità di lottare come un corpo sociale unico e coeso. Volevo capire cosa ne pensi.
0: Sono molto d'accordo. Allora, sulla prioritizzazione delle battaglie no, nel senso che io penso che quello sia un po' un falso problema, perché comunque in qualsiasi movimento poi ci sono varie anime, no? È come quando a me dicono i problemi sono ben altri, e lo so che il problema non è se dici assessore o assessora di per sé, è quello, è la cartina di tornasole di cos'è che tu dica assessore invece che assessora di una donna, no? Cioè è la circolarità fra il piano della realtà e il piano della lingua che interessa a me. Io non faccio una battaglia nomenclatoria, non me ne frega assolutamente nulla, mi interessa il ruolo della lingua per come dire, contribuire a rafforzare certe istanze o per indebolirne altre, cioè mi interessa quello che la lingua può fare in rapporto con la realtà, non in maniera autoreferenziale. Detto questo, l'infinita parcellizzazione, beh, intanto una cosa che vorrei dire alla filosofa è: c'è mai stato un momento in cui la sinistra non è stata in crisi? Cioè, a me sembra un matrimonio perennemente in crisi quello della sinistra, e lo dico da persona che non solo è di sinistra ma non potrebbe essere altro, cioè per me essere di sinistra è naturale come respirare, cioè questo è il contesto in cui sono cresciuta, non potrei mai diventare di destra perché la sinistra mi ha deluso. Cioè la sinistra mi delude tutti i giorni, ma io rimango di sinistra in Italia, perché non c'è nessuno che dica cose davvero di sinistra, secondo me. Però considerate che noi siamo anche io sono di Firenze, no? Cioè sto a Firenze, noi siamo anche la città che è stata amministrata da Renzi, quindi se volete vi racconto delle cose, comunque vabbè, non importa, non voglio entrare nel dettaglio, ma il punto è vero che nella mia parte, nel mio corpo sociale, quello che riconosco come mio, c'è una sorta di spasmodica ricerca della perfezione in purezza. Cioè una persona di sinistra deve riempire tutte le caselle previste, e se devia da quell'immagine di perfezione, di sfero parmenideo di sinistra che le persone hanno in mente, non vai più bene. E secondo me è uno dei tanti modi per rispondere nella maniera errata alla complessità. Cioè, noi viviamo in un mondo che è sfaccettato, quindi io posso essere femminista, a favore delle persone omosessuali, a favore della gestazione per altre persone, ma per esempio, udite udite, non sono vegetariana. E questo per tante persone è un enorme problema, perché come faccio a credere al fatto che sei questo, questo, questo e quest'altro, ma non sei antispecista? Ora, io non è che non sono antispecista, sono una persona a cui ogni tanto piace mangiare la carne, è una delle mie debolezze, che non è ancora arrivata a rinunciare completamente. Magari ci arrivo, magari no, ma non credo che la bontà delle mie altre istanze si debba misurare su questo. E invece questo mi viene richiesto. A chi ha un minimo di visibilità come a me, ma io sono un piccolo personaggio pubblico, tutti i giorni viene richiesta una professione di fede verso qualcosa. Cioè, su questo come ti schieri? Sei di qua o di là? E di questo cosa pensi? Sei di qua o di là? E il dipende non è proprio contemplato. All'inizio del 2024 io sono stata abbastanza travolta da una cosiddetta shitstorm, perché un attivista a favore della Palestina mi aveva scritto in privato chiedendomi perché non dedichi il tuo profilo Instagram a parlare della Palestina. E la mia risposta fu: io sul mio profilo Instagram, da quando Instagram ha aperto, ci ho sempre messo le foto dei tramonti, dei gattini e dei posti dove vado. Il mio lavoro di attivismo, di ricerca, di divulgazione lo faccio altrove, non lo faccio su Instagram. Risposta: allora sei sionista. E ha messo in piedi una campagna, per quanto mi riguarda, diffamatoria. Cioè, se avesse detto sei a favore della Palestina, avrei detto sì, ma sionista proprio no, ok? E ha messo in piedi una roba mostruosa, io ancora adesso ne pago le conseguenze, di gente che mi scrive come faccio a credere quando parli dei diritti di questo e quello, quando si sa che sei sionista. Allora, non riempio tutte le caselline di questa persona. C'è uno sketch molto bello che gira in rete, lo trovate insomma ogni tanto anche su Instagram, nel quale c'è un comico che dice: sì, io sono di sinistra, però sapete cos'è? Sarebbe molto più facile essere di destra, perché almeno sono d'accordo tutti su quattro cose e si riconoscono come gruppone, mentre per essere della sinistra devi passare l'esame. No? Come la pensi sugli omosessuali? Mi piacciono. Come la pensi sui neri? Mi piacciono. E sulla gestazione per altre persone? Allora non sei dei nostri. Cioè, non è ammessa la complessità, capite? E questo è un enorme problema, perché anche all'interno, per esempio, del femminismo si fanno le guerricciole di quartiere, stanno lì a lanciarsi i coltelli a vicenda: tu sei più femminista di me, no, il mio femminismo è più candido del tuo, il mio dash lava più bianco del tuo, senza rendersi conto che il problema è da un'altra parte.
1: Io mi ero annotata però la parola fecondazione, perché abbiamo una domanda in sospeso, non so se c'è qualcuno di voi che vuole rispondere, era su quale fosse il loro ricordo.
0: Come funziona la fecondazione dell'ovulo?
1: Una mano si leva, eccola, aspetti che arriva un microfono.
2: No, io ho il ricordo, cioè mi hai fatto fare un flash sul mio libro di biologia, c'era scritto, il titolo era Vivace lui, pigra lei.
0: Ecco, grazie, ottimo, che non l'ho pagata, grazie, e il tuo nome è?
2: Lara.
0: Lara, grazie Lara, perfetto. Ve torna? Allora, a parte i no, poi vediamo se è un no che corrisponde al mio, però... Come la maggior parte di voi avrà studiato la fecondazione dell'ovulo, è una roba del genere, andrebbe mimato. Questo è l'ovulo. L'ovulo sta in chaise longue da qualche parte, no? Tra l'ovaia dove nasce, la tuba di Falloppio e poi chiaramente l'utero dove conclude la sua breve esistenza se non avviene il miracolo della vita. Nell'altro caso, no? Quello che succede è arriva il drappello di spermatozoi, no? Tutti a testa bassa, eroici, sottofondo del, non lo so, cavalcata delle valchirie, fate voi quello che volete, immaginateveli. E fra questi c'è Highlander, quello che ce la fa, il più forte di tutti, che arriva all'ovulo, batte tutti sul tempo, buca l'ovulo e lo feconda. No? Pigra lei, eroico lui, no? Com'era, insomma, comunque più o meno lo spermatozoo eroico è la storia che ci hanno raccontato. Allora, negli anni 80 del Novecento, quindi 45 anni fa, un gruppo di biologhe, femminile non sovraesteso, della Johns Hopkins, scopre che questo modello c'ha un problema grosso come una casa. Cioè, studiando lo spermatozoo, loro scoprono che l'energia cinetica prodotta dalla codina dello spermatozoo non è sufficiente per dargli la forza di bucare la membrana dell'ovulo. Gna fa, ok, in traverso. Cioè, hanno provato a dire no, ma forse ne abbiamo beccato uno pigro. No, proprio non funziona. E allora bisognava cercare un'altra spiegazione. E cosa fanno queste biologhe? Fanno una cosa che in tutti i decenni precedenti nessun biologo maschile non sovraesteso aveva mai pensato di fare. Invece di studiare spasmodicamente lo spermatozoo, girare il microscopio verso l'ovulo. E voi direte, beh... Allora, uno, l'ovulo è molto più grosso dello spermatozoo, quindi tecnicamente era più facile osservare l'ovulo. Come mai non avevano fatto questo fino a quel momento? Semplice, perché l'ovulo era dato per scontato. È un uovo, non c'è nulla da studiare. Non può venirne fuori nulla di interessante dallo studio di un uovo. No, è passivo, sta lì. Finalmente, studiando l'ovulo, si scoprono una serie di cose. La prima, la superficie dell'ovulo non è liscia, è ricoperta da una serie di protuberanze proteiche, di barbine, come un'anemone di mare o come il velcro, va bene? Che si attivano quando la nuvola di spermatozoi arriva in zona. E che cosa fanno queste barbine? Uno, scelgono uno spermatozoo. Te, voglio te. Tu sei quello giusto. Una volta scelto quello giusto, lanciano un segnale chimico che... rincitrullisce, che stordisce tutti gli altri, va bene? In modo che si diminuisca la possibilità di un doppio spermatozoo che poi genera una serie di altri problemi, va bene? Quindi sono tutti così, tranne uno che è quello prescelto, che a quel punto viene agganciato da queste barbine, viene attirato verso la superficie dell'ovulo, che a quel punto si apre e si fa fecondare. Bellissima reazione. Allora, non è la fecondazione femminista, ok? È una cosa che si sa da 45 anni, ok? La trovate, non la storia direttamente, non è un libro dedicato a questo, ma in un bellissimo libro che si chiama Oltre Marie, di Edvige Pezzulli e Anastasia Cipriani, che sono due astrofisiche, ed è un libro uscito un paio di anni fa per Le Plurali, in cui loro raccontano appunto le storie di tante scienziate, a parte la solita carinissima Marie Curie, ma che è l'unica che di solito riconosciamo come scienziata. Ma ci dice molto questa cosa, ci dice soprattutto un aspetto. Allora, io non presumo che i biologi fino a quel momento fossero cattivi o fossero volutamente misogini o patriarcali, ma hanno semplicemente riprodotto il punto di vista prevalente, quello che vede l'uomo eroico e la donna pigra. Ok? Quindi quello che io volevo sottolineare con questo racconto, a parte la felicità di scoprire che c'è cooperazione nella fecondazione e quindi le due parti si devono trovare, secondo me è bello anche come pensiero, ma è che tutte e tutti noi abbiamo un punto di vista situato di cui spesso non siamo consapevoli. E anche addirittura nei contesti in cui noi pensiamo che ci sia la neutralità scientifica assoluta, non c'è la neutralità. Lo sguardo, il nostro sguardo non è mai neutro, perché noi siamo figli e figlie di un'educazione. E così come ho imparato la storia della fecondazione, così ho imparato che Colombo non ha scoperto l'America, se io mi giro dall'altra parte e penso a chi è stato invaso dalla scoperta dell'America, no? Dalla colonizzazione. Mi rendo conto che mille cose che io conoscevo, sapevo, pensavo, sono in realtà profondamente offensive, profondamente parziali nei confronti del resto del mondo. Non perché io sia cattiva, ma perché sono cresciuta con una certa educazione, una certa istruzione. Riconoscere la parzialità del proprio punto di vista, ma è l'unico modo che noi abbiamo per allargarlo, quel punto di vista. No, un po' lo diceva quel tizio Socrate lì, so di non sapere, no? Tutto nasce dal riconoscere di non sapere tutto. E secondo me il bello del presente è che è ancora più complesso. Non è solo so di non sapere, perché so di non sapere vuol dire che capisco che ci sono delle cose che non so, ma addirittura so di non sapere di non sapere. Cioè che il mondo è pieno di cose che nemmeno immagino esistano e quindi nemmeno immagino che dovrei sapere, ma in realtà è una grandissima possibilità.
1: E io ci tengo davvero a ringraziarti tanto per essere stata oggi con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie tante.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Grazie.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Franck Leguérinel in questa composizione di Francis Poulenc, Le Bal Masqué, cantata per baritono e gruppo da camera. Il finale era sua, di Franck Leguérinel, la voce solista, insieme al pianoforte di Alexandre Tarot. Precedentemente abbiamo ascoltato la prima puntata per questa stagione estiva di Festival d'Autore a Bellinzona, la ricercatrice saggista e sociolinguista Vera Gheno, intervistata da Sandra Sain. E adesso è il momento delle notizie.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, che si accusano a vicenda di aver rotto la tregua concordata solo una decina di giorni fa. Anche nelle scorse ore, infatti, sono proseguiti attacchi e controattacchi su entrambi i fronti nella regione medio orientale, con le guardie rivoluzionarie che hanno colpito a più riprese obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. Per tutta risposta, l'esercito statunitense è tornato a colpire postazioni militari iraniane nell'area, con il presidente Trump che ha nuovamente minacciato la ripresa delle ostilità e l'annientamento della Repubblica Islamica. Minacce queste rispedite al mittente a Teheran, che ha assicurato un'eventuale, adeguata e immediata risposta. Nonostante il quadro generale di tensione, la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz prosegue, seppur a ritmi lenti, almeno stando a quanto rilevato da diverse fonti. E noi rimaniamo in qualche modo in tema. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, e questo nonostante l'accordo raggiunto a Washington solo 2 giorni fa con Beirut per mettere fine alle ostilità nella regione. Ad essere stati colpiti, secondo Tel Aviv, sono stati alcuni miliziani di Hezbollah pronti a colpire nella zona di Nabatieh e un lanciarazzi. Anche la notte appena trascorsa ha segnato nuovi record di caldo in gran parte dei paesi europei, dove è stata registrata un'altra notte tropicale. Secondo un primo giro d'orizzonti, la temperatura più elevata è stata registrata in Germania, dove a Kupschwitz, nella Sassonia orientale, il termometro non è sceso sotto i 29,4 gradi centigradi. E rimaniamo in tema: in Francia, da mercoledì, sono stati registrati quasi 1 migliaio di decessi in più rispetto alla media stagionale. La maggior parte delle vittime sono persone con più di 65 anni. Lo comunica l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica, che punta l'indice contro la canicola che da giorni sta interessando il paese e che dovrebbe terminare a breve. Un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi, sottolineano le autorità francesi, visto che le previsioni meteo indicano ancora almeno un'altra giornata di caldo torrido. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutta la Svizzera è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna. Domani localmente anche di forte intensità.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Le 11.34, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 28 giugno, ed è arrivato il momento del nostro concerto della domenica.

Il nostro concerto della domenica dunque, curato come sempre da Lara Bergliaffa, quest'oggi ha come spunto l'anniversario di Sergiu Celibidache. Era nato infatti il 28 giugno 1912 ed è scomparso il 13 agosto 1996. Dunque saranno tre diverse pagine che vedono coinvolta l'orchestra della Radio Svizzera Italiana con questo grande direttore in periodi diversi. La prima pagina è di Maurice Ravel, Les Tombeaux de Couperin, la suite per orchestra che è composta da un preludio, dalla Forlan, dal Minuetto e dal Rigaudon, eseguita il 17 ottobre 1973 dalla Radio Orchestra, così si chiamava allora, diretta proprio da Sergiu Celibidache.

Questi erano gli applausi che hanno salutato l'orchestra della Radio della Svizzera Italiana, la Radio Orchestra diretta da Sergiu Celibidache, ma non come ho annunciato preventivamente in una composizione di Maurice Ravel, bensì nel preludio alla Après-midi d'enfant di Claude Debussy. Erano sempre gli anni 70, il 1975, il 18 settembre per la precisione, e appunto Sergiu Celibidache che è il protagonista del nostro concerto della domenica di quest'oggi, perché oggi cade il suo anniversario di nascita, era alla testa dell'orchestra. Adesso invece il brano che abbiamo annunciato in precedenza, ancora ci scusiamo per lo scambio, è proprio Le Tombeau de Couperin, la suite per orchestra di Maurice Ravel, preludio Forlan, Menuet, Rigaudon, la radioorchestra diretta da Sergiu Celibidache, il 17 ottobre 1973.

17 ottobre 1973, la radio orchestra era diretta da Sergiu Celibidache, che era alla sua guida per l'esecuzione di Le Tombeau de Couperin, la suite per orchestra di Maurice Ravel. A questo grande direttore d'orchestra Lara Berliaf ha dedicato il concerto della domenica di quest'oggi, essendo quest'oggi il suo anniversario di nascita, e dunque ascoltiamo l'ultima pagina a lui dedicata. Stavolta si tratta delle variazioni su un tema di Joseph Haydn, opera 56 di Johannes Brahms, tema e poi 8 variazioni, poco più animato, più vivace, commoto, andante commoto, poco presto, vivace, grazioso, presto non troppo e finale andante, eseguite dall'Orchestra della Radio della Svizzera Italiana, diretta sempre da Sergiu Celibidache, il 18 settembre 1975.

0: E sono gli applausi che hanno salutato il 18 settembre 1975 l'esecuzione delle variazioni su un tema di Joseph Haydn, opera 56 di Johannes Brahms, eseguite dall'orchestra della Radio della Svizzera Italiana, la Radio Orchestra, diretta da Sergio Celibidache, a cui Lara Berliaffa ha dedicato il concerto della domenica di quest'oggi, essendo l'anniversario della sua nascita. Siamo arrivati così alle 12:30 ai titoli del radiogiornale.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. Mezzo miliardo di franchi è quanto la Svizzera ha già versato agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35 e ci limitiamo al 2026. Questi soldi si sommano ai 700 milioni già pagati per i missili Patriot, la cui consegna tra l'altro è in netto ritardo. Parleremo anche di quello che succede con la guida autonoma, consegne automatizzate, robotaxi e autopostali senza conducente. Questi sono i progetti che a breve termine vedranno la luce in Svizzera dopo l'approvazione del regolamento ONU proprio sulla guida autonoma. Per quello che riguarda la pagina estera, innanzitutto l'accordo di pace che c'è ma non si vede, mi riferisco a quello riguardante l'Iran, infatti continuano gli scontri tra l'Iran e gli Stati Uniti, i primi prendono di mira interessi americani in Kuwait e Bahrain, i secondi infrastrutture nel sud del paese. E poi andremo in Serbia per parlare delle dimissioni annunciate dal presidente Aleksandar Vučić, duramente contestato da mesi, si dimetterà dunque ma solo per indire nuove elezioni e ricandidarsi come premier con un nuovo movimento politico. Infine parleremo di birra e di popolazione tedesca. I tedeschi infatti ne bevono sempre meno e il consumo è in calo ormai da decenni. Questo è un bene per la salute dei tedeschi, ma non è solo una buona notizia. Infine lo sport, sarà dunque l'Algeria, l'avversario della nazionale svizzera, i sedicesimi dei mondiali di calcio, e come sentiremo il tecnico dei nordafricani, che è un certo Vladimir Petkovic, i nostri giocatori li conosce bene. Tutto questo tra mezz'ora nel radiogiornale. A dopo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 12.34, l'ultima mezz'ora di Verde Aurora, weekend di domenica 28 giugno. Questo era Ira Hill, cantante americano. Il suo album Tomorrow conteneva anche questa Cloudburst, che ha eseguito insieme a Cheryl Bentine e a John Prouse al pianoforte.
1: L'agenda.
0: Ed eccoci agli appuntamenti culturali di quest'oggi. Per tutta la giornata ad Ascona, in centro e sul Lungolago, Jazz Ascona con moltissimi ospiti, tutto il programma su jazzascona.ch. Mentre al LAC di Lugano all'Agora alle ore 21 per una rassegna sulla World Music, il concerto Suono d'Aiere, il gruppo che propone questo Napoli World è composto da Irene Scarpato, Marcello Smigliante Gentile, Gianmarco Libeccio e Antonio Anastasia. Prosegue a Roveredo il Green Festival, musica e teatro con moltissimi ospiti: Funky V, Quintetto Yelmar, Tate Vacobian Ensemble, Silvia Martini, Fatoumata Dembélé e Les Invincibles e molti altri ospiti. Anche qui potete consultare il programma su greenfestival.ch. Alle 20.30 la Chiesa Collegiata dei Santi Giovanni Battista e Vittore di San Vittore, il canzoniere del Grigioni Italiano con il coro Renato Maranta diretto da Andrea Cupia. E continuiamo con la musica, perché Bor Zulian e Romain Böckler saranno protagonisti di un concerto al Santuario della Madonna d'Ongero alle 18 a Carona. Air de Cour francesi in programma per voce e liuto nell'ambito di Carona Antica. Il duo Pezzoli-Mezaros in un recital di violoncello per Verbano Musica Estate a Losone alla Casa Comunale alle 20.30. E sempre a Losone il Veticello con Leandro Pezzoli e Miguel García Ramón, violoncelli in concerto con pezzi di Müller, De Marzi, Vivaldi, Boccherini e altri autori. Alle 16.30 la Chiesa Santa Maria degli Angeli di Lugano ritorna al Vespro d'Organo di Giulio Mercati, che esegue pagine di Roibke. E alle 20.30 Morcote allo spazio Garavello, gli incantesimi del violino con Davide Alogna, violino solista, e con i musicisti del Teatro alla Scala: Fulvio Livia Bella al violino, Alexia Tiberghien al violino, Luciano Sangalli alla viola, Andrea Scacchi al violoncello, Omar Lonati al contrabbasso e Federica Sainaghi all'arpa. Eseguiranno pagine di Vivaldi, Haydn, Piazzolla e altri compositori. E per quello che riguarda la nostra agenda degli appuntamenti culturali di quest'oggi è tutto.

E questo era Lee Bruckner in questo Ora Marti Sorului, un brano di Grigoras di Nicu eseguito da Bruckner stesso al violino e dalla chitarra di Gabor Ladagni. L'album da cui è tratto si intitola Pangea.

0: Del BBC Big Band Live Asleep, con un classico dello swing rivisitato sotto la direzione di Barry Forge. E siamo arrivati al meglio dei consigli di K, la produzione che va in onda quotidianamente durante la settimana. A 50 anni dalla sua prima esposizione a Ferrara, Andy Warhol torna con una grande retrospettiva a Palazzo dei Diamanti. L'esposizione Ladies and Gentlemen celebra non solo la capacità di Warhol di reinventare il ritratto e anticipare tematiche attuali come genere e sovraesposizione, ma offre anche un'occasione unica per ammirare oltre 150 opere, inclusi dipinti raramente esposti fuori dagli Stati Uniti, e un approfondimento sui suoi celebri autoritratti. La mostra chiude il 19 luglio. A parlarcene è Pietro Di Natale.
1: Dopo 5-6 anni, ci spostiamo di 5-6 anni, ci spostiamo anche più vicino a noi, a Ferrara, perché proprio in quel periodo, 1975-76, Ferrara ospitava una importante mostra di Andy Warhol, e a distanza di 50 anni da questa storica esposizione, a Ferrara lo fanno di nuovo, perché ripresentano Andy Warhol e la sua mostra Ladies and Gentlemen, oggi ripensata in una grande retrospettiva. L'esposizione riunisce oltre 150 opere fra ritratti, polaroid, serigrafie, raccontando quindi la radicale reinvenzione del ritratto nell'arte contemporanea. Col direttore di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Pietro Di Natale, approfondiamo l'attualità di Warhol, dalla costruzione delle icone pop alla rappresentazione delle identità marginalizzate, fino ai temi oggi centrali come genere, media e sovraesposizione. Un viaggio che collega, diciamo, la pop art all'arte digitale. Benvenuto Pietro Di Natale.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Pietro Di Natale, allora, perché riportare oggi a Ferrara la mostra Ladies and Gentlemen di Warhol? Cosa cambia nello sguardo su Warhol dopo 50 anni?
2: Allora, possiamo dire intanto che noi con questa mostra abbiamo celebrato la città di Ferrara, che grazie a un grande direttore che si chiama Franco Farina, tra gli anni 60 e gli anni 90 divenne la prima capitale dell'arte contemporanea in Italia, ospitando non solo Warhol ma grandi artisti d'avanguardia, da Duchamp a Merret, a Sebastian Matte, a tanti altri. E dall'altro celebriamo un artista che è venuto a Ferrara nel 1975 per presentare questa grande mostra, un artista che non ha soltanto rappresentato la cultura moderna, ma in molti aspetti possiamo dire che l'ha prevista. Warhol era un artista molto intelligente, un uomo molto intelligente, a suo modo è stato, per così dire, un profeta, perché molte dinamiche che oggi associamo ai social media, agli influencer, alla cultura virale, erano già presenti nelle sue idee e nel suo modo di lavorare. Ad esempio, aveva capito che la cultura del futuro sarebbe stata fatta di immagini ripetute, di fama veloce. Ci ricordiamo tutti, no, la frase dei 15 minuti di fama che avrebbero avuto tutti, e oggi lo vediamo. E ancora questa idea di identità, no, come brand, e di arte mescolata ai media e alla pubblicità. E quindi, in un certo senso, Warhol non si è limitato a descrivere il mondo che lo circondava, ma lo ha anticipato di circa mezzo secolo. Ha anticipato proprio il nostro mondo, e lo ha fatto anche con la straordinaria serie dedicata alle drag queen della scena notturna di New York, protagoniste di Ladies and Gentlemen, che oggi è considerata una delle opere più importanti di Warhol degli anni 70 e di tutta la sua produzione.
1: Ecco, Pietro Di Natale, una curiosità: qual è il filo rosso che lega le icone di Marilyn appunto a questi volti anonimi delle drag queen?
2: Bravissimo, questo è proprio il punto. C'è un cambio di paradigma. Warhol applicò lo stesso linguaggio usato per le Marilyn o per Mao a persone sconosciute, elevandole a nuove icone. Cioè, cosa aveva fatto Warhol, padre della pop art, precedentemente? Aveva preso immagini già fatte, il famoso ritratto di Marilyn che viene dal Sydney Niagara, o il Mao che è rappresentato sul libretto rosso, o ancora le zuppe Campbell o Coca-Cola. Quindi aveva preso immagini della società dei consumi e dello spettacolo e della politica per ottenere visibilità personale. Al contrario, grazie alla propria notorietà in questa luce, in questa occasione, porta luce su soggetti che fino a quel momento erano rimasti invisibili all'arte ufficiale. Ed ecco dove sta la sua genialità, dove sta la sua lungimiranza. Quando si comprende davvero Warhol, si riesce ad apprezzarlo, per così dire, non solo sulla superficie brillante delle sue immagini, ma anche nella profondità della sua visione.
1: Allora, domanda ipotetica, e come qualsiasi domanda ipotetica è molto scivolosa, ma se Warhol fosse vivo oggi, davanti ai social, all'intelligenza artificiale, secondo Pietro Di Natale, cosa avrebbe probabilmente trasformato in opera d'arte?
2: Ah, ci farebbe sicuramente una grande risata, perché in fondo, come detto, lui è stato proprio un profeta. Ma probabilmente trasformerebbe in opera d'arte ogni secondo possibilmente riproducibile, ogni secondo in quella stessa maniera effimero, e quindi avrebbe fatto e farebbe quello che ha sempre fatto, nel senso che lui sosteneva, una delle frasi fondamentali per capire la poetica è: uso tutto ciò che succede intorno a me, mi limito a guardare, a osservare il mondo. Quindi avrebbe specchiato sicuramente tutto quello che passa sui nostri telefoni, che continuamente ci rubano lo sguardo, e certamente avrebbe riportato, ecco, sulle proprie opere d'arte tutto questo mondo così veloce che lui aveva anticipato.
1: In ogni caso, una cosa è certa: noi possiamo ancora invece vedere le opere, quelle vere, di Andy Warhol, e possiamo farlo a Ferrara, quindi non lontanissimo da noi, è una bella gita, Palazzo dei Diamanti, e ricordiamo anche che la mostra sta per chiudere, insomma non è proprio a un passo dalla chiusura, però chiude il 19 luglio, quindi direi che vale la pena marcarsi questa data, e poi chissà.
2: Assolutamente. Appunto.
1: Benissimo.
2: Assolutamente, perché è, se posso aggiungere, un'occasione unica per vedere soprattutto dipinti, perché Warhol, per la sua idea di arte replicabile, no, è ovviamente soprattutto conosciuto attraverso le serigrafie, cioè le opere grafiche. Invece in questo caso la serie Lady and Gentleman segnò proprio un ritorno alla pittura, quindi vedrete un Warhol assolutamente inedito, con dipinti per la gran parte custoditi nel museo di Pittsburgh, la città dove è nato, quindi negli Stati Uniti, cose che non arrivano in Italia quasi mai. E assieme a questo ovviamente si incontreranno anche le icone della sua produzione, quindi quelle che abbiamo detto, dalle Marilyn a Mao, ma anche a un bellissimo una bellissima sezione dedicata a Mick Jagger, il ritratto di Mick Jagger, ancora quello di Robert Mapert, Grace Jones, di tutto quel mondo, e anche un affondo sui suoi autoritratti, nei quali indaga proprio il confine della sua stessa personalità.
1: Insomma, ce n'è veramente per tutti, in tutti i sensi. C'è tanta roba che sì. Potete trovare appunto al Palazzo dei Diamanti a Ferrara per questa bella mostra di Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Ne abbiamo parlato con Pietro Di Natale, direttore di Palazzo dei Diamanti, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità.
2: Ringrazio io voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.

Sam Kelly, Jolly Wagoneers, una melodia tradizionale della Cornovaglia per questo cantante folk dal suo album The Lost Boys. Siamo arrivati alla fine di questa mattinata con Verde Aurora Weekend. Vi lasciamo con un brano della Brad Goody Polytonal Big Band, Cabin in the Sky, da The Snake Charmer, un disco recentissimo del trombettista Brad Good con la sua band, per l'appunto. Subito dopo le notizie del radiogiornale e le trasmissioni del pomeriggio di Rete 2, per le quali vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto. Ancora buona domenica e un saluto cordiale da Ira Rubini, stamani al microfono di Verde Aurora Weekend. A risentirci.

0: Dalla Nuova Zelanda del Signore degli Anelli alle isole irlandesi di Guerre Stellari. Dalla Sicilia del commissario Montalbano alla Croazia di Game of Thrones. Il cineturismo spinge sempre più nazioni e regioni a promuovere i propri territori come set cinematografici. Un fenomeno che coinvolge anche la Svizzera, Ticino incluso. Charlot incontra Marco Cucco, professore di culture della produzione cinematografica e coautore del saggio Il mercato delle location cinematografiche, e Lisa Barzaghi, responsabile operativa della Ticino Film Commission e copresidente della Switzerland Film Commission. Charlot, location fantastiche e dove trovarle, a cura di Barbara Camplani, oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Gino Ceschini al microfono, buona domenica. Mezzo miliardo di franchi è quanto già versato la Svizzera agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35, si sommano ai 700 milioni già pagati per i missili Patriot, la cui consegna è però in grande ritardo. Consegne automatizzate, robotaxi e autopostali senza conducente sono i progetti a breve termine che stanno per vedere la luce in Svizzera dopo l'approvazione del regolamento ONU sulla guida autonoma. L'accordo di pace che c'è ma non si vede, continuano gli scontri tra Iran e Stati Uniti, i primi prendono di mira interessi americani in Kuwait e Bahrain, i secondi infrastrutture nel sud del paese. Duramente contestato da mesi, il presidente serbo Aleksandar Vučić annuncia che si dimetterà, ma solo per indire nuove elezioni e ricandidarsi come premier con un nuovo movimento politico. I tedeschi bevono sempre meno birra, il consumo è in calo costante da decenni, bene per la salute, ma non è solo una buona notizia. Sarà dunque l'Algeria, l'avversario della nazionale svizzera ai sedicesimi dei mondiali di calcio, e come sentiremo il tecnico dei nordafricani, i nostri giocatori li conosce bene, visto che si chiama Vladimir Petkovic. La Svizzera ha versato un anticipo di mezzo miliardo di franchi agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35, coprendo i pagamenti per l'intero 2026. Lo rende noto il responsabile degli armamenti, Urs Loher. Nonostante questa somma vada ad aggiungersi ad altri 700 milioni già sborsati per il sistema antimissile Patriot, le cui forniture sono peraltro in enorme ritardo, secondo Loher la Svizzera non ha ragione di sentirsi raggirata. Ci dice il perché Giampaolo Driussi da Berna.
4: A volte mi sembra che lei sia vittima di una truffa come quelle del falso nipote. Ha pagato, ma viene persuaso con varie promesse a continuare a trasferire denaro. È la domanda posta da un giornalista della NZZ am Sonntag al capo dell'Ufficio Federale dell'Armamento. E Urs Loher risponde: «Non mi lascio raggirare così facilmente, sono questioni che nulla hanno a che fare con una truffa». Il contesto sono i 700 milioni di franchi già pagati per il sistema di difesa terraria Patriot, senza sapere quando e come arriveranno, magari a spizzichi e bocconi e nemmeno a quale prezzo finale, e, notizia di oggi, i 500 milioni di anticipo che Berna ha versato sempre agli Stati Uniti per gli F-35, l'equivalente degli interi pagamenti 2026. Nell'intervista pubblicata oggi dal Domenicale, Urs Loher quindi spiega: avevamo concordato i tempi di consegna, è vero, ma avevamo anche accettato che gli Stati Uniti potessero ridefinire le priorità di fornitura in caso di eventi straordinari. Resta il fatto che la Svizzera aveva sospeso i pagamenti per il sistema antimissili e ora li ha ripresi, aggiungendo inoltre quel mezzo miliardo per gli F-35. Qui Loher ribadisce quanto spiegato nelle scorse settimane. Aerei e difesa terraria sono legati perché i soldi per gli acquisti di materiale bellico americano finiscono tutti in uno stesso fondo e gli Stati Uniti possono dirottarli da un progetto all'altro, come è stato recentemente il caso per la Svizzera. Niente pagamenti per i Patriot, il denaro è stato preso lo stesso sfruttando i pagamenti per gli F-35. E senza sufficiente copertura del fondo, a rischio non c'è solo il progetto F-35, ma anche la fornitura dei ricambi per gli attuali FA-18.
3: E di soldi si parla molto oggi sui domenicali, di importi molto elevati e non solo in relazione agli F-35. Adesso Alan Krameri ce lo conferma. Alan Krameri qui in studio con me per il resto della rassegna stampa domenicale.
5: Sì, l'importo in questione più importante è quello di 1,8 miliardi di franchi e corrisponde, pensate, alla cifra versata al fisco svizzera da una singola azienda farmaceutica. Non è Novartis, non è Roche, è la MSD, è un'azienda statunitense con una sede però anche nel canton Lucerna. In realtà non è uno scoop, i più attenti lo avevano già notato qualche mese fa, ma oggi la Sonntagszeitung mette in relazione questo importo con la decisione recente arrivata in settimana dal governo svizzero di rinunciare a un ulteriore piano di risparmio.
3: In buona sostanza i soldi dei Patriot e degli F-35 ce li restituisce questa azienda americana, una manna fiscale insomma, ma se mettiamo farmaceutica, Stati Uniti e fisco nella stessa frase possiamo immaginarci che la questione non sfuggirà all'attenzione del presidente Trump.
5: Non sfuggirà e non è sfuggita nemmeno alla sua amministrazione negli Stati Uniti, che chiede appunto rimborsi a MSD per le sue prassi fiscali, ma l'azienda si dice pronta a opporsi in tribunale, convinta che ci siano le basi legali necessarie. Cambiamo giornale tema, il Sonntagsblick pubblica foto veramente scioccanti da un allevamento di polli nel canton Berna, galline ferite, addirittura morte a terra, dissetate a causa del collo incastrato in una griglia. La polizia sta indagando per maltrattamento di animali, le immagini sono state scattate da attivisti da un'associazione animalista che adesso hanno a loro volta problemi con la giustizia perché sono accusati di infrazione di proprietà privata.
3: Allora, in Ticino, dopo lo strappo politico tra UDC e Lega, ci si aspettava una reazione, quantomeno sul Mattino della domenica, che sappiamo è il settimanale vicino alla Lega. Che cosa ci hai trovato scritto oggi?
5: C'è un articolo a pagina 3 dove si legge che il Mattino avrebbe preferito una destra unita e deplora quindi che l'UDC abbia chiuso la porta con, citiamo, un veto ad personam sul nome di Claudio Zalli, il consigliere di Stato leghista. Il giornale diretto da Lorenzo Quadri comunque non attacca l'UDC frontalmente, sorprende leggendo tra le righe anche che dia praticamente per scontato che la Lega perderà uno dei due posti nel governo ticinese alle prossime elezioni, e dall'articolo non trapela nemmeno una difesa a spada tratta del suo consigliere di Stato criticato Claudio Zalli. Comunque va detto, c'è ancora del tempo, la campagna deve ancora iniziare.
3: Abbiamo parlato di domenicali svizzero-tedeschi e anche italofoni con quest'ultimo punto, ci manca qualcosa di romando.
5: Sì, lo è Matteo Di Monge, che oggi si profila con un'inchiesta dal titolo «Proliferano le cerimonie sciamaniche clandestine». A quanto pare su internet si trovano molti annunci di ritiri psichedelici durante i quali si consumano sostanze allucinogene illegali, o meglio autorizzate solo a scopi medici psichiatrici, dove in effetti possono avere effetti benefici. Nessuno degli organizzatori interpellati dal settimanale di questi ritrovi si sono voluti esprimere alla redazione e spiegare cosa fanno esattamente. Al di là della questione legale, un'esperta mette in guardia: chi assume allucinogeni si rende vulnerabile, quindi si espone al rischio di abusi.
3: Alan Crameri e le notizie principali scelte sui domenicali di oggi. Adesso cambiamo tema: automobili private o veicoli commerciali senza conducente. Di questo parliamo. La rivoluzione sulle strade non è ancora scoppiata, ma le fondamenta si stanno consolidando. Di recente sono state definite le regole a livello mondiale per l'omologazione dei veicoli a guida interamente autonoma, le ha stabilite la Commissione Economica delle Nazioni Unite con l'obiettivo di facilitare l'uso di questa tecnologia mantenendo alti gli standard di sicurezza. Però è l'occasione per fare il punto della situazione in Svizzera, dove diversi progetti pilota sono in corso. Il contributo di Laura Dick.
6: Il regolamento entrerà in vigore tra un mese e riguarderà tutti gli aspetti della vita di un'automobile, dalla costruzione all'utilizzo. Decisioni importanti per i costruttori, che ora si ritrovano con un quadro tecnico più armonizzato per fabbricare veicoli con guida senza conducente.
7: Ovviamente un costruttore non può sviluppare un modello a guida automatizzato solo per la Svizzera.
8: A parlare è Lorenzo Quolantoni, portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade.
7: dato che ora si lavora per un quadro a livello internazionale, diventa più interessante per un costruttore sviluppare una tale auto. Dunque ci si aspetta un'accelerata di questi modelli.
6: La Svizzera ha già adattato la propria legge a quella europea. Dall'anno scorso questa tecnologia è utilizzabile in tre situazioni: il pilota automatico in autostrada, le navette senza conducente sorvegliate da remoto e il parcheggio automatizzato. Al momento però, sottolinea Lustra, nessun veicolo è omologato per le strade svizzere. Il 95% degli incidenti, ci conferma l'ufficio prevenzione infortuni, è riconducibile ad errori umani. Uno sguardo al telefonino, riflessi scarsi, alterazioni dovute all'alcol. Se il sistema computerizzato è affidabile, il numero di incidenti potrebbe avere una diminuzione significativa. La sicurezza di questi sistemi è uno degli obiettivi principali dell'Ufficio Federale delle Strade, da qui l'importanza della ricerca e sviluppo di progetti pilota.
7: Appunto per fare esperienza, per diciamo raccogliere dati e capire le potenzialità di questa tecnologia.
6: Dai lontani robot per le consegne postali datati ormai 2016 agli attuali progetti più complessi: un furgone per le consegne che circola lungo 67 chilometri di strade pubbliche, una flotta di robotaxi in alcuni cantoni come Zurigo e l'anno prossimo autopostali senza conducenti nella Svizzera orientale.
7: Sorvegliamo la cosa da vicino, ma direi che tuttora i segnali sono definitivamente positivi.
6: E quali criticità rimangono?
7: La guida completamente automatizzata in città è quella la più impegnativa, perché appunto ci sono tantissimi variabili, pedoni, bambini, non so, un cane che scappa all'attenzione del proprietario. Una macchina deve essere programmata per tutte, diciamo, queste situazioni molto complesse. Dunque sì, diciamo che la città rimane, diciamo, la sfida più grande.
6: E invece dal punto di vista della flotta, chiamiamola così, sarà una rivoluzione che toccherà più i privati o, come citato prima, i trasporti pubblici o commerciali?
7: Dai primi segnali noi presumiamo che ci sarà più grande interesse per le flotte di trasporti pubblici, ma queste appunto sono previsioni. Vedremo in che senso si svilupperà il mercato tra qualche anno.
3: All'estero adesso l'UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria a seguito dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. E mentre le squadre di soccorritori inviate dall'estero lavorano alla ricerca di superstiti, come previsto purtroppo il bilancio delle vittime sale di ora in ora. I morti sono ora oltre 1.400 e di feriti 3.200, ancora moltissime le persone di cui non si hanno notizie, circa 50.000. Ricordo che è in corso la raccolta fondi della catena della solidarietà per la popolazione venezuelana. Tutte le informazioni le trovate sul sito della catena. Il cessate il fuoco non regge nel Golfo Persico. Nelle ultime ore Stati Uniti ed Iran sono tornati ad accusarsi vicendevolmente di aver violato l'accordo del 17 giugno scorso, quel memorandum che dovrebbe permettere di mettere fine ad una guerra scattata esattamente 4 mesi fa con i bombardamenti americani e israeliani sull'Iran. Bombardamenti e attacchi invece proseguono giorno dopo giorno. Piero Grabeck.
8: Donald Trump minaccia nuovamente via social media di distruggere, né più né meno, la Repubblica Islamica dell'Iran. Le guardie della rivoluzione dall'Iran rispondono che i negoziati con gli Stati Uniti, che dovrebbero andare avanti fino a metà agosto, sono ormai a rischio. I toni tornano ad essere decisamente accesi e ben poco consoni ad un negoziato di pace che si vorrebbe non solo costruttivo, ma anche concludente. Ieri gli Stati Uniti hanno colpito delle postazioni militari iraniane lungo la costa dello stretto di Hormuz. Oggi l'Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain, paesi che ospitano delle basi militari statunitensi. Si prosegue con l'occhio per occhio, dente per dente, tra bombardamenti e minacce vicendevoli. La situazione rimane complicata nella zona dello strato di Hormuz. L'Iran vuole costringere le navi a seguire una rotta che passa davanti alle sue coste e vuole impedire che si utilizzi la rotta alternativa promossa dagli Stati Uniti, che passa invece davanti alle coste dell'Oman. Teheran, annunciato maggior rigore nei controlli della navigazione, non vuole ingerenze. La sicurezza per la navigazione e per il transito delle navi cargo non è garantita, la situazione rimane particolarmente instabile.
3: In Serbia il presidente Aleksandar Vučić ha annunciato ieri che darà le dimissioni nelle prossime settimane. Il capo di Stato, così come il governo serbo, sono sotto pressione da più di un anno e mezzo, da quando il crollo della stazione di Novi Sad ha scatenato un'ondata di manifestazioni di massa. Dietro la mossa di Vučić ci sarebbe però una strategia per restare al potere. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
9: Questa è probabilmente l'ultima volta che mi rivolgo a voi in qualità di Presidente della Repubblica. Il capo di Stato serbo Aleksandar Vučić si è espresso così ieri a Belgrado durante un comizio elettorale organizzato dalla sua formazione politica, il Partito Progressista Serbo. Sarò Presidente ancora per poche settimane, poi mi dimetterò, ha proseguito Vučić, spiegando che intende aiutare il suo partito a vincere le prossime elezioni parlamentari che si terranno nel 2027. Vučić non ha svelato la data delle elezioni né di quelle parlamentari né di quelle presidenziali, ma le sue dimissioni da capo di Stato gli permetteranno di fatto di restare al potere, in caso naturalmente di una vittoria del suo partito. La Costituzione serba vieta infatti al Presidente della Repubblica di ricoprire più di due mandati e il prossimo anno scadrebbe il secondo mandato di Vučić, che è presidente dal 2017. Vučić tornerebbe dunque a fare il primo ministro, come già successo tra il 2014 e il 2017. Resta però l'incognita del risultato elettorale. La popolarità di Vučić e del suo partito è in costante calo da quando a fine 2024 la pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, appena ristrutturata, è crollata facendo 16 morti e aprendo una lunga stagione di manifestazioni antigovernative guidate dagli studenti e represse molto spesso nella violenza dalla polizia. Durante il comizio di ieri il presidente ha accusato gli studenti di essere manipolati da attori stranieri e di rifiutare il dialogo con il governo. La mia mano è tesa, ha ribadito ancora una volta Vučić, ma gli studenti, che nel frattempo hanno preparato una lista di candidati alle elezioni parlamentari, chiedono di andare alle urne il prima possibile, sicuri di poter dare la spallata definitiva all'uomo forte di Belgrado.
3: Il vino è un dono di Dio, mentre la birra è una brillante invenzione dell'uomo. Questa celebre frase viene attribuita a Martin Lutero, teologo e riformatore tedesco, ma anche a quanto pare grande estimatore della birra. La bevanda alcolica preferita dai tedeschi sta però attraversando in Germania un periodo di forte crisi, con un costante calo dei consumi e di conseguenza della produzione. Walter Raue.
10: Ci troviamo in un tradizionale Biergarten nel centro di Berlino. L'atmosfera è distesa, i tavolini all'ombra dei grandi pioppi sono quasi tutti occupati, ma anche qui, in quello che dovrebbe essere il tempio per eccellenza della birra, non tutti gli avventori stanno consumando la bevanda preferita dai tedeschi. Quando avevo 20 anni bevevo molta birra, ma adesso che sono anziano mi dà subito alla testa. Troppa birra non fa bene alla salute, nemmeno al portafoglio. Gli uomini bevono forse di meno perché la birra gli fa sempre venire una grande pancia. Nel 2025 ogni tedesco ha bevuto in media 88 litri di birra, nel 1970 erano ancora 153 litri, quasi il doppio, 20 anni più tardi pur sempre 141. Il consumo della birra e più in generale quello di tutte le bevande alcoliche è in calo ormai da anni. Ma quali sono le cause? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Associazione Tedesca dei Produttori di Birra, Holger Eichele. Innanzitutto abbiamo a che fare con un problema demografico. La società invecchia e gli anziani non possono bere più così tanto, non almeno la birra. E fra i giovani i trend dominanti sono quelli della vita sana, del wellness, del fisico sportivo. I giovani preferiscono andare in palestra che non in birreria. In Germania abbiamo ancora 1500 produttori di birra. Gran parte di loro sono piccole e medie aziende a conduzione familiare e questo è un vantaggio anche per il futuro.
11: es und das wird sicherlich auch in den nächsten Jahrzehnten so bleiben.
10: Molti birrifici si stanno specializzando nella produzione di birre analcoliche, un settore in forte crescita, che però da solo non basta a compensare il forte calo delle vendite di birre tradizionali. Chi un tempo, nel corso di una serata, beveva ad esempio 3, 4, anche 5 più birre, oggi non ne beve altrettante senza alcol, ci spiega Mark Erger, responsabile marketing di un noto birrificio tedesco.
12: Man muss sich mal selbst hinterfragen, wenn man so ein bisschen zurückgeht.
10: Bere un po' di birra era in Germania un momento di aggregazione e socializzazione, guardando insieme una partita di calcio al bar, facendo una grigliata con i vicini o durante le tante feste di paese. La nostra società è invece oggi più individuale, la gente è più sola e trascorre più tempo di fronte al computer e allo smartphone. La birra analcolica non è uno strumento adatto di socializzazione. Il responsabile marketing di un birrificio non è forse la persona più obiettiva per descrivere anche i vantaggi in termini di salute, sicurezza stradale o di dipendenza dall'alcol provocati dal calo dei consumi della birra. Ma in termini economici l'attuale crisi ha provocato solo l'anno scorso il fallimento di una trentina di produttori in Germania.
3: Noi ci fermiamo qui, adesso tocca lo sport, buona giornata.
2: Lo sport.
13: Ben ritrovati all'ascolto. Ai mondiali di calcio scattano oggi i 16esimi di finale con dalle 21 Canada contro Sudafrica che si gioca a Los Angeles. In mattinata infatti il quadro della fase ad eliminazione diretta si è completato con il nome anche dell'avversaria della Svizzera che sarà l'Algeria, terza nel suo girone a seguito del rocambolesco 3-3 di stamane contro l'Austria. E tra i risultati della notte spicca anche lo 0-0 tra Portogallo e Colombia che permette ai sudamericani di chiudere in testa girone e finire nella parte di tabellone della Svizzera, dove in un eventuale ottavo di finale i rossocrociati si ritroverebbero di fronte proprio una tra Colombia e Ghana. Fase a gironi che si è chiusa con messa in testa alla classifica dei migliori marcatori grazie al gol numero 6 realizzato oggi contro la Giordania, battuta dall'Argentina 3-1. Nel contempo il numero 10 dell'Albiceleste è diventato anche il primo giocatore nella storia a segnare in 7 partite consecutive di una Coppa del Mondo. Chiudiamo con il pomeriggio dei motori che con diretta TV su RSI La 2 inizierà alle 14 con la MotoGP e il Gran Premio di Assen che vede Martin su Aprilia in pole position, mentre dalle 15 ci sarà la Formula 1 dall'Austria con gara che vedrà partire in pole position Russell davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli. È tutto, buona giornata.
14: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud, abbastanza soleggiato con qualche temporale isolato dal tardo pomeriggio, più probabile verso le Alpi. Al nord, dapprima soleggiato, poi vi è più temporalesco, con fenomeni localmente anche intensi. Farà ancora molto caldo, con temperature massime comprese fra 33 e 36 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 29 giugno. Al sud e all'ovest abbastanza soleggiato con alcuni temporali verso sera, più frequenti nelle Alpi. All'est parzialmente soleggiato con alcuni temporali localmente anche forti. Temperature minime 22 gradi al sud e 19 gradi al nord. Temperature massime al sud 33 gradi, mentre al nord 29 gradi. Prima di concludere vi ricordo che fino a martedì resterà attiva l'allerta canicola di livello 4 per gran parte delle basse quote di tutta la Svizzera e di livello 3 per alcune zone prealpine. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: Io ne ho udite di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Organi da chiesa in fiamme al largo dei violoni di Bordone. E ho udito i flauti in sì trillare nel silenzio dopo il terzo atto di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di Babilonia, con Sergio Albertoni e Valerio Curzani.
1: Ma non sei commosso
2: ma no,
1: da questa cosa?
2: Impazzita, ma veramente, ma pensa di essere alla notte degli Oscar.
1: Non lo so, si è lanciata, ma io sono impietrito da questa cosa. Vabbè, comunque, buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio, questa è, a parte, insomma, non c'è tra Blade Runner, niente, ma in viaggio periglioso, se vuoi,
1: sì,
2: anche fantascientifico, lo facciamo, ma attraverso, diciamo, le musiche.
1: Sì, non solo, anche con l'aiuto di un ospite graditissimo che però vogliamo introdurre in musica.

0: Nostra patria, il mondo intero. Queste parole, pensa, aprono anche un celebre canto anarchico con testo di Pietro Gori, in questo caso però da un'opera di Gioachino Rossini che si rifaceva ad un libretto di Carlo Goldoni. Ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuto molto.
0: A questo punto tu dovresti chiedermi, ma perché l'hai messo?
1: Ma perché cavolo l'hai messo?
0: Perché l'opera in questione è Il Turco in Italia.
1: Hai capito, quindi guarda, ci stiamo diventando. Il nostro ospite è tra il basito, l'inorridito il rassegnato, diciamo.
0: Danilo Turco, non so se era lui quello, perché lui comunque c'è nato in Italia, non è che...
1: Anche diciamo l'anagrafe conta in questi casi, non credo fosse lui.
0: Sì. Beh, ma siamo a Babilonia, no?
1: Sì, può succedere.
0: Questo, sì.
1: Danilo Turco, però in arte Danilo, ben trovato.
2: Beh, che io ho vissuto a Porta Capuana, a Napoli, dove mi chiamano il turco napoletano.
1: Vedi, allora guarda.
0: Ma quindi però con i lunga, quindi cioè si pronuncia uguale.
2: Sì, identico.
0: Quindi è stato un vezzo ortografico.
2: Secondo me è soltanto un modo che avevo quando ero più giovane di mettere in equilibrio le cose. Quindi secondo me la J mette un po' in equilibrio proprio tutta la parola graficamente. Può essere pure
1: C'è anche uno scopo terra terra, che così ti si trova su Google.
2: Vedi?
1: È più facile.
2: È efficace anche questo.
1: La tua storia, diciamo, musicale da dove nasce?
2: Nasce molto dopo la J, quindi non è manco una cosa che uno fa per farsi trovare. Forse la mia storia musicale nasce col sound design, con il suono relazionato ai video, le colonne sonore, la sonorizzazione di spazi, persone, cose, oggetti che si muovono e interagiscono tra di loro.
1: Provavi a fare professionalmente o era un gioco?
2: No, io lo facevo e lo facevo professionalmente senza sapere che quel lavoro avesse un nome, perché poi in Italia è arrivato molto dopo. Insomma, facevo sound design quando non sapevo manco realmente che cos'era, cioè provavo a mettere gli strumenti che avevo sui video e li provavo a sonorizzare, provavo a creare degli ambienti, dei racconti con i suoni. Poi questa cosa mi è stata richiesta, in cambio di soldi.
0: Che bello!
2: Appena l'ho scoperto.
1: A quel punto usavi le macchine, ma avevi anche uno strumento di riferimento? Cioè,
2: sì, perché nasce, questo è pre-J, no? Avanti J. Io ho suonato sempre la chitarra, nel senso che c'era un amico mio di classe che un giorno arrivò e disse: lo sai, i miei genitori mi hanno comprato la chitarra. Io cominciai a provare una sorta di invidia per questa persona, insomma ho insistito tanto. A casa, al mio compleanno, mi è stata regalata questa chitarra, ho cominciato a suonare, poi mi sono comprato una tastierina piccolina, poi ho comprato un'altra chitarra, ho cominciato a comprare roba su roba, insomma è diventata proprio la mia passione, le band, le cose, e a un certo punto...
0: È diventata una professione,
2: però anche questo ha un risvoltino particolare, nel senso che questo ultimo lavoro che ho fatto, e facciamo un salto che poi rifaremo all'indietro, secondo me, questo ultimo lavoro che ho fatto non è altro che il modo in cui ho iniziato, cioè le band. A un certo punto però, quando si doveva registrare, mi sedevo sempre io alla scrivania, questa cosa accadeva automaticamente, non è che qualcuno combatteva o faceva i capricci contro di me, mi sedevo io.
0: Sei un predestinato,
2: è accaduto tutto in modo molto molto naturale, l'ho fatto per lavoro e cerco di farlo anche comunicando qualcosa che va al di là del risultato, cioè facciamo anche qualcosa che ci piace, non per forza c'è da fare questo suono qui, c'è da fare questa roba qui.

0: Beh, è una bella domanda in questo caso, perché il titolo del brano che stiamo per ascoltare è AR. Quindi potrebbe essere quasi chiunque, insomma.
1: Sì, lo lasciamo in
0: non
1: sospeso.
0: Tu, per esempio, no. Non io. No. In realtà è un omaggio a Ravel. Stiamo parlando di Yannis Xenakis. Un bel personaggio, mi piacerebbe parlarvene a lungo, ma non c'è tempo. Compositore, ingegnere, architetto, pensa che ha lavorato con Le Corbusier, giusto?
1: Beh.
0: Così, per dirne una, ma potremmo dirne molte. Compositore tra i più importanti del Novecento ormai storico, anche se è scomparso nel 2001, ha scritto questo omaggio a Ravel, appunto, nel 1987, noi lo ascoltiamo, con il pianoforte di Stefanos Tomopoulos.

0: ce l'aveva con te qui.
1: Perché?
0: No, non hai capito il testo.
1: No, no.
0: Sì, ce l'aveva con un radiofonico, bassista, fotografo che in trasferta per vedere il Milan si perde e finisce a Barcellona.
1: Ma strano, questo... strano però. Sì. Non avevo notato esattamente questo.
0: Vabbè, era abbastanza evidente.
1: Però potrebbe anche essere, ma soprattutto vogliamo sapere come e cosa è sembrato di questi suoni al nostro ospite.
2: Ma secondo me questa è una di quelle volte in cui mi piace fare questo lavoro, nel senso che io quando ascolto queste cose, solitamente se qualcuno me l'avesse proposta avrei detto ci sta proprio quella giusta ingenuità che ti fa fare la musica bella, perché di solito tutto quello che ho sentito in questo pezzo, no, viene messo sempre, viene relegato a un angolino, a un volumino, una cosa che non dà molto fastidio. E invece quando sento questi pezzi che vengono fuori proprio dal, tra tante virgolette, morbide, da un'ignoranza, da un'ingenuità,
1: spippolamento così selvaggio,
2: dice, perché l'hai fatto? Ma perché mi fa, stavo divertendo, lasciami fare. Quello anche deve essere la funzione della musica in un primo momento. Poi sicuramente c'è una fase più spirituale in cui capisci che questa cosa in realtà ti ha fatto raccontare un momento storico del posto in cui vivi, una cosa che ti fa stare male. Racconti sempre qualcosa e quando la racconti tu c'è qualcun altro che te la suggerisce.
1: Beh, loro due in realtà raccontano, perché sono rappresentanti di questa, di questo genere musicale egiziano che si chiama Shaabi, e che in particolare nel loro lavoro affonda le radici naturalmente nell'hip hop, ma anche partendo dalla matrice folk. Qui sentivamo l'intro, sembrava davvero un pezzo tradizionale,
2: tutto
1: poi
2: tranne
1: è arrivato...
2: che occidentale, cioè è una roba proprio che non sta proprio nei canoni. Mi ha fatto proprio tanto riflettere, tanto ridere il fatto che si scontrasse poi con l'autotune che vuole delle cose super occidentali, super fisse, super
1: però ci giocavano comunque.
2: Va bene tutto.
1: Oka V Ortega, che sono appunto un duo hip hop egiziano.
0: Ma sì. Ma ora vogliamo sentire qualcosa di Danilo Turco, che ci ha portato dei regali sonori, naturalmente.
2: Ma non è necessario, momento. Ma non è necessario.
1: Beh, sì, no, è necessario.
0: Sì, ti è piaciuto questo regalo, ora anche noi ne vogliamo uno.
1: Beh, dunque, ad esempio, quando hai composto e anche cucinato Il Posto Impossibile, che è il brano che stiamo per ascoltare, che tipo di parabola produttiva hai innescato?
2: Questo disco è fatto proprio per essere suonato, quindi ti dico che parte sempre tutto dalla ritmica, anzi parte proprio tutto dalla batteria. Tutti i pezzi partono dalla batteria, quindi è un'immagine che ti fa in testa, che ti arriva e tu vai in studio e veramente con le parole più ignoranti del mondo dici proviamo a fare tutto, lo fai, provi a disegnare il suono che hai in testa. Poi esce tutto in modo naturale. Io, come qualsiasi altra cosa artistica che faccio e non faccio per lavoro, non credo mai che arrivi soltanto da me. Io penso che uno quando scrive non è mai solo. Quindi io ti posso raccontare le fasi tecniche, cioè che cosa è accaduto tecnicamente di tangibile. Ma il prima e il dopo sono i misteri della fede che più mi affascinano.
1: Nel nostro essere sbrindellati con le presentazioni, non abbiamo ancora detto che Post Internet è il titolo di quest'album, lo diciamo adesso e ribadiamo invece che il pezzo che stiamo per ascoltare si intitola Il Posto Impossibile.

0: Beh, robusta, diciamo così, e arriva un po' in mente un po' i Depeche Mode delle ultime cose, un po' anche i Black Keys, però, per cui c'era un po' di plastica nel senso buono e un po' di carne e fuoco.
1: Sì, sì, ma sono i suoni che mi piacciono, del rock, anche del desert, no? Che
0: esatto,
1: di Queens,
0: sì,
1: of the Stone Age, mi piace tutto quello che è gravita attorno al grunge.
0: La voce l'hai filtrata molto?
1: No, quello che accade semplicemente è che vado un po' giù di volume in modo eccessivo, ma in tutto il disco
0: è così. Cioè lo fai entrare dentro la bolla, diciamo.
1: Sì, però il volume in sé è così alto che satura, non è filtrato, è che semplicemente è così alto che
2: fidati,
1: distorce.
2: Fidati, è così.
0: No, ci credo.
1: No, ma stavo pensando una cosa a proposito di questa cosa che mi hai detto. Vedi, uno a volte conosce solo il processo tecnico, ma a volte nemmeno quello poi mi è chiaro, perché certe cose sono uscite e non me le ricordo con precisione. Certi suoni di chitarra io li inseguo ancora da questa roba.
2: Ah, vedi, la magia della musica questa, bellissima.

0: Sedicesimo dei 24 capricci di Niccolò Paganini, la sua opera 1, quello in sol minore, qui con Shlomo Mintz.
1: Voci audaci.
0: Ah no, pensavo perché ho detto Shlomo Mintz e parte lo sbeffeggiamento.
2: No, no,
0: no, non c'entrava.
2: In questo caso non c'entrava.
0: Poverino.
2: Beh, c'entrava invece il fatto che siamo alla ricerca in questo spazio di voci che ci sorprendono.
0: Sì.
2: Diciamo semplicemente così stavolta.
0: Sì, audaci, perché, ma audaci, perché ci piaceva un po' l'assonanza così.
3: Coincide però il logo sound con il titolo.
2: Sì, sì, sì, sì, infatti.
3: Provatissimo.
2: No, è l'unico rischio che li, diciamo, ammazziamo di botte perché ci nervosiscono, ma per il resto
0: sono già scappati
2: da noi.
0: Sì, sì, sì.
2: Bene, noi adesso ascoltiamo invece a questo proposito Ghost Song, e lei si chiama Cecil McLaurin-Sullivan.
0: Grande.
2: È una compositrice, cantante, artista visiva, dunque c'ha tante cose, e anche nell'approccio musicale porta dentro tante cose: il folk, il barocco, il jazz, il country. E in realtà il suo approccio è così particolare che, appunto, mi verrebbe da dire che questo titolo, Ghost Song, cioè canzone fantasma, le si adatta benissimo, perché è un po' sfuggente anche nella definizione dello stile musicale che frequenta, ma soprattutto in questo caso una particolare attenzione lo diamo proprio al lavoro delle corde vocali.

0: Ma vedi che quindi sanno cantare?
1: Sì,
0: sono quelli,
1: infatti,
0: della sigla,
1: sono quelli di prima, che
0: sono loro.
1: Sono stati ingaggiati.
0: Ma che bello, sono tornati adesso, mo vi facciamo sentire noi. Cecilia McLaurin Salva.
1: Ma comunque è interessante,
0: molto,
1: no?
0: Molto.
1: Anche perché aveva poi questo combo acustico che però in realtà riusciva ad essere un po' eversivo. E delle volte basta poco, insomma, non c'è bisogno di caricare troppo.
0: Vogliamo dire, mentendo spudoratamente, che è interessante anche Note a margine?
1: Devo dire che l'argomento di oggi a me interessa.
0: Sì,
1: il problema è lo svolgimento di solito.
0: Non lo so,
1: nel caso
0: si parla di Tromba Marina, è un programma questo che probabilmente non andrà mai in onda, ma noi ci ostiniamo a mandare questi trailer,
1: sì,
0: perché l'amico e collega
1: .
0: Gian Sergio Valerio. Anni, insomma.
1: Adesso capisci, Danilo,
0: vediamo
1: vai. Perché siamo un po' perplessi.
2: Note a margine.
3: La tromba marina non è solo un fenomeno atmosferico, è anche uno strumento musicale decisamente particolare, le cui origini risalgono al XV secolo. I primi esemplari sono stati realizzati in ottone, ma si è presto capito che la salinità dell'acqua ne avrebbe inesorabilmente intaccato la struttura. Intorno alla metà del Settecento si è quindi passati al legno, che ha il vantaggio di far galleggiare lo strumento, ma ne limita l'agilità durante le immersioni. Oggi però, grazie alle microplastiche, la proliferazione di questi bizzarri strumenti è in costante crescita, come dimostra il recente avvistamento al largo delle isole Tonga di un grosso banco di trombe marine di notevoli dimensioni. Ne parliamo con il virtuoso subacqueo Paolo Fava, cintura nera di tromba a mani nude, e con Osvaldo Tritone, rettore della Facoltà di Oceanografia Timbrica dell'Università di Tonga. Tromba Marina, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sceneggiatura, editing e ammaraggio, Antoinette Culli.

0: Bis. Regia Alberta Valeri.
1: Note a margine.
0: Anche di alle 11 oppure alle 23.
2: Rete 2.
3: Quando?
4: Anche il giorno.
3: No, ma stavolta poi era partito bene con delle informazioni vere.
5: Siamo con uno che ha fatto tutte le musiche dei Jackal, per cui è abituato a questo tipo di follia.
4: È un linguaggio che
3: infatti mimava un po' anche la nuotata della tromba marina.
4: Vabbè,
3: salutiamo già Gian Sergio, ma insomma.
5: Vabbè, non se ne esce da questo.
3: No,
5: forse se ne esce solo con un brano musicale, magari una pillola sonora.
3: Proviamo.

0: Ma vedi che allora Gian Sergio ha ragione, cioè alle isole Tonga quando avvistano un banco di trombe marine parte questo segnale, no, col corno e poi
1: le
0: salutano,
1: le voci armonizzate,
0: sì, le salutano sulle piroghe, così non te la vedi la scena.
1: No, non troppo.

0: E questo è un frammento dalla colonna sonora del film African Swim and Many and Low, che in realtà non esiste. Se l'ha inventato John Lurie.
1: È un film inventato.
0: Sì.
1: Beh, ogni tanto lo fanno e può essere anche una specie di concept, diventa,
0: certo.
1: No? Si inventa lui la sceneggiatura.
0: John Lurie può questo e
1: sì,
0: altro.
1: Ricordiamolo, lui era il leader del Lounge Lizard, sì. Collaborava con gente tipo Arthur Lindsay e Marc Ribot, tra gli altri.
0: Sì, certo, non con me.
2: Musica bestiale.
0: Ed eccoci così allo zoo comunale.
1: Allo zoo comunale. Qui stiamo cercando musica appunto animale, bestiale,
0: sì,
1: con
0: che
1: riferimenti.
0: Ha a che fare col mondo animale in qualche modo. È il caso del brano che stiamo per ascoltare, firmato da Giovanni da Cascia, non firmato perché qui parliamo di musica antica, musicista attivo nella prima metà del XIV secolo. L'appellativo da Cascia o da Firenze, questo è un po' più chiaro, sembra derivare dal luogo di nascita, ovvero un sobborgo appunto di Firenze, il villaggio di Cascia sulla via Cascia. Ma come al solito in questo periodo sappiamo poco in realtà della biografia di Giovanni da Cascia, se non che ci sono pervenuti per fortuna 16 madrigali a due voci e 3 cacce a 3 voci. Proprio una caccia andiamo ad ascoltare ora, che anche in senso poetico è una caccia, perché la descrizione di una scena di caccia, beh, la caccia poi è una forma musicale, ma in questo caso descrive appunto una scena di caccia con bracchi assai e con molti sparveri, questo è l'incipit.
1: Senti, brachi,
0: i bracchi, naturalmente.
1: Ah, bracchi,
0: cani,
1: il cani.
0: Cani,
1: okay,
0: da caccia.
1: Okay.
0: L'ensemble Larry Verdi.
3: Oh!

0: Che meraviglia, hai sentito le due voci che si inseguivano, quindi una cacciava l'altra da qui.
1: Fantastico.
0: Il termine caccia sopra il tenor strumentale. Naturalmente qui l'ensemble Larry Verdi appunto alle prese con Brachi assai di Giovanni da Cascia.
1: Qui a forza di cacciare e ascoltare siamo arrivati quasi in chiusura. Io però ho ancora una curiosità, in realtà la biografia di Danilo è piena di cose, quindi alcune inevitabilmente le trascuriamo, però volevo sapere qualcosa. A un certo punto tu nel 2014 ti sei trasferito a Berlino,
2: sì,
1: e hai lavorato anche come sound designer per le Cirque du Soleil.
2: Sì.
1: E che lavoro era? Che cosa facevi? Com'è andata?
2: Loro ballavano, io facevo così, in sostanza quello era.
1: Ma facendo molte prove o era impro?
2: No, io avevo una fissa che poi ho risolto in quel periodo, e cioè ho inventato una tuta che, indossandola, ogni movimento che fai corrisponde a un segnale che genera un suono.
1: Ho capito.
2: Quindi lavorando prima sui suoni e rendendo tutto molto armonico, questa tuta l'ho potuta sperimentare e brevettare proprio lì a Berlino con loro, e quindi la utilizzano.
1: Bene, tu hai la fissa della gricia, e invece c'è chi un po' più seriamente c'ha fisse di quest'altro tipo.
0: Pensa che Giovanni da Cascia voleva farlo, ma non c'era l'elettricità, purtroppo non.
1: Infatti.
0: Però avrebbe avuto l'idea.
1: Vabbè, la stiamo buttando in cacciara, come sempre, scusaci.
0: Vabbè.
1: Però sono sicuro, Danilo, che hai apprezzato il ventaglio stilistico che abbiamo attraversato anche
2: ma
1: in questa puntata. Ma avercene
2: di,
1: no,
2: cose del genere nel mondo, non in Italia.
1: E infatti, tutto insieme, siamo contenti, e tra l'altro chiudiamo trionfalmente con la tua Acqua, che chiude anche, credo, il tracciato di Post Internet.
2: Sì, se non sbaglio, sì. Sì.
1: Beh, ti ringraziamo per esserci venuti a trovare.
0: Grazie.
1: Siamo sicuri che ricapiterà di incrociarci, perché sei irrefrenabile, per cui prima o poi ti rintracciamo.
0: Danilo Turco, con o senza Jay, lo accogliamo sempre volentieri.
1: Mentre invece noi la prossima settimana siamo ancora qua. Nel frattempo, mi raccomando,
0: siate babilonici.

0: due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.
1: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, rapina questa mattina poco dopo le 12 ad un distributore di benzina a Cadempino. Lo comunica la polizia, stando alla quale un uomo col volto coperto da un casco è entrato nella stazione di servizio e ha minacciato la commessa con una pistola facendosi consegnare il denaro della cassa. Una volta ottenuto il contante si è dato alla fuga in sella ad uno scooter nero in direzione di Lamone, facendo perdere le tracce. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un uomo che al momento del colpo indossava pantaloni neri, scarpe gialle e blu e una maglietta sportiva. Chi fosse in grado di fornire informazioni è invitato a contattare le forze dell'ordine al numero di telefono 0848 25 55 55. Nuovo presunto annegamento oltre San Gottardo, il quarto in poche ore. Ieri sera un pakistano 28enne si è tuffato nell'area Windish ed è stato trascinato via dalla corrente. Ne danno notizia le autorità argoviesi, stando alle quali le ricerche non hanno dato fino ad ora esito. Sempre ieri altri tre incidenti simili sono avvenuti nel Reno e nella Rois, con un bilancio pesante: un morto, un disperso e un ferito. La Confederazione ha versato in anticipo 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35. Ne dà notizia attraverso la stampa d'oltre San Gottardo il capo dell'armamento Urs Lucher, precisando che sono stati fatti tutti i pagamenti previsti per il 2026 e questo per finanziare il conto che permette alla Confederazione di acquistare armamenti oltreoceano, compreso il sistema di difesa antimissile Patriot e i pezzi di ricambio per gli FA-18. Prosegue la corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo nel nord del paese 3 giorni dopo il sisma che ha causato morte e distruzione. L'ultimo bilancio ancora provvisorio fa stato di quasi 1.500 morti, alcune migliaia di feriti e 50.000 dispersi. E oggi all'Angelus pure Papa Leone XIV ha voluto rivolgere il suo pensiero alle vittime del terremoto in Venezuela. Pontefice che si è retto vicino alla popolazione, auspicando la solidarietà della comunità internazionale. E ricordiamo allora che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento usando la menzione Terremoto in Venezuela. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna, domani localmente anche di forte intensità.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Buon pomeriggio. Nel corso dell'estate, in questo palinsesto estivo iniziato lo scorso lunedì, Charlot vi ripropone alcune delle migliori puntate della scorsa stagione. Lo spirito è sempre quello di affrontare con curiosità e uno sguardo trasversale tutto ciò che fa spettacolo. E per questo primo appuntamento abbiamo pensato di riproporvi una puntata diffusa la prima volta il 21 settembre 2025 e curata da Barbara Camplani. Una puntata che potrebbe anche darvi qualche suggerimento per le vostre prossime vacanze. Barbara infatti si era occupata di quei luoghi che film, ma ormai soprattutto serie TV, hanno reso celebri tanto da indurre una nuova fiorente industria del turismo. Buon ascolto.

Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Dalla Nuova Zelanda, diventata quasi meta di pellegrinaggio per i fan del Signore degli Anelli, alle isole irlandesi di Guerre Stellari. Dalla Sicilia del commissario Montalbano alla città medievale di Dubrovnik, in Croazia, che ha visto aumentare di 130 milioni di euro il proprio indotto turistico, anche con qualche disagio, dopo aver ospitato il set di Game of Thrones. Ben ritrovati, ben ritrovate per questa nuova puntata di Charlotte. Barbara Camplani al microfono. Questo fenomeno, noto come film-induced tourism o cineturismo, non è in realtà che una delle tante ricadute economiche positive che oggi spingono sempre più le nazioni e le regioni a promuovere i propri territori affinché questi vengano scelti come set per le riprese di film. Che cosa si nasconde dietro alla scelta di una location cinematografica? È un mondo affascinante che esploreremo in questa puntata con i nostri ospiti. Daremo anche spazio alla danza con la presentazione della nuova edizione del Festival di Danza Milano Oltre e alla nuova rubrica con cui, a partire da questa stagione, apriremo ogni puntata. L'avete già ascoltata la scorsa settimana, si chiama La Perla, ovvero quello spettacolo, quel film o quella serie TV che questa settimana ci ha fatto innamorare o anche arrabbiare o ancora che non ci ha lasciati indifferenti. La Perla. E a coglierci di sorpresa questa settimana è stata senza dubbio la pubblicazione dell'ultima classifica musicale di TikTok, social media famoso soprattutto fra i giovanissimi, ma non solo, per i suoi balletti al ritmo di hit e tormentoni, e che invece fra i suoi brani più ascoltati di questa estate 2025 appena conclusa ha visto svettare un nome agli antipodi della musica mainstream e commerciale, quello di Andrea Laszlo De Simone, cantautore piemontese raffinatissimo che con solo due dischi all'attivo più un terzo in arrivo quest'autunno ha saputo imporsi all'attenzione della critica come ultima frontiera del cantautorato italiano, muovendosi in zone incontaminate della canzone e della sperimentazione musicale tra memoria di suoni passati ed elettronica. De Simone, che tra l'altro è diventato famoso prima in Francia che in Italia grazie a The Animal Kingdom, Le Règne Animal, la colonna sonora che ha curato per l'omonimo film di Thomas Cailly, presentato nel 2023 al Festival di Cannes e vincitore di 5 premi César, fra cui appunto miglior colonna sonora. Un'occasione dunque la classifica di TikTok per andare a riscoprire la discografia di Andrea Laszlo De Simone e anche per dare una chance al film Le Règne Animal, un film che ci proietta in un mondo colpito da un'ondata di mutazioni genetiche che trasformano alcuni esseri umani in animali, in cui si muovono, tra gli altri, un padre e il suo figlio adolescente sedicenne Emile. Una storia, quella di Le Règne Animal, sull'amore che resiste alle trasformazioni più radicali, fra paura per il diverso, moti di intolleranza populista. Il film è ambientato in un sud rurale della Francia di lepegnana memoria e ricerca della libertà in una rinnovata alleanza con la natura bestiale e istintiva. Il film non è pienamente riuscito, la colpa è soprattutto della sceneggiatura che non riesce ad andare in fondo nella verità dei diversi personaggi e delle loro interazioni, ma ci regala comunque scene di rara commozione. Molto fa la colonna sonora di Andrea Laszlo De Simone, ma molto fa anche la location, le foreste imponenti e selvagge dell'Aquitania e della Guascogna, in cui vedremo addentrarsi Emile, bravissimo tra l'altro in questa prova attoriale il giovane Paul Kircher che gli dà voce e corpo, Emile sulle tracce di queste misteriose creature ibride. Adentriamoci anche noi nel mondo sonoro del Regno Animale con Andrea Laszlo De Simone.

0: E dalle melodie quasi oniriche del Regno Animale di Andrea Laszlo De Simone torniamo con i piedi per terra. Dunque, location cinematografiche al centro di questa nostra puntata di Charlot di domenica 21 settembre. Noi usiamo questo inglesismo, location, che non ha una traduzione in italiano, proprio per indicare il luogo scelto per girare un film o anche uno spot pubblicitario o ancora un servizio fotografico. Location, quelle cinematografiche, che negli ultimi decenni hanno dato vita a un vero e proprio mercato economico che spinge sempre di più le amministrazioni nazionali, regionali e locali a creare incentivi e condizioni favorevoli affinché i propri territori vengano scelti come set per le riprese di un film. Un fenomeno globale che coinvolge anche l'Europa e la Svizzera, Canton Ticino incluso. Ma cosa si nasconde dietro alla scelta di una location e quali le ripercussioni di questa scelta sull'indotto economico di un territorio, sulla sua promozione turistica e anche sulle dinamiche stesse della produzione cinematografica? Insomma, queste sono le domande che oggi vogliamo provare a esplorare. Lo facciamo con i nostri due ospiti. Do innanzitutto il benvenuto a Marco Cucco, ben arrivato alla Radio Svizzera.
1: Salve a tutti, un piacere essere qui.
0: Marco Cucco, professore presso l'Università di Bologna, docente e ricercatore in culture della produzione cinematografica, coautore del saggio Il mercato delle location cinematografiche, uscito per Marsiglio nel 2013, un vero capisaldo per quanto riguarda la ricerca scientifica su questo ambito che Marco Cucco continua a studiare tuttora. In presenza invece dagli studi radiofonici di Besso, la nostra altra ospite, Lisa Barzaghi, ben arrivata. Arrivata anche a lei.
2: Grazie, buongiorno.
0: Lisa Barzaghi è direttrice operativa della Ticino Film Commission e co-presidente della Switzerland Film Commission, la rete mantello che riunisce le film commission esistenti sul nostro territorio nazionale. Attualmente sono 4 quelle ufficiali e le film commission sono proprio quegli enti, solitamente non a scopo di lucro, il cui ruolo è proprio appunto quello di attrarre sul proprio territorio produzioni audiovisive. Lisa Barzaghi, io partirei forse proprio da qui. Proprio l'anno scorso voi festeggiavate 10 anni di attività come Ticino Film Commission. Ecco, cosa fa esattamente una Film Commission e con quali obiettivi nascono questi enti?
2: La Ticino Film Commission, nel frattempo siamo arrivati a oltre 300 progetti accompagnati sul nostro territorio. Hai detto bene, è nata nel 2014, è stata la prima Film Commission a nascere in Svizzera. Nel frattempo siamo in 4, con una quinta che sarà operativa dal 2026 a Ginevra e altri progetti piloti in corso in altre regioni, cantoni della Svizzera. Quindi il mondo delle Film Commission anche in Svizzera si sta evolvendo molto. Gli obiettivi che noi abbiamo come Film Commission si basano su 2 livelli. Il primo è quello di attirare produzioni audiovisive sul nostro territorio in modo da creare proprio anche un indotto economico diretto e indiretto che rimane poi sul territorio. Questo grazie al fatto che vengono impiegati dei professionisti, dei tecnici locali, che ci sono dei costi. Una produzione che viene a girare un film, un documentario, ma anche solo uno spot commerciale di qualche giorno, è una macchina grandissima che si sposta, che arriva sul territorio e pernotta, quindi bisogna alberghi, ristoranti dove mangiare, usufruisce di determinati servizi e quindi l'obiettivo poi appunto finale è molto legato all'economia, molto economico, nel senso di spese lasciate sul territorio, oltre anche a una certa visibilità e, come ho detto prima, un impiego di anche personale che, grazie alle produzioni audiovisive che vengono dall'estero, da fuori cantone, hanno la possibilità di lavorare sul proprio territorio. Dall'altro lato però, che è anche molto importante ed è il nostro secondo obiettivo, è anche quello di promuovere e sostenere il cinema che viene fatto anche in Ticino tramite i professionisti appunto che ci lavorano e anche le opere che vengono proprio realizzate sul nostro territorio.
0: E fra le opere realizzate sul nostro territorio, una delle ultime, se non forse proprio l'ultima, è la serie televisiva La Linea della Palma, diretta da Fulvio Bernasconi, prodotta da Ugo Film in coproduzione con la RSI, che è stata proprio girata a Lugano nel corso di quest'estate, e chiederemo a Lisa Barzaghi di raccontarci com'è andata. Guardando a quella che è la storia del cinema, potremmo dire, la prendiamo un po' alla lontana, che in principio erano i teatri di prosa, no? Questi enormi studi di registrazione con o senza fondali di cartapesta, che fino al secondo dopoguerra
3: erano i principali set della produzione audiovisiva, e proprio la costruzione di quei teatri di posa aveva contribuito a far nascere e crescere i più grandi centri di produzione cinematografica al mondo. Pensiamo ovviamente innanzitutto a Hollywood, ma se guardiamo al contesto europeo anche a Cinecittà, a Roma, che forse tuttora è il più grande complesso di studi di registrazione d'Europa. Marco Cucco, in che momento e per quali ragioni i teatri di posa vengono progressivamente sostituiti dalle registrazioni on location, quindi in luoghi fisici fuori da questi studi costruiti, e soprattutto quando la location è diventata un mercato economico?
1: Sì, allora, è vero quanto dicevi tu, cioè che fino alla Seconda Guerra Mondiale i film vengono girati prevalentemente dentro gli studi di registrazione, quindi si suol dire off location, e poi dalla Seconda Guerra Mondiale in poi si prediligono le location reali, anche perché, come dire, possono contribuire all'appeal del film. Però ecco, le ragioni sono tante e variegate, ma il fenomeno delle film commission è legato a un genere specifico che ha bisogno di location reali, cioè i film western. Se ci pensate, è difficile creare la scenografia di un film western all'interno di uno studio di registrazione, c'è bisogno di molto spazio, di sole, eccetera. Quindi i western erano un genere all'epoca, anni 30-40, molto popolare, ed è grazie a questo genere che esplode quello che poi io e il mio collega professor Ritieri abbiamo definito il mercato delle location. Tutto risale a un momento preciso, 1938, ormai c'è una storia che è quasi una leggenda, quando un pastore sente alla radio che uno studio hollywoodiano vorrebbe girare un nuovo film western, ma non sa ancora dove ambientarlo. Questo pastore abitava nello Utah, in una zona che stava vivendo un momento di crisi economica, dove c'era un momento caratterizzato da una forte disoccupazione, e quindi decide di intraprendere un viaggio e andare a Los Angeles per convincere la produzione di questo film ad andare nel suo territorio. Parte munito di un album fotografico. Adesso la storia può anche essere molto dettagliata della Risparmio, ma sta di fatto che questo pastore riesce a convincere la produzione ad andare a valutare questa ambientazione nello Utah, e alla fine questo film viene girato nello Utah. Non è un film qualunque, perché si tratta di Ombre Rosse di John Ford, il quale poi girerà altri 9 film western sempre in questa zona nello Utah. All'inizio, pensate, produttore e regista dormono a casa di questo pastore Henry Goulding, perché la zona era anche sprovvista di alberghi, di ristoranti, eccetera. Grazie a questo flusso che inizia a essere costante, 10 anni dopo la città di Moab nello Utah decide di organizzare una sorta di comitato cittadino per attrarre un costante flusso di riprese. Fanno attività di fundraising tra di loro per finanziare qualche viaggio a Los Angeles e convincere i produttori ad andare nello Utah. E così nasce la prima film commission del 1948. Ma poi il fenomeno ci mette un po' di tempo per prendere piede. Il secondo caso ce l'abbiamo nel Colorado, in questo caso abbiamo la film commission di uno stato e non di una città. La cosa interessante è che il terzo caso è a New York. New York è sempre stato un grande hub produttivo e di riprese, però viene creata una film commission per evitare che le riprese se ne vadano. Quindi oggigiorno le film commission hanno due scopi: uno è quello di attrarre, due evitare che produzione scelgano altre ambientazioni che magari potrebbero offrire servizi o risorse economiche particolarmente attraenti. Quindi ecco, il fenomeno nasce negli Stati Uniti e approda in Europa un po' più avanti. In Europa approda negli anni 80 in Francia e in Inghilterra. In Italia approda con un po' di ritardo, approda alla fine degli anni 90, la prima regione è l'Emilia-Romagna Film Commission nel 97 a istituire una film commission, e poi il fenomeno esplode. Oggi l'Italia è un paese abbastanza all'avanguardia su questo fronte. Ecco, questa è, come dire, per sommi capi la storia, dai tratti anche romantici, delle film commission.
3: Tra l'altro sarebbe anche un bellissimo soggetto per un film, questa storia della nascita delle film commission, di cui oggi assistiamo a una vera e propria proliferazione. Sono sul sito della Ticino Film Commission, dove leggiamo che è una fondazione senza scopo di lucro, nata grazie al sostegno finanziario pubblico del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia della Repubblica Repubblica del Canton Ticino e della SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia. Questo è un elemento interessante, cioè le film commission non sono sovvenzionate da il settore della cultura, bensì da quello dell'economia. Lisa Barzaghi, questo mercato ha portato anche a una ridefinizione di come viene considerata una produzione cinematografica.
2: Sì, esatto, infatti riallacciandomi a quello che ho detto prima, è proprio dal fatto che le film commission, e questo vale praticamente per tutte le film commission, poi ognuna ha un sistema anche di finanziamento a sé, però di base tutte le film commission sono finanziate anche tutte da soldi pubblici prima di tutto, e anche dal mondo normalmente tra l'economia e il turismo e la cultura. Spesso sono un mix di questi tre, che comunque il turismo fa parte anche dell'economia, di questi tre settori. Da noi in Ticino la film commission è nata come progetto di nuova politica regionale, proprio per permettere anche a delle regioni periferiche di poter beneficiare, grazie a questo progetto, di avere, tramite delle produzioni audiovisive, di ricevere, di avere un indotto economico.
3: Il turismo è una delle ripercussioni economiche positive che ricadono poi in un territorio. Si parla di fenomeno di film-induced tourism o cine-turismo. Marco Cucco, per produzioni particolarmente importanti, penso a fantasy quali la trilogia del Signore degli Anelli o più di recente Game of Thrones, la situazione è quasi un po' sfuggita di mano. Assistiamo anche a degli fenomeni di over-turismo legati proprio da produzioni che hanno scelto location che poi sono state prese d'assalto dal turismo.
1: Sì, il tema del turismo è un tema molto delicato che va affrontato anche con una certa sobrietà. Allora, i primi studi sul fenomeno del cineturismo vengono dalla Nuova Zelanda.

0: pensate quanto è difficile poter stabilire quante persone vanno a Roma, a Londra o a Parigi in virtù di un film. Quindi è un fenomeno sicuramente che esiste, quello del cineturismo. È difficile da studiare e da quantificare. Io credo che siano pochi i titoli in grado di muovere turismo, però è vero che il fenomeno esiste e può essere importante, quindi bisogna essere coscienti che c'è questa possibilità e sfruttarla laddove vengono a crearsi le condizioni. È anche vero che si tratta di un turismo particolare, spesso un turismo un po' mordi e fuggi, e non davvero aperto a comprendere la cultura di un luogo, ma più orientata a arrivare ad una meta specifica e fare una foto e farsi un selfie. Quindi, come dire, bisogna saperlo approcciare bene questo fenomeno del cineturismo, ed è anche vero che non sempre i territori sono attrezzati per poter accogliere un flusso di turisti che si genera immediatamente, in maniera molto veloce e poi si spegne spesso in maniera altrettanto veloce. Quindi ecco, è un tema delicato, però è vero che il fenomeno esiste in sé, che per tanto tempo è stato ignorato, non possiamo pensare che il cineturismo nasca solo negli anni 2000. È dagli anni 2000 che si è iniziati a essere più sensibili al riguardo e anche ad elaborare delle iniziative come i movie tour, delle mappe dedicate alla ricostruzione di specifici itinerari, eccetera.
1: Ecco, in questo senso, Lisa Barzaghi, abbiamo degli esempi svizzeri di cineturismo.
2: Ma abbiamo un esempio abbastanza recente che, di cui se ne è parlato molto, è una serie Netflix, una serie sudcoreana, Crash Landing on You, uscita ormai già qualche anno fa su Netflix e che ha creato, penso appunto è l'ultimo caso, nella zona di Interlaken, sul lago di Brienz, ha creato veramente una situazione di overturismo legato al cineturismo, una situazione che ha creato da una parte, come ha detto Marco Cucco prima, anche dei disagi proprio perché il territorio non era, penso, pronto effettivamente ad accogliere questo tipo di turismo, ma dall'altra anche delle opportunità. Parlavo recentemente con mio cognato che vive e lavora proprio a Interlaken per una delle scuole di parapendio e mi diceva che effettivamente loro lavorano ancora oggi, che sono comunque passati un po' di anni dall'uscita su Netflix, ancora tantissimo con turisti asiatici in generale, non solo della Sud Corea, ma più generale asiatici che arrivano nella zona di Interlaken proprio grazie effettivamente alla serie. Ho visto anche degli alberghi che promuovono il fatto che dalla camera d'albergo puoi vedere il molo dove è stata girata questa scena iconica su questo molo del lago di Brienz, piuttosto che altre strutture che hanno anche potuto approfittare di questa situazione.
1: Ecco, appunto, a livello di turismo virtuoso, Lisa Barzaghi, voi come Film Commission potete fare pressione o influenzare delle produzioni audiovisive che arrivano in Canton Ticino e dire loro: ecco, noi agevoliamo le registrazioni qui se in cambio questo territorio è riconoscibile come Canton Ticino?
2: Ma allora, sicuramente questo è anche il ruolo della Film Commission e può, da una parte, secondo me, anche proprio se in una regione che accoglie una produzione come questa sudcoreana o altri casi simili, con un accompagnamento da parte di una Film Commission, magari già nelle fasi anche iniziali di ripresa, ma poi anche dopo, una volta che effettivamente a livello sulla promozione, eccetera, io penso che anche con il supporto di una Film Commission possa essere poi anche più sostenibile e gestibile la situazione di un'eventuale situazione di overturismo, di cineturismo. Mentre a livello di visibilità del territorio è vero che le Film Commission non possono influenzare sulla storia o anche perché spesso vengono coinvolte in una fase già avanzata di pianificazione e di produzione quando è già stato deciso, comunque quando la fase di sviluppo è già conclusa. Quindi non è che una Film Commission può obbligare il fatto che venga riconosciuto un luogo, tant'è che abbiamo proprio un po' queste due tipologie di progetti e non è che uno esclude o vale meno di un altro, nel senso possiamo avere il super progetto internazionale come è stato qualche anno fa il caso per la serie Amazon Citadel Diana, che in una settimana di riprese in Ticino, una serie che è uscita appunto su Amazon, durante il primo episodio, nei primi 6 minuti di serie viene indicato in modo chiaro Lugano, Svizzera, Spasso del San Gottardo e hai delle immagini stratosferiche sia di Lugano che della zona di Airolo e del San Gottardo, mentre ci sono altri progetti ma altrettanto tanto importanti che poi magari vanno in un concorso a Cannes piuttosto che a Venezia, eccetera, dove sono stati girati anche in Ticino, ma il territorio non lo riconosci.
1: E dunque le Film Commission non possono obbligare una produzione cinematografica a rendere visibile o meno un territorio. D'altra

parte però il mercato della location e l'attrattività di determinate regioni possono e già stanno indirettamente influenzando le produzioni cinematografiche. Su questo torniamo fra pochissimo, prima ci sentiamo 3 Days, questo è Willie Nelson.

0: Un maestro di primissimo piano del cantautorato statunitense, lui è Willie Nelson, 92 anni, l'abbiamo ascoltato in un brano Three Days del 98 e noi ritroviamo i nostri ospiti Marco Cucco e Elisa Barzaghi. Ci eravamo interrotti sottolineando come le Film Commission non abbiano la facoltà di obbligare una produzione audiovisiva a dichiarare la location, anzi facciamo un esempio tratto dal libro di Marco Cucco, Il mercato delle location cinematografiche. Un film come Ritorno a Cold Mountain, che aveva ottenuto 7 nomination agli Oscar nel 2003, di cui uno vinto, può essere ambientato negli Stati Uniti, dilaniati dalla guerra di secessione, eppure essere girato in Romania senza che nessuno lo possa capire se non dai titoli di coda. Ripartiamo da qui, Marco Cucco. Eppure, d'altra parte, questo mercato delle location e l'attrattività di determinate regioni possono indirettamente influenzare le produzioni cinematografiche proprio a partire dalla stessa sceneggiatura.
1: Sì, le Film Commission non riescono a entrare, a incidere sulla sceneggiatura, anche perché se ci fosse questa entrata gamba tesa delle Film Commission sulla sceneggiatura, la produzione audiovisiva potrebbe decidere di andare in un'altra regione, tanto più che oggigiorno tante regioni, cantoni, eccetera, competono per attrarre, quindi le Film Commission devono stare molto attente al riguardo. Che ci sia un, come dire, che le Film Commission incidano su quello che poi noi vediamo sullo schermo è un fatto oggettivo. Come dire, se penso all'Italia, oggi tante cose vengono girate in Friuli e in Puglia, che sono delle regioni che non avevano mai ospitato grandi flussi di produzione. In Italia l'audiovisivo si giocava tutto sull'asse Roma-Milano, invece oggi abbiamo una produzione molto molto più diffusa, ma penso anche al Ticino. Io ho avuto il piacere di vivere 18 anni in Ticino e non ricordavo un flusso di produzioni intense come quello che ci ha restituito oggi Lisa, per cui noi non abbiamo una quantificazione specifica di dove vadano le varie produzioni. Però, come dire, è abbastanza oggettivo che la geografia produttiva è cambiata, che le produzioni si muovono molto di più rispetto al passato. Le motivazioni possono essere di vario tipo: a volte una produzione sceglie una location perché è la trama che lo richiede, ma in tante occasioni una produzione ha bisogno di una tipologia di location, ha bisogno di una metropoli o di un borgo medievale o di un laghetto in mezzo a un bosco. Dopodiché si valutano le varie offerte disponibili e a quel punto si valuta anche qual è il territorio che offre i migliori servizi e il maggior supporto economico, ed è lì che entrano in campo le Film Commission e cercano di, come dire, di attrarre verso i propri territori. Storicamente erano molto attraenti quei paesi dove il lavoro costava meno, è la ragione per cui Cold Mountain va in Romania, o è la ragione per cui tanti horror nel tempo sono stati girati in Europa dell'Est, o è la ragione per cui tanti set vengono ricostruiti in Africa del Nord. Che sia Star Wars o che sia un film costoso italiano come Baria di Tornatore, che parla della città di Bagheria, eppure Bagheria è stata ricostruita nell'Africa del Nord, non mi ricordo bene in quale paese, per risparmiare. Oggigiorno non c'è più bisogno di andare in paesi più convenienti economicamente, si va dove si ha la possibilità di accedere a dei buoni servizi e a dei contributi economici.
0: Marco Cucco, ma addentrandoci qui più nel campo delle ipotesi, delle congetture, ci interrogavamo intorno per esempio a un fenomeno come quello della fortunata serie Netflix Emily in Paris, no? Con protagonista Lily Collins. Emily in Paris, che, come dice il titolo, vede questa protagonista che lavora nell'ambito della moda essere a Parigi. Ecco che adesso non ricordo se nella terza o nella quarta stagione Emily si trasferisce a Roma. Cioè, è stata una scelta, una trovata creativa degli sceneggiatori, oppure possiamo ipotizzare che ci sia stata anche una valutazione di questo tipo legata al mercato delle location?
1: Allora, non possiamo dire nulla per certo, perché di sicuro produttori, registi, sceneggiatori non ci diranno mai la verità. Sta di fatto che Emily in Paris per la quarta stagione ha girato in parte a Roma. Ora, forse sono venuti per esigenze di trama, sta di fatto che venendo a Roma hanno speso sul territorio italiano 4,6 milioni e grazie al credito d'imposta disponibile in Italia hanno ottenuto in sconti fiscali 1,6 milioni. Capite che era molto conveniente girare alcune scene in Italia. Ed è stato annunciato che anche la quinta stagione inizierà in Italia con delle scene a Roma e con delle scene a Venezia. Ora, in
0: Eccolo,
1: questo
0: quindi.
1: caso non parliamo del ruolo delle Film Commission, ma parliamo di alcune misure adottate dal governo, quindi è un sistema che nel suo insieme può rendersi attrattivo. Spesso l'azione delle Film Commission da solo non è in grado di legittimare lo spostamento di una produzione. Però diciamo che a fronte di questa convenienza economica si può venire anche, come dire, a qualche forma di negoziazione anche in termini creativi, così come si fa col product placement. Per inserire il product placement si viene a qualche compromesso in termini di trama.
0: E dunque Emily in Paris, che è diventata Emily in Rome and Venice. Lisa Barzaghi prima ricordava, no, questa produzione importante che qualche anno fa era stata girata a Lugano e in Canton Ticino, Passo del Gottardo, questa serie Amazon Citadel. Fra l'altro, allora c'era il segreto assoluto, no, sul nome della produzione. Questa è la prassi, insomma, per le produzioni importanti. E molti di voi se lo ricorderanno, forse non perché hanno visto il film, ma proprio perché in quei giorni la viabilità del Luganese. E basta meno, non serve una produzione internazionale, era completamente congestionata, paralizzata, con dei malumori che avevano riaperto, no? La domanda, ma ha senso per una realtà piccola come il Ticino ospitare una produzione così importante? Oppure mettendo sul piatto della bilancia i diversi elementi, i vantaggi, insomma, non valgono il disagio che provocano alla cittadinanza? Una domanda che rigiro a Lisa Barzaghi, iniziandole a chiedere come il Ticino era riuscito a portare a Lugano e nel nostro cantone una produzione così importante.
2: Beh, ma sul fatto se ha senso o meno, penso che in questo caso specifico i dati parlano da sé, dati che poi quando abbiamo potuto parlarne abbiamo anche divulgato, proprio per far comprendere anche cosa significa l'avere una produzione di questo tipo sul territorio, proprio anche a livello di cifre, concretezza, oltre al disagio causato in quei giorni, come hai ben detto, relativo al traffico. Ma comunque su una settimana di presenza di oltre, era veramente una produzione molto grande, con effetti speciali, scene di sparatorie, eccetera, quindi anche a livello produttivo e di riprese, complessa, ma molto interessante, dove oltre 100 persone arrivate per buona parte dall'Italia, sono state assunte altrettante persone del posto, da una parte per farle comparse e dall'altra per aiutare vari ruoli anche di gestione, traffico, commercianti, passanti, ma anche ruoli di assistenza nei vari reparti produttivi, eccetera. Quindi, ancora parlando recentemente con alcuni anche giovani, in Ticino abbiamo una scuola di cinema dove anche per chi la frequenta o l'ha frequentata, grazie a produzioni di questo genere è possibile fare delle esperienze, e parlavo appunto ancora recentemente con qualcuno che ha potuto vivere l'esperienza su questo set, che diceva di quanto è stato interessante, che non sono cose che capitano tutti i giorni in Ticino, comunque con produzioni locali, e quindi direi che questo va un po' a rispondere anche al fatto se abbia senso o meno.
1: Posso permettermi?
0: Sì, qui secondo me si tocca proprio uno dei punti chiave della nostra chiacchierata. Volevo proprio rilanciare a Marco Cucco questa domanda: in che misura, facendo ecco un passo ulteriore, questo mercato potrebbe anche portare verso un cambiamento degli equilibri, uno sgretolamento o diminuzione del potere delle major come Hollywood a beneficio di nuovi poli produttivi, capovolgendo equilibri finora dati, insomma, per stabili e onnipresenti?
1: Sì, mi riallaccio anche a quello che diceva Lisa poc'anzi. È importante comunicare il lavoro fatto dalle Film Commission, perché è vero che le produzioni audiovisive possono essere molto invasive e creare disagio, ma se si rende la popolazione consapevole di quello che si sta facendo, io penso che la popolazione possa accettarlo o addirittura viverlo con orgoglio. Io recentemente andavo a prendere l'autobus per andare a fare lezione, ero un po' in ritardo, arrivo e l'autobus non c'era, era sospeso perché c'erano delle riprese in città. C'era un cartello in cui veniva spiegato tutto ciò, si diceva che la produzione era diabolica e ha prevalso un senso di orgoglio e ho accettato il disagio perché ho capito quello che stava succedendo e ciò che questo rappresentava per la città. Quindi io penso che i cittadini possano comprendere bene, però va spiegato bene il ruolo della Film Commission e tutte le ripercussioni che ha. Ora, possiamo capovolgere degli equilibri che per tanto tempo sono sembrati, come dire, intoccabili? Non lo so, mi sembra un pochettino fuori dalla portata delle singole regioni, dei singoli cantoni, dei singoli lender. Qualcosa però si può fare, cioè nel senso non necessariamente l'audiovisivo è materia di uno o due città all'interno di un paese, di una nazione, ma può essere, come dire, un'area di business per molte più città. Prima vi ho citato alcuni esempi italiani, ma mi sembra che lo stesso stia succedendo in Svizzera, il Ticino si stia, come dire, ritagliando un ruolo da protagonista. Dopodiché mi piace citare una metafora che proprio un film commissioner italiano mi ha detto una volta. Ti ho detto, noi tutti in Italia sappiamo giocare a. Abbiamo provato a giocare a calcio nella vita perché avevamo campetti di calcio ovunque in giro per l'Italia. Ecco, le film commission fanno un qualcosa di simile, come se portassero un campetto sotto casa a tutti noi, danno l'occasione a tutti i territori di sperimentare una propria competenza, una propria vocazione in ambito audiovisivo. Non necessariamente tutti ce la fanno, ma alcuni ce la stanno facendo. E quindi, come dire, io leggo positivamente quello che stanno facendo le Film Commission. È un lavoro che non si può giudicare a 3-5 anni di distanza dall'istituzione di una
2: Vero.
1: Film Commission. Da una Film Commission ci vuole un periodo di osservazione più lungo perché i processi sono lunghi e coinvolgono anche la formazione, le partnership con le università, le scuole di cinema, eccetera. Una regione ce la fa se fa sistema con tutte le forze presenti all'interno del territorio, quindi le istituzioni, le case di produzione, gli enti di formazione, i festival che possono essere poi una vetrina importante per le opere girate localmente, eccetera.
0: Lisa Barzaghi annuiva mentre parlava Marco Cucco. Ecco, molto bella questa immagine della Film Commission come un campetto sotto casa, cioè un ambiente fertile, no? Per sperimentare, per crescere, per acquisire competenza. Siamo partiti, Lisa Barzaghi, che segnalava l'altro anche grande obiettivo della Ticino Film Commission, che è quella di accompagnare e supportare la produzione cinematografica locale. Ecco, magari in questo senso due parole sulle ultime produzioni. Penso a questa serie televisiva La Linea della Palma, girata a Lugano quest'estate, oppure a film come Beccaria di Eric Bernasconi, girato in Alta Valle Maggia subito dopo l'alluvione. Ecco, sul ruolo che state svolgendo a favore della produzione cinematografica locale.
2: Beh, innanzitutto non posso che riallacciarmi a quanto detto da Marco, perché l'abbiamo proprio visto. Io lavoro alla Ticino Film Commission adesso da diversi anni ed ho proprio visto questa evoluzione. Ma addirittura ancora prima che nascesse la Film Commission in Ticino, i film che venivano girati erano veramente pochi, e anche a livello di professionisti sul territorio, eccetera, ce n'erano da anni che ce ne sono, eccetera, ma c'è proprio stata un'evoluzione, non dico solo grazie alla Film Commission, ma sicuramente grazie anche a tutti questi intrecci, queste collaborazioni tra le varie istituzioni, con le case di produzione, con la scuola, col festival. Ha citato Marco, ce l'abbiamo proprio in casa a Locarno, come anche in Svizzera, anche altri festival a livello europeo che veramente giocano un ruolo importante. E tornando sulle produzioni più locali, hai citato bene, beh, penso che il film di Eric Bernasconi, Beccaria, che deve ancora uscire, non, insomma, che stiamo aspettando di vedere, sarà molto, è molto importante proprio anche per il territorio, perché è stato girato in un momento molto particolare per noi in Ticino. Dopo le riprese dovevano iniziare 2 giorni dopo il nubifragio che ha coinvolto l'Alta Valle Maggia l'anno scorso, e quindi era tutto pronto per poter iniziare e tutti erano già presenti in loco, dagli attori ai produttori ai tecnici, e hanno dovuto chiaramente, sono stati coinvolti loro stessi con dei danni, per per fortuna solo a livello materiale, ma poi c'è stata proprio la possibilità dopo 2 settimane dal fatto di poter effettivamente girare, ed erano forse gli unici provenienti da fuori presenti in valle, e hanno anche potuto veramente dare una mano alla valle, ai ristoranti, proprio anche un po' per riprendere proprio la normale attività. E mentre la linea della Palma è un altro bellissimo progetto che hanno prossimamente, già a dicembre, vedremo addirittura già sugli schermi, ed è stato girato, le riprese in Ticino si sono svolte per oltre 2 mesi nel Luganese, dove proprio buona parte del film è anche ambientato, con oltre una 60ina di location coinvolte, quindi c'è stato un lavoro anche specialmente all'inizio con la collaborazione della Film Commission nel trovare parte delle location o fare i primi contatti per poter avere le autorizzazioni eccetera, e sicuramente in questa serie il territorio giocherà, specialmente Lugano, giocherà un ruolo veramente importante.
0: Due battute in conclusione: le Film Commission non possono fare tutto, ci sono altre iniziative che le realtà regionali o nazionali possono intraprendere, fondi di finanziamento, agevolazioni fiscali, incentivi economici. Marco Cucco, Lisa Barzaghi, cosa ancora secondo voi può essere fatto? Cosa, Lisa Barzaghi, chiedete anche come Associazione Mantello? Non so chi vuole iniziare.
2: Beh, da parte nostra magari mi permetto sicuramente, perché Marco l'ha spiegato molto bene prima, quello su cui adesso stiamo e dobbiamo lavorare come Ticino Film Commission, ma in realtà lo stiamo facendo proprio anche a livello nazionale grazie all'Associazione Mantello, anche Switzerland Film Commission, il cui obiettivo è quello proprio di rafforzare i cantoni e le regioni in Svizzera per far sì che si creino, che ci siano questi progetti sostenuti a livello cantonale e regionale dall'economia, che si creino anche altre Film Commission per poter arrivare finalmente anche in Svizzera a un sistema più attrattivo a livello finanziario per le produzioni internazionali, perché è vero che abbiamo delle location strepitose in Svizzera, è un territorio piccolo, a livello burocratico è facile poter venire, girare, c'è una certa sicurezza, ci sono i professionisti, però ecco, la questione dell'attrattività finanziaria al momento, non lo nascondiamo, è un punto debole per la Svizzera, e quindi stiamo veramente lavorando in questo senso.
0: Marco Cucco, un'ultima riflessione a lei?
1: Sì, se penso all'Italia, ad esempio, il sistema delle Film Commission è molto solido. In questo momento ci sono degli schemi di incentivazione fiscale molto attraenti, per cui l'Italia, ad esempio nel panorama europeo, è uno dei paesi più attraenti per le produzioni cinematografiche, quindi c'è una buona collaborazione tra le regioni e lo Stato. È anche vero che questo mercato delle location è molto volatile, perché un altro paese europeo potrebbe adottare delle forme di incentivazione più generose rispetto a quelle che ci sono italiane, e quindi l'Italia potrebbe perdere questo flusso di riprese, quindi è davvero un mercato difficile in cui operare. Uno dei modi per salvarsi è far maturare delle competenze sul territorio, cioè attrarre produzioni anche grandi dall'estero nel proprio territorio e utilizzarle per professionalizzare le maestranze, in modo che il territorio poi possa rimanere attraente e competitivo per quello che è in grado di esprimere, quindi al di là dei contributi economici che è in grado di erogare.

0: E questa era Thaís Morell, cantautrice brasiliana. L'abbiamo sentito in questo Lua Vai, Lua Vem, brano da lei composta, pubblicato nel disco Quattro Cantos, uscito nel 2023. E in questa ultima parte di Charlot diamo spazio alla danza che verrà, con uno sguardo sulle stagioni, sui cartelloni della danza di questo autunno 2025. Protagonista di oggi è la nuova edizione del Festival Milano Oltre, negli spazi del Teatro Elfo Puccini di Milano. Milano Oltre, che a partire da quest'anno attiva anche delle collaborazioni con il MAGA, il Museo di Arte Contemporanea di Gallarate, e il Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Un'esplorazione, quella che questo festival ci offre ogni anno, al confine fra i linguaggi artistici della danza e di altre discipline, per immaginare nuove forme di visione. Ce ne parla Francesca Rosso.
1: Il corpo come crocevia, punto di connessione, incontro fra mondi. Bodies in Between è il titolo della nuova direzione artistica di Milano Oltre, che dopo quasi 40 anni passa da Rino De Pace, fondatore e figura storica del festival, a Lorenzo Conti. Una transizione generazionale e di sguardo che punta alla danza come arte capace di stare nel mezzo, in between appunto. A inaugurare il festival Spellbound Contemporary Ballet, compagnia romana d'eccellenza con due pezzi: Forma Mentis, creazione di Jacopo Godani, che mette al centro il potenziale delle nuove generazioni. Con l'idea di danza intelligente, il palcoscenico diventa uno spazio in cui ogni gesto è pensiero in movimento e la danza è il linguaggio per trasformare la creatività in azione. Segue la prima nazionale di Holy Shift di Mauro Astolfi, direttore artistico e anima della compagnia, che apre un'altra soglia, una crepa nell'ordine delle cose, dove è necessario abbandonare il noto e coltivare la disponibilità all'incertezza, quel sacro che ancora non ha forma. Tra gli ospiti più attesi, il ballet de Lorraine, con un doppio programma che incarna la missione stessa della compagnia: custodire la memoria della danza e al tempo stesso spingerla verso il futuro. Due le creazioni presentate: una storica dell'icona della postmodern dance americana, Trisha Brown, 12 Tone Rose, e una nuova opera firmata da Marco da Silva Ferreira, tra i coreografi più radicali della scena contemporanea europea, noto per il linguaggio travolgente che intreccia corpi, identità e culture urbane. Con Afolia mette in scena 24 danzatori in un rito collettivo che prende spunto da un'antica danza portoghese del XV secolo, legata all'estasi e alla sovversione, la foglia appunto. Un invito a riflettere sulle forme di ribellione gioiosa. Altro importante nome in cartellone è Christos Papadopoulos, che presenta la versione rinnovata del solo interpretato da Georgios Kotsifakis Landless, prodotto dall'AC Lugano Arte e Cultura. Lo spettacolo esplora la capacità del corpo di rendersi architettura per costruire una nuova prospettiva sulle funzioni di base e di movimento. Torna dopo 30 anni Kullberg, una delle compagnie più importanti della scena contemporanea, fondata in Svezia negli anni 60 da Birgit Kullberg e poi diretta da Mats Ek. A Milano Oltre presenta Exposure, firmata da Alexandra Bakcetsis, artista svizzera greca che intreccia danza, arti visive e teatro. Una potente indagine performativa sulla nudità e la sua messa in scena. Il nudo assume significati contrastanti: intimità e alienazione, vulnerabilità e potere. Le disuguaglianze dei corpi è il tema di FOG, Performing Arts Festival Triennale Milano, dove è ospite la compagnia belga visionaria Peeping Tom. Chronique è un progetto che esplora la fluidità del tempo e della coscienza umana, intrecciando realtà, leggende e percezioni. Virgilio Sieni è presente con Danza Cieca, in duetto con il danzatore non vedente Giuseppe Comugnello, esplora il gioco poetico e creativo del movimento che si fa ascolto attraverso il tatto, punto d'incontro fra visibile e invisibile. Cristina Crystal Rizzo in scena con Diana Anselmo, a cui dedica Monumentum di A, racconto coreografico che attraverso l'incontro tra movimento e lingua dei segni italiana, LIS, rende la diversità una possibilità. Sul palcoscenico, la LIS e il corpo di Diana Anselmo, performer sordo e attivista, sono monumenti linguistici in continua trasformazione. Michelle, The Animals I Am, nasce come evoluzione di L'Animale, solo creato e interpretato da Chiara Bersani, che rielaborava i codici del balletto classico su un corpo divergente. Nel 2025 il progetto evolve in una versione corale. Tre performer con disabilità danno vita a Michelle, The Animals I Am, che supera l'idea dell'artista disabile come eccezione isolata. L'artista è Michel Petrucciani, pianista jazz, con la stessa condizione. Il lavoro, dando spazio a corpi diversi, dissolve il concetto di unicità attraverso una dichiarazione poetica che sfida i paradigmi della danza e dell'arte performativa.
2: Charlot. Ed era Francesca Rosso che ci ha presentato gli ospiti e i principali appuntamenti del Festival di Danza Milano Oltre, che ci ha portati al termine di questa puntata di Charlotte. Barbara Campani, vi ringrazio per l'ascolto. Noi come sempre ci salutiamo in musica con il repertorio del pianista, arrangiatore e compositore jazz statunitense Tad Dameron. Questa è Hot House, con Gonzalo Rubalcaba al piano, Ron Carter al contrabbasso e Julio Barreto alla

0: Lovvo, Muoro, Ciaone.
1: Caffettino.
0: Ma anche no.
1: Fa riderissimo.
0: Apericena.
1: Pizzata.
0: Un attimino.
1: Un attimino.
2: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
3: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
1: E oggi cominciamo con questo. Tenga.
3: Questo cosa fa? Mi passa i pizzini.
1: È un piccolo testo che ho preparato per cominciare, un motto, come dire, una massima che secondo me esprime bene lo spirito di questo programma.
3: Fazioli, mi ascolti.
1: Sì.
3: Questo, a parte che non è neanche un testo, ci sono dei ghirigori su questo foglietto. Sì, ghirigori, svolazzi. Non so cosa stava pensando quando ha fatto questo disegnino scritto con la sua pessima grafia, ma... Cos'è? Qualche lingua remota e sconosciuta, sto immaginando.
1: È la lingua hindi, ha indovinato, quasi.
3: Beh, sì. Insomma, l'hindi non è proprio remota, no. È remota ma non è così sconosciuta.
1: È sconosciuta a noi, è parlata da più di 602 milioni di persone, soprattutto in India.
3: Beh, allora mi scuso con chi parla l'hindi per aver confuso con un ghirigoro quello che in realtà era uno scritto. Vabbè, tra l'altro almeno è più diffusa dell'antico sumero che lei sta cercando di insegnarmi ormai da, cosa sono, 2 anni?
1: Sì, intravedo una certa amarezza nel tono, ma vedrà che lo parlerà in maniera fluente. Sì. La domanda oggi è: perché le ho dato una frase in hindi?
3: Ed è una bella domanda, Fazioli.
1: Perché voglio mantenerla sempre giovane, Pagani.
3: Grazie.
1: E imparare nuove lingue, almeno qualche parola, è un modo per restare giovani.
3: Su questo sono anche d'accordo. In effetti nessuno impara le lingue meglio del bambino. Noi però invece...
1: Noi che siamo due vecchi cammelli...
3: Bello, vecchi cammelli mi piace. Noi siamo in grado di apprendere l'hindi in pochi minuti?
1: Forse no.
3: Forse.
1: Ma possiamo imparare almeno una frase. Quella che le ho scritto, al di là dei ghirigori, si pronuncia più o meno così. Jagalmin mor naba kisnedeha.
3: Mi faccio provare, com'è che era?
1: Jagalmin mor naba kisnedeha. Sì, apprezzo il fatto che lei... lo dica o tenti di dirlo senza sapere il significato, in fondo potrebbero essere le peggiori sconcezze.
3: Ma io la conosco bene, Fazioli, so che lei è un gentiluomo, non si permetterebbe mai.
1: No, sono troppo buono in effetti.
3: Però adesso mi dice per favore cosa significa questa frase?
1: Chi ha mai visto il pavone ballare nella giungla?
3: Il pavone nella giungla?
1: Hai in mente quella domanda filosofica che dice: se un albero cade nella foresta e nessuno lo sente, allora fa rumore?
3: Bello, interessante. Capisce? Vedo dove vuole arrivare. L'albero che cade lontano dagli occhi del mondo è come il pavone che balla nella giungla.
1: Giusto. E infatti l'espressione hindi si usa, chi ha mai visto il pavone ballare nella giungla, si usa per chiedere se qualcosa abbia un valore in sé o se il valore dipenda dagli occhi di chi guarda.
3: Insomma, la danza sarà meravigliosa, quella del pavone, però se non la vede nessuno è come se non esistesse, questo è un po' il senso.
1: E l'espressione va in questo senso. Per conto mio mi piace credere invece che la bellezza del pavone non abbia bisogno di nessuno e che il pavone sia felice così anche nel fitto del bosco.
3: Sì.
1: E che balli per il puro gusto di ballare, che cosa importa se non c'è nessuno, vede il pavone che splende nell'intatto silenzio.
3: Sicuro non gli serve che un essere umano lo guardi per esistere.
1: Certo.
3: Non sono certo gli spettatori a creare la bellezza.
1: No.
3: Comunque è bello questo slancio poetico, sa Fazioli? Le confesso che mi piace anche questa espressione hindi così fantasiosa, così colorata.
1: Sì, è un modo di dire che si usa nella lingua, ma sembra quasi una poesia in un certo senso.
3: Succede spesso che nelle espressioni idiomatiche si nasconda la bellezza di una lingua, no? Come un pavone nel profondo della grammatica.
1: Un pavone nel profondo della grammatica. Sa Pagani, io amo quando lei mi diventa poeta.
3: Non ci faccia l'abitudine.
1: No, tranquillo, so che il fastidio è sempre dietro l'angolo.
4: La parola cara.
1: Salutiamo il nostro ospite Giorgio Genetelli, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Falegname, giornalista, scrittore, blogger, telecronista sportivo, calciatore, libertario, Genetelli è tutto questo e sicuramente molto altro ancora. La sua opera più recente è Ingombranti, uscita quest'anno per le edizioni Tempo Sospeso. È una raccolta di narrazioni, di storie che coinvolgono una umanità varia e assortita. Ogni personaggio a modo suo prova a resistere in modo disarmato e anche disarmante. Il tutto in uno stile sospeso fra anarchia e tenerezza. Qual è la parola cara di Giorgio Genetelli?
5: La parola cara, almeno per oggi, è clandestino.
3: Mi piace anche l'almeno per oggi, il fatto che la parola cara sia qualcosa di effimero e in continua evoluzione, quotidiana evoluzione. Ma perché clandestino?
5: Clandestino perché è un momento in cui probabilmente potremmo sentirci tutti tali e quindi in un certo modo uniti. Clandestino è una parola con un'accezione negativa, specialmente in opposizione poi alla parola che non mi piace, di cui vi dirò dopo. Sono due parole collegate, ma naturalmente sono due parole che collidono. Clandestino è una parola che significa di nascosto, segreto. In realtà però, se proviamo a distruggere l'etimologia e la separiamo, clan e destino, il clan è quel gruppo quasi tribale che in gaelico rappresenta un gruppo familiare di discendenza paterna. E destino, vabbè, destino è il destino. Quindi forse il clandestino, il destino del clandestino è essere accolto in un clan, e forse anche un desiderio e forse anche un bisogno.
1: È bello questa etimologia fantasiosa. Alla fine, rispetto all'etimologia vera, è vero che spezzando le parole, ricostituendole, si impara qualche cosa.
5: Sì, si impara, o forse si prova a creare un nuovo significato diverso dall'originale, che appunto, come dicevo, viene dal latino, sono andato a informarmi,
1: ecco.
5: Che vuol dire di nascosto, segreto, clam, e dies vuol dire di giorno, vuol dire che si nasconde di giorno il clandestino.
1: Ah beh sì, come i clandestini che a bordo delle navi cercano di passare.
5: Gli amanti.
1: O gli amanti clandestini, certo. In questo senso è vero che tutti noi nella nostra vita siamo una volta o l'altra entrati in clandestinità. È una cosa che appartiene all'essere umano, però è bello anche questo destino di ritrovarsi, di essere accolti in un clan. È anche una cosa alla quale ambiamo tutti.
5: Sì, dopo poi dipende poi dal clan,
1: certo.
5: Se il clan è gestito con la parola che non mi piace, di cui vi dirò poi, forse è meglio rimanere nascosti di giorno e di notte.
3: Beh, a questo punto arriviamoci alla parola che sì, ci dirà poi. Facciamo che il poi diventa l'ora.
1: La suspense ormai sta crescendo.
3: È troppo alto. Qual è la sua parola grama, Giorgio Genetelli?
5: La parola grama è sicurezza. È una parola della quale si fa un grande uso e abuso. La sicurezza, dobbiamo ricordarci che non è mai per tutti, e soprattutto non è per il clandestino. Il clandestino è l'unica persona dalla quale sembra ci si debba difendere, e che è all'infuori dalla sicurezza.
1: Sì.
5: È solo che non puoi essere sicuro tu se non lo sono tutti, parafrasando la famosa frase che non posso essere felice se non lo sono anche gli altri. E quindi qualcuno da questa sicurezza resta fuori. E quello è un clandestino, è un reietto, visto anche molto spesso, sempre più spesso, come un nemico. La sicurezza immaginata come sicurezza nei termini attuali, secondo me, è anche una chiusura all'immaginazione, perché dentro la sicurezza sembri protetto ma non hai spazi liberi dove lavorare sull'immaginazione. Invece il clandestino deve per forza fare dell'immaginazione la sua regola, altrimenti non riesce a non solo ad uscire dalla sua condizione, ma a rimanere con una piccola forma di serenità nella sua condizione.
3: Genetelli, grazie, buon lavoro, a risentirci alla prossima occasione.
1: Grazie mille.
5: Grazie a voi, alla prossima, grazie.
1: Sima di Kanda Paye.
3: Con la consueta enfasi, Fazioli,
1: certo,
3: ritorniamo alla nostra rubrica.
1: Dopo Nanni Svampa, dopo Lucio Dalla, dopo Pino Daniele, intuisco dal luccichio che ha negli occhi che le è venuta un'altra idea per la nostra rubrica sui testi delle canzoni dei grandi cantautori.
3: Beh sì, ho pensato di allargare un po' lo sguardo e andare oltre il cantautorato classico.
1: E chi sarà quindi il protagonista di questo nuovo ciclo?
3: Edoardo Bennato.
1: Bennato. Devo confessare che non me lo aspettavo.
3: Beh, capisco, perché in effetti è uno di quei cantautori che, malgrado abbiano scritto canzoni memorabili, sono rimasti un po' ai margini del cantautorato con la C maiuscola.
1: Sì.
3: Ed è una cosa capitata a molti cantautori dell'area rock, se ci pensa, tipo, che ne so, Gianna Nannini, Vasco Rossi. Allora vorrei contribuire a superare questo pregiudizio che dove c'è rock allora non c'è il cantautorato maiuscolo.
1: Insomma, non si vive di solo De André.
3: Ben detto. Quello su Bennato sarà un ciclo di diverse puntate, un po' perché è un autore che conosco bene e un po' perché sulle sue canzoni, soprattutto su quelle giovanili, c'è parecchio da dire.
1: E da quale prospettiva vuole affrontare quindi Bennato?
3: Da quella della canzone politica.
1: E sono sempre più spiazzato. Per parlare di canzone politica mi sarei aspettato un Guccini o magari i Nomadi, se proprio.
3: E proprio questo è il punto, Fazioli. La portata politica di Bennato è decisamente misconosciuta.
1: E conosciamola allora. Da dove cominciamo?
3: Ho pensato di andare in ordine cronologico, così
1: sì,
3: non ci perdiamo. La prima canzone è tratta dall'album I Buoni e i Cattivi del 1974, uno dei più belli secondo me. Nota a margine, qui Bennato aveva 28 anni E proprio con l'uscita di quest'album fu definito dalla critica italiana di allora il primo musicista italiano autenticamente e genuinamente punk.
1: Beh, faccio fatica ad accostare Bennato al punk. I Sex Pistols mi sembrano abbastanza diversi.
3: Ma tra l'altro nel 74 i Sex Pistols si stavano ancora formando. Siamo agli albori del punk nella musica, un'epoca di straordinario fermento.
1: E che canzone punk ha scelto quindi per ravvivarmi la giornata?
3: La canzone con cui inauguriamo questo percorso è La Bandiera.
1: Ah, ricordo, ama la tua bandiera, è la più bella che ci sia. Un testo tristemente attuale, direi.
3: Hai ragione, caro Fazzioli. Una delle cose più sorprendenti di Bennato è proprio l'attualità impressionante delle canzoni che ha scritto 50 anni fa. Questa canzone, che è una critica al nazionalismo alla base di tante guerre, sembra scritta per parlare del mondo del 2025. Gliene faccio sentire un pezzo, poi ci ragioniamo sopra un momento.
6: Guarda.

0: La bandiera di Edoardo Bennato, e in effetti il punk si sente e nemmeno poco.
1: Ma vero? E si sentono anche due caratteristiche tipiche del Bennato cantautore, che diventeranno suoi tratti distintivi. Uno sono quei vocalizzi, quegli urletti tipici con cui accompagna le parole, no? La bandiera, vabbè, non lo so fare.
0: Più o meno.
1: E l'altro, molto innovativo per il 1974, è quello di chiudere alcune strofe con versi molto lunghi, fuori metrica, pronunciati ad altissima velocità.
0: In un certo senso,
1: con sillaba la tua, che non si riesce neanche a dire.
0: Allunga rispetto alle sillabe a cui avrebbe diritto. Sì. È quello che faranno 20 anni dopo, per esempio, Elio e le storie tese in alcuni loro grandi successi.
1: Lei sta pensando a Cara ti amo?
0: Mi sento confusa.
1: Cara ti amo?
0: Non mi voglio sentire legata.
1: Cara ti amo?
0: Esco da una storia di 3 anni con un tipo.
1: Fazzioli, lei mi sorprende, non la sapevo un cultore del rock demenziale.
0: Sono molte le cose che non sa di me. Comunque, tornando alla bandiera di Bennato, è vero che sembra scritta oggi per molti versi. Viene da chiedersi se fosse lui un profeta 50 anni fa o se come umanità abbiamo fatto davvero poca strada.
1: È piuttosto sconfortante, però non mi si intristisca che stiamo atterrando.
0: No, però...
1: Con un inedito Fazzioli nichilista siamo arrivati alla fine.
0: Sì, il personale di bordo, colto da improvviso nichilismo, vi ringrazia.
1: Su con la vita, vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
0: A presto.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Sembra di parlare come Hitchcock, non so perché, però mi piace questa modulazione un po' da giallo. Davide Riondino vi saluta insieme a Claudio Farinone. In ogni puntata presenteremo una canzone da me tradotta e musicata e suonata, eseguita da Claudio Farinone, che ha a che fare con un noto cantautore del quale mi sembrava opportuno tradurre le canzoni. Abbiamo già detto e ripetiamo che da quando Dylan ha preso il Nobel la canzone è legittimamente un materiale, diciamo, poetico, è sempre stato, che è bello tradurre e divulgare. L'italiano è una lingua adatta al racconto, alla memorizzazione di un fatto musicale, quindi ci fa piacere cantarle in italiano. Si tratta di Leonard Cohen in questo caso, e di Leonard Cohen nel 1967, un album, presentiamo tre brani di quest'album, che presenta già un autore compiuto, completo. Lui era già scrittore e decide di provare a cantare, la sua voce è molto caratteristica e forte, le canzoni sono delle poesie, un'equazione tra poesia e musica formidabile, molto riproducibili, tutti le hanno in qualche modo ricantate e diventano presso il bagaglio, diciamo, della spiritualità della sua generazione, di quegli anni lì. Il primo che vi presentiamo è Stranger Song. Le figure sono quelle tipiche della letteratura poi americana, nordamericana, cioè il viaggiatore, l'uomo disilluso che passa da un treno all'altro e che arriva col suo biglietto metaforico del treno a casa di lei, che è disillusa anch'essa, però accoglie questi viandanti sapendo che prima o poi diranno: baby, te l'avevo detto che io ero soltanto un viaggiatore, uno straniero. L'amante rimane sempre straniero, arriverà, se ne andrà, ma lei si riaprirà sempre a un'attesa, a un'accoglienza di questo disilluso che tornerà, con caratterizzazioni un po' da gambler, da giocatore d'azzardo, da viaggiatore, da sfortunato. Sono i perdenti che tra di sé creano una forma di solidarietà. E questo è Stranger Song.

0: notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder.
1: Questi perdenti così ben tratteggiati in Stranger Song, sempre nel 67, hanno nella grande arte di Cohen, che è quella di costruire figurine che sintetizzano concetti, idee, racconti, Suzanne. E Susanna è vestita con colori sgargianti, di foggia indiana, sta sulla riva del fiume, è un po' filosofa, è vagamente orientale, sicuramente fa uso di stupefacenti e accoglie anch'essa, e nel suo accoglierti erotico in qualche modo ti mette in contatto col grande nulla, col grande flusso delle cose. C'è qualcosa di molto calmo e sereno in Susanna, che evidentemente aveva colpito Fabrizio De André, il quale nel 72 presenta una sua traduzione molto nota della canzone Suzanne di Leonard Cohen, che vi presentiamo. Il nostro programma tratta di traduzione di canzoni, in questo caso cediamo volentierissimo una parte dello spazio al gran maestro De André, che fu tra i primi a portare in italiano canzoni non italiane.
2: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

fiume ti risponde che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo.

pietre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui,

Tocca a me adesso con Claudio Farinone, abbiamo tradotto Uno di noi due sta sbagliando, non ve la dico in inglese perché la mia pronuncia è scherzissima, One of Both e via, finisce con la parola wrong, che credo voglia dire sbagliato. Bene, di nuovo una canzone bizzarra, quasi spiritosa a suo modo. Lei è evidentemente una fan fatale e quindi dove passa e dove tocca, e anche queste erano figure che nel 67 venivano celebrate giustamente dalla nostra letteratura poetica, che poi è quella dei cantautori. Lei dove passa, tocca, crea sgomento, addirittura il dottore dal quale è andato il protagonista della canzone per curare il suo mal d'amore, una volta notato, diciamo, il tipo di malattia, si innamora anche lui della paziente, della portatrice di male, cioè della femme fatale, e è lì che è diventato pazzo e sta studiando i nostri accoppiamenti. Il santone che ha cercato di curare il paziente, cantante torturato d'amore, si è suicidato addirittura per amore, e si dice anche che un eschimese si sia spogliato pregandola di farlo entrare nella sua tempesta. Dove passa quindi l'eros? Questo è un tema ricorrente in tutti i cantautori, in tutta la letteratura erotica, ma anche e soprattutto in questa modalità in Cohen. Dove passa, brucia, il fuoco è una delle cose sempre presenti dentro le canzoni di Cohen, in questo caso come tempesta, fammi entrare nella sua tempesta, il turbine. Il 67 è un anno molto particolare, queste tre canzoni sono tutte del 67, sono, come voi potete verificare, di grande attualità. Ma considerate che in quell'anno è l'anno in cui Barnard fa il primo trapianto, è l'anno in cui viene ucciso Guevara, è l'anno del golpe in Grecia nel 67, e Cohen, che ha abitato in Grecia, avrà poi con la Grecia una lunga frequentazione. Cohen si colloca tra il Sgt. Pepper dei Beatles e il primo dei dischi dei Pink Floyd, e addirittura mentre lui canta Gimondi vince il Giro d'Italia. Ecco, questo per dare l'idea del contesto in cui lavora Cohen, che arriva da allora a toccarci ancora adesso. La canzone Uno dei due può sbagliare la suona Claudio Farinone e l'ho tradotta io. Ho acceso un fuoco di notte perché mi vedessi tu, ma la stanza si è

confesso, sono io che ho strappato il vestito che ti metti per farti guardare. Ho dato il mio cuore al dottore e mi ha detto di smettere in fretta. Ha scritto lui la ricetta e sopra c'era il tuo nome. Ora è chiuso in ufficio che sta decifrando i nostri accoppiamenti. L'infermiera mi ha detto che sta delirando, ha già perso

e ho seguito la sua via. Lui diceva che gli amanti non c'entrano con l'alchimia. Sì, però proprio quando mi aveva convinto, per amor tuo si è suicidato. Ora lui non c'è più, ma là dietro sul prato il suo spirito parla alla gente. Un eschimese mi ha fatto vedere un filmato con dentro tu. Continuava a tremare, aveva le labbra blu. Il povero uomo ha perduto la testa quando ti sei spogliata nuda nel vento. Però sei così bella nella tormenta di neve, fammi entrare nella tua tempesta.

cambiar mantello alla musa vi saluta. Concludiamo questa puntata in cui abbiamo ascoltato tre canzoni del 67 e reso omaggio alla nobile arte di Marconi, anche con le parole e la voce di Fabrizio De André. Claudio Farinone ha suonato la chitarra, io ho fatto le traduzioni.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: In studio Lino Bini. La Confederazione ha versato in anticipo 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35. Ne dà notizia attraverso la stampa d'oltre San Gottardo il capo dell'armamento Urs Lucher, precisando che sono stati fatti tutti i pagamenti previsti per il 2026 e questo per finanziare il conto che permette alla Confederazione di acquistare armamenti oltreoceano, compreso il sistema di difesa antimissile Patriot e i pezzi di ricambio per gli FA-18. 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero del gigante petrolifero Aramco nella parte orientale del paese. A bordo dell'apparecchio si trovavano cittadini sauditi, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano e questo nonostante l'accordo raggiunto a Washington solo 2 giorni fa con Beirut per mettere fine alle ostilità nella regione. Ad essere stati colpiti, secondo Tel Aviv, sono stati alcuni miliziani di Hezbollah pronti a colpire nella zona di Abatie, oltre ad un lanciarazzi. Il governo israeliano all'unanimità ha approvato la proposta del suo ministro degli esteri di riconoscere il genocidio armeno, unendosi così ad altri 32 paesi che hanno già mosso un passo in questa direzione. La decisione dovrà essere avallata dalla Knesset, ovvero il Parlamento. La canicola, che dal 21 giugno sta interessando gran parte dei paesi europei, è stata la causa di almeno 1.300 morti nel vecchio continente. A sostenerlo è il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, stando al quale l'intera regione si sta riscaldando più rapidamente di altre realtà, con una crescita delle temperature doppia rispetto alla media globale. E anche la notte scorsa è stata contraddistinta da nuovi record di caldo in gran parte dei paesi europei, dove è stata registrata un'altra notte tropicale. Secondo il primo giro di Orizzonti, la temperatura più elevata è stata registrata in Germania, dove a Kupfscheuz, in Sassonia orientale, il termometro non è sceso sotto i 29,4 gradi centigradi. Ondata di caldo che non sta risparmiando la Svizzera e che dovrebbe comunque concludersi domani almeno oltre Alpe e in Vallese, mentre a sud delle Alpi dovrebbe perdurare almeno fino a metà della settimana prossima. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna. Domani localmente anche di forte intensità.

Ben ritrovati ad una nuova stagione di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e così come l'anno scorso, anche quest'anno vi accompagnerò in un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E se l'anno scorso ogni puntata era stata dedicata ad una diversa artista, approfitto per ricordare che l'intera stagione passata si può riascoltare sul sito della RSI.ch cercando Cuentos de Latinas. L'approccio invece di quest'anno è tematico. In ogni puntata, infatti, ci focalizzeremo su un archetipo o su uno stereotipo femminile, ovvero sui modi in cui la donna è stata raccontata o si è lei stessa raccontata nel passato e nel presente. E per comprendere quanto possono essere potenti e determinanti i messaggi veicolati attraverso la musica. Racconteremo la donna Penelope, la donna fatale, anche la rivoluzionaria, la maga, la regina del ballo e tanto altro. Iniziamo questo percorso insieme con il concetto di donna divina, ovvero con un archetipo che è stato molto usato, quello della donna divinizzata e idealizzata, e si è prestato ad usi sia positivi che negativi nel racconto dell'immagine femminile. Introduciamo il tema con una ranchera del messicano Vicente Fernández.

0: Mujeres Divinas del messicano Vicente Fernández, una composizione musicale in cui dialogano due uomini. Lui che canta tutto il male che ha sofferto con le donne e un anziano che come unica risposta dice: potremmo annegare nell'alcol, ma comunque non riusciremo a dimenticarle. Non ci resta che adorarle. Semplicemente sono divine. E la divinizzazione o sacralizzazione della donna ha svolto un ruolo storico e culturale complesso nel tentativo di abbattere barriere sociali e indirettamente razziali. Fu infatti attraverso la ridefinizione del sacro e della elevazione morale della donna che si creò una crepa nelle strutture di discriminazione di genere, che erano e sono parte delle culture patriarcali. Ma guardiamo da vicino la storia di questo fenomeno in Latino America con una canzone di Joe Arroyo. Torniamo nel 1600, quando i colonizzatori avevano già da tempo schiavizzato gli abitanti sopravvissuti alla invasione e trasportato gli africani per ripopolare il continente di schiavi.
1: Quiero contarle, mi mano, un pedacito della storia negra, della storia nostra, caballero, e dice así.

La Rebellion 1986, composta e interpretata dall'artista colombiano Joe Arroyo, narra la cruda storia della schiavitù nel XVI secolo in Cartagena, in Colombia. Il cantante e compositore fu ispirato da una visita che fece al Museo Afro-Caribegno nella sua città. E la canzone parla della vendetta di uno schiavo africano contro il suo padrone spagnolo che aveva maltrattato sua moglie, schiava anche lei. Questa canzone è un inno di resistenza e dignità afro. Nel 1839, in piena epoca dello schiavismo latinoamericano, Cirillo Villaverde pubblica un romanzo realista intitolato Cecilia Valdés, narrando l'amore tempestuoso tra un uomo bianco alto collocato e una mulata di classe sociale inferiore, dando il via a un grande scandalo. All'epoca, nelle sale da ballo, le donne nere e mulate avevano una presenza ambigua ed erano appena tollerate. Ma da lì a poco le cose sarebbero cambiate. Infatti, Cirillo Villaverde, con il suo romanzo, diede anche il via a tanti altri commedianti, scrittori e compositori dell'epoca che, attraverso la musica, il teatro ed altre manifestazioni artistiche, favorirono lo scioglimento delle rigide gerarchie sociali e razziali attraverso la divinizzazione del femminile.

Santa Cecilia del compositor cubano Manuel Corona, interpretato dal grande Ibrahim Ferrer. Ed è un esempio emblematico questo brano di come attraverso la divinizzazione questi artisti innalzarono la grazia fisica e spirituale della donna, anche se più tardi questo fenomeno ci si rovesciò contro, creando un'idea di perfezione e chiudendoci in una gabbia apparentemente d'oro. Quello del 1839 in America Latina fu un momento che segnò un passaggio fondamentale per tutte le donne, ma soprattutto per le donne schiave, sia quelle nere, quelle mulatte e quelle indie, perché a differenza di quelle bianche avevano una battaglia in più da combattere, cioè il razzismo. È qui che si può dire iniziò quel processo di liberazione che portò nel tempo, spesso prima in America Latina che in altre parti del mondo, al riconoscimento della eguaglianza sociale e politica della donna. Ma di questo vi racconterò in un'altra puntata, quella dedicata alle rivoluzioni sociali. Vi presento adesso un altro brano, sempre di Manuel Corona, uno dei compositori più significativi ed emblematici dei primi del Novecento, per la sua scrittura colma di estetica e le sue melodie che riflettono molto chiaramente il tema della divinizzazione del femminile. Infatti, ascoltandolo, ogni tanto si ha l'impressione che stia descrivendo un dipinto perfetto, come è il caso di questo classico centenario della musica tradizionale cubana.

Longina, scritta nel 1918 da Manuel Corona, una trova tradizionale con una versione più moderna. La canzone era un incarico dato all'autore da un politico spagnolo. Sarebbe stata dedicata alla bellissima mulata Longina O'Farrill e suonata per la prima volta durante una tertulia musicale in un solar habanero, una quarteria. E fu così che la musica veicolò velocemente il messaggio che, senza distinzione di razza né provenienza, india, bianca, mulata, orientale, nera, la donna era sempre da considerare una dea ispiratrice. Ma andiamo adesso in Messico con un brano che ritrae una donna che sopravvive alle difficoltà della vita nei quartieri popolari, con una forza e una bellezza quasi mistiche. Il testo evoca un mix di sensualità e rispetto profondo, elevando la figura di Maria, nome forse non scelto a caso, a simbolo di speranza e resilienza trascendenti. Parliamo di Carlos Santana, in uno dei suoi più grandi successi.

Maria Maria dell'album Supernatural del 1999 di Carlos Santana, il chitarrista di origine messicano con questo genere musicale che si definisce un rock latino contemporaneo R&B. La divinizzazione della donna, come sappiamo nel tempo, ha cambiato tanti volti e con la prossima canzone vediamo uno di questi. Mi riferisco alla donna come trofeo. Arriva un momento in Latino America in cui esibire una donna morena diventa un modo per guadagnare uno status symbol, per dimostrare la propria virilità, apertura e adeguatezza sociale, visto che la razza mulata e mista si era fatta una bella strada socialmente. E così passiamo, per modo di dire, dalle stalle alle stelle con la prossima canzone del 1971, in cui l'autore dice ad una donna della quale si è innamorato: ti inalzerò una statua nel Central Park.

Mujer Divina di Joe Cuba. Ti innalzerò una statua nel Central Park, così che tutti i passanti ti possano guardare, dice riferendosi ad una donna della quale si è felicemente innamorato Joe Cuba, e lo pseudonimo di Gilberto Miguel Calderón, cantante e compositore di discendenza portoricana, riconosciuto come il padre del boogaloo latino. La divinizzazione della donna si manifesta soprattutto attraverso il sincretismo religioso. In Brasile, ad esempio, le religioni afro-brasiliane, come il candomblé, diffuso tipicamente nello stato di Bahia, ruotano intorno a il culto delle grandi madri o la città delle donne. Sono il frutto della fusione di diverse credenze afro-nigeriane di matrice Yoruba portate dalle schiave in Brasile, con elementi della religione cattolica e, in misura minore, anche con la cultura indigena, dove la figura del femminile aveva già un ruolo centrale ed il sacro era già legato al quotidiano. Nel candomblé il potere spirituale è fortemente declinato al femminile e così anche le divinità più amate e venerate sono femminili.

canto di Gemangià. Loro sono il coro Figli di Gemangià, un canto alla divinità del mare che nella musica popolare brasiliera viene spesso paragonato alla donna per bellezza e profondità. Gemangià è anche la protettrice dei pescatori e madre di tutte le orixas del candomblé in Brasile. E orixas è il nome delle divinità afro-brasiliane, non solo, anche a Cuba si chiamano orisha, dopo essersi sincretizzate con i santi della Chiesa Cattolica. Ma adesso vi faccio ascoltare una canzone che voi direte, chissà dove è andata a scovarla, è così particolare. Invece purtroppo nessun posto difficile, la si trova facilmente in qualsiasi piattaforma che distribuisce musica. E non è nemmeno l'unica nel suo genere, no? La musica latinoamericana, sappiate, è piena di questi temi con testi offensivi, dove si vedono o si scambiano le donne come fossero bambole al servizio dei desideri maschili. Te compro tu novia, de Ramón Orlando.

Te compro tu novia, del Ramon Orlando. Cioè, ti compro la tua fidanzata. Giusto per fare ribollire il sangue a me e qualsiasi donna abbia ascoltato questo passaggio musicale. La canzone pubblicata nel 1993 e scritta da Orlando Ramon, nel testo dice: ti compro la tua fidanzata perché mi hai raccontato com'è e mi va bene. Non ti chiederò sconti, la compro al prezzo che mi dirai. È bella, appassionata, ricca, sa fare tutte le faccende di casa, non spende, sa economizzare, non esce di casa, non parla nemmeno con la vicina, insomma, per l'autore questa è la sua donna perfetta. Alla fine conclude dicendo: se vuoi te la scambio con tutte quelle che ho avuto. Come dicevo all'inizio, non è l'unica nemmeno fra le più sconvolgenti delle canzoni che girano senza guinzaglio sulle diverse piattaforme e sui vari canali disponibili. Dunque, di questo riparleremo anche nelle prossime puntate. E oggi in America Latina sono tante le donne che si presentano con le idee chiare su come non vogliono più essere rappresentate, e la musica ne è un riflesso. Nuove generazioni che si spogliano di vecchi abiti stretti, eredi di un movimento iniziato negli anni 60 e 70 del secolo scorso, da grandi pioniere come furono Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chavela Vargas, Frida Kahlo, che con le loro canzoni ed interpretazione nell'arte hanno reso la figura della donna più viva che mai, rigettando i modelli del femminile decorativo con solo fini estetici. Artiste centrali del movimento che vediamo e percepiamo nella donna di oggi, capace di raccontare il dolore collettivo e allo stesso tempo quello intimo. Antipatriarca Ana T. Hawks. Nata da genitori cileni in esilio durante la dittatura di Augusto Pinochet, cresce tra Europa e Santiago. Questa doppia appartenenza non è un dettaglio biografico, è la chiave del suo linguaggio artistico. La sua musica è sempre in movimento, così come la sua identità. E con questo affermato inno della donna moderna ci salutiamo. Io sono Leiani Prieto Perez e vi do appuntamento alla prossima puntata dei Cuentos de Latinas per continuare questo viaggio in Latinoamérica attraverso l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna.

In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, ancora nessuna traccia dell'uomo che questa mattina, poco dopo le 12, ha messo a segno una rapina ad un distributore di benzina a Cadempino. L'uomo, pistola in pugno e col volto coperto da un casco, ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare il contante della cassa per poi darsi alla fuga in sella ad uno scooter nero in direzione di Lamone. Chi fosse in grado di fornire informazioni è invitato a contattare la polizia al numero di telefono 0848 25 5555. 1.800.000 persone avranno bisogno di aiuto e assistenza e tra queste vi sono almeno 680.000 bambini. A lanciare l'allarme è l'UNICEF parlando degli effetti del terremoto che ha devastato il Venezuela 4 giorni fa. Per far fronte alle prime necessità nel paese, l'Agenzia dell'ONU per la tutela dei diritti dei fanciulli stima siano necessari almeno 42 milioni di franchi. E intanto nel paese prosegue l'attività dei soccorritori per estrarre dalle macerie eventuali superstiti, tra loro anche 80 di confederati e 8 cani da ricerca. E intanto si aggrava il bilancio delle vittime, che fa stato di quasi 1.500 morti, migliaia di feriti e 50.000 dispersi. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento, usando la menzione terremoto in Venezuela. Grave incidente aereo in Francia, dove 11 persone sono morte in seguito allo schianto di un velivolo da turismo nella località di Tomblaine, nella regione di Nancy. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità dell'incidente. Secondo la stampa locale, a bordo dell'apparecchio si trovavano 2 gruppi di paracadutisti, alcuni dei quali pare al loro primo lancio. E rimaniamo in Francia, dove da mercoledì sono stati registrati quasi 1 migliaio di decessi in più rispetto alla media stagionale. La maggior parte delle vittime sono persone con oltre 65 anni. Lo comunica l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica, che punta l'indice contro la canicola che da giorni sta interessando il paese e che dovrebbe terminare a breve. Un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi, sottolineano le autorità locali, visto che le previsioni meteo indicano ancora almeno un'altra giornata di caldo torrido. E anche la notte appena trascorsa è stata contraddistinta da nuovi record di caldo in gran parte dei paesi europei, dove è stata registrata un'altra notte tropicale. Secondo un primo giro d'orizzonti, la temperatura più elevata è stata registrata in Germania, dove a Kupfschwitz, nella Sassonia orientale, il termometro non è sceso sotto i 29,4 gradi centigradi. Ondata di caldo che non sta risparmiando la Svizzera, che dovrebbe concludersi domani almeno oltre Alpe in Vallese, mentre a sud delle Alpi dovrebbe per durare almeno fino alla metà della settimana prossima. Domani in tutta la Svizzera previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, localmente anche di forte intensità.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il 5 gennaio 2002 accendo il mio computer con installato Windows 98. Apro un file Word che chiamo, con sprezzo del politicamente corretto o forse con tutta l'incoscienza dei miei 17 anni, manicomio.doc. E inizio a scrivere una lettera alla direzione dell'unica clinica psichiatrica pubblica del Canton Ticino, che trova sede da sempre nel parco di Casvegno, un quartiere periferico della città di Mendrisio. Attualmente frequento il terzo anno della scuola cantonale di diploma. Sono interessato a svolgere lo stage previsto per il conseguimento della maturità sociosanitaria presso il vostro istituto. Ringraziamenti, saluti, stampo, affranco e spedisco. In un floppy disk ritrovo un altro documento. Si chiama Diario di Stage.doc. Diario che ho dovuto tenere come supporto didattico alla mia formazione e di cui mi ero completamente dimenticato. Domani sarà il mio primo giorno di stage, sono un po' preoccupato, non so esattamente cosa aspettarmi. Mi spaventa un po' l'idea di relazionarmi con i matti. Se così a pelle provo una certa simpatia, immagino che dovrò confrontarmi anche con situazioni problematiche. E così, in quel settembre del 2002, inizia la mia esperienza presso il Club 74, che intanto ormai ha superato il mezzo secolo di vita. Una realtà incredibile che all'inizio del mio diario presento in modo un po' formale, con una descrizione che devo aver copiato chissà dove. Il Club 74 ha contribuito in maniera importante alle riforme democratiche della sociopsichiatria ticinese, garantendo la partecipazione ai processi decisionali delle persone che hanno delle problematiche di salute mentale. Mendrisio e la sua clinica sono così strettamente associate che, nel lessico comune del nostro cantone, l'espressione «ti mandano a Mendrisio» ha sempre significato «essere ricoverati in psichiatria». C'è anche una figura retorica per definire questa cosa. In questo podcast voglio raccontarvi la storia di questa istituzione, una storia poco conosciuta, spesso rimossa, segnata da sofferenze e ingiustizie. Un racconto duro che potrebbe turbare. Valutate quindi se proseguire l'ascolto. Ma è anche una storia entusiasmante di ideali e di lotte per i diritti delle persone ricoverate. È la storia di una piccola, grande rivoluzione.
2: La rivoluzione di Casvegno.
3: 150 anni di psichiatria in Ticino.
4: Realizzato con il supporto del Club 74,
5: il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.
3: Un podcast originale della RSI a cura di Olmo Cerri. Primo episodio, il manicomio.

0: Per capire l'impatto della rivoluzione che il Club 74 ha portato all'interno del parco di Casvegno, dobbiamo fare un passo indietro e capire cosa c'era prima. Ma da dove iniziare? Lo spunto me lo dà Petra, che da qualche tempo vive in uno dei padiglioni qui a Casvegno e che incontro durante un pranzo insieme ad altri residenti.
1: Sono un po' emozionata.
0: Sì, ma non preoccupare che facciamo una chiacchierata bella tranquilla. Allora, registro, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Allora, questo parco apparteneva ad Agostino Maspoli, parliamo dell'Ottocento. Sua moglie è impazzita. Allora lui ha donato questo parco allo Stato con la premessa però che ci facessero un ospedale per i malati come sua moglie. E così è nato l'allora manicomio, che adesso non esiste più manicomio, ma un istituto psichiatrico.
0: Non ho trovato traccia della situazione di salute mentale della moglie di Agostino Maspoli, ma quello che è certo è che nel settembre del 1870 il Maspoli, morendo, lasciò
2: il terreno, una masseria, la collina e altre proprietà
0: con l'obiettivo
2: di fondare un manicomio.
0: Era già da un po' di tempo che si discuteva della necessità di un manicomio in Ticino, almeno dal 1837, quando sulla stampa cantonale apparve un lungo articolo in cui si auspicava un luogo
2: dove ricoverare i mentecatti,
0: che nell'ospedale pubblico costituivano
2: un problema di ordine igienico-sanitario.
0: Una circolare inviata a tutti i comuni del cantone chiedeva di indicare
2: il numero preciso degli infelici che avevano perduto il bene dell'intelletto.
0: Il totale, per il cantone, fu 86 persone.

0: Questi infelici sono come la maledizione del cielo. Se innocui rimangono senza cura o, se reputati pericolosi, vengono rinchiusi in una prigione e trattati dagli stessi parenti con una specie di orrore, peggio assai delle bestie. Quand'è che la voce dell'umanità troverà un'eco pietosa nel cuore dei padri della patria? Onorevoli signori, un provvedimento è di assoluta necessità.
1: Ci vollero più di 20 anni perché tutte le condizioni politiche fossero favorevoli. Finalmente, nella primavera del 1895, iniziarono i lavori di costruzione in un'area scelta con cura, un luogo che venne riconosciuto dotato di
0: una conveniente lontananza dalle altre case private.
1: Il 24 ottobre 1898, il manicomio cantonale di Casvegno aprì ufficialmente le sue porte, diretto dal dottor Paolo Amaldi. I primi 12 pazienti ticinesi varcarono l'ingresso trasferiti dal manicomio provinciale di Como, dove fino allora erano stati ricoverati. Nei 20 giorni successivi, come riportano le cronache dell'epoca,
0: entravano a Casvegno anche gli alienati raccolti da altri manicomi italiani, francesi e svizzeri, che portavano la popolazione di Casvegno a circa 120 malati nel primo mese.
1: Vado a Comano a incontrare il dottor Graziano Martignoni, che è stato anche mio professore alla SUPSI, proprio negli anni del mio stage al Club 74. È lui che a scuola ci dava un'infarinatura teorica relativa alla psicologia e alla psichiatria, e mi sembra quindi giusto iniziare da lui con questo racconto. Il dottor Graziano Martignoni ha uno studio proprio come ci si aspetta da uno psichiatra. Pareti ricoperte di libri, lettino, poltrona, tavolino, manca solo la pipa.
2: Gli ospedali sono di due tipi. Il primo tipo è l'ospedale fabbrica, è l'ospedale rigido che mette in scena gli strumenti per mandarti più in fretta a lavorare. Poi, grazie ad alcuni, come dire, aperti di ideologia più socialista, hanno cominciato a fare gli ospedali parco. Quindi il nostro ospedale è un ospedale all'avanguardia, se vogliamo chiamarlo così, perché si cominciava a pensare che i malati dovevano lavorare. E l'ospedale giardino è l'ospedale dove tu andavi a occuparti della natura e dando valore al rapporto della natura con la tua follia.
0: Il manicomio occupa un'area di 202.000 metri quadrati. Nel fondo sono sparsi i 13 fabbricati del piccolo villaggio che acquisterà, fra non molto, la sua vera fisionomia con il sorgere di una chiesetta.
1: Non solo ospedale giardino, ma anche ospedale villaggio. A Ginevra incontro il professor Marco Nardone, che nel corso dei suoi studi ha più volte incrociato la storia di Casvegno.
3: Le idee sulla gestione della follia di quegli anni lì, quindi metà dell'Ottocento, messa in pratica in Ticino, a Mendrisio, ed è giusto dire che erano all'avanguardia per quel periodo lì. Altri modelli, che sono più o meno della stessa epoca, erano ancora l'asilo psichiatrico classico, no? Quello proprio tipo prigione. L'ospedale villaggio invece è innovativo perché ci sono già questi tre livelli di gestione. Ci sono i padiglioni per i tranquilli, i padiglioni per quelli che vengono chiamati semi-agitati e i padiglioni per gli agitati.
1: L'idea di ospedale villaggio non era solo una scelta architettonica o terapeutica, ma rispondeva anche a precise logiche economiche. Un progetto di queste dimensioni doveva essere autosufficiente, riducendo il più possibile i costi di gestione.
3: Villaggio nel senso anche di autonomo, no? Però anche nel senso di che c'è tutto, c'è dentro il luogo dove si va a mangiare, si lavora la terra, quello è un aspetto molto importante anche del lavoro terapeutico.
1: In questa concezione di manicomio, il lavoro delle persone ricoverate acquisiva un ruolo centrale, era sia il fine che il mezzo della guarigione.
3: E si producevano in questo modo anche quello che veniva consumato. Cosa c'è bisogno, non c'è bisogno, quanti soldi avete bisogno per fare sta cosa così. Quindi anche per quello il villaggio permetteva al manicomio di esistere, perché sennò non c'era la volontà politica di finanziare una cosa così grande.
1: Il primo direttore scriveva:
0: il manicomio si volle espressamente a tipo di villaggio, spoglio di ogni carattere proprio ai luoghi di reclusione. Non poteva avere, e non ebbe, un muro di cinta.
1: ottimi ideali di partenza, ma la realtà in questo ospedale villaggio purtroppo non era così idilliaca. Vero, non c'è mai stato un muro di cinta perimetrale, ma vi erano altri sistemi per evitare le fughe, sistemi che sono sopravvissuti almeno fino agli anni 60, e se li ricorda bene Giovanna Poletti, infermiera che ha iniziato a lavorare a Casvegno proprio in quegli anni.
4: E mi aveva colpito i recinti che c'erano intorno alle case. C'erano le case col giardino, però erano chiusi dal giardino e dalle reti alte.
5: Ma un recinto vero e proprio?
4: Un recinto. Non potevano uscire, uno poteva solo scappare. Chi voleva poteva anche scappare. Molti scappavano, provavano a uscire.
5: Però adesso fa impressione parlare di recinti, no?
4: Adesso sì, perché ci sono ancora i giardini, ma come vedi sono aperti, no? È un'altra cosa.
1: A dire il vero, alcune di queste reti metalliche, se si guarda bene, passeggiando per il parco di Casvegno, ci sono ancora. Molte sono state smantellate, ne rimangono dei frammenti, un po' come monito. Altre, invece, continuano ad assolvere la loro missione originaria.
4: Mi aveva colpito questa cosa perché dicevo, ma che posto è? Poi questi grandi cameroni di 20-30 letti, no? I guardaroba erano tutti sottoterra, dove c'erano degli armadi e sopra c'era il nome di ogni paziente. Qualche camera singola c'era, ma in Villa Alta, che era la casa di quelli che avevano i soldi, no? Mi dicevano.
1: Casvegno è specchio della società. I pazienti non sono tutti uguali. Sin dalla fondazione ci sono trattamenti, spazi e terapie diverse per i ricchi e per i poveri.
0: Gli ammalati sono distinti in due classi, la prima ad una diaria da 3 franchi in su, la seconda per gli ammalati che si presentano con un certificato di ristretta fortuna o di povertà assoluta. Ai malati di prima classe sono riservati 2 padiglioni situati sulla collina, circondati da giardini aperti.
1: Per i pazienti ricchi viene edificato un nuovo padiglione, dotato di tutti i comfort. Una reclame del 1948 lo promuove così.
0: È nata Villa Ortensia, la nuova clinica per malattie nervose. Pur legata all'istituto statale, gode di una certa autonomia, come si trattasse di una clinica privata. Le più favorevoli condizioni di soggiorno e di cura in un clima nostrano, ricco di luci e di colori.
6: Allora, c'è la Villa Flora, la Villa Ortensia, lo conosci?
1: Villa Ortensia se la ricorda anche Rebecca Mugnoz. Lei era una delle assistenti sociali attive a Casvegno a partire dal 1979.
6: Quella era stata fatta costruire apposta per i pazienti di famiglie piuttosto agiate.
5: Alla Villa Ortensia era più la specifica
6: villa,
5: per i ricchi?
6: Assolutamente, sì. Sì, era proprio fatta costruire per loro.
1: Libera Stampa, giornale socialista, scriveva:
0: Villa Ortensia, un padiglione di privilegiati per la cucina, per il medico e per la libertà. I pazienti si trovano davanti a un'ingiusta discriminazione. È intollerabile che in un ospedale cantonale vi siano 2 regimi, 2 pesi e 2 misure. Insomma, gente privilegiata e gente segregata.
1: Ma bisogna dire che i ricchi spesso preferivano affidarsi a cliniche private. E se lo ricorda anche Daniella B., infermiera che ha lavorato a partire dagli anni 60 anche in una nota clinica privata del Luganese.
7: Io le ho curata la clinica Vernetto, che è la clinica di proprio dei grandi industriali, i figli di politici, tutta la creme dell'Italia, perché ogni reparto dopo aveva le sue cure, avevamo anche quelli che si disintossicavano dall'alcolismo, dalle droghe. C'era perfino le cure del sonno di certi industriali che, furia di viaggiare con fuso orario, avevano proprio di stare una cura del sonno.
1: Il successo del manicomio fu sorprendente, andando ben oltre le previsioni più ottimistiche. Già nel 1908, a soli 10 anni dall'apertura, la popolazione dell'istituto superava i 300 ricoverati, ben oltre i 200 inizialmente previsti. Gli spazi iniziavano a farsi stretti e la risposta fu quella di costruire ancora. Nuovi padiglioni, grandi stanzoni pensati per ospitare, o meglio stipare, sempre più persone. E questo processo non si arrestò. Decennio dopo decennio, il numero di ricoverati continuò a crescere e a crescere fino a raggiungere negli anni 60 quasi 800 pazienti. Casvegno non era più un ospedale villaggio, ma una vera e propria cittadella.
2: Una volta, quando tu andavi al manicomio, il rischio è che tu ci rimanevi. Io ricorderò sempre un giorno una signora anziana mi incontra nel parco, vuol chiacchierare con me e dico come si chiama? E allora io vado nel reparto, voglio sapere chi è sta Giuseppina. Nella cartella clinica c'era una nota di 30 anni prima. Questa persona era da 30 anni lì, nessuno si è mai occupato di lei.
1: I pazienti venivano ricoverati e raramente dimessi, dimenticati, ricoverati a vita. La psichiatria da sempre si muove tra due forze opposte. Da un lato la cura e la terapia, modellate sulla conoscenza di ogni epoca. Dall'altra la difesa sociale, spesso perseguita con ogni mezzo necessario. Segregazione, contenzione, perdita dei diritti civili, veri e propri processi di disumanizzazione. Una tensione che ancora oggi non si è del tutto risolta. La psichiatria, nella prima metà del secolo scorso, inizia a guardare oltre il modello puramente custodialistico.
8: Vecchio manicomio non esiste più. Adesso è un ospedale, non è più un manicomio.
9: Un ospedale?
8: Adesso è un ospedale, dove si cura e basta.
1: Da manicomio a ospedale neuropsichiatrico. Anche qui a Mendrisio si iniziano a sperimentare nuove tecniche terapeutiche che vanno a sostituire o accompagnare quelle utilizzate precedentemente.
2: La psichiatria ha, fin dalle origini, sempre tentato di trovare un modo per governare la follia. A volte in maniera anche brutale, ma così fu. I bagni caldi. E c'erano i pazienti che urlavano perché si stavano bruciando, ma perché si pensava che i bagni caldi, anzi super caldi, potessero aiutare le agitazioni.
10: Ma c'era un po' di sadismo o era davvero lo stato dell'arte?
2: Era lo stato dell'arte. Io non credo che ci fosse del sadismo, anzi c'era un senso di impotenza.
1: E lo stato dell'arte, oltre ai bagni gelati e bollenti che potevano durare anche molte ore, prevedeva le cosiddette terapie shock. Nel padiglione Adorna, per esempio, dal 1938 e fino a quasi agli anni 80 è stata effettuata l'insulinoterapia con il metodo Sakel, dal nome del suo inventore. Giovanna Poletti era a fianco del dottor Lombardi nell'applicare questo contestato metodo di cura.
4: Poi mi è capitato sempre in quegli anni lì di fare l'insulinoterapia, l'insulina Sakel, fatta col dottor Lombardi. Esisteva già questa terapia vecchissima, anche questa, dove veniva iniettata dell'insulina ai pazienti e i pazienti si addormentavano e tu dovevi lasciarli dormire un po' e poi li risvegliavi facendogli del glucosio, dandogli del glucosio. È stata molto criticata come terapia questa perché c'era il pericolo che il paziente non si svegliasse. Era una terapia molto lunga, durava 90 giorni. Quindi per la persona che la faceva era veramente un gran sacrificio. Ho visto tante persone guarire, però tante anche a cui non è servito e che hanno continuato magari a soffrire ancora, ad avere ancora problemi.
1: Mi impressiona molto la dolcezza e l'umanità con cui Giovanna parla di questa terapia, oggi così criticata.
4: Ed era una terapia proprio di star vicino e accompagnamento alla persona. Nel momento in cui gli facevi la puntura, parlavi con lei, poi gli asciugavi il sudore, ascoltavi, nel senso che regrediva la persona e diventava quasi come un bambino. Magari mi chiamava mamma, mamma, papà, così, ecco. Poi ci riunivamo tutti insieme, facevamo la colazione ed era un momento dove la persona che aveva fatto questa terapia si apriva e parlava e diceva quello che aveva provato. Era una specie di psicoterapia, c'era anche lo psichiatra insieme, che era appunto il dottor Lombardi.
11: E questa cosa qui mi era stata affidata dal direttore e devo dire che io l'avevo accettata perché l'avevo intuito che era molto interessante per una serie di motivi. Poteva essere un'occasione di sviluppo di un intervento di terapia psichica per psicotici E devo dire che questa cosa è stata sviluppata dall'inizio del 75 in Adorna fino a quando poi io me ne sono andato nel 78.
1: La leggenda vuole che a Mendrisio sia arrivata l'illuminazione pubblica elettrica prima ancora che a Parigi, da cui il detto
12: Mendris e poi Paris.
1: E a proposito di elettricità, altra terapia d'urto molto in voga in quegli anni, l'elettroshock, inventato in Italia nel 1938, introdotto a Casvegno già a partire dagli anni 40.
13: Indagine l'elettroencefalogramma, terapia invece l'elettroshock, che ci proveremo a spiegare in parole da profani. Mediante un apposito apparecchio si fanno pervenire al cervello dell'ammalato scariche elettriche, le quali producono sui centri nervosi benefici effetti, in special modo in determinate forme mentali. Metodo questo che da parecchi anni costituisce un valido elemento nella cura e nella guarigione di numerosi pazienti.
4: Era questa scossa elettrica che ti veniva messa, degli elettrodi ti venivano messi in testa e poi si dava il via, e certo che non era piacevole questo neanche da vedere, perché nonostante tu rassicurassi la persona, o forse erano persone anche abituate a fare, ce ne erano certi che non ci facevano neanche più caso. E tu come infermiera dovevi tenergli le mani, sai che quando ti danno una scossa, oppure le gambe, in modo che non si slogasse qualcosa.
1: Anche il dottor Martignoni si ricorda di aver praticato questa terapia.
2: Sono stato indotto, ma non avevo nessuna intenzione di ribellarmi, per esempio, all'uso dell'elettroshock. Allora era una normale pratica terapeutica, che aveva anche i suoi vantaggi. Quelle persone a cui si faceva l'elettroshock, e io ricordo che mi toccava farlo, ho ancora nell'orecchio, pensi, il rumore del

0: endemiche per la malaria, paralisi progressiva praticamente non c'era.
1: E così si cominciò a inoculare la malaria ai pazienti affetti da paralisi progressiva, ottenendo dei risultati concreti.
0: Poi ci si accorse che in realtà non era la malaria che guariva la paralisi progressiva, ma la febbre alta. Da qui nasce una concezione che una malattia può combattere un'altra malattia. In quel tempo, siamo negli anni 20, capisce che a fronte del nulla che c'era, questa è una scoperta interessante.
1: Si cercò quindi di capire come provocare artificialmente degli effetti simili alla febbre alta. E si capì che le crisi convulsive ottenute tramite l'elettricità potevano dare alcuni benefici. L'elettroshock non è scomparso. Oggi viene chiamato terapia elettroconvulsiva ed è riconosciuto a livello internazionale. In Svizzera viene ancora praticato in circa un centinaio di casi all'anno. Per ridurre al minimo il trauma e l'impatto sul paziente, il trattamento avviene sotto anestesia e con la somministrazione di farmaci miorilassanti.
0: Io credo di aver usato elettroshock fino al 76-77.
1: Ma vi è un'altra pratica che era molto in voga nei manicomi di quell'epoca, che vale la pena citare. Nel 1949 il Nobel per la medicina venne assegnato al neuropsichiatra portoghese Moniz, fra gli inventori della lobotomia, un intervento neurochirurgico che consiste nella
2: recissione delle connessioni tra il lobo frontale e altre aree del cervello.
1: La lobotomia è una pratica che si innesta profondamente nella storia della psichiatria svizzera. Nel dicembre del 1888, lo psichiatra Gottlieb Burkhardt ne fu un precursore. Praticò lobotomie parziali su 6 pazienti in un ospedale psichiatrico del canton Neuchâtel. Con un trapano forò il cranio dei suoi pazienti ed estrasse parti del cervello. Le cronache raccontano che
2: un paziente morì dopo 5 giorni, un altro venne ritrovato in un fiume morto suicida. 2 non mostrarono alcun cambiamento, gli altri 2 diventarono più silenziosi.
1: E non ci volle molto che questa pratica venne adottata anche a Mendrisio.
2: Oggi a Casvegno si praticano tutte le cure moderne e recentemente abbiamo anche tentato la cura chirurgica della leucotomia.
3: La lobotomia io non lo so neanche, so che si opera al cervello, ma non arrivavano già operati e già in convalescenza, diciamo.
1: Il neurologo statunitense Walter Freeman affinò ulteriormente la tecnica, fino a trasformare l'intervento chirurgico in una rapida operazione che si praticava introducendo un punteruolo simile a un rompighiaccio attraverso le orbite degli occhi. Anche in Italia si sperimentò la tecnica del punteruolo, grazie ad Amaro Fiamberti, direttore di un istituto molto vicino a Mendrisio. Fiamberti, che prima di laurearsi giocava come attaccante nella massima lega calcistica con la Juventus, portando a casa anche un discreto numero di reti, operava anche a Casvegno. Nei documenti si parla di una sala operatoria attiva a Mendrisio almeno fra il 1952 e il 1955.
0: La parte di sopra della dorna era, mi hanno detto un tempo, la sala operatoria dove Fiamberti, che era direttore dell'ospedale Varese, veniva negli anni 50 e forse ancora negli anni 60 a fare la lobotomia, ma io non l'ho più viste fare. Quindi in carrozza c'erano persone che avevano subito una lobotomia. E devo dire che con non molto successo, perché non mi sembra che fossero cambiate molto. Quindi questo è un intervento che penso che sia decaduto nell'arco degli anni 60.
1: La professoressa Marietta Meyer dell'Università di Zurigo ha studiato dal profilo storico le lobotomie in Svizzera.
4: Also die Leukotomie ist tatsächlich finanziell kaum ins Gewicht gefallen, langfristig, oder? Das ist ein einmaliger Eingriff.
1: Si trattava di un intervento relativamente economico e semplice che non mirava a curare la malattia, ma piuttosto a modificare il comportamento dei pazienti. Qualunque chirurgo si poteva arrischiare ad eseguire questo intervento, non era complesso. Bastava assistere 2 o 3 volte. Era una terapia molto più economica dei farmaci, che almeno all'inizio erano ancora piuttosto cari.
4: Billige Therapie gsi, viel billiger als Medikament, zumindest in der.
5: Io qua c'ho tutto il 150 pagine di appunti sulle cartelle.
6: Questi sono i tuoi appunti che prendi mentre sei.
5: Sì.
1: Le decine di migliaia di cartelle conservate negli scantini.

0: nati di casvegno, non sono ancora state studiate in maniera approfondita, ma con una semplice ricerca testuale negli appunti di Nardone troviamo diverse tracce di casi risalenti a quell'epoca.
1: Anzi, facciamo così, cerchiamo Roboto. Roboto. Ah, ecco, vedi, questo qua è un tipico cognome Jenisch. Nata nel 38, internata 26 volte tra il 56 e il 2000. La prima volta aveva 17 anni. Dossier molto grosso.
0: Di origine Jenisch.
1: Leucotomia nel 59 a 21 anni. Leucotomia anche la chiamano. Nel 1976.
0: Quindi si parla della stessa operazione come lobotomia prefrontale nel 1976. La Svizzera è il quarto paese al mondo per numero di persone appartenenti alla comunità nomade Jenisch, la cui presenza sul territorio è attestata da secoli. Fino al 1981 il governo svizzero portò avanti una politica eugenetica semiufficiale, volta a sradicare la cultura Jenisch. Molti adulti furono internati in istituzioni psichiatriche, mentre i figli venivano sottratti e affidati a famiglie stanziali. Alcuni di loro finirono anche a casvegno.
2: Sì, sì, sì. Ho avuto una signora molto simpatica, sì, era lei, Zingara.
0: Ma come mai erano qui?
2: Abitavano in un appartamento, però erano di origine e si sapeva. E lei allora è stata mandata in una di queste fabbriche nella Svizzera tedesca a lavorare, e là dicevano che era violenta e quindi l'hanno portata qua.
0: E mentre chiedo del trattamento riservato alle persone della comunità Jenisch a casvegno all'assistente sociale Rebecca Munoz, è lei a portare il discorso sulle lobotomie.
2: E hanno sperimentato la prima operazione qua, perché dicevano che qui il cervello era il punto della violenza.
0: Rebecca, mentre parla, si tocca un punto preciso della fronte.
2: E adesso non mi ricordo il nome di questa operazione.
0: Lobotomia?
2: La lobotomia. Toccarli qui si sentiva il buco. Soffriva, e lei mi raccontava di questa sofferenza e mi diceva: ma mi tocchi qua, guarda che mi hanno fatto. Lei sapeva il nome, la lobotomia, dicevano.
0: Però quindi gli hanno fatto questa operazione perché era malata o perché era Jenisch?
2: Perché penso tutti e due. Era stata una delle prime che era stata sperimentata per vedere se effettivamente la facevano calmare.
0: E era arrabbiata per questa operazione?
2: Sì, era arrabbiata, sì, perché lo ritenevano ingiustizia, ovviamente. Sì, era arrabbiata, sì. Sì, sì.
0: E dalla memoria di Rebecca riemerge un altro ricordo difficile da digerire.
2: Ho conosciuto due ragazze, ancora erano in quegli anni, che erano state sterilizzate, sì, senza il consenso. Erano state portate per fare un'operazione di appendicite, no? E invece erano state sterilizzate. Mi dispiaceva, però non stavo lì a indagare, a vedere di più, no? Perché non era anche il mio compito. Mi dispiaceva e tutto, ma non era il mio compito.
0: Si stima che fino al 1970 in Svizzera diverse migliaia di donne e anche alcuni uomini siano stati sottoposti a sterilizzazione forzata sulla base di perizie psichiatriche. Molte donne sono state costrette ad abortire o obbligate a dare i propri figli in adozione. E anche le sterilizzazioni forzate, fino a quando sono state praticate a casvegno?
1: Guarda questo.
0: Sterilizzazione tubarica, secondo...
1: Nel 73.
0: Il 73. Il 73. E non ti fa un po' rabbia tutto questo?
1: Mi fa tanta rabbia. Mi fa tantissima rabbia. È una sfida per un ricercatore. Ecco, dire che ci sono state delle sterilizzazioni, delle lobotomie fino agli anni 70 per questi motivi qua, non devo aggiungere io che è una cosa brutta o che è una cosa sbagliata o che è troppo così. Quello poi lo lascio alla persona che legge, no? Però ovviamente mi fa rabbia. Io ho avuto tante difficoltà a scrivere tutta questa roba qua, perché già i racconti di queste persone, già solo una volta, ma poi ci ho navigato dentro tantissimo ed è stata molto dura anche. alla commissione, sono arrivati dei psicologi a parlare con noi per gestire sta cosa e non è facile.
3: Devo dire che questa sensazione di rabbia la condivido anch'io. Nel mio diario di stage del 2002 scrivevo: oggi al club mi hanno presentato X, un uomo anziano che ancora oggi vive qui a Casvegno. Ha bevuto un caffè e poi si è addormentato. È stato qui praticamente tutta la vita. Fa parte ancora di quella generazione di pazienti del vecchio manicomio. Ora, ripensandoci, mi chiedo: chissà se anche lui aveva vissuto gli elettroshock, l'insulina, i bagni gelati e bollenti.
4: Non è che questo fosse un ospedale retrogrado o gestito in modo violento o brutale, poi è arrivata la liberazione. Questo non è vero. Man mano che le terapie evolvono, si abbandona una certa terapia perché se ne sono le altre più efficaci e meno problematiche. Okay. Ma questo, se si legge da un punto di vista storico, è semplicemente un'evoluzione delle cose, capisci?
3: Per questo podcast ho passato molto tempo a Casvegno e ogni volta mi sorprendo delle persone che incontro ricoverate, persone insospettabili e conosciute che non avrei mai immaginato di trovare qui. Poi però ci rifletto e mi dico: sì, forse qualcosa l'avevo notato, ma quel qualcosa è lo stesso che vedi negli occhi di tutti, una fragilità che ci rende umani, ma che è anche la promessa di una possibile catastrofe. Paolo Nori cita spesso un verso di Boris Pasternak che dice:
5: vivere una vita non è attraversare un campo.
3: La psichiatria ci riguarda tutte e tutti, nessuno escluso. Pensiamo sempre che sia qualcosa di lontano, che non ci tocchi direttamente. Eppure basta un attimo, una circostanza sfortunata e potremmo trovarci anche noi dall'altra parte, ricoverati qui. E se non si riesce a provare empatia, almeno per puro egoismo, dovremmo pretendere che queste istituzioni siano luoghi giusti e umani.

0: La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la Radio Televisione Svizzera.
1: Perché io non ero malata, non avevo niente, ero normale, solo ero ribelle, ecco, quello sì, ma non ero malata di pazzia o cosa.
0: Sonorizzazione di Thomas Chiesa. Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda.
2: Se già la psichiatria aveva una forza, tutto sommato, organizzativa del mondo, beh, l'amministrativo era peggio.
0: Con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journafond e dell'associazione REC. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme. L'intervista alla professoressa Marietta Meyer è tratta dal documentario La psichiatria nei grigioni di Cristina Caprez.

Rete 2. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa. Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. David Biondino vi saluta con Claudio Farinone, che ha, diciamo, realizzato la parte musicale delle traduzioni che ho fatto io, e ogni puntata vi presentiamo una traduzione da un importante cantautore non italiano, perché ci sembra molto bello ricantare in italiano delle cose che altrimenti non si sa mai bene esattamente cosa dicono. È vero che ogni canzone nasce con quel suono, e che quel suono è quello che ne contraddistingue, diciamo, il marchio identitario. Però è anche vero che la traduzione è una riscrittura in qualche modo, che valorizza, trasforma, accende degli elementi che nell'originale ci sono, e sono poi a disposizione di tutti, perché ogni cosa scritta, una volta che viene ascoltata, detta, ridetta, comunicata, cambia, inizia il suo percorso, le cose nascono per essere trasformate e condivise, e in questo si trasformano. E questo è uno dei grandi misteri della letteratura, che crea quindi relazione tra autori, rispondono in genere l'uno all'altro, come in qualche modo a me capita di rispondere a Barbara in questa puntata, e come Barbara a sua volta ha risposto a Brassens, e come Brassens troverà altri che gli rispondono in De André, e via dicendo. E questo scambio costante, speriamo di darne appunto contezza anche in questa conversazione sul cambiar mantello alla musa, che appunto a volte ha bisogno di cambiar mantello, non sempre, ma è bello anche per fare. Immaginiamo che la musa si provi davanti a uno specchio di mantelli diversi. In questo caso Barbara, al secolo Monique André Cerf, nata nel 1930, il 9 giugno, un giorno prima di quello che nacque io diversi anni dopo, e defunta nel 1997, celebrata artista, grande cantautrice, inizialmente interprete di Brassens, di Ferré, di Brel anche molto, e che quindi si avvicina a questo mondo di grandi, diciamo, colonne della canzone d'autore francese come interprete. Lei è pianista e ha una bellissima voce, una grande sensibilità di interprete. Canta le canzoni di questi geni e poi dopo comincia a scrivere le sue, un po' sulla scorta, un po' con un grosso talento narrativo e soprattutto visivo. Ne facciamo sentire alcune. Siamo nel 1962 e la prima che ascoltiamo è Di quand reviendras tu, quando tornerai, la frase tipica, con una leggerezza, una scioltezza che viene anche accentuata del rapporto tra voce e pianoforte, che lei maneggia benissimo, e con l'abitudine costante a esibirsi in pubblico. Tra le sue importanti composizioni sono quelle proprio dedicate al pubblico, come delle dichiarazioni d'amore al pubblico. Siete voi il mio grande amore, dirà in una canzone molto nota. Beh, qui ci sono immagini dell'amata che aspetta che lui torni, che è incerta, che aspetta solo che tu torni. Parigi, dice, sta diventando molto bella, passano le stagioni, i fiori cominciano ad arrivare, e poi io non ce la faccio a aspettarti, non ho la pazienza delle mogli dei marinai che aspettano che i marinai tornino nei porti. E se non tornerai, io mi lancerò in un altro grande amore, non ti rimpiangerò, continuerò a amarti, sì, ma perché ho bisogno di questa meraviglia, ho bisogno di questa bellezza, ho bisogno di questa gioia, e mi agito, mi muovo su me stessa, ritorno come il ritornello di una canzone, dice lei. E questo è molto bello, insomma, che lei, il rapporto tra strofa e ritornello, somigli al girare su se stessa dell'innamorata, che poi ritorna sempre lì a ripetere lo stesso richiamo: quando tornerai? Voilà combien...

Nel 1965 Barbara, questa straordinaria interprete, che ricordiamo poi, siamo nel 65, quindi intorno a che cosa c'è? Ci sono i film di Truffaut, ci sono i film di Godard, c'è tutta la Nouvelle Vague, c'è Parigi capitale internazionale della cultura, c'è l'esistenzialismo, c'è Sartre, c'è tutto un mondo, diciamo, di riflessione post-bellica che cerca di toccare il cuore dell'Europa. Parigi è il cuore dell'Europa insieme a Londra, ma per noi più Parigi che Londra, tutto sommato. Anche perché si canta in francese e il cantautore, lo chansonnier, da lei a Boris Vian, a Juliette Gréco, a Jacques Brel, a Brassens, sono ancora tutti molto attivi. E Léo Ferré e compagnia bella. Beh, Aznavour, insomma, inutile che mi metta qui a citarli tutti, ma siamo davvero in una grandissima stagione di letteratura, cinema, filosofia, in una città che tutti questi stimoli li pratica costantemente, non dico tutti i giorni, ma soprattutto tutte le notti di quell'epoca lì, il manuale di Saint-Germain-des-Prés di Boris Vian, che spiega come, dove, quanto il jazz anche attraversi tutta quest'onda e la trasformi in relazioni, in incontri, in nottate passate insieme, in amori folli e così, e anche in un tema che l'esistenzialismo sottolinea molto, la solitudine. Solitudine diventa una specie di collana quasi elegante da indossare. A sua volta, nella descrizione che ne fa Barbara, molto visiva, con questo gusto del bozzetto, formidabile a mio parere, perché la solitudine diventa una persona, diventa una che la aspetta davanti alla porta, dice: ti ho ritrovato finalmente. Avevo cercato, dice lei, di liberarmi di te andando in giro, è lei che gli dice: avevi cercato di liberarti di me andando in giro, abbracciando, facendo le notti pazze, ma io ti seguivo ed eccomi qua adesso, coi capelli spettinati, con questa andatura sciatta. È lei, dice la protagonista, quando la vede, la sniffatrice di amori morti, la stronza che trasforma l'estate in inverno, dice proprio così, quindi ripeto il termine praticamente. E quindi è davanti alla porta, la solitudine è tornata a prenderti, ti aspetta. Ma vedete con quanta grazia viene descritta questa signora che l'aspetta davanti alla porta di casa.

uno dei topoi, che non sono dei topi, ma insomma delle cose che ricorrenti, anche se i topi al loro modo ricorrono, soprattutto in certe stagioni. Ma senza fare queste digressioni, che però un po' stanno dentro questo che stiamo dicendo, la Parigi degli anni 60, il 1962, Barbara compone questo Tempo dei Lillà. Il tempo dei lillà è il tempo della gioventù, il tempo dei baci, il tempo della rosa aperta, con evidente metafora e con l'idea dell'abbracciarsi al primo colpo di fulmine che ti prende, del non pensare al futuro e pensare che tutto è eterno. Questa meravigliosa stagione della giovinezza, dell'innamoramento, del dischiudersi, che molto sensualmente Barbara, come molti nella letteratura erotico, musical, poetica, paragonano alla rosa che si schiude, appunto in questo simbolo antichissimo c'è la giovinezza passata a Parigi. E una giovinezza che ancora profuma di lillà, perché il fiore che dà il tono alla giovinezza, e che è il titolo della canzone, oltre ad essere la rosa che è presente, è il lillà. Il tempo del lillà è questo tempo dell'innamoramento. Il lillà è una pianta molto presente a Parigi, a Montmartre e così via, quindi c'è un locale che si chiama la Brasserie del Lillà o qualcosa del genere. Nel 62 lei scrive questa canzone, a noi è capitato di tradurla recentemente e ve la propongo in italiano, un po' come fosse un racconto elegantemente musicalizzato da Claudio Farinone. È passato già il tempo dei lillà, tempo della rosa aperta, dei giuramenti d'amore, dell'amore che non muore. Mi ha lasciato la prende, se ne va senza neanche dir ciao bella. Se lo rivedrai portamelo qua, il bel tempo dei lillà. Uno ci scherza, però sogna che il grande amore arriverà. Io lo conosco e lo so bene che prima o dopo finirà. E l'ho ballato in pieno sole, il grande valzer dell'amore, ed ho sentito il suo sapore sulle mie labbra e nel cuore. Grande voluttà, tempo dei lillà, tempo della rosa offerta, dei giuramenti d'amore, dell'amore che non muore. Prima che chissà lasci la città senza neanche dir ciao bella, se ne approfittai chiedi a chi lo sa del bel tempo dei lillà. Un giorno scende il paradiso e arriva come una magia, ed ogni notte all'improvviso si accende un fuoco di allegria. E poi un giorno non sai quando muore la rosa di lillà, torna la guerra degli amanti e il grande amore se ne va. Scivolava via, bella melodia, quella rosa è troppo aperta, lo vuoi trattenere mentre se ne va il bel tempo dei lillà. Quando se ne va, dove non si sa, senza neanche dir ciao bella, tra le dita scivola il bel tempo dei lillà. Ma tu abbandonati agli abbracci e sogna dentro il suo giardino, stringi i tuoi fianchi ai suoi fianchi, la

0: Ilaria Gaspari è laureata in filosofia con un dottorato sullo studio filosofico delle passioni. Ha cominciato a scrivere un po' per gioco e nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo Etica dell'acquario. L'ultimo lavoro, La reputazione, è del 2024. Si divide tra Roma e Parigi, insegna scrittura creativa, collabora con diverse testate giornalistiche e ha realizzato il podcast di successo Chez Proust. Ilaria Gaspari commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Sera. L'autorità di vigilanza del Ministero Pubblico della Confederazione critica il doppio cappello della direttrice dell'Antenna di Lugano, che è anche a capo della divisione criminalità economica, e invita il procuratore generale a separare le cariche. Buonasera, io sono Francesca Calcagno. I vertici della Procura federale invece tirano dritto. Per loro l'organizzazione attuale è efficace, ne parleremo. In questa edizione di 6 di sera ci sarà spazio anche per la storia di un'azienda farmaceutica che con le sue tasse sta evitando al Consiglio federale di attuare nuovi piani di risparmio, la MSD di Lucerna. Vi diremo anche da dove arrivano questi soldi. Non poteva mancare una finestra sui mondiali di calcio. Oggi cominciano i 16esimi di finale con un reportage dalla California. Vi diremo perché negli Stati Uniti sono seguitissimi anche dalle donne e poi come riportano il televisore al centro della vita familiare. Infine, la ricchissima offerta musicale estiva nella Svizzera italiana, qualità, varietà e prezzi, meglio gli eventi gratuiti o quelli a pagamento.
3: L'idea di un'offerta concertistica, ma anche più ampiamente culturale, gratuita, è fondamentalmente sbagliata e diseducativa. Il valore delle cose è anche dato dal prezzo a cui quelle cose ci vengono offerte. Spesso non far pagare vuol dire svalutare il lavoro sia di chi organizza sia di chi va sul palco.
2: Era un assaggio di quanto ci dirà il musicista indipendente Zeno Gabaglio, che è anche presidente della sottocommissione musica del Canton Ticino. Restate con noi. Cominciamo questa edizione con la notizia di un infortunio mortale a Lugano. Questa mattina è stato trovato il corpo di un uomo a circa 500 metri di altitudine. L'uomo sarebbe deceduto a causa di una caduta sul sentiero che da Gandria sale verso Bre. Gli accertamenti anche sull'identità sono in corso. E poi un aggiornamento sulla rapina a mano armata che c'è stata poco dopo mezzogiorno in un distributore di benzina a Cadempino. L'uomo che ha minacciato la commessa con una pistola facendosi consegnare il denaro della cassa è ancora in fuga. L'identikit è questo: uomo, pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, indossava anche dei guanti neri e un casco. Chi ha informazioni è pregato di contattare la polizia cantonale. Veniamo alle critiche che l'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione ha riservato all'organizzazione delle sedi di Lugano e quella della divisione della criminalità economica, Vicri. Il problema, secondo l'organismo indipendente della Confederazione, è che la direttrice è la stessa. Queste critiche sono state messe nero su bianco in un rapporto che in generale indaga sulla riorganizzazione che c'è stata in seno alla Procura federale una decina di anni fa. L'ha letto per noi Marcello Ierace. Quali sono i dettagli?
4: Per cominciare, si considera problematico il doppio ruolo della procuratrice federale Dunia Rezzonico. La ticinese dal 2019 è a capo della Vicri, la divisione del Ministero Pubblico che si occupa di criminalità economica. Questa divisione ha 4 sedi, una centrale a Berna e poi 3 distaccate a Losanna, Zurigo e Lugano. E la stessa Rezzonico, oltre a dirigere la divisione generale, è pure direttrice della sede di Lugano. Ebbene, secondo l'autorità di vigilanza, e qui cito, risulta difficile assumersi pienamente la responsabilità tecnica per i procedimenti della propria divisione ed essere sufficientemente presente nelle altre sedi e nella centrale di Berna. Insomma, chi dirige la divisione deve avere il completo controllo dei procedimenti penali e non può limitarsi alla gestione del personale. La stessa autorità di vigilanza raccomanda quindi al procuratore generale di separare i due ruoli. Insomma, Dunia Rezzonico o dirige la Vicri o si occupa della sede di Lugano.
2: Su che basi quindi l'autorità di vigilanza critica questo doppio ruolo?
4: Innanzitutto si constata che il numero di atti d'accusa promossi dalla divisione generale Vicri, e anche qui cito, non corrisponde a quanto ci si potrebbe attendere alla luce delle sue risorse di personale. Inoltre si contesta il fatto che Dunia Rezzonico lavori soprattutto nella sede di Lugano, collaborando con le altre sedi principalmente online. Una collaborazione, spiega l'autorità di vigilanza, ancora nel rapporto dell'indagine, che non può compensare in misura sufficiente i necessari contatti in loco, soprattutto con la centrale di Berna.
2: Questa dunque è la posizione dell'autorità di vigilanza, raccolta in questo rapporto che è stato pubblicato recentemente. Come risponde il Ministero Pubblico?
4: Allora, ci ha risposto il portavoce Mattias Müller. In sintesi, si ritiene l'attuale organizzazione efficace perché consente da un lato di mantenere una presenza solida a Lugano, così come a Berna, Zurigo e Losanna, con una ventina di visite all'anno, e dall'altro di coordinare il tutto in modo adeguato. Sul numero di atti d'accusa promossi, il portavoce risponde che il lavoro della divisione contribuisce in modo significativo all'integrità della piazza finanziaria svizzera. E nella valutazione dei risultati si dice inoltre bisogna tenere conto, oltre al numero di rinvii a giudizio, anche del numero di decreti d'accusa, delle decisioni di archiviazione, dei non luogo a procedere e dei contributi ai procedimenti penali all'estero. Insomma, la suddivisione dei ruoli, poi sottolinea infine il Ministero Pubblico, comporterebbe una certa perdita di efficienza, poiché sarebbe necessario nominare un nuovo responsabile aggiuntivo per la sede di Lugano, e in questo momento non si vede alcuna necessità di una nuova nomina.
2: Il procuratore generale quindi tira dritto e rinnova la fiducia in Dunia Rezzonico. Cosa succede adesso?
4: L'autorità di vigilanza analizzerà i motivi che hanno spinto il procuratore generale a non dar seguito alla raccomandazione, che scade a fine 2026. A quel punto può seguire due strade: annullare la raccomandazione, se le motivazioni lo convincono, oppure inviare un'istruzione, questa volta vincolante, e a quel punto la direzione della Procura federale non potrebbe opporsi.
2: Marcello Ierace con i contenuti del rapporto dell'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione, che riguardavano la struttura dirigenziale della Procura federale. Adesso vi parliamo di un'azienda che forse non conoscete. Il settore in cui opera è quello farmaceutico, ma non è né Novartis né Roche. Si chiama MSD ed è la filiale di una multinazionale statunitense insediata a Lucerna. Ne parliamo perché è soprattutto grazie alle sue imposte miliardarie che il Consiglio federale pochi giorni fa ha rinunciato a effettuare nuovi piani di risparmio. Ma da dove arrivano questi soldi e qual è l'impatto? Le risposte nel contributo di Alan Crameri.
5: Merck Sharp & Dohme, in breve MSD, è l'azienda che paga più imposte in Svizzera, 1,8 miliardi di franchi soltanto l'anno scorso. È forse anche per questo che all'inaugurazione del suo nuovo quartier generale a Lucerna nel mese di maggio c'era anche la consigliera federale responsabile per la sanità, Elisabeth Bomschneider.
6: Wenn es der größte Steuerzahler ist, ist es auch weil er sehr große Gewinne macht.
5: È il maggior contribuente perché fa gli utili più alti, ma oltre alle tasse, aveva aggiunto Bomschneider, è importante che possa svilupparsi, investire e fare ricerca. In realtà il farmaco di punta di MSD è stato sviluppato in Olanda, non in Svizzera. Si tratta di Keytruda, un anticorpo monoclonale usato per combattere vari tipi di cancro, una terapia che negli Stati Uniti viene fatturata a oltre $150,000 all'anno per paziente. In Svizzera, secondo la Sonntags Zeitung, si paga circa la metà. Ma resta uno dei medicinali che, presi singolarmente, più pesano sui conti delle casse malati. Organizzazioni non governative criticano da anni il prezzo di Keytruda, ritenuto ingiustificato. L'azienda si difende coi costi per la ricerca. Di certo il farmaco genera buona parte del giro d'affari e soprattutto degli utili all'origine delle inattese entrate fiscali in Svizzera.
7: Eine Verbesserung von netto rund einer Milliarde.
5: Tanto che le ultime stime sono state corrette di 1 miliardo di franchi rispetto a quelle di 4 mesi fa, ha detto mercoledì la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
7: Ce sont avant tout Lucerne.
5: Non ha citato direttamente MSD, ma ha messo Lucerna tra i cantoni, sede delle poche aziende che stanno influenzando i conti della Confederazione. E sono molto, molto poche, ha detto col sorriso la responsabile delle finanze. Ma perché MSD paga le tasse in Svizzera se la sede principale della multinazionale è negli Stati Uniti? Grazie a brevetti registrati qui e soprattutto a meccanismi fiscali risalenti alla prima presidenza Trump, aveva scritto qualche mese fa il portale Republic. Inoltre il Canton Lucerna avrebbe concesso all'azienda un'aliquota fiscale privilegiata. Conferme ufficiali non ce ne sono perché c'è il segreto fiscale. L'azienda comunque è presente in Svizzera da oltre 70 anni, qui ha circa un migliaio di impiegati, una minima parte dei 75.000 dipendenti mondiali. Il presidente del consiglio d'amministrazione Franz Escherich a SRF, in occasione dell'inaugurazione del nuovo edificio nei pressi della stazione di Lucerna, aveva detto che la presenza qui non è solo per le tasse basse. In Svizzera troviamo gli spazi ideali per gli uffici e i laboratori, personale qualificato, stabilità e sì, anche una buona discussione con le autorità. Le entrate fiscali di MSD hanno avuto effetti enormi anche sui conti cantonali di Lucerna, che in pochi anni è passato da cifre rosse a cifre nere, abbassando allo stesso tempo l'aliquota fiscale sugli utili delle aziende, oramai la più bassa della Svizzera.
2: In Venezuela si è aggravato il numero delle vittime accertate del terremoto. I morti sono ora più di 1.400, i feriti almeno 3.200 e mancano all'appello più di 50.000 persone. Papa Leone XIV ha dedicato l'Angelus proprio al Venezuela e ha espresso la sua solidarietà dopo il terremoto, ringraziando tutti coloro che si stanno impegnando nelle operazioni di soccorso. Operazioni che continuano grazie all'aiuto anche dei soccorritori internazionali. In diretta con noi c'è il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo. Paolo, com'è la situazione nel paese?
8: Purtroppo il bilancio dei morti cresce di ora in ora. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 1.430 vittime, ma sono cifre assolutamente provvisorie che stridono con lo scenario che si sono trovati davanti le migliaia di soccorritori già arrivati da ogni parte del mondo. Gli scomparsi sono saliti a oltre 64.000 nelle ultime ore, centinaia gli edifici crollati a Caracas e nella città della Guaira, che, pensate, è stata quasi integralmente rasa al suolo. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 6 milioni di persone potrebbero essere state colpite dal terremoto, mentre l'UNICEF segnala che 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Intanto da mercoledì centinaia di scosse di assestamento non danno tregua alla popolazione che continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei loro cari e nelle ultime 24 ore il salvataggio di 33 persone, tra cui un neonato e un'anziana, ha riacceso la speranza.
2: In queste ore la leader dell'opposizione Maria Corina Machado ha chiesto di poter tornare in Venezuela all'amministrazione statunitense, che però, secondo quanto riferisce il New York Times, non sarebbe favorevole all'iniziativa. Paolo Manzo, come sta reagendo la popolazione alla gestione Trump della crisi venezuelana?
8: Ma nonostante gli Stati Uniti abbiano stanziato l'equivalente di 121 milioni di franchi in aiuti, inviato centinaia di soccorritori e perfino una nave da guerra, cresce la frustrazione dei venezuelani contro il loro governo che, lo ricordiamo, è appoggiato dall'amministrazione Trump. Delcy Rodriguez è infatti presidente ad interim da gennaio, quando proprio Washington ha deciso di catturare Maduro per processarlo a New York. La tensione tra la popolazione ha raggiunto in queste ore livelli altissimi per la risposta considerata insufficiente del governo venezuelano, apparso totalmente impreparato ad affrontare questa tragedia. Una rabbia aumentata quando, scavando tra le macerie di molte case popolari costruite dal governo di Maduro, si è scoperto che alcune strutture erano state costruite con polistirolo ricoperto di cemento. E adesso mancano anche gli spazi al chiuso per i morti, su cui le autorità locali stanno gettando calce per ridurre il cattivo odore e il rischio di epidemie.
2: Paolo Manzo con le ultime dal Venezuela e vi ricordo che è in corso una raccolta fondi della Catena della Solidarietà. Le donazioni possono essere effettuate sul sito della catena o presso qualsiasi sportello postale. La campagna si chiama Terremoti in Venezuela. C'è stata una tragedia questa mattina nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Un aereo da turismo è precipitato e 11 persone sono morte, tutte quelle che erano a bordo. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma ci dice di più Giorgia Lorenzini.
9: Sull'aereo c'erano 5 infermieri, pronti per il loro primo volo in paracadute. Il battesimo dell'aria, come si suol dire. Con loro c'erano 5 istruttori e un pilota. Erano in 11 sull'aereo da turismo che è precipitato nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Nessuno è sopravvissuto all'incidente, le cui cause sono ancora da stabilire. Quello che si sa è che è caduto durante il decollo, a solo qualche decina di metri dalla partenza. L'impatto è avvenuto in una zona residenziale, vicino a una pista ciclabile. Nessuna casa è stata coinvolta nell'incidente. Sul luogo si è però verificato un blackout. I soccorsi sono intervenuti in gran numero, si parla di una 50 di pompieri con 25 mezzi, più diverse squadre di protezione civile e di polizia. Presenti anche le autorità francesi, tra cui il ministro dell'interno e il ministro dei trasporti. Nel frattempo è stato attivato il supporto psicologico per le famiglie delle vittime.
2: Rimaniamo in Francia per parlare di politica. C'è una certa scollatura tra il Rassemblement National e alcuni dei sindaci eletti di recente tra le sue fila. Alcune iniziative molto polemiche o poco ortodosse hanno spiazzato l'opinione pubblica al punto da suscitare perplessità nei vertici del partito, scottato dall'esperienza delle legislative del 2024. Ne parliamo con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso. Quali sono i casi più eclatanti?
10: Di casi non ne mancano, tanto che il partito ha creato persino un gruppo WhatsApp dei suoi sindaci eletti a marzo per cercare di correggere il tiro quando possibile, come quando alcuni di loro, come primo atto del loro mandato, hanno ritirato la bandiera europea dai municipi. Il partito magari li invita a farlo, però senza vantarsene sui social, consigliando invece di comunicare sulla sicurezza, su altri provvedimenti più locali. Poi ci sono i casi di sindaci, come quello di Vauvert nel Gard, che ha annullato un'esposizione fotografica perché la considerava semplicemente troppo di estrema sinistra. Oppure c'è chi, come a Castres nel Tarn, si è opposto a una pièce teatrale sui migranti, bollandola come inutilmente strappalacrime. Alcuni sindaci nel Pas-de-Calais, quindi nel nord del paese, sono entrati invece in collisione con i sindacati, negando cerimonie a margine del 1° maggio, mentre a Carcassonne il primo cittadino, che tra l'altro si autoproclama il Trump d'Occitania, ha negato un locale destinato al voto degli algerini espatriati. Insomma, prese di posizioni che spaventano i vertici del partito a un anno dalle presidenziali, scottati anche dall'esperienza delle legislative perse nel 2024, quando molti dei candidati presentati in fretta e furia in realtà si rivelarono poi impresentabili per le loro posizioni antisemite, antislamiche, razziste e antieuropee, spaventando così l'opinione pubblica.
2: Allo stesso tempo, Alessandro, alcuni esponenti del vertice del partito criticano la figura di Jordan Bardella, il probabile candidato all'Eliseo, che è considerato troppo poco radicale.
10: Sì, in effetti Bardella, tra un weekend glamour al Gran Premio di Monte Carlo, le cene con i grandi capi d'azienda, gli incontri con gli Arnaud, la famiglia più ricca di Francia, settima fortuna mondiale, oppure le copertine dei rotocalchi in compagnia della compagna nobile Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, ha perso un po' quell'immagine del ragazzo bianco cresciuto in banlieue, emerso aderendo all'ideologia oltranzista lepenista. E come se non bastasse, le sue posizioni in favore di una riforma delle pensioni molto liberale hanno seminato tensioni anche con la stessa sua mentore Marine Le Pen, sovvertendo in termini più generali, diciamo, il rapporto di opposizione alle élite che ha fatto la fortuna del partito lepenista, che da sempre si rivendica come antisistema. Bardella però non crede a un'opposizione popolo-élite e anzi tende a mostrarsi più accondiscendente, proprio per attirare forse il sostegno di quell'elettorato, certo di destra ma più moderato, mancato al secondo turno delle presidenziali del 2017 e del 2022 alla stessa Le Pen. I capi del partito però dubitano che si tratti della strategia giusta, considerandola invece una sorta di tradimento rispetto a quei valori che in effetti poi spingono a provvedimenti controversi, l'abbiamo visto, i sindaci lepenisti, che però sono già stati eletti.
2: Alessandro Grandesso con i problemi interni al Rassemblement National in Francia. Oggi cominciano i 16esimi dei mondiali di calcio, un evento sportivo che negli Stati Uniti è seguitissimo anche dal pubblico pubblico femminile. Il soccer, infatti, giocato e seguito nel paese, ha da tempo superato le barriere di genere. Una passione trainata dai successi della nazionale femminile, capace negli ultimi 35 anni di vincere addirittura 4 Coppe del Mondo e 5 ori olimpici. Il reportage del nostro inviato in California, Andrea Vosti.
11: Season ticket holder. We have a whole crew over there that are all season ticket holders, come to all the matches, the home matches. Big soccer fans, big soccer community here.
12: Barbara e le sue amiche non si perdono una sola partita casalinga delle San Diego Waves, le onde di San Diego che quest'anno fanno corsa in testa nella NWSL, la lega calcistica femminile nordamericana.
11: What we saw in San Diego specifically is we became a soccer community because of what the Wave did and because of women's soccer.
12: San Diego è diventata la città del calcio grazie alle Waves e grazie ai successi della squadra femminile, racconta Barbara. C'è anche una squadra maschile, ma a fare da traino qui sono le donne.
11: And we've had the men's team kind of ride the tail feathers of everything that the women did.
12: Barbara mi spiega perché in America il calcio femminile è così popolare e così seguito.
13: Men in the US as little kids typically played baseball, basketball, football, American football, right?
12: In genere i genitori indirizzano i ragazzi verso il baseball, il basket o il football americano, spiega la super tifosa delle Waves.
13: Girls, it was, I think soccer's the first team sport.
12: Per le ragazze il discorso è diverso, spesso il primo sport di squadra praticato è proprio il calcio, ecco perché è così diffuso.
13: That is so popular with girls in the US.
12: L'affluenza media allo stadio Snapdragon è tra le più alte di tutta la lega femminile, 19.575 spettatori a partita.
14: My name is Andrew Guest and I am a professor at the University of Portland in Oregon.
12: Andrew Guest insegna sociologia all'Università dell'Oregon. Grande appassionato di calcio, Andrew ha studiato la fenomenologia del calcio femminile negli Stati Uniti.
14: One of the things about in the US soccer not having a deep broad history is that it wasn't necessarily coded as a male sport.
12: La differenza principale rispetto all'Europa è che, essendo un fenomeno piuttosto recente, il calcio qui non è stato codificato come uno sport per maschi, racconta Andrew Guest.
14: Sports across the US have this deep relationship with schools.
12: Il secondo elemento da considerare è che qui lo sport ha un profondo legame con la scuola e con il sistema educativo, e di questo ha beneficiato anche il calcio.
14: And with the education system, soccer became part of that. And in 1972, the US passed Title IX.
12: Nel 1972 il Congresso ha approvato il Title IX, una legge che stabiliva l'uguaglianza di maschi e femmine all'interno del sistema educativo, compreso l'accesso agli sport. Pertanto, se una scuola offre il calcio come attività sportiva, questo deve essere accessibile alle ragazze come ai ragazzi, spiega Andrew Guest.
14: And so all of a sudden you had this legal mandate that if a school is going to provide a sport for men, they also have to provide sports opportunities for women.
12: E i risultati non si sono fatti attendere.
14: In 1972, the year Title IX was passed, there were a total of 700 women playing high school soccer in the United States.
12: Nel 1972, l'anno in cui è passata la legge, le donne che giocavano a calcio al liceo erano appena 700 in tutto il paese, racconta Guest. Oggi sono tra le 300 e le 400.000 soltanto studentesse liceali, senza contare le realtà calcistiche extrascolastiche.
14: Now it's something in the 300,000 to 400,000 range, and that's just in high school.
12: In Nord America, tra Canada e Stati Uniti, si concentra il maggior numero di giocatrici di calcio del pianeta. Secondo Andrew Guest, i successi della nazionale femminile statunitense, 4 Coppe del Mondo, addirittura 5 ori olimpici, si spiegano soprattutto proprio con i numeri.
14: So essentially what you had, the US got a big head start.
12: Qui il calcio femminile è decollato perché in nessun altro posto al mondo ci sono così tante ragazze che giocano a calcio.
14: They just had way more women playing soccer than anywhere else in the world.
15: 5 years on from their last major trophy, Olympic women's champions, the USA.
2: I mondiali di calcio riportano al centro della scena un oggetto che spesso è diventato enorme, ma a furia di guardarlo non lo vediamo neanche più. Il televisore è un apparecchio che negli anni, con l'arrivo di computer, tablet e telefonini, ha perso il suo monopolio nel consumo casalingo di video, e così anche il suo ruolo di centro del focolare domestico si è ridotto. È attorno a queste riflessioni che si sviluppa il servizio di Luca Fasani.
16: calcio d'inizio, il quarto rovescio sta per scadere e l'arbitro fa partire il gioco con
17: le partite. Vediamo che oggi la TV è più grande, ma rispetto agli scorsi decenni sembra aver perso importanza in casa.
18: Il televisore un tempo era il luogo che raccoglieva tutta la famiglia, in certi casi penso che lo sia ancora oggi, è quell'oggetto attorno al quale la comunità di persone che vivono in una casa si radunava, come anni prima e per millenni ancora prima ci si è radunati attorno al fuoco.
17: Così Pietro Vitali, responsabile del corso di laurea in architettura di interni della SUPSI. E oggi invece?
18: Oggi non è più così, semplicemente credo perché è cambiato il tipo di fruizione dell'audio-video, per cui non è tanto una modifica nella casa in quanto tale, anche se questo poi dopo evidentemente ha delle conseguenze sull'uso che della casa si fa, ma è semplicemente perché oggi ognuno segue quello che gli interessa senza dover star lì a contendersi il telecomando come è stato negli anni della mia infanzia, diciamo.
17: Ormai ognuno segue i suoi video dove vuole, sull'apparecchio che vuole, una situazione a cui si sono adattati i nostri mobili. Simone Delco, della Delco Mobili.
19: Le televisioni sono diventate maxi, occupano praticamente tutta la parete del soggiorno e il mobile purtroppo, ahimè, si è ridotto a un uso essenziale che è quello di contenimento per i vari decoder, per console da gioco e queste cose qua. Il buffet per la televisione, come lo intendevamo magari fino a 20-30 anni fa, non esiste più, nel senso che è diventato molto più lineare, molto più raccolto, molto più minimale, e quindi il buffet dove una volta sistemavamo i piatti, il servizio per la domenica, assieme appunto alla televisione, è andato a cadere.
17: Dove si è spostato allora il centro della casa?
19: Oggi la cucina è diventata il fulcro vero e proprio della casa, dell'appartamento, da lì poi ci si sposta anche con la progettazione di interni, con il nostro lavoro, su tutte le altre camere, però si parte dalla cucina. Il divano, fortunatamente per noi, per chi fa il mio mestiere, si è salvato, è diventato sempre più importante. Poi ovviamente la televisione come apparecchio per la casa è diventata sempre più importante. La gente passa sempre più tempo a vedere la televisione, che poi può essere sulla televisione classica, diciamo così, o su altri device come gli iPad o addirittura adesso lo smartphone.
17: Ma queste considerazioni sulla frammentazione del consumo di video valgono in generale, meno invece per il periodo dei mondiali di calcio. Ancora Pietro Vitali.
18: Sì, perché spazio sociale, spazio fisico, per come viene fruita oggi l'audio-video, magari non sono più così coincidenti. L'eccezione, effettivamente, anche perché le partite di calcio sono date in diretta, vengono vissute come un momento che tiene assieme il nonno col nipote e tutti quanti, e quindi il fatto di condividerle, quindi socialmente avere una condivisione di una cosa che effettivamente guarda il mondo, ma guarda il mondo attraverso non soltanto i miei occhi, i miei individuali, ma i miei assieme a quelli del papà, degli amici, della mamma, anche gli amici che si trovano assieme per guardare la partita.
17: Sempre che non si sia in piazza o allo stadio.
16: E con questo risultato termina il confronto, visto che l'arbitro Pineiro ha fischiato tre volte. Finisce qui.
2: L'estate che stiamo vivendo è segnata dal calcio e anche dalla musica. Con il nostro ultimo contributo cerchiamo di rispondere a questa domanda. L'offerta musicale estiva, notoriamente ricca nella Svizzera italiana, è di qualità? La stagione dei festival è entrata nel vivo. Questo fine settimana c'è stata la Festa della Musica a Mendrisio, è in corso il Jazz Ascona e a Roveredo c'è stato il Green Festival. Ne parla Gian Robbiani con il collega della RSI Zeno Gabaglio, che è anche un musicista indipendente ed è presidente della Sottocommissione Musica del Canton Ticino.
20: Zeno Gabaglio, possiamo dire che per certi versi la stagione degli open air, dei concerti nella Svizzera italiana, entra completamente nel vivo. Ti chiedo un parere un po' sull'offerta generale. C'è qualità o c'è soprattutto quantità?
3: Qualità, diciamo che non è un concetto univoco, però si può dire che in Ticino, nella Svizzera italiana, c'è un'offerta di qualità. Poi c'è di sicuro anche una grande varietà.
20: Come valutare la ricerca anche artistica da parte degli organizzatori degli open air, dei festival in Ticino? C'è uno sforzo da questo punto di vista di portare anche cose nuove nella Svizzera italiana?
3: Quello è il compito di fondo di chi si ritiene un organizzatore responsabile. cercare di accontentare quello che è il suo pubblico primario, non cambiare ogni volta completamente tutto, ma dall'altro lato inserire delle forme musicali, delle espressioni sempre un po' diverse, sempre un po' aggiornate. E mi viene da dire che nella Svizzera italiana non tutti sentono questa seconda parte come parte del loro mandato.
20: Ecco, mi fornisce un assist, nel senso che si è parlato moltissimo della situazione di Estival Jazz, snaturata forse senza Jackie Marti, con anche oggettivamente pochi concerti jazz. Ti chiedo che idea ti sei fatto un po' di questa situazione, quale tipo di futuro potrebbe avere?
3: La premessa doverosa è che grazie a Estival Jazz la Svizzera italiana ha potuto vivere decenni di concerti di altissimo profilo. A ben guardare, però, Estival non è nemmeno mai stato veramente accessibile a tutti, perché aveva un'ampia zona centrale di posti a sedere dedicati a sponsor e a amici degli amici. Mi ricordo numerosi concerti in cui cercavo di sentire la musica schiacciata in fondo a Piazza Riforma, dietro quella zona VIP, dove si sentivano molto più chiaramente le gocce di birra cadute dai bicchieri dei vicini che non le note dei soli. Porsi in qualche modo come gratuito era una medaglia del tutto relativa. Il fatto che oggi si ritenga Estival snaturato rispetto alla sua tradizione può essere vero, ma è anche vero che se si vuole salvaguardare una tradizione, e soprattutto mi viene da dire in ambito culturale, bisogna preoccuparsi di evolverla nei contenuti.
20: Una domanda sui prezzi, allora ci sono, ce ne sono un po' per tutte le tasche, però c'è ancora chi offre il concerto gratuito, poi però invece ce ne sono altri che costano veramente un occhio della testa, ecco.
3: L'idea di un'offerta concertistica, ma anche più ampiamente culturale, gratuita, è fondamentalmente sbagliata e diseducativa, perché è ormai assodato che il valore delle cose è anche dato dal prezzo a cui quelle cose ci vengono offerte, per cui se non pago niente, poi per carità c'è anche chi chiacchiera dopo aver pagato 100 franchi un biglietto d'entrata, pagare non è garanzia di serietà, ma in qualche modo agevola la serietà di chi ascolta. Ma nella maggior parte dei casi farei molto attenzione, perché spesso non far pagare vuol dire svalutare il lavoro sia di chi organizza sia di chi va sul palco.
20: E appunto, e poi di conseguenza rischia di essere anche una scusa per pagare poco i musicisti.
3: Assolutamente, e sappiamo, ormai il post-Covid ci ha consegnato una serie di statistiche per cui i musicisti in Svizzera, specie se afferenti all'ambito indipendente, hanno gravi situazioni proprio dal punto di vista della retribuzione e degli oneri sociali. La gratuità ha delle conseguenze.
20: Ti faccio l'ultima domanda: non c'è il rischio di condensare tutto in estate per poi ritrovarsi con un Ticino spoglio durante invece il resto dell'anno?
3: Per chi si fissa su certi generi. Io personalmente ho il problema delle cose che non riesco andare ad ascoltare o a vedere. Anche, che so, a metà gennaio, godiamoci le cose quando ci sono, usciamo di casa senza pensare troppo, torneremo a casa di sicuro arricchiti.
2: E questo è l'invito di Zeno Gabaglio, presidente della Sottocommissione Musica del Canton Ticino, raccolto da Gian Robbiani. Noi ci fermiamo qui, in preparazione c'era Gino Ceschina, dopo lo sport c'è il magazine culturale, Angelica Arbasini ci parlerà di un giallo ambientato tra il Canton Ticino e Zurigo, Il Salto della Lepre. Buon ascolto.
0: Lo sport.
21: Iniziamo dai motori, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Formula 1, Gran Premio d'Austria a Spielberg e secondo successo stagionale per George Russell su Mercedes. Ha battuto Max Verstappen sulla sua Red Bull e Kimi Antonelli sull'altra Mercedes, con negli ultimi 10 giri Russell in testa dall'inizio alla fine, che comunque ha perso terreno in modo vistoso, quasi mezzo secondo al giro concesso ai due immediati inseguitori, ma alla fine Russell se l'ha tenuto, mentre nell'ultimissimo giro per poco Antonelli non è riuscito a superare l'olandese. Fuori dal podio Piastri quarto e Hamilton quinto. Kimi Antonelli mantiene naturalmente la testa della graduatoria con 171 punti, 40 in più rispetto allo stesso Russell, 46 rispetto a Lewis Hamilton. Moto mondiale, ce l'ha fatta Ogura e la giapponese su Aprilia a vincere la Gran Premio d'Olanda davanti all'alta priglia, quella di Raul Fernandez, mentre Jorge Martin, il leader della classifica piloti, è giunto terzo. Sono 7 punti di margine su Bezzecchi e 16 su Fabio Di Giannantonio, oggi quarto. Nell'atletica, poco fa, nella Diamond League che fa tappa a Parigi proprio in questo momento, la nostra Audrey Verrò ha vinto la gara degli 800 metri nel tempo di 1:53.80, che significa per la friburghese il suo nuovo record personale. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christen ai campionati svizzeri di Courtauld, dopo aver vinto la cronometro l'argoviese si è imposto anche nella gara in linea odierna. Chi sbaglia è fuori. I mondiali di calcio iniziano i 16esimi finale con alle 21 la prima partita, Canada contro Sudafrica.
0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 29 giugno. Al sud e all'ovest abbastanza soleggiato con alcuni temporali verso sera, più frequenti nelle Alpi. All'est parzialmente soleggiato con qualche temporale, localmente anche forte. Temperature minime 22 gradi al sud e 19 gradi al nord. Temperature massime al sud 33 gradi, mentre al nord 29 gradi. Prima di concludere vi ricordo che fino a martedì resterà attiva l'allerta canicola di livello 4 per gran parte delle basse quote di tutta la Svizzera e di livello 3 per alcune zone prealpine. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Sei di sera Magazine.
22: Buonasera da Angelica Arbasini, ben ritrovati. Nella puntata di oggi ospitiamo lo scrittore Giovanni Soldati. Diversi suoi racconti sono stati premiati o segnalati a più riprese in occasione di Chiasso Letteraria, Premio Fogazzaro, Castelli di Carta, Premio Città di Como, Premio Andrea Testore e Premio Opera Nuova. Apprezzato autore per quanto riguarda il settore narrativo, con particolare riferimento ai gialli. E l'affascinante quanto intrigante commissaria di polizia ticinese Adriana Veri è nata dalla sua fantasia ed è la principale quanto più amata protagonista di gran parte dei suoi romanzi. Noi oggi lo ospitiamo per parlare di un romanzo che si intitola Il salto della lepre, Fontana Edizioni, un giallo ambientato tra il Canton Ticino e Zurigo che interroga alcuni aspetti dell'animo umano come la ricerca di se stessi, la libertà, il riscatto sociale e morale, sapientemente miscelati, dando poi risvolti sorprendenti e inaspettati alla trama. E protagonista Jan Angelini, un uomo apparentemente normale ma insoddisfatto della propria vita, decide di sparire volontariamente. Si ricostruisce una nuova identità inscenando la propria morte. E mentre Jan si nasconde e prepara la fuga verso una nuova vita, la moglie Sonia affronta il dolore e i dubbi e la commissaria Adriana Veri indaga. Adriana Veri inizia un'indagine che oscilla tra omicidio, suicidio e fuga volontaria. La vicenda evolve mostrando che la morte di Jan è una messa in scena, ma le conseguenze della sua scelta diventano sempre più pericolose e difficili da controllare. E io do il benvenuto all'autore de Il salto della lepre, Giovanni Soldati. Benvenuto, buonasera.
23: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
22: Vogliamo parlare un po' di questo protagonista, Jan Angelini? Chiaro, non possiamo svelare troppo, però, insomma, sparisce volontariamente.
23: Allora, diciamo che Attica, Il salto della lepre, è un romanzo che corre su due binari paralleli e che sono destinati a toccarsi. Da una parte c'è appunto Jan Angelini, che è in cerca di una via di fuga dalla propria vita, e dall'altra la commissaria Adriana Veri, che subentra un pelino dopo, quasi in punta di piedi, però lei è incaricata di seguirne le tracce. Si scopre man mano che entrambi dovranno fare i conti con un passato un po' inquietante, e tra loro appunto la metafora della lepre, che si preda per antonomasia, ma non paurosa come il suo parente coniglio. I siparietti, ci sono diversi siparietti sulla lepre che introducono vari capitoli, mi sembra veramente possano dare il senso di questo tentativo di fuga. È rappresentato da questo animale che è padrona, la lepre è padrona del proprio destino e per niente remissiva, un po' il contrario appunto del cugino coniglio. E quindi sia Jan Angelini ma soprattutto anche Adriana Veri si scoprirà che sono per niente prede destinate.
22: Ecco, ci sono anche altri personaggi, per esempio l'amico Frank. Che ruolo ha? È un complice?
23: Frank Zappa è chiamato così per la sua somiglianza con il musicista, forse anche per altri motivi. Comunque ha il ruolo praticamente del passato che ritorna, quindi lui si rivolge a questo personaggio perché sa che è comunque un personaggio ambiguo che sarebbe in grado di proporgli qualcosa di poco pulito, no? Quindi una via di fuga di quelle non necessariamente attuabili solitamente, ecco.
22: Questa fuga di Jan, il protagonista, è un atto di coraggio?
23: Dal suo punto di vista è sicuramente un atto di coraggio. Poi però si scoprirà che a un certo punto questa fuga non è come se la immaginava, ecco.
22: Ci sono luoghi che contribuiscono a creare un po' un'atmosfera di inquietudine.
23: Se si riferisce, c'è una buona parte dedicata a Zurigo, perché a un certo punto, questo lo possiamo dire, finisce Jan Angelini finisce a Zurigo. E Zurigo per i ticinesi è sempre stata la città, perché una volta andare in dentro a studiare o lavorare significava quasi sempre andare a Zurigo. Quindi alcuni bar del Niederdorf sono ben conosciuti dai ticinesi e mi sembrava anche il posto giusto per ambientare una vicenda criminosa in modo che non fosse proprio qui, fuori dalla porta di casa. Forse è più tranquillizzante pensare che certe cose accadano a Parigi, a Milano o a Zurigo. Comunque certi locali scontichi, il W Movie, esistono davvero. Esistevano 10 anni fa, non dimentichiamo che Il salto della lepre non è un nuovo libro, ma è una riedizione. Una riedizione di un libro di 10 anni fa, che era esaurito già da tempo e che ultimamente mi chiedevano, diversi librai mi chiedevano se c'erano ancora copie a disposizione, farne una riedizione anche con qualche correzione, qualche aggiunta, ed è tornato come nuovo.
22: E dunque il romanzo Il salto della lepre è un romanzo introspettivo e psicologico su un uomo che sceglie di sparire per rinascere, mentre però chi gli sta attorno cerca di dare un senso alla sua assenza. C'è questo mistero della scomparsa che si intreccia anche con riflessioni sulla libertà, sull'amore e sulle scelte di vita.
23: Sì, sono riflessioni che poi ritroveremo in altri libri dove la commissaria Veri diventerà la vera protagonista dei libri. Ma qui abbiamo già un assaggio e saltano dentro dei personaggi, secondo me, abbastanza interessanti, come il cipriota Apodisis, che sembra un po' un filosofo, il commerciante. Se fosse un film potrebbe vincere l'Oscar per attore non protagonista. Comunque ha un bel ruolo, come hanno un bel ruolo naturalmente la moglie, una certa Nina che salta fuori dal passato. Si capisce che Jan Angelini ancora pensa a questa che era una ragazzina in fondo. E poi altri personaggi secondo me abbastanza ben delineati, mentre manca ancora totalmente praticamente i personaggi di contorno al commissariato, proprio perché questa commissaria è abbastanza anche lei marginale all'inizio e quindi al di fuori dall'appuntato Lorenzi, che diventerà nei libri seguenti sempre più importante, manca tutta la sua squadra.
22: Appunto, la poliziotta è più coinvolta come poliziotta o come persona?
23: Questa è una buona domanda. Non so se c'è una buona risposta, perché io ho sempre puntato molto sui sentimenti dei miei personaggi, perciò anche Adriana sì è poliziotta, ma a me piace mostrare anche altri lati della persona, non solo nel suo ruolo di poliziotta. Si scopre anche che è una poliziotta anche abbastanza atipica, perché lei interpreta un po' la giustizia a modo suo. Prima di tutto perché lei fa molto una distinzione tra il momento del lavoro e il fuori lavoro. No, si comporta in un modo abbastanza libero fuori da quello che è il suo ruolo della poliziotta. Mentre anche il suo modo di interpretare la giustizia non è normalmente sempre corretto. Perché se lei sa che c'è bisogno di, punire una persona, lo pensa anche di poterlo fare a modo suo.

0: Siamo in compagnia di Giovanni Soldati, stiamo parlando del romanzo Il Salto della Lepre, Fontana Edizioni. Senta Giovanni Soldati, diciamo, il romanzo affronta il tema della crisi esistenziale.
1: Comunque, una crisi esistenziale, sì, lui praticamente è un insoddisfatto dalla vita, ma non viene spiegato esattamente il perché è insoddisfatto. Emerge un certo tipo di passato, ma tutto sommato adesso ha una famiglia, una moglie, probabilmente sente di non aver realizzato quello che avrebbe potuto realizzare, però non ci si addentra troppo in questo.
0: Non affronta il problema.
1: No, in realtà non affronta il problema, per questo cerca una via di fuga, proprio per non affrontare il problema. Penso di poter risolvere tutto cambiando completamente vita, cosa che probabilmente non potrà riuscire o non del tutto.
0: Quindi c'è un po' questa idea di libertà che emerge, questo desiderio di libertà.
1: Sì, questo desiderio emerge sicuramente, ripeto, impara molto anche dalle parole di questo cipriota, ma anche per esempio dai comportamenti che incontra. Non so, c'è Fraudora che praticamente lo veste da cima a fondo perché non ha più soldi. E scopre un mondo che non conosceva, evidentemente.
0: Ma quindi poi sarà soddisfatto finalmente?
1: Questo io non lo posso
0: ovviamente
1: dire.
0: Tornando al titolo, va bene, abbiamo parlato della lepre, che è un animale non come il coniglio eccetera, ma perché il salto della lepre? Spieghiamo.
1: Ecco, appunto, questo è importante da sapere, perché si riallaccia appunto ai famosi siparietti sulla lepre. Il salto della lepre si tratta di una leggenda ligure che narra appunto di una lepre che, inseguita da un cacciatore, ha preferito lanciarsi nel vuoto piuttosto che cadere dalle mani dell'uomo. E esiste davvero questa rupe a Bonassola, se non mi sbaglio, ed è chiamata il balzo della lepre ed è diventata una leggenda. Una leggenda appunto che parla di questa lepre che ha preferito morire, quindi ha fatto una scelta di libertà, anche se è una scelta estrema.
0: Torna il tema della libertà, insomma.
1: Sì, il tema, Gian Angelini non si è lanciato nel vuoto, non gli interessava di diventare una leggenda, evidentemente. Voleva vivere, magari vivere finalmente.
0: Per quanto riguarda invece la struttura, lei ha diviso i capitoli numerandoli. Come mai questa scelta?
1: Ma non c'è un vero motivo, non ho ritenuto necessario dare un titolo ai capitoli prima di tutto. La numerazione può servire magari per chi deve riprendere la lettura, sono capitoletti anche piuttosto corti, e quindi qualcuno mi dice che è molto meglio i capitoli corti perché si possono leggere anche in breve tempo magari, e la numerazione può aiutare a ritrovare il punto dove si stava leggendo, per esempio.
0: Ma quindi,
1: o trovare un argomento che si vuole approfondire o rileggere o riprendere.
0: Quindi questa è una riedizione di un romanzo che ha avuto successo.
1: Ha avuto un discreto successo, anche se, essendo il primo, non diciamo che io non ero assolutamente conosciuto.

0: 6 volumi.
1: Il libro si apre con una citazione. La vita è fatta di partenze e ritorni. Nel mezzo si incagliano sogni e incubi. È sua?
0: Sì. Diciamo che mi sembrava potesse stimolare un po' l'appetito di qualche lettore, perché appunto qui si parla di una partenza realtà probabilmente senza ritorno. Ma sappiamo che appunto molti partono, ma molti ritornano ancora. E nel mezzo ci si può trovare di tutto, cose piacevoli ma anche cose meno piacevoli.
1: Giovanni Soldati, Il salto della lepre, Fontana Edizioni, è il romanzo di cui abbiamo parlato oggi in 6 di Sera Magazine. Grazie Giovanni Soldati per essere stato con noi.
0: Grazie a lei e buona serata.
1: E grazie a voi per averci seguiti anche questa domenica. 6 di Sera Magazine termina qui, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Bentrovati da Corrado Antonini, comincerei oggi col segnalarvi quello che personalmente è uno dei dischi di jazz che più mi ha colpito ed emozionato negli ultimi mesi. Si intitola Keepers of the Eastern Door e presenta un quartetto d'eccezione formato dal sassofonista Chris Cheek, dal chitarrista Bill Frisell, dal bassista Tony Scher e dal batterista Rudy Royston. Il disco è uscito a nome del solo sassofonista Chris Cheek per l'etichetta Analog Tone Factory ed è stato inciso in presa diretta a New York sul finire dello scorso anno. Partiamo dal titolo, Keepers of the Eastern Door, i guardiani della porta orientale, che è l'appellativo col quale era conosciuta la tribù indiana dei Mohawk all'epoca della colonizzazione del continente nordamericano. Un richiamo un po' politico, se vogliamo, ma soprattutto spirituale, la ricerca di una comunione con la natura e la possibilità di una vita in armonia col pianeta che ci ospita. Chris Cheek ha dichiarato in proposito: «Sono restio a usare il termine spirituale, ma questo è il termine sovente usato per descrivere un regno che esiste, ma che non possiamo né vedere né quantificare». Il disco respira da cima a fondo di questa ambizione di voler ritrovare un modo più equilibrato di stare al mondo, un anelito meno materialistico e più rispettoso di ciò che ci circonda. V'è un po' di tutto nel disco, riletture anche inattese come Olivier Messiaen o Henry Purcell, accanto a standard più codificati in ambito jazzistico, così come alcuni originali o temi famosi dei Beatles e di Henry Mancini. Il tutto però piegato all'interno di questo quadro tematico ben illustrato dal titolo del lavoro, quattro musicisti impegnati a farsi guardiani, non fosse che a livello sonoro, di un tesoro che non va sprecato. Avrei scelto di farvi ascoltare proprio il brano che intitola il disco Keepers of the Eastern Door, il quartetto del sassofonista Chris Cheek.

Keepers of the Eastern Door, il quartetto del sassofonista Chris Cheek, quartetto completato da Bill Frisell alla chitarra, Tony Scher al basso e Rudy Royston alla batteria. Ripeto, è questo fra i dischi, se non il disco, che più mi ha emozionato e colpito negli ultimi mesi, davvero raccomandato anche se passato un po' sotto traccia. Esce per Analog Tone Factory. Un secondo disco che vi vorrei segnalare, molto diverso, ma questa eterogeneità sarà un po' la cifra di questa puntata di Bourbon Street, è il nuovo lavoro del Chicago Underground Duo. Un progetto antico che vede impegnati due amici di lunga data, il cornettista Rob Mazurek e il batterista e percussionista Chad Taylor. Il disco si intitola Hyperglyph e merita di essere segnalato per molte ragioni, non da ultima perché si tratta del primo disco del duo da 11 anni in qua. Mazurek e Taylor suonano assieme da più di 30 anni nelle più diverse formazioni, fra le quali anche la Exploding Star Orchestra o le ulteriori varianti del Chicago Underground Trio e del Chicago Underground Quartet con Jeff Parker. Ma il duo, un duo che anche a tanti anni di distanza si conferma in incessante ricerca di formule nuove entro cui incapsulare il termine jazz, o forse meglio di prendere un termine come jazz e destrutturarlo e ibridarlo in tutti i modi possibili fra avanguardia, musica elettronica, rock indipendente e quant'altro. Qui su questo nuovo lavoro emerge in modo molto marcato l'influenza delle poliritmie africane, qualcosa che è una componente che contraddistingue il lavoro del duo in verità da sempre, ma nel caso specifico i ritmi cui si è attinto sono ritmi delle tradizioni musicali della Nigeria, del Mali, dello Zimbabwe e del Ghana. E questo incessante richiamo alla madre Africa insieme materico e ipnotico è ben esemplificato dal brano che intitola il disco, Hyperglyph, dove potremo sentire Rob Mazurek suonare lo stesso piano elettrico che fu introdotto nel jazz da Miles Davis, proprio su Feed Kilimanjaro, e cioè il piano RMI della Rocky Mount Instruments, fra trance sciamanica, marching band di New Orleans e musica dub.

Hyperglyph, nuovo disco, fresco fresco, per il Chicago Underground duo di Rob Mazur e Chad Taylor, esce per l'etichetta International Anthem, e cioè una delle etichette più interessanti e innovative del jazz contemporaneo. E a proposito di atmosfere ipnotiche, di trance sciamanica e quant'altro, vi vorrei anche segnalare quest'oggi il nuovo lavoro di un collettivo chiamato Ndaga Rhythm Force e capitanato dal musicista e produttore berlinese Mark Ernestus, nonché, aggiungerei, fondatore Ernestus del leggendario negozio di musica Hard Walks, che nel 1989 pose le fondamenta della scena elettronica berlinese fra dub e techno. Con Moritz von Oswald è anche parte del duo chiamato Maurizio e da quasi una ventina d'anni ormai lavora in modo creativo sulle musiche di matrice di tradizione africana, e questo in particolare proprio attraverso il progetto Ndaga Rhythm Force. L'ultimo lavoro di questo ensemble si intitola Kadim. Percussioni, sintetizzatori, la voce incantatoria e incantata della cantante Mbene Diatasek, in un ipnotico esercizio che culmina, direi, nel brano Lamp Fall, che è un omaggio allo sceicco Ibra Fall, fondatore da par suo della comunità spirituale Baye Fall nella città senegalese di Touba. Qui sentirete, non siamo a rigor di logica in ambito di musica jazz comunemente intesa, ma è qualcosa che ne esplora diversamente le radici africane, con un linguaggio, una prassi esecutiva e direi soprattutto un approccio concettuale che parte da premesse altre.

Lampfold dal disco Kadim dell'ensemble Ndaga Rhythm Force del musicista e produttore tedesco Mark Ernestus. Disco molto particolare, probabilmente non per tutti, ma che esplora la matrice, direi, del jazz e di tanta musica di oggi, andando alle sue radici, all'espressione pura del ritmo, della forza ipnotica del ritmo. Con un ulteriore balzo vi segnalerei invece adesso un disco che ci porta dentro la tradizione più classica e antica del jazz. Il jazz delle origini, old time music, New Orleans, il blues più schietto, la cantante Catherine Russell, che è una delle voci più autorevoli e anche più premiate del jazz di oggi, da qualche tempo sta esplorando con molta cura per il dettaglio e un approccio direi quasi filologico il repertorio del jazz di primo Novecento. Lo fa anche sull'ultimo lavoro, licenziato col gruppo Jazz Hounds di Colin Hancock. Il disco si intitola Cat and the Hounds e presenta l'ensemble di Hancock, fatto di cornetta, clarinetto, trombone, banjo, basso tubo, pianoforte e batteria, che ci rimanda in modo diretto appunto a certo jazz creolo di stanza New Orleans nei primi decenni del XX secolo. Qui, rispetto ai dischi sentiti prima, non c'è alcuna velleità di reinvenzione, ma semmai il contrario, la ricreazione filologica di un certo suono e di un certo spirito. Uno spirito che poteva spesso essere sopra le righe, pieno di allusioni, di double entendre, come direbbero i francesi, e in particolare proprio nel brano che vi proporrei di ascoltare, intitolato Elevator Papa, Switchboard Mama, che è un bel esercizio di doppi sensi e di come negli anni venti del Novecento si potesse lasciare intendere tutto senza esplicitare nulla.

0: bed is lying.
1: Is that so?
0: I'm lying.
2: Elevator Papa Switchboard Mama, la cantante Catherine Russell, qui accompagnata dalla voce del suonatore di banjo Jaron Paxton, che da par suo è uno dei componenti dell'ensemble Jazz Hounds del cornettista Colin Hancock. Un disco questo molto particolare, queste le atmosfere, se amate il jazz delle origini e un certo sound, potrebbe essere il disco che fa al caso vostro. Rigore e tradizione, una bella ricerca di carattere etnomusicologico e al tempo stesso di cura estetica del suono per gli amanti appunto della tradizione musicale nera d'America. Chiuderei la puntata con un ascolto decisamente più classico, del jazz robusto senza tanti fronzoli, ad opera di un sassofonista che si è fatto parecchio notare negli ultimi anni, Sam Dillon, un nome forse non da copertina, ma che appunto incarna un jazz di sapore classico, memore di certo bop che ha a lungo segnato la storia del jazz e che per molti versi continua a segnarla, soprattutto negli Stati Uniti. Il disco è suonato in quartetto classico, il sax tenore di Sam Dillon, il pianoforte di David Hasseltine, il basso di Alexander Claffey e la batteria di Rodney Green. Inciso, e il fatto va segnalato perché racconta di per sé tante cose, nei celebri studi di Rudy Van Gelder in New Jersey, ovvero il luogo dove è passato molto del jazz degli anni 50 e 60 di casa Blue Note. Il repertorio è quello col quale Dillon e compagni hanno maggior dimestichezza, brani che hanno suonato e risuonato negli ultimi anni, ciò che si trasforma su disco in un lavoro molto diretto, senza fronzoli, appunto, suonato per il gusto di suonare con grande maestria e professionalità. Il brano su cui chiudiamo si intitola No Promises. Bourbon Street finisce qui, ma torna la prossima settimana. Stessa ora, stessa rete, il quartetto di Sam Dillon e un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Da Trois Nocturnes Caractéristiques, opera 45 di Henri Hertz, abbiamo ascoltato La Melanconia. Al pianoforte, Philip Martin.
1: Radio Swiss Classic.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Giovedì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Festival d'autore. Quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Buongiorno, ben ritrovati da parte mia, Sandra Sain, e comincia questa mattina una nuova serie di Festival d'autore, trasmissione che ogni estate, da qualche anno a questa parte, ci permette di proporvi alcuni tra gli incontri più interessanti che hanno animato i festival letterari e le manifestazioni culturali che si sono svolte sul nostro territorio nel corso dell'anno. Anche quest'anno vi proporrò una carrellata di voci del mondo della letteratura, della saggistica e dello spettacolo che raccontano del proprio lavoro e del mondo attorno a noi. E cominciamo da Bellinzona, quando lo scorso settembre, nell'ambito di Sconfinare Festival, ho avuto l'opportunità di incontrare Vera Gheno. Sociolinguista, scrittrice e traduttrice, Vera Gheno ha collaborato per oltre 20 anni con l'Accademia della Crusca ed è attualmente ricercatrice all'Università di Firenze e da poco collabora anche con l'Università di Melbourne. Il libro del quale in particolare parliamo quest'oggi è il suo 17° e ha per titolo Nessun è normale, nessuno con la Schwab. A Rete 2 l'abbiamo avuta ospite in diverse occasioni e sempre con piacere abbiamo potuto beneficiare, non del suo sguardo acuto, tanto accogliente quanto tagliente, come spesso lo sguardo di chi osserva, analizza e riordina in una prospettiva che può comportare la messa in discussione dell'acquisito. Questo suo ultimo libro si ispira a Franco Basaglia, padre di psichiatria democratica in Italia, che tanta influenza esercitò anche qui da noi, e Basaglia sosteneva proprio che da vicino nessuno è normale. Un incontro intenso, anche molto divertente, che il pubblico bellinzonese ha premiato con grandi e lunghi applausi. Andiamo allora in Piazza del Sole e buon ascolto.
1: Sarà un po' scolastico, ma io parto proprio dalla copertina di questo libro, dove campeggia una definizione nella quale c'è già un po' una tua nota critica, no? Perché si legge normale che è conforme a una regola o all'andamento regolare di un processo che serve a dare una norma. In altre parole, normale è sia ciò che corrisponde alla norma sia ciò che crea la norma, una peculiare circolarità, noterete. E allora cominciamo ad affrontarlo questo circolo vizioso, come lo spieghiamo?
2: Intanto questo libro ha una genesi un po' particolare. A me piace ricordarlo anche per incoraggiare le persone che magari da grandi o in un'altra parte della loro vita vogliono finire a pubblicare libri. Io tecnicamente non so mai di cosa scrivere. Ho sempre avuto molte difficoltà a individuare una direzione. E quindi la mia carriera di persona che scrive libri, perché forse scrittrice è una parola grossa, ha sempre funzionato su commissione, nel senso che normalmente quello che accade è che mi vengono proposti dei progetti, ovviamente in base alle cose che porto in giro, che dico più o meno pubblicamente, i temi del podcast e così via. E anche in questo caso io non avevo molta idea di scrivere un libro sulla normalità. Quello che è accaduto è che Utet ha una collana molto simpatica che si chiama Alfabeto, Alfabeti, non mi ricordo, c'è scritto sulla costola.
1: Alfabeto, Alfabeto.
2: Alfabeto, ecco, in cui vari autori, varie autrici scrivono un librino monografico su una parola, a partire da una parola. E quando Dario Rossi, il primo editor maschio con cui lavoro peraltro, no? I miei 17 libri, tutti gli altri 16 sono stati fatti con delle editrix, lui è il primo editor, mi si avvicina e mi propone di scrivere un libro per questa collana, allora sarà che io ho il pallino del lessico, delle parole, ma ho detto subito di sì, ancora prima di sapere su cosa scriverlo questo libro. Dopodiché io avrei voluto il termine parola, cioè avrei voluto parlare della parola parola, e ahimè il progetto ha naufragato subito perché Dario mi ha detto è già presa. Quindi c'è una persona che scriverà il volume che dovevo fare io, ma non importa.
1: Non è ancora uscito, eh? Quindi non sappiamo.
2: No, non
1: è ancora
2: non lo so. Io lo so chi è, ma non posso dire. E poi chissà se uscirà, perché sai, a volte i progetti possono anche naufragare, quindi potrebbero esserci anche delle seconde opportunità, ma insomma. No, dai, scherzo. Ma allora io lì mi sono arresa subito, ho detto vabbè, pazienza. Allora, no, ma troviamo un altro termine. E ci abbiamo girato attorno quasi un anno, perché trovare un'altra parola che riassumesse un po' il mio impegno del momento non è stato banale, e alla fine invece siamo arrivati a normale. E qui dico subito un'altra cosa. Chi mi segue da un po' sa che io parlo spesso di me e della mia vita per due motivi fondamentali. Il primo, ça va sans dire, è il narcisismo. Che lo siamo tutte e tutti, questo è un mestiere che ti spinge a essere ancora più narcisista, quindi bisogna un po' gestirla sta cosa. Ma il secondo è il femminismo, perché se c'è una cosa che mi ha insegnato il femminismo è che il corpo è campo di battaglia politico, e quindi quello che succede ai nostri corpi, alla nostra individualità, ha valore per la collettività, non valore esemplare, valore nel senso che molto spesso accade che se io apro bocca su una cosa che mi dà fastidio, mi ha fatto star male, mi ha incupita, e tu apri bocca e poi scopriamo che quel motivo per star male non è solo mio, solo tuo, ma è collettivo, ecco, lì si può capire che a volte ci sono dei problemi che non possono essere smontati dalla singola persona, ma hanno bisogno di un approccio sistemico. Ed è proprio da qui che parte il libro, per questo ci è arrivata un po' per la tangente, ma era importante partire da qui, no? E quindi ci sono due cose che aprono il libro. Uno, la definizione che hai appena citato, e due, un racconto subito di una cosa che è successa a me e che è stata una delle prime volte che mi sono trovata a tu per tu con il concetto di normalità, o forse con il concetto di non normale usato come offesa nei miei confronti. Per quanto riguarda la definizione è molto semplice, questa collana di libri ha una definizione in copertina e quindi io di primo acchito ci avevo messo proprio la definizione del vocabolario, punto, e poi Dario mi ha detto aggiungici qualcosa, e già questo non mi è piaciuto tanto perché io sono ortodossa, quando si prende la definizione del vocabolario è una cosa seria, il vocabolario non si manipola, no? Quindi ho avuto un pochino di... Però già il vocabolario offre una chiave interessante, perché se voi guardate, andate a cercare normale, e io uso lo Zingarelli di solito perché ci ho lavorato e quindi mi fido di più dello Zingarelli di altri, se vado nello Zingarelli a vedere cosa vuol dire normale, vuol dire due cose: quello che corrisponde a una norma, ma anche quello che crea una norma. Voilà, cioè il libro è scritto. Perché? Perché se quello che corrisponde alla norma è normale, alla norma è normale, ma quello che è normale crea la norma, voi capite che c'è una simpatica circolarità fra quello che noi definiamo normale e quello che poi è normale perché aderisce a quella definizione di normale. E per me l'aspetto più importante di questa circolarità è che è evidente che normale non è un concetto assoluto, è un concetto che dipende da quello che in un dato tempo, in un dato luogo, in una data cultura, in una data società, viene definito normale. E allora, secondo me, è molto facile capire che il concetto di normalità può essere usato come una clava sociale, una clava culturale, un mezzo di esclusione. Cioè, chi è normale? O meglio ancora, chi decide chi è normale? E che cosa vuol dire poi essere normali all'interno di una società? E che cosa implica non esserlo? Partendo da questo presupposto che mi sembra sufficientemente spinoso e molto abusato di questi tempi, perché per esempio se il concetto di normale è mobile e oggi io creo una legge che discrimina i diversi in una qualsiasi categoria, no? E io mi sento al sicuro perché io appartengo alla schiera dei normali, ma domani qualcuno decide di spostare il confine e improvvisamente anch'io sono fra i diversi, allora capite che approvando quelle discriminazioni dalle quali io mi sentivo al sicuro, ho creato il terreno fertile per far sì che un giorno anch'io potessi diventare discriminata. E credo che se le persone avessero più consapevolezza di questo, cioè della mobilità, della aleatorietà del concetto di normale, forse potremmo anche rendere più, come si può dire, accettabile l'idea di una società che non va a discriminare i diversi.
1: Tornando alla definizione di normale, c'è anche un aspetto appunto valoriale che può essere ambiguo, perché da un lato sembra che sia una cosa alla quale aspirare la normalità, rientrare nei canoni, no, nel picco della curva gaussiana che ci mette al riparo dall'essere negli estremi che possono più facilmente essere definiti come appunto diversi, no? Però allo stesso tempo, se ci pensiamo, il poeta fascinoso del nostro immaginario era maledetto, era ribelle, era disperato, insomma non era l'immagine dell'impiegato del catasto. sebbene sia chiaro, come impiegato del catasto probabilmente avrebbe una rendita fissa.
2: Allora, funziona così, che ti innamori della rockstar maledetta ma poi sposi l'impiegato del catasto, no? A parte le premesso che ho molti amici impiegati del catasto e anche molti amici rockstar maledette, quindi non è un giudizio di merito, però c'è un momento della nostra vita in cui proprio andiamo alla ricerca dell'apostrofo anormale, no?
1: Quindi ha anche un suo fascino, no? Certo. Quindi appunto è come se ci fosse, affrontando questo termine, infatti sono curioso io di vedere questo libro sul termine parola, perché mi sembra che non regga la sfida con il termine normale, ma vabbè, perché sono veramente tanti, no, i punti di vista problematici con i quali affrontare questo tema. E allora entro subito su un'altra questione. Devo dire che ho un po' sorriso, te lo confesso, perché a un certo punto nel libro di Vera c'è a un certo punto una citazione. C'è una citazione, ma Vera non ci dice chi sta citando, nemmeno ci dice il titolo del libro, quindi devi andare a vedere in bibliografia per capire che citazione sia, no? L'ho fatto. Allora, la citazione è la seguente: la normalità è tutt'uno con il buon senso. Chi è che sostiene che la normalità sia tutt'uno col buon senso? Un tale generale Vannacci, nel suo libro Il mondo al contrario.
2: Che io ho letto.
1: Sì, e tu specifichi che l'hai letto per amor di conoscenza. Cioè... No, però questo effettivamente, che la normalità venga confusa con il buon senso, è un altro nodo problematico, perché si tende, tu lo spieghi anche molto bene, volevo chiederti di soffermarti su questo, a considerare le nostre reazioni istintive come buon senso, come normali, come lecite, ergo giuste.
2: Ma diciamo che c'è una rete semantica potenzialmente pericolosa, perché schiaccia in qualche modo, in cui normale è legato a di buon senso ed è anche legato a naturale. Cioè, secondo me è tutto un sistema, no? E quindi che cos'è naturale? Per esempio la famiglia naturale, concetto iperabusato, credo, di questi tempi, in base al quale ci viene fatto credere che, no, la famiglia normale, naturale, lo dice il buon senso, è quella fatta da un uomo e da una donna, diciamo, a scopo riproduttivo. Se poi la riproduzione non c'è, vabbè, chiudiamo un occhio, però in realtà la famiglia del Mulino Bianco è quella lì, no? E il problema non è tanto proporlo come un modello fra i tanti, ma è proporlo come il modello, l'unico modello possibile, perché è da sempre così, ma non è vero. Anche qui c'è un primo livello in cui questo discorso attecchisce bene, perché dall'altra parte non ci sono gli anticorpi che ti portano a dire: aspetta, ma sarà vero che il modello della famiglia naturale esiste da sempre? E quindi tante persone tendono a crederci, soprattutto se lo dice una persona che ha una grande portata di fuoco, no, in termini di credibilità, in termini di ascoltabilità. E invece è una sciocchezza, è una folla, è un mito, perché, vabbè, io non voglio scomodare i massimi sistemi, però basta che voi diate un occhio all'Antico Testamento per rendervi conto che non c'è una famiglia naturale che sia naturale, cioè non ce n'è una. Ci sono maternità surrogate, ci sono uomini molto anziani che si accoppiano con donne molto giovani, anche quello oltre un certo limite, insomma, fa un po' strano, no? Oppure ci sono coppie infertili che ricorrono letteralmente alla gestazione per altre persone. E sto raccontando storie dell'Antico Testamento, non sto raccontando altre cose. C'è un bellissimo libro di esegesi queer della Bibbia, molto serio, lo trovate, si chiama Bibbia Queer, è un volumone di tipo 1000 pagine, in cui fa vedere quanto si può rileggere parte di quei testi da una prospettiva queer, ed è molto, molto, sono dei teologi e delle teologhe che l'hanno scritto, ve lo consiglio tantissimo. Comunque, naturale, cos'è sensato? Che cosa ci dice il buon senso? Cioè, il buon senso molte volte ci dice delle cose non proprio corrette, per esempio che se un bambino esagera è il caso di dargli 2 ceffoni, lo dice il buon senso, no? Oppure che il buon senso ci dà tutta una serie di indicazioni che di fatto non hanno giustificazioni reali, però poi in base al buon senso andiamo di nuovo a discriminare. Per esempio, il buon senso, il senso comune, è anche quello che ci porta a dire che le persone con disabilità fisiche non abbiano diritto a una sessualità, perché, beh, si sa che le persone con disabilità sono asessuate, sono i nostri angeli. Infatti, dei corpi sacri, Cioè, anche questo, siccome io penso che la sessualità sia non solo naturale, ma anche a parte chi vi rinuncia volontariamente, anche quella è una scelta valida, ma è una delle gioie della vita. Presumere che un corpo con disabilità non sia interessato a quell'ambito della vita è di nuovo una di quelle cose del buon senso che di fatto non stanno né in cielo né in terra. E qui c'è anche una seconda questione, che di solito chi viene messo in un angolo, marginalizzato in quanto non normale da uno qualsiasi dei punti di vista, molto spesso non viene neanche interpellato rispetto a cosa vuole o rispetto a cosa non vuole. E questo poi è il problema dell'inclusione, sul quale sicuramente tu avrai qualche domanda da fare. Però ecco, io li metterei, no, lo so già, se me lo immagino. Comunque, se ho capito come sei, l'hai colto quel punto.
0: Mannaggia, perché mi si legge facilmente.
2: A me mi si legge facilmente, no? Almeno questo libro è di lettura molto facile, credo. A parte le evidenziazioni, ma è molto chiaro quali sono i temi ai quali tengo di più. Comunque, io vi invito davvero a valutare che cosa succede se io metto in sequenza normale, naturale e sensato. Vengono fuori dei mostri come Il mondo al contrario. Perché Il mondo al contrario è un libro mostruoso. Cioè, io non so se l'avete letto, se non l'avete fatto, fatelo. Magari trovatelo sotto banco, perché
0: In biblioteca.
2: In biblioteca. Quello che è impressionante del libro Il mondo al contrario è che funziona. Funziona perché dall'inizio alla fine l'autore se la prende con qualsiasi gruppo di diverso. Quindi le donne che non vogliono più fare figli e pretendono di emanciparsi, i giovani che protestano per l'ecologia quando noi vogliamo continuare a fare vrum vrum con le nostre macchine che inquinano e questi devono stare zitti, i disabili che vogliono fare sesso, gli omosessuali che si vogliono sposare e magari adottare figli, i migranti che ci rubano il lavoro e anche le donne, no? E così via. E cos'è il filo che tiene insieme tutti questi anatemi lanciati verso questo e quello? L'idea di base è che il pubblico a cui questo libro si rivolge è quello di chi non si riconosce in nessuna di queste categorie, ma si riconosce nel gruppo dei normali. Il famoso maschio bianco eterosessuale cisgender di mezza età, benestante, senza disabilità, senza neuroatipicità, quella roba lì. Ma voi capite che la maggior parte di noi non rientra in quel gruppo? E qui casca l'asino, perché l'idea di normalità è anche aspirazionale. Cioè, non occorre essere normali, l'importante è sperare di essere normali. Il che spiega il voto dei latinos e delle latinas in massa a Trump. Cioè, il voto a Trump è l'aspirazione di dire: io non sono più un migrante, io sono un americano, io sono un'americana. Perché? Perché voto Trump, no? E questa è la prova che io sono normale. Poi ti arriva l'ICE in casa e ti porta via il marito, la sorella, il fratello, lo zio, i figli, e tu fai l'intervista dicendo: no, ma quando io ho votato Trump era perché lui deportasse i membri delle gang, non mio fratello. È perché tu non ti sentivi parte di quel gruppo messo in pericolo, no? Quindi è chiaro che funziona il libro di Vannacci, perché dice: tu che sei normale, sei perfetto così. Cioè, non devi fare nessuno sforzo di adeguamento al presente, perché se il presente non funziona è colpa degli altri. Ora, voi capite che è un pensiero estremamente consolatorio. Invece di un pensiero, come si può dire, pericolante, pencolante, accartocciato, problematico come quello che posso portare avanti io, che è molto gramsciano in realtà, cioè con le dovute differenze di dimensioni, quando Gramsci dice: io non voglio stare alla finestra, cioè voglio, sono partigiano, no, quel pezzettino lì, cioè a me interessa condividere il senso di far parte di una società nel bene, ma anche nelle parti più difficili, e quindi mi interrogo costantemente sulla possibilità di creare una società in cui non finiamo a marginalizzare le categorie.
1: Allora, questo processo di marginalizzazione.
2: Poi, grazie.
1: Un processo di marginalizzazione che è, credo, no, in termini anglosassoni viene definito come othering, che ha tutto, no, anche un, ormai è studiato, è analizzato, è compreso, eccetera. C'è una cosa che io trovo un po' paradossale, cioè che nel leggere, io tutto non ce l'ho fatta, degli estratti sì, del libro di Vannacci, è vero.
2: Chi ne comprano il suo lì al Baroncino, io ve lo dico,
1: No, quello che c'è, cioè, questo effetto appunto consolatorio, no, dove sembra ci si sente quasi accolti, no, dove questo desiderio di far parte di questa maggioranza silenziosa, silenziata, eccetera, no, viene così rafforzato, è in realtà qualcosa che sotto traccia conserva una violenza fortissima. E discorsi come quello che puoi fare tu, che abbiamo sentito fare anche ad altri intellettuali, filosofi, che risultano più superficialmente anche urticanti, perché quando tu invece metti in discussione le certezze, lo status quo, il senso comune, diamine, dai fastidio subito, no? Però non c'è violenza lì dentro, cioè è veramente paradossale come in realtà andare a scalfire queste usanze, questi costumi, venga percepito come violento anche laddove il messaggio in realtà è un messaggio di apertura e di sguardo
2: però
1: accogliente.
2: Però è un messaggio di fatica.
1: È certo.
2: È un messaggio di ci dobbiamo rimettere in discussione. Allora, prima che tu continui, lancio una, non una provocazione perché non mi piace lanciare provocazioni, ma siccome poi verrà fuori, volevo chiedere al pubblico di ripensare a come avete studiato l'ultima volta che l'avete studiato la faccenda della fecondazione dell'ovulo. Cioè non le cicogne, non i cavoli, non la riproduzione sessuata, ma tecnicamente solo la fecondazione dell'ovulo, ok? Ci avete tempo per pensarci, poi ci torniamo sopra prima della fine dell'incontro. Però mi serve per dimostrare una certa cosa.
1: Magari ce la teniamo anche dopo, ci prendiamo 10 minuti per le domande, perché quando io ho letto quella cosa lì mi si è aperto un mondo, dopo aver fatto un esame di teologia all'Università Cattolica su queste questioni. E mi sentivo di aver sviscerato l'argomento da umanista che si approccia a una questione scientifica, ho detto, oh sorbole, mi sfuggiva
2: per
1: qualcosa.
2: Dinci bacco.
1: Per dinci bacco, esattamente. Però, tornando indietro, visto che stiamo alludendo al tema, eccetera, che è il tema quello appunto dell'inclusione, di cosa voglia dire includere, di cosa sia un linguaggio inclusivo piuttosto che un linguaggio ampio, io a questo punto ti alzo
2: sì.
1: La palla su questo.
2: Tanto siamo
1: entriamo.
2: Due ex pallavoliste.
1: Esattamente.
2: Quindi, va bene. Però io non schiacciavo perché non ho coordinazione. Quindi.
1: Io perché non ho elevazione.
2: Fantastico.
1: Quindi facevo paura scendendo in
2: le
1: campo.
2: Le pallavoliste fallite.
1: No.
2: Benissimo. Allora, Telmo Pievani, in un passaggio per me molto importante di una sua vecchia conferenza, poi l'avrà scritto in tanti libri, spiega come l'idea del tanto per me siamo tutti uguali non sia scientificamente basata, perché gli esseri umani sono programmati per vedere la differenza e anche per temerla, per avere una reazione istintiva di paura di fronte allo xenos, no? All'alieno in senso lato. Una persona da un corpo diverso dal tuo, un colore della pelle, comportamenti, tutto quello che volete voi. Questo perché nel cervello abbiamo un pezzettino che si chiama amigdala, un pezzettino a forma di mandorla, amigdala in greco vuol dire mandorla, grande fantasia di chi gli ha dato questo nome, e l'amigdala è responsabile della reazione istintiva di fronte all'alterità, che è appunto una reazione di paura biologicamente codificata nei nostri cervelli. Quindi quelli che ti dicono sorridendo tutti questi discorsi per me non hanno senso perché noi siamo tutti figli della famiglia umana e ti piacerebbe, perché poi non è così, perché se tu vedi entrare un signore con la gonna, una persona, non so, una drag queen, una persona in sedia a ruote, una persona dalla pelle nera, dei giovanotti coi cani chiaramente panca bestia, la tua amigdala ti dice scappa, va bene? No, ma davvero? Per fortuna, per nostra fortuna, è una reazione molto breve. Mi ricordo che Telmo spiegava un terzo di secondo. Quindi è proprio una botta di xenofobia, non razzismo, xenofobia, cioè paura del diverso. Dopodiché si accende la nostra corteccia cerebrale, parte il pensiero lento, avete presente Kahneman, forse l'avete letto, e di solito la corteccia ci dice non c'è nulla di cui avere paura, è semplicemente una persona fatta in questo quest'altro modo. In questo passaggio però, che può diventare automatico ma non per forza, noi abbiamo speso delle calorie, abbiamo impiegato delle risorse e quindi voi capite anche di quanto sia più facile implementare una politica che parli all'amigdala, invece che una che dice te devi fare un baugigi così per gestire la differenza. Gestire la convivenza delle differenze è difficile. Non è una cosa che viene da sé. Io ci ho sperato, io sono figlia dei USA for Africa, we are the world, we are the children, no? Metti insieme le differenze, shakerare bene e viene fuori il melting pot. E si è visto che non ha funzionato, no? Cioè, in alcuni posti può anche avere funzionato, ma è rimasta spesso a livello di utopia. Allora, il passo riconosciuto che vedere la differenza naturale, il passo primo quindi che si fa è la discriminazione. La discriminazione, la separazione, la ghettizzazione, l'apartheid, perché ci viene spontaneo. È la prima risposta, è l'in-group che si riconosce attorno a dei valori di base che esclude l'out-group. Riconosciuto che non si può andare avanti a discriminare e a creare piccole città circondate da mura, stile Hunger Games, allora si fa un passo in avanti e si va verso la tolleranza. La tolleranza vuol dire: vedo che sei diverso, ma te devo sopportare. Ok? Ma tolleranza presume sempre che io tolleri qualcosa che non mi piace. Quando io sento le persone che dicono io tollero i musulmani, ma chi ti mette nella posizione di tollerarli? Cioè, perché tu reputi di doverli tollerare? Se noi consideriamo, io non sono credente, quindi da questo punto di vista mi sento la Svizzera, scusate, però, cioè, scusate, c'è anche del cabaret, però tollerare implica che comunque io ti considero inferiore o, come direbbe il mio maestro Zero Calcare, un accollo. No, e te, io tollero, non lo so, il gesso sul braccio, se mi rompo il braccio, ma non è che ne sia felice. Allora, il passo in avanti rispetto alla tolleranza è l'integrazione. È il mito dell'integrazione. Più somigli a noi, più ti posso tollerare, no? Appunto, ti posso considerare che fai parte della nostra società. Per esempio, vieni qui, ti adegui in tutto ai nostri usi e costumi. Questa è una cosa che si richiede spesso alle persone migranti. Oppure, classica frase che io odio chiaramente, a me non importa con chi vai a letto, ma non lo ostentare. E infine si arriva all'inclusione. Abbiamo fatto un grande percorso, fichissimo. Inclusione a me sembrava un concetto molto bello, diciamo scevro dalla TB. E poi Fabrizio Acanfora, che è un mio caro amico, che è omosessuale e autistico, lo dice, non sto facendo outing, e quindi è più parte in causa di me, che sono una donna bianca, eterosessuale, cisgender, di mezza età, eccetera eccetera, tutti i descrittori sono abbastanza normale, io lo so che non sembra, ma rispetto a tante dimensioni, io ho il privilegio di essere nella normalità, nella parte tonda alta della gaussiana. Ecco, lui mi mette il naso sul vocabolario e mi dice: guarda cosa c'è scritto a inclusività, sempre lo Zingarelli. Guardo: capacità di includere, di accogliere, di non discriminare. Che bravi che siamo! Non ti senti già, non lo so, no? La coscienza, la capacità di includere, di accogliere, di non discriminare. We are the world, appunto, di nuovo. E lui mi dice: ma non ti sembra strana questa definizione? Io proprio bovinamente: no. Di chi parla? Di chi include, di chi accoglie e di chi non discrimina. E cosa ci dice di quelli che vengono inclusi, accolti e non discriminati? Niente. Non sono voci in capitolo. È un po' quello il problema, no? Dell'inclusione, mi fa ragionare a Canfora. Includere è sempre il gruppo dei normali o sedicenti normali che include i diversi, definiti da loro diversi, dai normali, quindi in un processo di eteronominazione, e ai diretti interessati raramente viene chiesto: ma tu cosa vuoi esattamente? E vi faccio i due esempi classici, però secondo me sono chiari e funzionano bene. E il primo riguarda proprio la disabilità. No, prima accennavo alla questione della sessualità delle persone con disabilità. Jacopo Melio in Italia, che è un advocate dei diritti delle persone con disabilità ed è un uomo con disabilità, da un po' di anni porta avanti una sua istanza, che è quella di creare anche in Italia la figura dell'operatore sesso-affettivo per persone con disabilità. Che molto banalmente una persona con una preparazione medica e anche di esperto di psicologia, insomma psicologica, anche psichiatrica, non so, tutto quello che può servire, che aiuta una persona con disabilità fisiche che non è in grado di occuparsene da sola a fare una cosa molto semplice, cioè a godere. Che in vari modi possibili, ma voi rendetevi conto che se c'è una pulsione sessuale di qualche natura, che abbiamo più o meno tutti e tutte, anche quelli che volontariamente ci rinunciano, magari ce l'hanno, ecco, ci sono delle persone che non possono dare seguito a quella pulsione, banalmente perché magari fisicamente non sono in grado neanche di procurarsi piacere da sole, E allora a me sembra più che naturale che esista una figura del genere, ma in Italia parlare di questo equivale a scoperchiare il vaso di Pandora. Prostituzione di Stato, non parliamo del sesso delle persone con disabilità perché i disabili sono angeli, sono come Ken, non c'hanno nulla. E poi devono, cioè, quello che noi pensiamo della disabilità è che cara grazia che li facciamo sopravvivere, mica hanno diritto a vivere. E questo mi sembra un bel esempio di inclusione. Ti faccio la rampa, no? Creo spazi accessibili, ma il sesso no. Ma l'ho deciso io, che quando voglio esco di qua e mi accoppio.

0: diciamo così, felice. Dunque, uno degli ultimi comizi di Meloni è stato a Cagliari, prima delle elezioni, e il suo comizio è stato interrotto da un attivista LGBTQIA+, fra l'altro di cognome Murgia, ma non collegato a Michela, che sale sul palco e chiede il matrimonio egalitario. E la risposta di Meloni è un capolavoro di inclusione. Avete già le unioni civili. Che vuol dire? Dovete ringraziare Dio che non vi mettiamo al gabbio, perché se fosse per me, voi, gente contro natura, stareste tutti in galera. Ma abbiamo fatto sta concessione, sto matrimonio di serie B, ma non chiamiamolo matrimonio perché matrimonio è cosa nostra. Questo è un esempio di inclusione. Cioè, anche a fronte di una comunità che molto chiaramente fa capire che avrebbe molto piacere di condividere con il mondo eterosessuale la definizione di matrimonio. E invece noi ce la teniamo stretta, no? Perché è solo nostra.
1: Quando si parla di diversi, no? Ci sono categorie che suscitano più o meno aggressività, e quella delle persone LGBTQ+, omosessuali, transessuali, eccetera, scatena un'aggressività, una virulenza incredibile. Ma questa come te la spieghi tu, questa reazione così veramente, no? L'amigdala lì, altro che un terzo di secondo.
0: Perché probabilmente alla reazione istintiva si sovrappone la tradizione che ci viene, cioè le conoscenze che ci vengono impartite. Cioè, voglio dire, noi cresciamo in un mondo in cui, almeno io sono cresciuta in un mondo, io ho dei genitori estremamente progressisti, ma il loro progressismo si estrinseca, hanno 80 anni, in cose come: ah, sai, tizio ha fatto coming out come persona trans, poaretto, no? Cioè, non deve morire male, deve essere mandato in campo di concentramento, per carità, non è quello, però l'idea che, per esempio, se tu hai una persona queer in famiglia, bella sfiga, no? Perché avrà la vita più difficile, perché sarà un dolore per i genitori, eccetera, che è già un passo in avanti rispetto appunto all'homo, lesbo, bi, transfobia, però comunque è sintomatico. Allora, stavo pensando che adesso sta succedendo, per esempio, nella criminalizzazione delle persone trans, che sembra una fissa sia di Trump, ma insomma anche qui in Europa ormai ci sono molti casi, nel Regno Unito, che indirettamente creano il terreno, lo humus culturale per le aggressioni nei bagni, per queste forme poi anche fisiche di aggressione di queste persone. E questo fenomeno ha un nome molto interessante che sta iniziando a girare, che è terrorismo stocastico. Cioè, vuol dire, se tu predichi violenza e odio nei confronti di un gruppo, anche se non dici andate a ammazzare le persone trans, ma c'è chi prenderà ispirazione da quel continuo dire che le persone trans sono sbagliate per fare poi azioni di violenza. Ed è esattamente quello che sta facendo, per esempio, l'amministrazione Trump con la colpevolizzazione dei migranti. Cioè, con la criminalizzazione dei migranti, per cui poi c'è un migrante che passeggia per strada e viene menato a caso, solo perché sembra migrante, peraltro. Quindi il terrorismo stocastico, secondo me, è qualcosa su cui noi dovremmo iniziare a fare caso, perché spesso poi c'è un crimine d'odio e poi stiamo lì a fare sgrat, sgrat, ma da dove è uscito fuori? È uscito fuori dal fatto che si continua a prendere di mira una serie di categorie senza rendersi conto del clima d'odio che questo poi va a creare.
1: Mi fai pensare che qualche settimana fa ero in onda Rete 2, noi abbiamo una rubrica che si chiama La Non Notizia, e ho potuto commentare il titolo di un quotidiano italiano che diceva: lei gli fa l'elemosina, il marocchino la picchia. E quel il marocchino, no? A parte che contravviene ogni basilare regola di deontologia professionale, eccetera.
0: In Italia con le fogli della deontologia fanno altre cose, mi sembra, in molti casi.
1: Però devo dire che poi quello che era curioso era il fatto che anche la signora non era di origine italiana, la quinta generazione, ma veniva dal Ghana, e l'eroe della storia era un immigrato. Quindi erano tre immigrati, l'unico del quale era sottolineata l'origine nel titolo era l'autore del crimine. Insomma, questo ce la dice
0: lunga. E l'importante
1: lunga, no?
0: Sarebbe rendersene conto di queste narrazioni, no? La nostra forma di protezione è quella di rendercene conto. Cioè, io vorrei riuscire a inoculare più

0: i corpi di fronte a questo tipo di narrazioni. Per quello, di fronte a un CDA che si tinge di rosa, io divento una bestia. Perché se stiamo ancora a parlare di donne che entrano in un CDA come la quota rosa, no? Oppure di, che ne so, Cristoforetti che va nello spazio, la mamma... Ho toccato dei nervi, scusate, no? La mamma, oppure i racconti eroici sulle donne, discutere la tesi di dottorato con le doglie, do you want applause? Cioè, che sistema del cavolo è uno che fa sì che una donna debba discutere la tesi di dottorato con le doglie? Cioè, abbiamo un problema, invece viene narrato come una cosa eroica, no? O l'imprenditrice che eroa, gestisce anche 5 figli. No, allora, rendersi conto di dove ci portano queste narrazioni credo che sia l'unica vera forma di protezione che noi abbiamo. Ed è il motivo per cui 2/3 delle puntate di Amare Parole parlano di questo tipo di cose. Poi la gente mi scrive: sei noiosa. Però ripetita forse Juvent, o forse no, non lo so.
1: A parte che noiosa, vero, mi sembra difficile poterti definire tale. Volevo ragionare con te su un intervento su un libro che ho letto di recente. Magari qualcuno di voi ha anche avuto modo di incontrarla, perché è stata ospite del Festival Endorfine a Lugano qualche settimana fa. Lei si chiama Susan Nyman, filosofa statunitense, adesso vive e lavora in Germania da qualche tempo. Lei ha pubblicato questo libro che si chiama La sinistra non è woke. Allora, mi sono presa qualche appunto, no? Lei parla di una crisi della sinistra che credo sia difficile negare, e dice che questa crisi si motiva perché la sinistra avrebbe lasciato sempre più spazio a chi vuole il progresso ma diffida della modernità, a chi rinuncia ai diritti sociali e si aggrappa esizialmente ai diritti civili, e poi dice a chi frammenta il corpo sociale in tribù identitarie in lotta. Allora, questo secondo me è un tema interessante, perché da un lato noi siamo molto attenti a riconoscere, no, in diverse categorie le persone, cioè, allo stesso tempo lei ci dice attenzione, perché questa estrema attenzione posta alle categorie fatta fin di bene, fatta, però poi rischia di minare la possibilità di lottare come un corpo sociale unico e coeso. Volevo capire cosa ne pensi.
0: Sono molto d'accordo. Allora, sulla prioritizzazione delle battaglie no, nel senso che io penso che quello sia un po' un falso problema, perché comunque in qualsiasi movimento poi ci sono varie anime, no? È come quando a me dicono i problemi sono ben altri, e lo so che il problema non è se dici assessore o assessora di per sé, è la cartina di tornasole di cos'è che tu dica assessore invece che assessora di una donna, no? Cioè, è la circolarità fra il piano della realtà e il piano della lingua che interessa a me. Io non faccio una battaglia nomenclatoria, non me ne frega assolutamente nulla, mi interessa il ruolo della lingua per come dire, contribuire a rafforzare certe istanze o per indebolirne altre. Cioè, mi interessa quello che la lingua può fare in rapporto con la realtà, non in maniera autoreferenziale. Detto questo, l'infinita parcellizzazione, beh, intanto una cosa che vorrei dire alla filosofa è: c'è mai stato un momento in cui la sinistra non è stata in crisi? Cioè, a me sembra un matrimonio perennemente in crisi quello della sinistra, e lo dico da persona che non solo è di sinistra ma non potrebbe essere altro. Cioè, per me essere di sinistra è naturale come respirare. Cioè, questo è il contesto in cui sono cresciuta, non potrei mai diventare di destra perché la sinistra mi ha deluso. Cioè, la sinistra mi delude tutti i giorni, ma io rimango di sinistra in Italia, perché non c'è nessuno che dica cose davvero di sinistra, secondo me. Però considerate che noi siamo anche io sono di Firenze, no? Cioè, sto a Firenze, noi siamo anche la città che è stata amministrata da Renzi, quindi se volete vi racconto delle cose, comunque vabbè, non importa, non voglio entrare nel dettaglio, ma il punto è vero che nella mia parte, nel mio corpo sociale, quello che riconosco come mio, c'è una sorta di spasmodica ricerca della perfezione in purezza. Cioè, una persona di sinistra deve riempire tutte le caselle previste, e se devia da quell'immagine di perfezione, di sfero parmenideo di sinistra che le persone hanno in mente, non vai più bene. E secondo me è uno dei tanti modi per rispondere nella maniera errata alla complessità. Cioè, noi viviamo in un mondo che è sfaccettato, quindi io posso essere femminista, a favore delle persone omosessuali, a favore della gestazione per altre persone, eh? Ma per esempio, udite udite, non sono vegetariana. E questo per tante persone è un enorme problema, perché come faccio a credere al fatto che sei questo, questo, questo e quest'altro, ma non sei antispecista? Ora, io non è che non sono antispecista, sono una persona a cui ogni tanto piace mangiare la carne, è una delle mie debolezze, che non è ancora arrivata a rinunciare completamente. Magari ci arrivo, magari no, ma non credo che la bontà delle mie altre istanze si debba misurare su questo. E invece questo mi viene richiesto. A chi ha un minimo di visibilità come a me, ma io sono un piccolo personaggio pubblico, tutti i giorni viene richiesta una professione di fede verso qualcosa. Cioè, su questo come ti schieri? Sei di qua o di là? E di questo cosa pensi? Sei di qua o di là? E il dipende non è proprio contemplato. All'inizio del 2024 io sono stata abbastanza travolta da una cosiddetta shitstorm, perché un attivista a favore della Palestina mi aveva scritto in privato chiedendomi perché non dedichi il tuo profilo Instagram a parlare della Palestina. E la mia risposta fu: io sul mio profilo Instagram, da quando Instagram ha aperto, ci ho sempre messo le foto dei tramonti, dei gattini e dei posti dove vado. Il mio lavoro di attivismo, di ricerca, di divulgazione lo faccio altrove, non lo faccio su Instagram. Risposta: allora sei sionista. E ha messo in piedi una campagna, per quanto mi riguarda, diffamatoria. Cioè, se avesse detto sei a favore della Palestina, avrei detto sì, ma sionista proprio no. Ok? E ha messo in piedi una roba mostruosa, io ancora adesso ne pago le conseguenze, di gente che mi scrive: come faccio a credere quando parli dei diritti di questo e quello, quando si sa che sei sionista? Allora, non riempio tutte le caselline di questa persona. C'è uno sketch molto bello che gira in rete, lo trovate insomma ogni tanto anche su Instagram, nel quale c'è un comico che dice: sì, io sono di sinistra, però sapete cos'è? Sarebbe molto più facile essere di destra, perché almeno sono d'accordo tutti su quattro cose e si riconoscono come gruppone, mentre per essere della sinistra devi passare l'esame. No? Come la pensi sugli omosessuali? Mi piacciono. Come la pensi sui neri? Mi piacciono. E sulla gestazione per altre persone? Allora non sei dei nostri. Cioè, non è ammessa la complessità. Capite? E questo è un enorme problema, perché anche all'interno, per esempio, del femminismo si fanno le guerricciole di quartiere, stanno lì a lanciarsi i coltelli a vicenda: tu sei più femminista di me, no, il mio femminismo è più candido del tuo, il mio dash lava più bianco del tuo, senza rendersi conto che il problema è da un'altra parte.
1: Io mi ero annotata però la parola fecondazione, perché abbiamo una domanda in sospeso, non so se c'è qualcuno di voi che vuole rispondere, era su quale fosse il loro ricordo.
0: Come funziona la fecondazione dell'ovulo?
1: Una mano si leva, eccola, aspetti che arriva un microfono.
2: No, io ho il ricordo, cioè mi hai fatto fare un flash sul mio libro di biologia, c'era scritto, il titolo era Vivace lui, pigra lei.
0: Ecco, grazie, ottimo, che non l'ho pagata, grazie, e il tuo nome è?
2: Lara.
0: Lara, grazie Lara, perfetto. Ve torna? Allora, a parte i no, poi vediamo se è un no che corrisponde al mio, però... Come la maggior parte di voi avrà studiato la fecondazione dell'ovulo, è una roba del genere, andrebbe mimato. Questo è l'ovulo. L'ovulo sta in chaise longue, da qualche parte, no? Tra l'ovaia dove nasce, la tuba di Falloppio e poi chiaramente l'utero dove conclude la sua breve esistenza se non avviene il miracolo della vita. Nell'altro caso, no? Quello che succede è arriva il drappello di spermatozoi, no? Tutti a testa bassa, eroici, sottofondo del, non lo so, cavalcata delle valchirie, fate voi quello che volete, immaginateveli. E fra questi c'è Highlander, quello che ce la fa, il più forte di tutti, che arriva all'ovulo, batte tutti sul tempo, buca l'ovulo e lo feconda. No? Pigra lei, eroico lui, no? Com'era, insomma, comunque più o meno lo spermatozoo eroico è la storia che ci hanno raccontato. Allora, negli anni 80 del Novecento, quindi 45 anni fa, un gruppo di biologhe, femminile non sovraesteso, della Johns Hopkins, scopre che questo modello c'ha un problema grosso come una casa. Cioè, studiando lo spermatozoo, loro scoprono che l'energia cinetica prodotta dalla codina dello spermatozoo non è sufficiente per dargli la forza di bucare la membrana dell'ovulo. Gna fa, ok, in traverso. Cioè hanno provato a dire no, ma forse ne abbiamo beccato uno pigro. No, proprio non funziona. E allora bisognava cercare un'altra spiegazione. E cosa fanno queste biologhe? Fanno una cosa che in tutti i decenni precedenti nessun biologo maschile non sovraesteso aveva mai pensato di fare. Invece di studiare spasmodicamente lo spermatozoo, girare il microscopio verso l'ovulo. E voi direte, beh? Allora, uno, l'ovulo è molto più grosso dello spermatozoo, quindi tecnicamente era più facile osservare l'ovulo. Come mai non avevano fatto questo fino a quel momento? Semplice, perché l'ovulo era dato per scontato. È un uovo, non c'è nulla da studiare. Non può venirne fuori nulla di interessante dallo studio di un uovo. No, è passivo, sta lì. Finalmente, studiando l'ovulo, si scoprono una serie di cose. La prima, la superficie dell'ovulo non è liscia, è ricoperta da una serie di protuberanze proteiche, di barbine, come un'anemone di mare, o come il velcro, va bene, che si attivano quando la nuvola di spermatozoi arriva in zona. E che cosa fanno queste barbine? Uno, scelgono uno spermatozoo. Te, voglio te, tu sei quello giusto. Una volta scelto quello giusto, lanciano un segnale chimico che rincitrullisce, che stordisce tutti gli altri, va bene? In modo che si diminuisca la possibilità di un doppio spermatozoo che poi genera una serie di altri problemi, va bene? Quindi sono tutti così, tranne uno che è quello prescelto, che a quel punto viene agganciato da queste barbine, viene attirato verso la superficie dell'ovulo, che a quel punto si apre e si fa fecondare. Bellissima reazione. Allora, non è la fecondazione femminista, ok? È una cosa che si sa da 45 anni, ok? La trovate, non la storia direttamente, non è un libro dedicato a questo, ma in un bellissimo libro che si chiama Oltre Marie, di Edvige Pezzulli e Anastasia Cipriani, che sono due astrofisiche, ed è un libro uscito un paio di anni fa per Le Plurali, in cui loro raccontano appunto le storie di tante scienziate, a parte la solita carinissima Marie Curie, ma che è l'unica che di solito riconosciamo come scienziata. Ma ci dice molto questa cosa, ci dice soprattutto un aspetto. Allora, io non presumo che i biologi fino a quel momento fossero cattivi o fossero volutamente misogini o patriarcali, ma hanno semplicemente riprodotto il punto di vista prevalente, quello che vede l'uomo eroico e la donna pigra. Ok? Quindi quello che io volevo sottolineare con questo racconto, a parte la felicità di scoprire che c'è cooperazione nella fecondazione e quindi le due parti si devono trovare, secondo me è bello anche come pensiero, ma è che tutte e tutti noi abbiamo un punto di vista situato di cui spesso non siamo consapevoli. E anche addirittura nei contesti in cui noi pensiamo che ci sia la neutralità scientifica assoluta, non c'è la neutralità. Lo sguardo, il nostro sguardo non è mai neutro, perché noi siamo figli e figlie di un'educazione. E così come ho imparato la storia della fecondazione, così ho imparato che Colombo non ha scoperto l'America, se io mi giro dall'altra parte e penso a chi è stato invaso dalla scoperta dell'America, no? Dalla colonizzazione. Mi rendo conto che mille cose che io conoscevo, sapevo, pensavo, sono in realtà profondamente offensive, profondamente parziali nei confronti del resto del mondo. Non perché io sia cattiva, ma perché sono cresciuta con una certa educazione, una certa istruzione. Riconoscere la parzialità del proprio punto di vista, ma è l'unico modo che noi abbiamo per allargarlo, quel punto di vista. No, un po' lo diceva quel tizio Socrate lì, so di non sapere, no? Tutto nasce dal riconoscere di non sapere tutto. E secondo me il bello del presente è che è ancora più complesso. Non è solo so di non sapere, perché so di non sapere vuol dire che capisco che ci sono delle cose che non so, ma addirittura so di non sapere di non sapere. Cioè che il mondo è pieno di cose che nemmeno immagino esistano e quindi nemmeno immagino che dovrei sapere, ma in realtà è una grandissima possibilità.
1: E io ci tengo davvero a ringraziarti tanto per essere stata oggi con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie tante.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Grazie.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, giovedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. In Venezuela saranno 1.800.000 le persone bisognose di aiuto e tra queste almeno 680.000 sono bambini. A lanciare l'allarme è l'UNICEF parlando degli effetti del terremoto che mercoledì ha devastato il nord del paese. 1.450 i morti accertati ed è solo un bilancio parziale, 3.150 i feriti, 50.000 i dispersi. Per far fronte alle prime necessità, l'Agenzia dell'ONU per la tutela dei bambini stima che serviranno almeno 42 milioni di franchi. Intanto 25.000 soccorritori continuano a scavare per cercare eventuali superstiti, come il padre e il figlio adolescente da poco estratti vivi dalle macerie dopo quasi 4 giorni passati sotto i calcinacci. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Cronaca regionale: il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina nel Luganese, lo ha reso noto la polizia cantonale ticinese precisando che verso le 8:30 era stato segnalato uno zaino contenente effetti personali sul sentiero che da Gandria sale verso Bre. La ricerca nell'area ha permesso di trovare il corpo verso le 10:30, l'uomo, la cui identificazione è ancora in corso, sarebbe rimasto vittima di una caduta. Sempre in Ticino continua la caccia all'uomo che poco dopo mezzogiorno ha rapinato un distributore di benzina a Cadempino. Il malvivente, pistola in pugno e col volto coperto da un casco, ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare il contante della cassa per poi darsi alla fuga in sella a uno scooter nero in direzione di Lamone. L'uomo indossava pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, guanti neri e un casco. Chi ha informazioni è pregato di contattare la polizia cantonale ticinese. È di 4 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei Grigioni sulla strada dell'Oberalpa tra Lax e Ilanz. Un'auto durante una curva ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un pullman che ha a sua volta urtato una seconda vettura. Ad avere la peggio il conducente 69enne che ha causato l'incidente, finito d'urgenza all'ospedale di Coira. Ancora dall'estero, incidente aereo questa mattina in Francia dove un Pilatus è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Nancy, per cause che sarà un'inchiesta a stabilire. Tutti morti gli 11 occupanti, 5 allievi paracadutisti al primo lancio, 5 istruttori e il pilota. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e su gran parte dell'Altipiano.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto che mercoledì ha squassato il nord del Venezuela. Intanto si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, 50.000 i dispersi. Mezzo miliardo di franchi è quanto ha già versato la Svizzera agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35. Si sommano ai 700 milioni già pagati per i missili Patriot, la cui consegna è in grande ritardo. Incidente aereo in Francia, a Nancy, tutti morti, gli 11 a bordo si apprestavano a fare il primo salto in paracadute. Sport, il Canada, la prima squadra qualificata agli ottavi dei mondiali di calcio, eliminato il Sudafrica. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Cifre impressionanti quelle che giungono dal Venezuela, colpito mercoledì da due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7, 1450 i morti accertati, ed è solo un bilancio parziale, 3150 i feriti, 50.000 i dispersi, 25.000 i soccorritori al lavoro tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Il punto con il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
2: Purtroppo il bilancio dei morti cresce di ora in ora, ma sono cifre assolutamente provvisorie che stridono con lo scenario che si sono trovati davanti le migliaia di soccorritori già arrivati da ogni parte del mondo. Centinaia gli edifici crollati a Caracas e nella città della Guaira, che, pensate, è stata quasi integralmente rasa al suolo. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 6 milioni di persone potrebbero essere state colpite dal terremoto, mentre l'UNICEF segnala che 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Intanto da mercoledì centinaia di scosse di assestamento non danno tregua alla popolazione che continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei loro cari, e nelle ultime 24 ore il salvataggio di 33 persone, tra cui un neonato e un'anziana, ha riacceso la speranza. Nonostante gli Stati Uniti abbiano stanziato l'equivalente di 121 milioni di franchi in aiuti, inviato centinaia di soccorritori e perfino una nave da guerra, cresce la frustrazione dei venezuelani contro il loro governo, che, lo ricordiamo, è appoggiato dall'amministrazione Trump. Delcy Rodriguez è infatti presidente ad interim da gennaio, quando proprio Washington ha deciso di catturare Maduro per processarlo a New York. La tensione tra la popolazione ha raggiunto in queste ore livelli altissimi per la risposta considerata insufficiente del governo venezuelano, apparso totalmente impreparato ad affrontare questa tragedia. Una rabbia aumentata quando, scavando tra le macerie di molte case popolari costruite dal governo di Maduro, si è scoperto che alcune strutture erano state costruite con polistirolo ricoperto di cemento, e adesso mancano anche gli spazi al chiuso per i morti, su cui le autorità locali stanno gettando calce per ridurre il cattivo odore e il rischio di epidemie.
1: Ed è di poco fa la notizia del ritrovamento ancora in vita di un padre con il figlio adolescente estratti dalle macerie dopo quasi 4 giorni passati sotto i calcinacci. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. La Svizzera ha versato un anticipo di mezzo miliardo di franchi agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35, coprendo i pagamenti per l'intero 2026. Lo ha reso noto il responsabile degli armamenti, Urs Loher, in un'intervista alla NZZ am Sonntag. Nonostante questa somma vada ad aggiungersi ad altri 700 milioni già sborsati per il sistema antimissili Patriot, le cui forniture sono in enorme ritardo, secondo Loher la Svizzera non ha ragione di sentirsi raggirata. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Di oggi, i 500 milioni di anticipo che Berna ha versato, sempre agli Stati Uniti, per gli F-35, l'equivalente degli interi pagamenti 2026. Nell'intervista pubblicata oggi dal Domenicale, Urs Loher quindi spiega: avevamo concordato i tempi di consegna, è vero, ma avevamo anche accettato che gli Stati Uniti potessero ridefinire le priorità di fornitura in caso di eventi straordinari. Resta il fatto che la Svizzera aveva sospeso i pagamenti per il sistema antimissili e ora li ha ripresi, aggiungendo inoltre quel mezzo miliardo per gli F-35. Qui Loher ribadisce quanto spiegato nelle scorse settimane. Aerei e difesa terraria sono legati perché i soldi per gli acquisti di materiale bellico americano finiscono tutti in uno stesso fondo e gli Stati Uniti possono dirottarli da un progetto all'altro, come è stato recentemente il caso per la Svizzera. Niente pagamenti per i Patriot, il denaro è stato preso lo stesso sfruttando i pagamenti per gli F-35. E senza sufficiente copertura del fondo, a rischio non c'è solo il progetto F-35, ma anche la fornitura dei ricambi per gli attuali FA-18.
1: Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz e di incontrarsi per colloqui martedì a Doha in Qatar. Lo riferisce il sempre ben informato quotidiano online Axios, citando un alto funzionario americano. Da giovedì, quando la Casa Bianca ha accusato Teheran di aver colpito una nave in transito nello stretto di Hormuz, è partita una serie di attacchi incrociati con lo scambio di minacce tra il presidente americano Trump e i Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniane, e con gli alleati americani del Golfo nel mirino di Teheran. Israele rivendica la distruzione di una struttura sotterranea di Hezbollah nel sud del Libano. Il bunker, lungo più di 200 metri e profondo 25, secondo l'ufficio del primo ministro Netanyahu, conteneva armi e pozzi per il lancio di missili contro Israele. Gli Stati Uniti sono stati avvisati dell'operazione di distruzione della struttura. Intanto, sempre secondo il portale Axios, Washington avrebbe chiesto a Israele di includere nel testo dell'accordo di pace con il Libano l'impegno a ritirarsi da un villaggio occupato nel Libano meridionale come primo passo per un più ampio ridispiegamento delle truppe israeliane fuori dai confini del Libano. Incidente aereo in mattinata nell'est della Francia, nella periferia di Nancy, dove un aereo da turismo è precipitato per cause ancora da stabilire. Tutte morte le 11 persone a bordo. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
4: Sull'aereo c'erano 5 infermieri, pronti per il loro primo volo in paracadute. Il battesimo dell'aria, come si suol dire. Con loro c'erano 5 istruttori e un pilota. Erano in 11 sull'aereo da turismo che è precipitato nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Nessuno è sopravvissuto all'incidente, le cui cause sono ancora da stabilire. Quello che si sa è che è caduto durante il decollo, a solo qualche decina di metri dalla partenza. L'impatto è avvenuto in una zona residenziale, vicino a una pista ciclabile. Nessuna casa è stata coinvolta nell'incidente. Sul luogo si è però verificato un blackout. I soccorsi sono intervenuti in gran numero, si parla di una 50ina di pompieri con 25 mezzi, più diverse squadre di protezione civile e di polizia. Presenti anche le autorità francesi, tra cui il ministro dell'interno e il ministro dei trasporti. Nel frattempo è stato attivato il supporto psicologico per le famiglie delle vittime.
1: Spazio ora alla cronaca sportiva.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il Canada è la prima qualificata per gli ottavi di finale. Los Angeles ha battuto 1-0 la Sudafrica grazie alla rete confezionata dal suo capitano Stephen Eustachio al 92esimo con un tiro dal limite. Il Canada ha fatto la partita, i sudafricani hanno speculato. Canada che affronterà negli ottavi la vincente della partita tra Marocco ed Olanda. Alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 in questo lunedì Germania contro Paraguay. Due vittorie svizzere nella Diamond League d'atletica. Ieri a Parigi Audrey Verrot ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia, record svizzero dunque per la friburghese in 1:53:80. Con un balzo di 4,77 la bernese Angelica Moser si è imposta invece nell'assalto con l'asta. Restiamo all'atletica perché Annick Kelling ha brillato al meeting di Ratingen in Germania, stabilendo il record svizzero nell'eptathlon con 6.819 punti, 93 in più rispetto al primato che già le apparteneva. Successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22:73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo doppiata invece per Jan Christ nei campionati svizzeri di Courtetel. Dopo la cronometro l'argoviese si è posto anche nella gara in linea. Domenica di motori con il successo il secondo stagionale in Formula 1 al Gran Premio d'Austria di George Russell. L'inglese ha battuto Max Verstappen sulla rediviva Red Bull e l'altra Mercedes del leader della classifica piloti Kimi Antonelli, salito a più 40 su Russell e 46 su Hamilton, quinto ieri a Spielberg. Il 28esimo Gran Premio nella MotoGP è stato quello del successo successo invece per il giapponese Ogura. Su Aprilia, impostosi nel Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e al leader Jorge Martin, salito a più 7 da Bezzecchi, caduto pesantemente nel terzo giro, e a più 16 da Di Gianantonio, ieri quarto ad Assen.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 29 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 al nord. Rimane l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e su gran parte dell'altipiano. Si chiude qui il radiogiornale di mezzanotte, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Lara Persia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

si comincia così. Tra le righe dei sentimenti, i colori del ricordo, si comincia così. Sorridere ai passanti, alle arance scappate dalla borsa della spesa della signora con il passo triste. Si comincia così. Ballare per strada, imitando la libertà e coniugando l'allegria. Si comincia così. Guardare negli occhi l'assenza di coraggio per ridere nella paura. Si comincia così. Poi si cresce e si rinsavisce.

Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che Rete 2 dedica alla cultura e alla musica del Medioevo e del Rinascimento. Come ricorderete, le scorse settimane abbiamo dedicato spazio ad approfondire, per quanto possibile, la conoscenza della cosiddetta scuola di Notre Dame. Oggi affrontiamo un primo sguardo sul mondo dei trovatori e, naturalmente, dei trovieri. Siamo di fronte a un fenomeno culturale ed anche sociale che è da inquadrare in quel processo di trasformazione del latino volgare in lingua vernacolare. Processo che aveva dato vita anche alla formazione di due lingue affini, la cosiddetta langue d'oïle, in uso nella Francia settentrionale, e la langue d'oc, comunemente definita provenzale, ma che in realtà veniva parlata anche molto più a nord della Provenza. Per collocarci temporalmente dobbiamo andare nello stesso periodo in cui, per quanto riguarda il canto sacro, l'esperienza del gregoriano stava vivendo il periodo di massimo splendore. Siamo nell'undicesimo secolo, momento in cui nei territori della Languedoc cominciò a delinearsi un movimento artistico dedito alla produzione di poesia e musica.

Le premesse antropologiche di tale fenomeno, anzi la premessa fondamentale antropologicamente di questo fenomeno, era una società feudale che poteva e voleva dedicare spazio e tempo al culto delle arti, una società nella quale il prestigio e la raffinatezza femminile erano tenute in grande considerazione, una società che aveva di fatto voluto che il latino fosse la lingua del clero e delle cose sacre. Significativo nell'individuazione del trovatore tipo è il fatto che essi furono esponenti di un'arte che non fu appannaggio esclusivo di un'unica classe sociale. Tra di loro vi furono personaggi di alto lignaggio ed anche aristocratici, così come uomini di censo più basso. Tra loro il comune denominatore dell'essere uomini di una certa cultura e di evidente sensibilità. Il primo trovatore di cui si ha notizia è Guglielmo d'Aquitania, conte di Poitiers,

Nato nel 1071 e scomparso nel 1127, e la sua opera, come tutta l'origine di questa poesia, sono state, e in parte lo sono ancora, oggetto di discussione. Da una parte c'è chi sostiene, come dire, l'influenza della cultura araba, dall'altra invece c'è chi sostiene, e o meglio, chi sconfessa questa lettura, mostrando l'inconfutabile affinità strutturale dei canti latini e di quelli provenzali. E questo solo se ci si vuol limitare ai testi. Se si analizza la musica, e qui diventa terreno a noi più congeniale, il discorso pur affascinante dell'influenza araba, di cui dicevamo prima, non pare più plausibile, sia perché non possediamo esempi di musica araba, sia perché l'influenza del canto gregoriano e del canto popolare è talmente evidente che il non ammetterla diventa imbarazzante.

La Francia settentrionale fu soprattutto la culla della chanson de geste, ma l'epica provenzale risultò evidentemente più dirompente. Molte le premesse a queste situazioni, come le crociate o gli jongleurs vaganti. Non sono da sottovalutare poi personaggi di grande peso come Eleonora d'Aquitania, giusto per citarne uno, che invitò numerosi trovatori alla sua corte. E non dimentichiamo che Eleonora era nipote del già citato Guglielmo d'Aquitania, moglie di Luigi VII di Francia e poi di Enrico II d'Inghilterra. La nuova arte appare nel nord nella seconda metà del XII secolo e i suoi esponenti vennero chiamati trovieri. Come i trovatori al sud, i trovieri al nord erano artisti che trovavano motivi musicali e recitavano versi mettendoli per iscritto. Questa è almeno la definizione che molti storici danno, ma a voler essere onesti bisogna dire che non si è affatto certi che i poeti scrivessero sempre le melodie dei loro testi. Lo prova il fatto che alcune poesie compaiono in diversi manoscritti con melodie diverse.

Con tutta probabilità un numero di questi canti fu scritto da jongleur, alcuni dei quali erano noti come compositori oltre che esecutori. Si può anche supporre che i musicisti di professione fossero responsabili degli elaborati manoscritti del XIII e XIV secolo, in cui si conservano le melodie di trovatori e trovieri. Ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, quando affronteremo anche il fatto che la notazione di queste musiche non era notazione mensurale. In altre parole, indicava l'altezza dei suoni, ma non il ritmo.

Prisma dunque termina qui, l'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 10 su Rete 2. Riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e scriveteci le vostre idee, le vostre proposte all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.

siete più buoni, voi che di voi vi dite più civili, voi che da voi vi imbellettate di cultura.

bocceremo più. Noi che da noi e per voi aboliremo l'ignoranza, noi che da noi della scuola faremo scorciatoie.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30. In replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.